0: È la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. Migliaia di fedeli per Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli ad un anno dall'elezione. L'inviata.
1: Napoli, città tra disuguaglianza e violenza, segnata da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità, sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
2: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
1: A un anno dall'elezione, ne ha celebrato messa a Pompei, in piazza San Bartolo Longo, la misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
2: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
1: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Carenzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
0: Alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina di padiglioni chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ultralaziale con interessi nel traffico di droga detto Diabolique, ucciso a Roma nell'agosto del 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale capovolge il verdetto di primo grado assolvendo il presunto killer Raul Esteban Calderon. Non fu lui ad uccidere Piscitelli con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Calderon, assolto per non aver commesso il fatto, resterà comunque in carcere perché già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36ª giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter e Lecce, Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Il ciclismo, il Giro d'Italia è la prima tappa, va al francese Paul Magnier ed è anche maglia rosa. Il secondo giorno la gara parte da Burgas e arriva Bellico Tarnovo, Bulgaria. Tennis, gli internazionali di Roma, avanti Musetti, Darderi, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'austriaco Hofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Era l'ultima notizia. Linea Duccio Pasqua con Serenotte.
3: Stereo Notte.

trouble.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un bilaterale definito franco dalla Premier, sia Italia che gli Stati Uniti comprendono, ha detto la Meloni, quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha dichiarato che si aspetta una risposta breve da Teheran sulla trattativa per il cessate del fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucci.
3: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sulla guerra in Ucraina il presidente americano ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale. È previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Un 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero poco prima del fermo. L'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire.

0: la dinamica.
1: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento, e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
0: E a proposito del caso Garlasco, gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E attenzione alla Biennale di Venezia, durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli, quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale, butta a fuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo di rincari energetici, perché Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati, confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza e volo alternativo. E oggi lo ricordiamo, 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo essere stato rapito il 16 marzo precedente. Negli anni
2: Radio 1 Sport.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

Signor capo delle risorse umane, senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto, credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

sa che so anche cantare io. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, sia l'Italia che gli Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Questo è il commento dell'incontro della Premier che a Milano è intervenuta ad un evento di Confagricoltura. Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta stanotte, si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman, mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, il progetto che scorta le navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo il cessato il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino. Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev. Da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero che la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale. In termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. E alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina i padiglioni rimasti chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. E i partiti politici si confrontano sulla situazione internazionale ed in particolare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Matteo Salvini a Venezia per stemperare le polemiche sulla Biennale.
3: Le voci della maggioranza orgogliose della postura tenuta dalla Premier nel colloquio con Rubio, conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, ripetono da Fratelli d'Italia a Forza Italia, con Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia, sono qui per disinnescare le polemiche, bene buttafuoco, volgare invece l'atteggiamento dell'Europa, afferma.
4: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
3: Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. Alessandra Maiorino.
5: Ci sono 3 cose che Meloni per difendere davvero l'Italia dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, le spese militari NATO e togliere i dazi.
3: E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, avvertono i pentastellati. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
2: Ieri Papa Leone XIV in campagna, ad un anno dalla sua elezione, l'omaggio alla Madonna di Pompei, l'incontro con la madre di Domenico Caliendo e il bimbo di 2 anni morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato, poi il bagno di folla a Piazza Plebiscito a Napoli.

0: Cronaca, ribaltata la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Assolto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
1: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, capoltrade della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Il loro avvocato Tiziana Siano.
2: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
1: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
3: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
1: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Pazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolik, a capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Sport, calcio, la Serie A. Nell'anticipo della 36ª giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Ciclismo al Giro d'Italia, la prima tappa, e quindi la maglia rosa va al francese Paul Magnier. Il secondo giorno di gara si...
4: Radio 1 Sport.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.

provasse capirei se ricercherei fino in fondo. Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensoso. In apertura, la visita a Roma del capo della diplomazia statunitense Rubio, che ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucce.
3: Tutti dicono che l'Iran è pericoloso, ma nessuno ha fatto niente. Trump è il primo presidente americano ad aver fatto qualcosa di concreto per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Pur dicendosi atlantista, Rubio sposa la dottrina Trump e riparla del negato accesso ad alcune basi europee dell'Alleanza Atlantica. È un problema da esaminare. E ancora, riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle basi NATO in Italia, dice: non ne abbiamo discusso, ma la decisione spetta a Trump. L'Iran ha detto non può rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz. Il mondo dovrà decidere come comportarsi di fronte a questa richiesta. Sul Libano, il capo della diplomazia americana ha indicato Hezbollah come ostacolo a un vero cessate il fuoco con Israele, sottolineando che l'Italia può avere un ruolo importante grazie alla sua presenza sul territorio e alla sua esperienza. In merito alla guerra in Ucraina, cerchiamo di fare i mediatori, ha detto, ma per ora non ci sono risultati. Infine, su Cuba, sempre più in difficoltà per l'embargo petrolifero, ha spiegato che le nuove sanzioni non sono contro il popolo, ma contro chi approfitta della povera gente. Francesca Barogno, GR1.
2: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, un bilaterale definito franco dalla Premier, che poi ha commentato: sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E a proposito dell'Ucraina, Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione della celebrazione a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, previsto sono scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'ordine infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo, l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Sei.
4: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento, e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso

0: accordano con la condanna irrevocabile di Stasi e aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
1: Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende ora l'autopsia per determinare le cause della morte. E tensione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli, quando alcuni dei manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale butta fuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo dei rincari energetici. Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati, confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio, un incontro definito franco dalla Premier, che poi ha aggiunto ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il Segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea, che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. La Presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
3: Un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta per stanotte. Si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpite due petroliere iraniane, boote nel Golfo di Oman, mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, il servizio di scorta alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo il cessate il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane. 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. La cronaca: Roma ribaltata, la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, sotto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
5: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Il loro avvocato, Tiziana Siano.
6: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
5: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
7: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
5: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso Vantavirus: il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è alle Canarie per coordinare le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera colpita dal contagio. Finora sono 6 casi confermati, 8 quelli sospetti. Washington ha predisposto un ponte aereo per i cittadini americani che dovrebbero essere trasferiti in una base militare per il periodo di quarantena. 9 maggio, la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Al Senato stamattina una cerimonia con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 78, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Oltre 400 le vittime del fenomeno terroristico negli anni. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, intanto il Frosinone registra il ritorno nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, la prima tappa va al francese Paul Magnier che guadagna anche la maglia rosa. Il secondo giorno della gara si parte da Burgasse, si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis, internazionale di Roma, avanti Musetti, Darderi Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'austriaco Hofner.
8: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buon sabato da Colomba San Palmieri. L'incontro Meloni-Rubio. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali. Così la Premier ha commentato il bilaterale con il segretario di Stato americano. Un confronto ampio e costruttivo, l'ha definito Meloni. Ripartendo da Roma, Rubio ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve dall'Iran sulla trattativa per il cessate il fuoco, che secondo il presidente degli Stati Uniti, Trump, è imminente. Cresce intanto la tensione tra Washington e Teheran nello stretto di Hormuz.
3: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A un anno dalla sua proclamazione, Papa Leone si è recato in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Basta rancori e odi fratricidi, l'appello di Prevost nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, nel Duomo, l'omaggio a San Gennaro, poi l'incontro con la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Quindi il bagno di folla in piazza del Plebiscito. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
2: La cronaca, ancora un femminicidio a Piacenza, una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa, il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito. È stato arrestato dai carabinieri nella zona del cimitero, alla tomba del figlio, morto qualche anno fa, a quanto emerge è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro palle e poliziotti schierati. Fortunatamente non ci sono stati davanti all'ingresso del padiglione di Israele disagi, padiglione che era stato inaugurato in mattinata. Anche se agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi. Tutto si è concluso comunque rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto, chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. E siamo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
5: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Oggi è il giorno in memoria delle vittime del terrorismo, in ricordo del 9 maggio 1978, quando a Roma venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Oltre 400 persone hanno perso la vita in stragi e agguati mirati, uccise

0: da chi seminava terrore e morte in nome di ideologie eversive, politiche o religiose. Stamani in Senato la cerimonia alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. E siamo allo sport calcio. Dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in Serie A e per il tennis a Roma avanti molti azzurri.
1: Agli internazionali d'Italia di tennis vittorie per Darderi, Musetti, Arnaldi e nel tabellone femminile Cocciaretto oggi tocca a Jannik Sinner. Il fuori italico saluta Nole Djokovic per la prima volta fuori al primo turno, mentre la prima tappa del Giro d'Italia è del francese Magnier che indossa la maglia rosa. Nel calcio l'anticipo della 36ª

0: Ognuno difende gli interessi nazionali. Medio Oriente, attacchi incrociati USA, Iran, Trump attende una risposta al nostro piano, ma Teheran tace. Garlasco, diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Sempio, lui si difende, non l'ho uccisa io. Ossessione intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza per una ragazza di 20 anni, è in cura all'ASL di Venezia. Tennis internazionali di Roma, è il giorno di Sinner, Djokovic subito out, Giro d'Italia, al francese Magnier la prima maglia rosa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il colloquio a Roma tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi tra le distanze che restano e il tentativo di allentare le tensioni tra i due paesi.
1: I toni cordiali di Marco Rubio provano a mettere in archivio gli attacchi di Donald Trump. Giorgia Meloni parla di colloquio franco e costruttivo per ribadire le priorità condivise fra Roma e Washington. La Presidente del Consiglio precisa bene che ci si trovi d'accordo sull'importanza per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali.
2: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
1: Non segue una nota, ma un post sui social. Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina. Di tutto questo Meloni discute col segretario di Stato americano. Centrale, ribadito da entrambi, l'unità dell'Occidente. Sottolineatura ripetuta dalla Presidente del Consiglio in una iniziativa di Confagricoltura con una sferzata all'Europa per troppo tempo comoda, dice Meloni, ha lasciato che altre potenze gestissero sicurezza, energia e materie prime in un mondo di caos, aggiunge la Premier, non ce lo possiamo più permettere. Federica Ionta, GR1.
0: Ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha parlato delle trattative con l'Iran, che prende ancora tempo sulla proposta di Washington. Nello stretto di Hormuz, ancora fuoco incrociato, mentre Trump, fanno trapelare alcuni suoi consiglieri, è stanco del conflitto e vorrebbe arrivare rapidamente alla sua conclusione.
3: Il presidente Trump aspettava nella notte una risposta iraniana all'ultima bozza negoziale degli Stati Uniti, ma all'alba da Teheran ancora tutto tace. L'agenzia di stampa Tasnim annuncia che al Ministero degli Esteri la stanno ancora visionando. Continuano invece a parlare le armi nello stretto di Hormuz, colpite due petroliere iraniane nel Golfo di Oman, il tutto all'indomani dei colpi di Teheran su tre cacciatorpedinieri americani. Colpetti affettuosi, aveva detto Trump, che ora torna a usare toni minacciosi. Accordo subito, dice, o colpiremo con più violenza. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, scrive sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, ma noi non cediamo mai alle pressioni. La CIA si sbaglia, aggiunge, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo, il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation, delle tensioni nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Il protrarsi della guerra e le conseguenze sulle materie prime. Per i rincari del carburante per aerei, la Commissione europea stabilisce le linee guida per le compagnie per tutelare i consumatori dall'aumento dei prezzi dopo l'acquisto dei biglietti.
4: Il documento della Commissione di Bruxelles chiarisce alcune disposizioni già in vigore e come queste si applicano alla situazione attuale segnata dalle incertezze sulle forniture dei carburanti. Il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto è definitivo e non può essere modificato, neppure in presenza di aumenti del costo del carburante. In Italia il prezzo del jet fuel è stato molto fluttuante, ma momentaneamente non ci sono problemi, come conferma Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways.
5: Non abbiamo questo problema, per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati.
4: Nelle linee guida europee si chiarisce anche il comportamento nel caso di cancellazione del volo. È una situazione che viene definita eccezionale. Resta comunque garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Infine, per gli approvvigionamenti futuri può anche essere usato il jet fuel americano. Lorenzo Opice, GR1.
0: Le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
1: Rapporti solidi con gli Stati Uniti, dimostrata la centralità euroatlantica dell'Italia, commentano i rappresentanti della maggioranza sul colloquio tra la Premier e Rubio. Nessuna subalternità per Fratelli d'Italia, convintamente anche nella NATO, assicura il ministro degli esteri azzurro Tajani.
6: Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo della NATO, l'esercito europeo e l'esercito europeo.

0: essere parte della NATO.
1: Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. Sono qui per disinnescare le polemiche. Bene, butta fuoco volgare l'atteggiamento dell'Europa, dice. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump. E purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, aggiungono. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra.
2: Il nostro governo conferma la sua subalternità a Trump. Non ci porteranno in guerra a suo nome, servirebbe un governo con la schiena dritta come fa la Spagna.
1: Noemi Giunta, GR1.
3: E un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato a Pompei e Napoli un anno di pontificato. Nella città vesuviana le sue parole per dire basta alle guerre.
4: È la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
3: Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni, fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
5: La mente di un uomo scandagliata alla ricerca, se non di prove, almeno di un quadro che aiuti a definirne la personalità in un'inchiesta drammatica. C'è questo nell'informativa dei carabinieri che hanno setacciato centinaia di intercettazioni e scritti di Andrea Sempio. Fra questi il suo diario. «Ho commesso cose brutte», scrive nel 2019, e 2 anni dopo aggiunge «Ho visto, subito e fatto cose che, provate a vivere la metà di che cosa ho vissuto io». Indizi che, secondo gli inquirenti, si aggiungono al suo DNA sulle unghie della vittima, all'impronta della sua mano sulla parete delle scale, ai soliloqui intercettati, come quello in cui dice «Ho visto quel video, io ce l'ho dentro la penna», parlando, secondo chi indaga, di un filmato intimo, dichiara Alberto, con un riferimento però preciso al suo transito da una chiavetta USB che allora non era noto al pubblico. C'è poi una frase del padre Giuseppe Sempio alla moglie Daniela a proposito del tagliando del parcheggio a Vigevano la mattina del delitto. «Perché lo scontrino lo hai fatto tu», le dice, smontando così l'alibi del figlio. La famiglia Poggi ribadisce la propria fiducia nell'innocenza di Sempio. Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, è fuggito, poi è stato arrestato. A quanto emerge è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Violenza contro le donne che a volte finisce perfino per colpevolizzare chi ne è colpito. Ai nostri microfoni la storia di Arianna e di sua figlia, vittime 2 volte, costrette a stare lontane per un vizio procedurale nel processo dopo i maltrattamenti e gli abusi subiti.
6: Violenza psicologica, fisica, sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'era anche mia figlia.
7: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito.
6: Negavo quello che stavo vivendo per paura. Minacciava di uccidere i miei nipoti, che io mi dovevo uccidere, altrimenti mi avrebbe ucciso lui.
7: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca. Il civile prende la strada opposta del penale, toglie la bimba alla madre. Il civile non ha preso in considerazione la violenza subita dalla donna, che era gli atti del processo penale. Una delle avvocate di Arianna, Assunta Parissi.
8: Il sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, un abominio giuridico.
7: Un'altra delle avvocate, Francesca Maremmani.
9: Aver sminuito la questione della violenza, svilita a mera conflittualità. Forma di violenza di secondo grado, violenza istituzionale.
7: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina.
9: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano. Papà è cattivo.
7: Oggi questa bimba dov'è? Ancora Arianna.
6: Collocata dalla zia paterna.
7: In che condizione?
6: Devastata.
7: Elena Paba, GR1.
3: 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Oltre 400 persone che hanno perso la vita per strada, in piazza, in agguati mirati, uccise da chi inneggiava a ideologie estremiste, seminando paura. rosso o nero, religioso o politico, internazionale o interno. Unico comune denominatore il terrore, oltre alle centinaia di vittime innocenti. E l'Italia ne fa memoria nel giorno in cui nel 1978 in via Caetani a Roma fu rinvenuto il corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro. In Senato la celebrazione ufficiale, ma la memoria è una fiamma accesa anche nei paesi d'origine di poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini e donne che hanno perso la vita al servizio del paese. Antonio Annarumma era un poliziotto, la prima vittima delle violenze politiche che insanguinarono l'Italia nei cosiddetti anni di piombo. Morì a Milano nel 1969 nel corso di una manifestazione indetta dall'Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco. Era di Monteforte Irpino. Fabio Siricio è il sindaco.
0: Noi dedicheremo una sala consiliare, giusto che ci sia un ricordo perché non possa capitare più una tragedia del genere. Daremo dei fondi che destineremo proprio come comune per ricordare, diciamo, le tante vittime.
3: Arianna Di Giorgio, GR1. E in questa giornata inviato speciale in onda dopo il GR ricostruirà la storia dei giudici Francesco Coco, ucciso dalle BR, Vittorio Corso, assassinato da Ordine Nuovo. Entrambi hanno pagato con la vita le indagini sul terrorismo rosso e nero. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro-Pale e poliziotti schierati davanti l'ingresso del padiglione di Israele, inaugurato in mattinata. Agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi, ma tutto si è concluso rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto, chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. Intelligenza artificiale. A Venezia il primo caso di dipendenza comportamentale. Una ventenne finisce in cura per un uso intensivo del chatbot.
10: Un rapporto totalizzante, quello della ragazza con l'algoritmo. Una vera e propria ossessione, tanto che la ventenne è dovuta ricorrere alle cure del SERD, il servizio per le dipendenze dell'ASL di Venezia. Giorno dopo giorno aveva instaurato una relazione sentimentale con un chatbot, da cui ha finito per dipendere totalmente. Come riferiscono i medici veneziani, finora, nella loro esperienza, comportamenti del genere erano legati ad attività come il gioco o lo shopping compulsivo. Roberta Balestra, presidente nazionale Federazione Italiana Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze.
11: Ci si può attendere che queste situazioni aumentino. Siamo all'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale. Questa dell'interazione relazionale è una delle scoperte che stiamo facendo. Non siamo preparati per capire fino in fondo quelle che sono le implicazioni.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Nella pagina sportiva la prima maglia rosa al giro, il calcio dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in A e poi il tennis in attesa di Sinner a Roma, avanti molti italiani.
12: Una bella giornata per i colori azzurri all'Internazionale d'Italia di tennis, quella di ieri. Passano infatti Dalveri, Musetti, Arnaldi e nel tabellone femminile Cocciaretto. Oggi tocca al numero uno del mondo, Jannik Sinner, mentre il Foro Italico saluta per la prima volta al primo turno niente meno che Nole Djokovic. La prima tappa del Giro d'Italia è del francese Meunier, che indossa la maglia rosa. La partenza ancora in Bulgaria quest'oggi della seconda tappa nel calcio. L'anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica il Toro di D'Aversa, che regola il Sassuolo di Grosso con il risultato di 2-1 in rimonta. Ultimo turno invece pirotecnico in Serie B, Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria, mentre Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino si giocheranno il passaggio al calcio dei grandi ai playoff. Su Tirol e Bari saranno invece protagoniste dei playout, mentre retrocedono in Serie C Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
3: La musica tutto pronto a Vienna per Eurovision 2026. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio in diretta su Rai 2, poi la finalissima sabato 16 su Rai 1.
13: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
3: In gara per l'Italia Sal Da Vinci, che secondo i pronostici avrebbe buone probabilità di salire sul podio.
14: Io sogno, sarebbe veramente un regalo per tutti, perché una vittoria, un raggiungimento di un traguardo non si ottiene da soli, ma c'è una squadra. Se si vince insieme.
13: Da qui sarà per sempre sì, so bene che una grande incognita è il futuro.
3: Sono le 7:14 minuti, ora la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa in una giornata speciale, la festa dell'Europa nell'anniversario della dichiarazione Schuman che segnò l'avvio delle istituzioni comunitarie. La trasmissione sarà in diretta da Esperienza Europa, David Sassoli a Roma con Tiziana Di Simone e tanti ospiti qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
15: In prima posizione Saroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Dialogo franco tra alleati. Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato americano Marco Rubio. La Premier, ognuno difende il proprio interesse nazionale. Le opposizioni, governo sempre subalterno a Washington. L'attesa di Trump, il silenzio di Teheran, in Medio Oriente negoziati in stallo. Il capo della Casa Bianca annuncia una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Appello del Papa per la pace. Non rassegniamoci alla morte. Starmer perde, ma resta. Amministrative nel Regno Unito, trionfa Farage, crescono i Verdi, crollano i laburisti.

0: Memoria delle vittime del terrorismo, oggi cerimonia in Senato. Nel GR intervista al nipote di Antonio Annarumma, agente di polizia ucciso a Milano nel 69 negli scontri con l'estrema sinistra. Tango, eleganza, passione e sinfonia di cervelli. Uno studio dimostra che i ballerini si sincronizzano. Gli sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio. Vienna vestita a musica per l'Eurovision, presentata alla 70esima edizione, al via il 12 maggio. Per noi Sal Da Vinci, ce la metterò tutta. Internazionali di tennis, entra in campo il numero uno Sinner, fuori l'ex numero uno Djokovic, Giro d'Italia, al francese Magnella, prima maglia rosa, calcio, una città in festa, Frosinone, per la quarta volta in Serie A. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il faccia a faccia tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per provare ad allentare le tensioni tra i due paesi dopo gli attacchi di Trump. Un colloquio franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Giorgia Meloni attende Marco Rubio al primo piano di Palazzo Chigi, Sala dei Galeoni. Sulla parete un grande quadro di Guttuso in cui domina il colore rosso e una riproduzione della facciata della sede del governo. Bandiere italiana e europea e americana fanno da sfondo a ben due strette di mano, una di saluto, la seconda a favore di telecamere. Se nessuno usa la parola ricucire, il colloquio, da Meloni definito franco e cercato da Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump all'Italia, conferma che l'alleanza fra Roma e Washington non è mai stata in discussione, con una precisazione della Premier.
2: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
1: I dossier sul tavolo, la crisi in Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Rubio aggiunge che non si è parlato del ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Premier rilancia sull'unità dell'Occidente e nel suo intervento a Confagricoltura sferza l'Europa. Per troppo tempo, dice, ha lasciato che altri gestissero sicurezza, energia, materie prime.
2: E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
1: Federica Ionta, GR1.
0: E all'evento di Confagricoltura si discute dunque del futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale che ha fatto lievitare i costi delle materie prime.
3: Il punto di rottura per l'agricoltura mondiale è il blocco di Hormuz. Per Confagricoltura, con lo stop di questa rotta commerciale, stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente Massimiliano Giansanti. L'Italia è particolarmente compromessa, visto che il comparto agricolo è il primo settore economico che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Giansanti, e poi si rivolge all'Europa.
4: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
3: Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
5: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
3: Gelsomina Testa, GR1.
0: Le incognite sulle forniture di carburante e il trasporto aereo sono operative le linee guida della Commissione europea. Tra i punti principali per evitare confusione e tutelare i consumatori, nessun aumento del prezzo dei biglietti già acquistati, anche in caso di rincaro del jet fuel. In caso di emergenza, segnala Bruxelles, si potrà ricorrere a forniture americane. Per ora però la situazione è sotto controllo, conferma Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways.
6: Noi momentaneamente non abbiamo questo problema. Per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati e questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo. Non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti.
0: E veniamo proprio al nodo Hormuz, ancora tensioni nell'imbuto di una cruciale rotta commerciale del petrolio. Non si sbloccano neanche le trattative, non c'è ancora la risposta iraniana alla proposta statunitense, risposta che Trump attendeva nella notte.
7: Al Ministero degli Esteri di Teheran stanno ancora esaminando l'ultima bozza negoziale americana.
8: Mr. President, have you heard back from Iran?
7: Per questo Trump resta in silenzio quando i giornalisti gli chiedono se dall'Iran è arrivata una risposta alla proposta degli Stati Uniti. Sui media pakistani si discute l'ipotesi di un viaggio del presidente a Islamabad per firmare un'intesa prima della sua missione a Pechino prevista per giovedì prossimo, ma nessuna conferma dalle parti coinvolte. Anzi, il ministro

0: ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa la Casa Bianca di parlare di negoziati, mentre continua a usare il linguaggio della guerra nello stretto di Hormuz. Colpite due petroliere iraniane appena 24 ore dopo l'attacco di Teheran contro tre cacciatorpedinieri americani. E mentre dagli ambienti vicini a Trump e dai report dell'intelligence statunitense vengono ridimensionati i risultati militari ottenuti da Washington, Araghchi rilancia: le nostre capacità missilistiche non sono al 75% come dice la CIA, ma oltre il 120%, ed emergono dati che mostrano come Teheran starebbe aggirando il blocco navale, rafforzando i collegamenti ferroviari commerciali con la Cina. Fino a poco tempo fa tra Sian e Teheran partiva solo un treno merci a settimana, ora sono diventati tre. Azzurra Meringolo, GR1.
1: L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni, fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati, tra imponenti misure di sicurezza. 9 maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea all'insegna della pace. Ascoltiamo lo storico Antonio Varsori.
2: La guerra era finita solo da 5 anni, la volontà era quella di superare le rivalità, i contrasti. È innegabile che all'interno dell'Unione Europea non vi sono stati più conflitti.
3: Questa Europa oggi è all'altezza di affrontare la sfida della pace?
2: Diciamo che gli strumenti appaiono abbastanza deboli. Nell'ambito della crisi in Ucraina si è avuta la sensazione che i giochi possano essere fatti da altre parti. Per ciò che riguarda la crisi in Medio Oriente, per il momento l'Europa è uno spettatore che sta pagando le conseguenze sul piano economico.
3: La questione dazi. Trump sicuramente all'inizio del suo mandato puntava a accordi con i singoli stati. L'Europa ha reagito con una certa unità. Secondo lei è la strada?
2: Credo che lo sia, ma ricordiamoci che i presidenti cambiano. Ci sono degli altri attori mondiali forti, potenti e sono anche molto abili.
3: Alba Arcuri, GR1.
1: La parola pace è risuonata ancora una volta nei discorsi di Papa Leone, accolto da una folla di fedeli a Pompei e a Napoli a 1 anno dalla sua proclamazione. La nostra inviata.
4: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi.
5: Illumini quanti hanno responsabilità di governo.
4: Dal santuario mariano di Pompei, Leone XIV lancia ancora un appello. La pace nasce dentro il cuore, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte.
5: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
4: A 1 anno dall'elezione celebra messa in piazza San Bartolo Longo. Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore. Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. E di pace ha bisogno Napoli, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Piazza del Plebiscito, Prevost incontra la cittadinanza. Disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità assumono dimensioni preoccupanti.
5: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
4: Un ultimo appello, chiesa, istituzioni e società lavorino insieme per una città capitale di umanità e speranza. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
1: La politica, le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
6: Rimaniamo centrali nei rapporti euroatlantici, così la maggioranza legge l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
7: D'altra parte tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica ma anche valoriale.
6: E per mercoledì il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto sono pronti a riferire in Parlamento sull'ipotesi di una missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. L'arte, dice, visitando il padiglione russo, non deve essere boicottata, volgare l'ingerenza europea. Preferisce non andare invece il ministro della cultura Giuli. Opposizioni contro la politica estera del governo. Meloni ha fallito, sostiene il PD. L'America ci vuole sudditi. Prima di impegnarci in missioni navali, avvertono i Dem, serve la pace nel Golfo. Antonio Misiani.
8: Scelte dell'amministrazione americana americana a partire dai dazi colpiscono pesantemente le famiglie e le imprese italiane.
6: E dalle pagine del Corriere della Sera il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte afferma: su guerra ed economia il governo è alla fase zero. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Ora la politica nel Regno Unito. Dalle elezioni amministrative un duro colpo al partito laburista al governo, mentre avanzano i sovranisti e vacilla sempre di più la leadership del premier Starmer.
9: Sono gli stessi laburisti a definire disastrosi i risultati elettorali della più importante tornata di voto dalle politiche del 24. Il Labour subisce sconfitte pesanti nelle elezioni locali inglesi, ma anche in Scozia e Galles, appena 10 eletti sui 96 del Parlamento gallese che i laburisti hanno guidato per 27 anni di seguito, mentre Reform, il partito di ultradestra, avanza anche a nord di Londra. Il meglio deve ancora arrivare, il commento del leader Farage, storico sponsor di Brexit. Crescono anche i verdi di Polanski, populismo ecologista, l'etichetta dei media, e i liberal democratici, scendono i conservatori. L'attenzione ora è concentrata sulle prossime scelte del Labour. Il primo ministro Starmer ha ribadito che non si dimetterà per non precipitare il paese nel caos, ma la sua presa sul Regno Unito è indebolita. Una dozzina di deputati laburisti lo critica apertamente. Il colpo di mano per sostituirlo al governo non è ancora pronto, ma la sensazione è che la crisi di leadership è solo rimandata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Le 8:12 minuti, la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
10: Quando sono andato io, il sangue c'era. È questa una delle frasi che Andrea Sempio pronuncia da solo in macchina, che rafforzano le accuse contro di lui, secondo chi indaga. Per i carabinieri si riferisce alla scena del delitto, quella in cui il condannato Alberto Stasi ha sempre detto di aver fatto attenzione a non aver calpestato il sangue. Parole da contestualizzare, secondo i suoi avvocati difensori, come quando, imitando una voce femminile, simulava o forse inventava le risposte di Chiara Poggi alle sue 3 telefonate nei giorni prima del delitto. O come quelle in cui diceva di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pendrive. I soliloqui sono stati male interpretati o non letti integralmente e non possono affatto avere il valore di una confessione, dicono i difensori di Sempio, alla cui innocenza continuano a credere i genitori di Chiara, arrabbiati invece dalla scoperta di essere stati intercettati anche loro. In una nota i loro legali bollano le indagini dei carabinieri di Milano come gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa coltellata in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto ed è fuggito. È stato poi arrestato. Aveva tentato di togliersi la vita ed era ferito. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'argentino accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolic, ucciso nel 2019 con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti a Roma. Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Per i giudici del secondo processo invece non ha commesso il fatto. Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende l'autopsia per determinare le cause del decesso. 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Alle 10:30 cerimonia in Senato. Oltre 400 le persone uccise da chi inneggiava ideologie estremiste, politiche o religiose, seminando paura. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, ucciso nel 1969 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote, oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Lo abbiamo intervistato.
11: Antonio Annarumma era un giovane ragazzo di Monteforte che aveva questa passione per la polizia di Stato. Da Caserta fu mandato a Milano verso il reparto celere. L'unico figlio maschio di una famiglia di 5 figli, per cui il dolore fu immenso. Lui era il più piccolo.
1: A portare soccorso ad Antonio e ai suoi colleghi, l'allora commissario Luigi Calabresi, anche lui vittima del terrore
12: lavori qualche anno più tardi.
11: Ci furono dei discordi anche all'interno della caserma, per cui il commissario Luigi Calabresi fu lui a mediare tra i poliziotti. I colleghi di mio zio volevano uscire per affrontare i manifestanti.
12: Nessuno ha mai pagato per la morte di suo zio.
11: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli.
12: Come viene ricordato oggi suo zio?
11: Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Arnarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
12: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Rai Radio 1, la Biennale di Venezia, qualche momento di tensione ieri in occasione dell'inaugurazione del padiglione di Israele e scontri tra corteo pro-Pal e agenti.
13: Mancano pochi minuti alle 18, i circa 2000 manifestanti pro-Pal cercano di entrare nelle corderie dell'Arsenale di Venezia, sede del padiglione di Israele alla Biennale, inaugurato al mattino con stringenti misure di sicurezza. Il cordone di poliziotti in assetto antisommossa blocca l'accesso. Dimostranti e agenti si fronteggiano spingendosi. Parte qualche colpo di manganello, mentre dall'altra parte si tira dell'acqua. Tutto comunque si risolve in meno di 2 minuti senza alcun ferito. Il corteo, che era partito intorno alle 17, si allontana per poi sciogliersi poco dopo, senza entrare nell'ingresso principale dell'arsenale. Non si è trattato dell'unica contestazione contro Israele. Diversi padiglioni hanno infatti chiuso per protesta, tra questi quelli di Francia, Belgio, Giappone e Spagna. Alcuni hanno riaperto poco dopo. La serrata è stata aspramente criticata dall'Osservatorio Israele e dalla Comunità Ebraica di Milano. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: L'alchimia del tango dà la testa. Mentre i ballerini danzano, i loro cervelli si sincronizzano. Lo dimostra uno studio i cui sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio.
14: 200 millesimi di secondo o anche meno è il tempo che impiega la ballerina a fare un passo indietro quando l'uomo fa un passo avanti, perché nel tango la regola è: l'uomo conduce, la donna esegue. Poi questione di intesa, più ce n'è meglio si balla. Gli scienziati dell'Università di Boulder nel Colorado hanno provato a misurarla l'intesa. A 5 coppie di ballerini hanno applicato sensori di movimento alle caviglie e cuffie per l'elettroencefalogramma. È emerso che in ogni coppia i due cervelli si mettevano in sincrono, sintonizzati sulle stesse onde cerebrali. Un fenomeno chiamato sincronizzazione neurale, finora mai osservato nella danza. Nel tango si chiama connessione. È quel capirsi senza parlarsi che tanto affascina in questo ballo. Nella scienza può portare allo sviluppo di dispositivi atti a migliorare la coordinazione, per esempio in una squadra di basket o di calcio. Per i ballerini di tango, no, i dispositivi non servono, basta la musica. Donatella Gori, GR1.
1: È conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2, finalissima sabato 16 maggio su Rai 1. Saremo
15: io e te. Sono un venditore ambulante di sentimenti, ce la metterò tutta.
16: Sorride e stringe i denti Sal Da Vinci. Alle prove sul palco di Vienna ha svelato la coreografia di Per Sempre Sì, dalla ballerina in abito da sposa ai fuochi d'artificio, rito nuziale al completo. Avrebbe potuto cantarla anche un po' in inglese, come consentito dal regolamento, ma Sal Da Vinci continua a sognare in italiano.
15: Potevo cambiare delle frasi in inglese, io non ho voluto assolutamente, perché io sono in italiano, quindi voglio rappresentare il mio paese così com'è, perché questa canzone è arrivata a successo così com'è. Quando gli italiani fanno gli italiani, quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile.
16: A una settimana dalla finale, l'Italia è già protagonista di Eurovision con 36 milioni di stream, tormentone social, cantata in 13 lingue diverse. Per Sempre Sì è la più ascoltata tra le canzoni in gara. In conduzione per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi e per la prima volta Elettra Lamborghini.
17: L'Eurovision è conosciuta come appunto gli europei della musica. Io sono assolutamente grata e anche quasi incredula.
16: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Le 8 e 20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Massimo Vasciaveo e Serena Mancarella, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
21: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
22: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
23: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
22: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
26: GR1 Sport.
27: Buona giornata da Francesco Repic. Il tennis con gli internazionali d'Italia. Ieri è stata una giornata importante per i tennisti azzurri e oggi scende in campo il numero uno.
28: Il Foro come uno stadio di calcio, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, record assoluto ieri, grandi emozioni azzurre, vincono Musetti e Darderi, entrambi a mezzanotte, Musetti 6-4, 6-4 contro il francese Impéchy Pericard, stesso punteggio per Darderi contro il tedesco Hanfmann. Vittorie ieri anche per Arnaldi e super Elisabetta Cocciaretto. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Lorenzo Musetti che lancia Jannik Sinner verso la conquista del torneo. Musetti.
29: Parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternino molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno ha partito molto forte con una grossa continuità.
28: Il KO di Novak Djokovic contro il croato classe 2005 Prismic, la notizia del giorno ieri, l'ex re per la prima volta alla 19esima partecipazione viene eliminato all'esordio. E a proposito di esordio, oggi attesissimo Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner stasera alle 19 e atteso anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico Emilio Mancuso, GR1.
27: E apriamo la pagina del calcio, questa volta però parlando di Serie B, perché c'è una città in festa. Frosinone promosso per la quarta volta nella massima categoria.
30: Bastava un punto al Frosinone per centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. È arrivata una goleada, 5-0 contro il Mantova. Festeggiano i tifosi con invasione di campo al fischio finale per un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso a inizio stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol, un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano Massimiliano Alvini.
31: Una forte emozione, personalmente penso che sia la chiusura di un percorso, 25 anni ininterrotti di allenatore partendo dalla promozione, e quindi trovo una grande gioia stasera.
30: Frosinone secondo solo al Venezia che ha battuto 2-0 il Palermo. Monza e Palermo vanno ai playoff dove in semifinale affronteranno rispettivamente le vincenti di Modena Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Il play-out salvezza sarà tra Südtirol e Bari. Frosinone, Jacopo Barlotti, GR1.
27: Torneremo a parlare di Serie A in chiusura di giornale, ora però ci dedichiamo al ciclismo con la prima tappa del Giro d'Italia, corsa ieri in Bulgaria.
32: Dalla costa all'entroterra, dal mare alle colline, 221 chilometri ben più impegnativi rispetto alla prima tappa del Giro d'Italia. Si parte da Burgas, sul mare, dove si era arrivati ieri, si arriva a Veliko Tarnovo, in mezzo oltre oltre 2000 metri di dislivello con tre gran premi della montagna, l'ultimo, quello del monastero, a una decina di chilometri dal traguardo, una tappa che difficilmente finirà in volata di gruppo come ieri, ma che si presta a diverse soluzioni: sprint ristretto, un colpo da finisseur, da cacciatore di tappe, ma anche, perché no, ad una fuga. Si riparte da Burgas con la maglia rosa sulle spalle del giovane francese Paul Meignet, che ieri ha conquistato il successo in uno sprint mozzafiato, condizionato da una maxi caduta di gruppo, solo quarto il grande favorito Jonathan Milan, per la gioia del suo direttore sportivo alla Sudal Quickstep, Davide Bramati.
0: Siamo stati bravi, con l'esperienza di qualcuno un po' più anziano di Paul, che ci ha dato delle grandi direttive, e penso che oggi abbiamo fatto una grande cosa.
32: Raccontaci questo ragazzo, questo Meignet, che tipo è?
0: È un ragazzo molto simpatico, è un atleta, sicuramente ne sentiremo parlare anche nel futuro, non solo oggi.
32: Burgas con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
27: E come promesso in chiusura torniamo al calcio per ricordarvi che ieri è stato giocato il primo degli anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A. Il Torino ha vinto in rimonta in casa contro il Sassuolo per 2-1. Vi ricordiamo gli anticipi di oggi, sono esattamente tre: alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter allo Stadio Olimpico di Roma, chiuderà alle 20:45 la sfida tra Lecce e Juventus. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repici, ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente.
20: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 8:28 e andiamo subito sulla 10, dove vengono segnalate code per lavori stradali tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Sulla via Aurelia rallentamenti per un incidente all'incrocio con Livorno Centro. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla Cassia Veientana abbiamo rallentamenti per lavori tra Castel dei Ceveri e Le Rughe. E poi attenzione alla nebbia tra Orvieto e Guidonia sulla 1, quindi massima prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
1: cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti a bordo di un'auto. Il corpo è riverso sui sedili posteriori dell'auto e avvolto in alcune coperte.
12: Come oggi, 48 anni fa, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Era stato rapito il 16 marzo.
13: Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma.
12: 55 giorni dopo il tragico epilogo. Era il 9 maggio 1971.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura un'ultima ora da Chioggia, in provincia di Venezia. Tre uomini hanno perso la vita in un incidente stradale. Erano in un minivan che si è ribaltato ed è finito in un canale. Altre sei persone sono riuscite a salvarsi. Il mezzo, secondo la stampa locale, era carico di lavoratori stranieri. L'allarme è stato dato intorno alle 6:30 da un passante. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni. E veniamo a lungo colloquio a Roma tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi al centro dell'incontro. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali, ha commentato la Premier, che parla anche di confronto franco e costruttivo. Intanto ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato due petroliere iraniane. Non è ancora arrivata la risposta di Teheran all'ultima proposta negoziale statunitense che il presidente Trump attendeva nella notte. La corrispondente.
3: Donald Trump torna a parlare dei negoziati con l'Iran. Dovrei ricevere una lettera. Vedremo come andrà, dice, riferendosi alla risposta di Teheran alla

0: che sia big extension.
1: Mi piacerebbe che venisse esteso, ma il presidente è stanco soprattutto della guerra con l'Iran, lo scrive The Atlantic, citando consiglieri di Trump. L'intelligence stima che Teheran possa resistere per mesi. Nel frattempo il prezzo del petrolio continua a salire e si avvicinano le elezioni di metà mandato. Trump vorrebbe ridurre al minimo le azioni militari prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e il 15 maggio. Resta alta però la tensione nello stretto di Hormuz e se da un lato Trump minimizza, dall'altro minaccia e ai giornalisti dice: se il cessate il fuoco salterà, ve ne accorgerete da un grande bagliore nel cielo di Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E ci sono poi le ricadute economiche del conflitto medio orientale. Con la chiusura dello stretto di Hormuz, la peggiore crisi alimentare degli ultimi 100 anni, l'allarme lanciato da Confagricoltura, che chiede al governo e all'Europa di difendere un settore che è il primo dell'economia del nostro paese, con un contributo di 700 miliardi. Per garantire la sicurezza alimentare servono però risorse, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega il presidente Massimiliano Giansanti.
3: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
2: Altro fronte di destabilizzazione internazionale, la guerra russo-ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dalla Casa Bianca, via libera anche a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Zelensky dà ordine intanto di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. E un nuovo appello per far tacere le armi nel mondo è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato ieri a Pompei e Napoli un anno di pontificato. Sentiamo.
4: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Ancora cronaca, è un caso giudiziario che potrebbe diventare diplomatico, quello di Lee Mungerson Gilley, ingegnere informatico di Houston, 39 anni, accusato di aver ucciso la moglie incinta. L'uomo è fuggito in Italia tagliando il suo braccialetto elettronico. Atterrato a Milano, è stato arrestato e trasferito al CPR di Torino, quindi nel carcere del capoluogo piemontese, su mandato di cattura internazionale. Chiede di non essere estradato perché in Texas rischia la pena di morte. E c'è un colpo di scena nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Dopo una prima condanna all'ergastolo, assolto il pregiudicato, considerato l'esecutore materiale del delitto.
5: È clamorosa la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d'Appello di Roma. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nel parco degli acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
6: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
5: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
7: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
5: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al solito.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In questo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Vibo Valentia, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola. Morto un operaio di 53 anni schiacciato da una gru che si è ribaltata e trasportava lavoratori. Il minivan finito in un canale a Chioggia, Venezia. Ci aggiorna in diretta Claudio Vigolo.
3: Sì, è un bilancio di 3 morti, la tragedia che ha coinvolto 9 lavoratori stranieri su un pulmino con targa estera, finito, ribaltato in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna a Chioggia, siamo nella laguna di Venezia. L'allarme alle 6:30 di questa mattina, 6 occupanti sono riusciti a uscire da soli dal veicolo, i corpi senza vita degli altri 3 sono stati invece recuperati dopo l'intervento dei vigili del fuoco poiché erano rimasti intrappolati dentro il minivan. È servito dunque che il furgone è stato estratto dal canale con l'autogru, da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. L'area dell'idrovia Sant'Anna che oggi è caratterizzata da strade che costeggiano corsi d'acqua e canali e quindi pericoloso soprattutto in certi orari. Linea a voi.
2: Da Taranto la notizia di un omicidio avvenuto questa mattina in strada nella città vecchia, non lontano dal porto. Vittima un 35enne originario del Mali e incensurato, colpito più volte con, si presume, una sorta di cacciavite. Le forze dell'ordine stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza. Omicidio nella notte a Palermo, al villaggio Santa Rosalia, ucciso un 51enne nella sua abitazione, colpito alla testa. Un ragazzo di 16 anni, vicino di casa, si è costituito in questura, ha raccontato di essersi difeso da un approccio sessuale. Indaga la squadra mobile coordinata dalla procura.

0: futuro. L'aggressione russa all'Ucraina, ha aggiunto il capo dello Stato, ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, spiega Mattarella, richiama la necessità di un maggiore impegno per la pace. E in questa giornata a Mosca si celebra, con la tradizionale parata, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo. Presente il leader russo Putin, che ha pronunciato un breve discorso.
1: Полное уничтожение культуры.
0: Parata che quest'anno si svolge in forma ridotta tra preoccupazioni per la sicurezza, nonostante Russia e Ucraina abbiano formalmente accettato la tregua fino all'11 maggio promossa dal presidente degli Stati Uniti Trump. Kiev ha comunque denunciato attacchi nemici con un missile e una quarantina di droni nella notte. L'economia al mezzogiorno cresce più del resto del paese, anche se restano divari profondi su vari aspetti, è quanto emerge da un'indagine di Invitalia che rileva un PIL cresciuto in 5 anni del 7,7% rispetto al 5,8% della media italiana. Sentiamo Daniela Gentile, direttrice del Centro Studi di Invitalia.
2: Il Sud cresce più della media nazionale, anche se permangono divari strutturali nella produttività e nel capitale umano. Invitalia è intervenuta con risorse che hanno sostenuto nel 2025 14.000 imprese e ha attivato oltre 10 miliardi di euro di investimenti, ma bisogna fare di più per colmare i gap.
0: E oggi 9 maggio è anche la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 78 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro. Alle 10.30 cerimonia in Senato, oltre 400 le persone uccise. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, assassinato nel 69 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote e oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Ascoltiamolo.
3: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli. Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Annarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
0: Il cinema, tra le uscite di questa settimana, Illusione. Francesca Archibugi racconta l'adolescenza violata di una ragazza rumena. Una storia nata da uno spunto di cronaca e della quale torneremo a parlare in prima fila settimanale in onda alle 12.30 qui su Radio 1.
4: Elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia.
5: C'è qualcosa che è rimasto immoto nel corso dei secoli, cioè il rapporto fra donna giovanissima, ragazzina e uomo di potere.
6: E su questo indaga anche Francesca Archibugi nel suo nuovo film Illusione, che parte dal ritrovamento della minorenne Rosa, che scopriremo vittima di un giro di insospettabili sfruttatori.
5: Attraverso di lei ho voluto proprio raccontare la macro illusione. Chi la realtà non la vuole vedere, lei sicuramente anche come meccanismo di difesa, ma tutti i nostri personaggi hanno una disforia di realtà.
6: Tra quei personaggi che si muovono in una Perugia di pioggia e vento, la PM Jasmine Trinca.
7: Cosa c'è dentro al cinema di Archibugi, questo suo racconto sull'innocenza e sull'infanzia dentro questi personaggi? Riusciamo a vedere esattamente i bambini che sono stati.
6: Lo psicologo è Michele Riondino.
8: Se Illusione è un bellissimo titolo, il sospetto è il sottotitolo. I personaggi hanno segreti che non rivelano.
6: Nel cast anche Vittoria
9: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nell'aula del Senato, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, è in corso la commemorazione della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove si trova il nostro inviato Simone Zazzera.
3: Sì, un lungo applauso ha colto l'arrivo del presidente Mattarella, che sta ascoltando gli interventi seduto ai primi banchi dell'aula, gremita dai parenti delle vittime. Giornata che si celebra oggi a 48 anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Questa mattina c'è stata una cerimonia nel luogo del ritrovamento in via Caetani. Di memoria come scudo ha parlato il presidente del Senato La Russa, che ha ricordato così le vittime.
4: I loro nomi, i loro volti, le loro storie sono la nostra storia.
3: Il presidente della Camera Fontana si è invece rivolto ai parenti delle vittime.
5: La loro testimonianza è indispensabile per mantenere viva la memoria dei caduti e per trasmettere la consapevolezza di quanto accaduto, soprattutto a chi non ha vissuto quell'epoca così drammatica.
3: E in questo momento sta parlando Massimo Coco, lo sentite in sottofondo, figlio del procuratore generale della Corte d'Appello di Genova, Francesco Coco, il cui omicidio venne rivendicato dalle Brigate Rosse. Prima di lui l'intervento di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso dai terroristi di Ordine Nuovo. Gli esecutori dell'omicidio sono stati condannati, ma i mandanti non sono mai stati individuati, ha ricordato. Entrambi questi omicidi nel 76 furono i primi magistrati uccisi negli anni di piombo. Quest'anno ricorrono i 50 anni da queste stragi che avvennero con l'uccisione anche degli agenti di scorta del giudice Coco, i carabinieri Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Tra poco parleranno anche i loro familiari. Per ora dall'aula del Senato è tutto, linea allo studio.
2: E il 9 maggio è anche il giorno che celebra l'Unione Europea, messaggio del capo dello Stato. Illusorio, ha detto Mattarella, che si superino le sfide senza condivisione.
6: È un nuovo invito all'unità dell'Europa, quello che il presidente Mattarella esprime di fronte alle temibili sfide del nostro tempo. Il capo dello Stato, nella giornata dedicata all'Europa, ribadisce la necessità di costruire un destino autenticamente condiviso, un impegno collettivo che, avverte, chiama in causa ciascuno di noi. Servono risposte unitarie contro l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche per promuovere dialogo,

0: Quale soluzioni senza politiche comuni. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Ai giovani, conclude, il compito di proseguire il cammino perché l'Europa continui ad essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
1: In questa giornata a Mosca si celebra con la tradizionale parata la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo. Celebrazioni quest'anno in tono minore. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
2: Alle 10 in punto ora di Mosca sono iniziate le celebrazioni del 9 maggio, il giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin oggi non ci sono stati i leader internazionali, ma soltanto i capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina. Poi ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata da Putin e Zelensky. Putin ha fatto il suo tradizionale discorso che è durato 9 minuti, un discorso nel quale passato e presente si sono intrecciati. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, ha detto Putin, truppe che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Ha parlato di unità, di un destino deciso dalla gente comune, rivendicando sempre la vittoria che c'è sempre stata, ha detto Putin, e sempre ci sarà, ma pur parlando di vittoria oggi non ci sono stati successi da rivendicare e neanche mezzi militari moderni da ostentare, infatti per motivi di sicurezza non c'è stata neanche la sfilata dei mezzi militari, soltanto dei video proiettati sulla Piazza Rossa, più blindata che mai e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, linea a voi.
1: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in 3 giorni in Calabria. Questa mattina un ragazzo di 23 anni morto in un lido a Paola, in provincia di Valencia, un operaio schiacciato da una gru, notizie che arrivano dopo la morte in provincia di Reggio Calabria da Noia di un altro operaio precipitato da una struttura e trasportava proprio 6 lavoratori. Il minivan è finito in un canale a Chioggia stamattina, in 3 sono morti. Sport, tennis, agli internazionali di Roma oggi il debutto di Sinner e di Cobolli, Giro d'Italia a mezzogiorno parte la seconda tappa sempre in Bulgaria. Sono le 11:05, la linea a Storie in Giallo.
3: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
4: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storie in Giallo, Radio 1, ben trovati.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe

0: ore 12.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. A Mosca si è svolta in tono minore la parata per ricordare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sullo sfondo la fragile tregua tra Russia e Ucraina promossa da Trump.
3: Niente sfilata di mezzi militari quest'anno, ma solo video proiettati sulla Piazza Rossa, e anche la presenza di leader internazionali è stata limitata a quelli dei paesi amici del Cremlino come Bielorussia e Kazakhstan. Tra imponenti misure di sicurezza, il presidente russo Putin ha pronunciato il suo breve discorso, appena 9 minuti. Al centro i concetti di patria e vittoria che sarà sempre nostra, rivendica lo zar, esplicito il parallelo tra il secondo conflitto mondiale e la guerra in Ucraina. I soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale affrontano una forza armata aggressiva e supportata dalla NATO, ha affermato il leader russo. Nessun cenno nelle sue parole al cessate il fuoco di 3 giorni, che dovrebbe terminare lunedì 11, annunciato dal presidente americano Trump e accettato sia da Mosca che da Kiev, e che la Casa Bianca spera sia prolungato ancora. Ma gli ucraini accusano la tregua è già stata infranta, riferendo di attacchi russi con droni e un missile balistico che, da ieri sera, hanno ucciso almeno 5 persone, ferendone altrettante. Davide Maggiore, GR1.
2: E nel giorno della festa dell'Europa, il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, torna sulle principali crisi internazionali. Celebrare l'Europa, scrive, chiama in causa tutti noi. L'Unione continua, è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, osserva il Presidente della Repubblica, chiama alla necessità di un maggiore impegno a sostegno della pace. E Mattarella ha partecipato nell'aula del Senato alla commemorazione per la giornata delle vittime del terrorismo, da Palazzo Madama in diretta Simone Zazzera.
4: Il capo dello Stato ha ascoltato in prima fila gli interventi dei familiari delle vittime. Tra i più commossi ci sono stati quelli dei parenti di Giovanni Saponara e Antioco Deiana, i due carabinieri che a Genova scortavano il procuratore Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse. Era l'8 giugno di 50 anni fa. Sentiamo un passaggio dell'intervento del figlio del magistrato Massimo Coco.
5: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui oggi, troppe volte invece mancato o è stato addirittura negato. E così io, come tantissime altre vittime del terrorismo, abbiamo via via sperimentato emarginazione, indifferenza, e siamo stati definiti rompiscatole, piagnoni, professionisti del dolore, accusati di lucrare col mestiere della vittima.

0: Roberto Savi, intervista acquisita dai magistrati di Bologna.
1: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità e mezze verità, senza alcun segno di reale pentimento.
0: Da tutti i familiari continua la richiesta di verità e giustizia sulle stragi. E da Palazzo Madama per ora è tutto, linea allo studio.
2: La polizia ha ritrovato il corpo di un 69enne nelle campagne di Palermo, aggredito ieri con un oggetto contundente. A confessare il delitto un 16enne che ha raccontato di essersi difeso da avance sessuali.
3: Un casolare immerso nelle campagne di Villaggio Santa Rosalia, nella periferia di Palermo. È qui che tra stalle e pollai la polizia ieri sera ha ritrovato il corpo di Piero De Luca, 69 anni. La stanza piena di sangue, chiari segni di un litigio, una colluttazione. La vittima ha colpito più volte la testa con un oggetto contundente. In quegli stessi minuti, in quest'ora, si è presentato un ragazzo di 16 anni che abita lì vicino. Racconta agli inquirenti di essere stato lui ad ucciderlo. Ieri mattina era stato attirato dall'uomo all'interno del casolare e di aver ricevuto pesanti molestie sessuali. Molestie che sono andate avanti anche quando il giovane ha cercato di respingerlo, quindi la lite, i suoi tentativi di divincolarsi, fino a quando ha preso un grosso tubo di metallo sferrandolo con violenza contro il 69enne. Una versione ora al vaglio dei magistrati che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe anche qualche buco, come messaggi inviati alla moglie della vittima ben dopo la sua morte. L'ipotesi è che sia stato il 16enne a mandarli nel tentativo di depistare le indagini. Il ragazzo si trova in questi minuti sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due morti sul lavoro in Calabria in poche ore. A Paola, Cosenza, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è stato schiacciato da una colonna di cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio, 53enne, è stato travolto dal camion gru che si è ribaltato nel cantiere del depuratore a Francavilla. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è deceduta. I recapiti, sottolinea la nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Siamo allo sport. MotoGP a Le Mans, appena concluse le qualifiche del Gran Premio di Francia, alle 15 il via della sprint.
4: Riecco Pecco, riecco Ducati. Le qualifiche di Le Mans portano alla restaurazione di Borgo Panigale, che si prende le prime 2 posizioni e 3 delle prime 4. Pole numero 28 in carriera per Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti per la prima volta dalla Malesia 2025, 196 giorni fa. Gli bastano 12 millesimi per beffare il compagno di squadra Marc Marquez, che in Q1 firma il record della pista ma non si ripete in Q2 e quindi deve accontentarsi della piazza d'onore. Chiude la prima fila dello schieramento il leader iridato Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia si ferma a 23 millesimi dalla pole. Può invece masticare amaro Fabio Di Giannantonio, quarto ad appena 65 millesimi dal miglior crono e involontariamente rallentato, tanto che la direzione gara ha deciso di non imporre sanzioni, proprio da Bagnaia nell'ultimo giro lanciato quando era 4 millesimi sotto il riferimento del torinese. Quinto a Costa con la KTM, mentre Martin, secondo in classifica a 11 punti da Bezzecchi, scatterà dall'ottava casella con la seconda moto di Noale. Luca Cesaretti, GR1.
2: A Venezia si è ufficialmente aperta la Biennale, lunghe code all'ingresso già di prima mattina, padiglioni nazionali saranno tutti aperti a eccezione di quello della Russia, al centro di infinite polemiche negli ultimi 2 mesi, che ha chiuso i battenti ieri sera alle 19 e termine delle 4 giornate. Preapertura. Arriva ottobre nei teatri italiani il Gloria, il musical. Il primo musical che celebra l'iconico repertorio di Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Sarà Valeria Mancini, 24enne, originaria di Foligno, a interpretare la protagonista, Gloria. Oltre 1000 le artiste che si erano candidate per il ruolo. Si parte il 23 ottobre da Milano, poi Vicenza, Roma, Bologna, Trieste. Sentiamo Umberto Tozzi.
5: Questi giovani sanno non solo cantare, sanno recitare, sanno stare sul palco, Dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me. Finalmente l'abbiamo trovata e credo

0: che diventerà una grande star.
1: È tutto, prossimo GR1 alle 13.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso
3: Rai Radio 1 Sport.

arrabbiato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: 13.
1: GR1.
0: Timore di attacchi ucraini, Mosca celebra sottotono la fine della Seconda Guerra Mondiale senza pubblico e senza armi, la parata sulla Piazza Rossa, discorso lampo di Putin. Festa dell'Europa, Mattarella, l'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, illusorio superare le sfide senza condivisione, ai giovani il compito di proseguire nel progetto di libertà. Garlasco, l'inchiesta di Milano, emergono nuove intercettazioni e nuovi dettagli, la difesa di Andrea Sempio al lavoro sulle contromosse. Arte e polemica, Venezia apre la Biennale, code e grande partecipazione, nuove proteste per i padiglioni di Russia e Israele. Ritmo, leggerezza, allegria, ecco Summer Funk, l'ultimo singolo di Francesco Gabbani, il 12 giugno al via il tour del cantautore toscano. Tennis internazionale d'Italia, il giorno dell'esordio di Sinner che incontra l'austriaco Hofner. Ciclismo Giro d'Italia, in corso la seconda tappa, in rosa il francese Magnier. Calcio Serie A, la Lazio sfida i campioni dell'Inter, la Juve a Lecce per la Champions. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. È scattata la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina voluta da Trump. Kiev si impegna a non attaccare Mosca, dove si celebra la giornata della sicurezza della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza anche il discorso di Putin è più breve del solito. La corrispondente.
2: Le 10 in punto ora di Mosca, le torri del Cremlino segnano che è l'ora in cui iniziano le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin non ci sono leader internazionali, ma solo capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno, accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio, ma dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina, ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata sia da Putin che da Zelensky. Passato e presente si intrecciano nel discorso del presidente russo, durato appena 9 minuti. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, dice Putin, che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Parla di unità, di un destino deciso dalla gente comune. Pabieda, vittoria, è la scritta che campeggia ovunque di questa vittoria, parla Putin, in una giornata in cui non ci sono successi da rivendicare, né mezzi militari moderni da ostentare, solo dei video proiettati su una piazza rossa blindata e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
0: E per quanto riguarda l'altro conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, è ancora a stallo nei negoziati.
3: È una lunga attesa quella del presidente americano Trump, che afferma ancora una volta di aspettare la risposta iraniana alla sua proposta di intesa. Il Ministero degli Esteri di Teheran la sta esaminando. Secondo alcuni media, ogni giorno sembra essere quello risolutivo, ma anche se i mediatori pakistani auspicano che la firma dell'accordo arrivi prima della missione di Trump in Cina, per ora ad arrivare sono solo le stoccate di Abbas Araghchi, il capo della diplomazia di Teheran. Dagli Stati Uniti richieste irragionevoli ed eccessive, ha ribadito Araghchi, che in una telefonata con l'omologo turco ha tuonato anche sulle aggressioni

0: Stati Uniti e quelle dei Pasdaran, anche se il cessate il fuoco regge. E intanto preoccupa la fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Karg nel Golfo Persico. Proviene da navi europee, accusa Teheran, mentre Washington punta il dito contro l'Iran. Il regime ha svuotato in mare i serbatoi pieni a causa del blocco. Claudia Stamerra, GR1.
1: 9 maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea. Celebriamo tutto ciò che l'Europa rappresenta, scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. E c'è un messaggio del presidente Mattarella.
2: L'Europa è un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. Ragiona di unità e condivisione il presidente Mattarella nel giorno dedicato all'Europa e lo fa invitando i membri dell'Unione a costruire un destino autenticamente comune. Le risposte unitarie rafforzano la sovranità dei singoli stati, dice il capo dello Stato, chiamando tutti a lavorare insieme di fronte alle temibili sfide del nostro tempo, l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche la crisi in Medio Oriente, dove occorre promuovere dialogo, pace e stabilità, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche condivise. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia del futuro. Ai giovani dunque il compito di proseguire il cammino perché, conclude, l'Europa continua a essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
1: E il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo a 48 anni dal ritrovamento del corpo del presidente della DC Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e dell'assassinio di Peppino Impastato in un agguato mafioso. A tutte le vittime di ogni forma di terrorismo va il nostro pensiero, scrive la Premier Meloni, il nostro dovere è non dimenticare che ha sacrificato la vita per la libertà. Dai familiari l'appello alle istituzioni per non ostacolare la ricerca di verità e giustizia sulle stragi.
3: In questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata in cui ho perso mio padre.
4: Massimo Coco è il figlio del procuratore di Genova Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo.
3: In questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
4: Lo stesso anno i terroristi neri di Ordine Nuovo uccisero anche il giudice Vittorio Corsio, un'inchiesta sulla quale restano tanti punti oscuri, spiega il nipote, che porta lo stesso nome del magistrato.
5: Le ultime rivelazioni sul delitto Mattarella hanno posto in luce il collegamento tra gli esecutori materiali e la vicenda di Concutelli, omicida di mio nonno. Era un omicidio di scambio per l'aiuto che la mafia aveva dato a Concutelli a uscire dal carcere.
4: Duro anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio dell'ex carabiniere ucciso dalla banda della Uno Bianca, che è tornato così sulla recente intervista al capo dell'organizzazione, Roberto Savi.
6: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità senza alcun segno di reale pentimento.
4: Da Palazzo Madama, Roma, Simone Zazzera, GR1.
1: Sono le 13:07, questa è Radio 1, siamo alla cronaca con gli sviluppi sul focolaio di antivirus partito a bordo della nave da crociera Ondius che domani attraccherà a Tenerife. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone passate da Roma su un volo della compagnia KLM, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave, poi deceduta in Sudafrica, a Johannesburg. Le informazioni sui 4 passeggeri, sottolinea la nota del Ministero, sono state trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco, la Procura di Pavia potrebbe chiedere una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio dell'unico indagato per il delitto, mentre la difesa di Andrea Sempio studia le contromosse e spuntano nuovi dettagli sulle indagini nella lunga informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano.
7: Una mole impressionante di intercettazioni che, stando alla tesi accusatoria della Procura di Pavia, riscriverebbe il delitto. Andrea Sempio sa già di essere sotto indagine per concorso in omicidio. Siamo ad aprile 2025. Eppure parla e straparla a voce alta, da solo, in auto. Il sangue in casa Poggi, il suo DNA seminato ovunque, data la frequentazione della villetta, i filmini intimi dell'allora due fidanzati, per chi indaga una confessione. Smontato anche l'alibi dello scontrino, scrivono i carabinieri. Carabinieri. Il padre di Andrea, intercettato in un colloquio con la moglie, ha

0: asserisce che è stato preso proprio dalla donna nel parcheggio di Vigevano. E poi le parole attribuite all'allora PM di Pavia, Mario Venditti, finito sotto indagine per corruzione. Questa cosa finirà presto, avrebbe detto il magistrato al papà di Sempio, come racconta l'uomo ad una cronista. E i carabinieri sono lì a registrare quel colloquio. Poi l'ombra di un depistaggio, i contatti sospetti tra un uomo dell'arma e l'indagato, lo scambio di mail tra l'allora sostituto procuratore generale di Milano, Laura Barbaini, e l'aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Nessuno straccio di prova, smonteremo l'accusa pezzo per pezzo, ripetono i legali di Sempio. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: A Palermo un sedicenne ha ucciso un uomo di 69 anni con un oggetto contundente. È accaduto ieri sera in un casolare nelle campagne, alla periferia del capoluogo siciliano. Il giovane si è costituito raccontando di essere stato oggetto di molestie sessuali ed è sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. Due morti sul lavoro in poche ore in Calabria. A Paola, un operaio senegalese 23enne rimasto schiacciato dal cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. E a Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. E in un incidente stradale a Chioggia, siamo in Puglia, sono morti 3 braccianti. Nel Regno Unito, festa per David Attenborough, il grande naturalista britannico che ha compiuto 100 anni. Da Re Carlo, auguri speciali. La corrispondente da Londra.
2: Dear David, caro David, io e mia moglie siamo felici di celebrare i tuoi 100 anni. È incredibile pensare che tu ed io ci conosciamo da 60 anni e più. La lettera di auguri di Re Carlo è l'omaggio del re al più grande naturalista vivente, David Attenborough, che ha compiuto 100 anni. Royal Albert Hall, accanto a Re Carlo, al principe William, Sir David è sorpreso dal video fatto confezionare da Carlo III. Il re scrive la lettera di auguri, il suo cane la porta in bocca agli animali del bosco che se la passano l'un l'altro, istrici, aquile, cardellini che volano sulla campagna inglese, oche, poi una volpe, di quelle che a Londra la notte abbondano, che la consegna a destinazione. Attenborough la apre tra gli applausi del pubblico. Insieme, dice Re Carlo, abbiamo raccontato e protetto il mondo naturale che ci circonda. Nessuno ha fatto tanto come te per il nostro pianeta. Il Regno Unito festeggia il divulgatore, documentarista e naturalista inglese amato da tutti, che il paese considera giustamente un tesoro nazionale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: In tema di natura, all'Orto Botanico di Roma si festeggia la primavera con la 6ª edizione di Era di Maggio.
3: Sta benissimo. Andremo in giro, faremo un po' di laboratori, poi i bambini sono molto curiosi. Ci godiamo questa giornata di sole.
4: Nel cuore di Roma, tra alberi secolari, percorsi sterrati e il suono della natura, sono tante le famiglie arrivate per festeggiare la primavera all'Orto Botanico per Era di Maggio, un evento che attira anche molti turisti.
5: Prima volta che veniamo all'Orto Botanico.
6: Avete portato i nipotini?
7: Sì.
6: Da dove arrivate?
7: Treviso.
5: Solo stiamo aspettando amici, poi decidiamo assieme cosa faremo.
4: Un weekend tra cultura, memoria, divertimento e tanti eventi da seguire. Francesca Romana Maroni, organizzatrice di Era di Maggio.
8: Abbiamo laboratori manuali, artistici, la possibilità di giocare con le piante e di attivare i sensi scoprendo le piante da un punto di vista olfattivo, sensoriale, i profumi, gli odori della natura.
4: E poi il percorso dedicato a San Francesco d'Assisi e al suo amore per la natura.
8: Nell'ottocentenario dalla morte, riscopriamo fra Palazzo Corsini e l'Orto Botanico le tappe della sua vita. È un'esperienza fantastica, dobbiamo dirlo.
4: Dall'Orto Botanico, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: A Venezia, l'apertura ufficiale della Biennale d'Arte, il servizio di Luca Colombo.
9: Da oggi fino al 22 novembre la Biennale Arte di Venezia, la 61esima discussa come non accadeva da tempo, prima ancora di cominciare, si affida al giudizio dei visitatori. Saranno loro per la prima volta ad assegnare i leoni d'oro, uno all'artista, l'altro al padiglione nazionale più apprezzato, votando. Perché la giuria, che non voleva ammettere al concorso Russia e Israele, nel frattempo si è dimessa, temendo un esposto dell'artista israeliano Fainaro alla Corte Europea dei diritti umani per discriminazione. Un sabato punteggiato anch'esso di proteste, un altro corteo, azioni dimostrative. La Biennale non è un recinto né un tribunale, ha detto il presidente Buttafuoco, difendendo la linea di una mostra come spazio di libero confronto senza censure, affrontando lo sdegno dell'Ucraina, la contrarietà di 20 paesi dell'Unione e della Commissione Europea, la disapprovazione del governo Meloni che l'ha nominato. Un po' lo è però un tribunale, quello del popolo internazionale dell'arte, sovrano e votante appunto. Nelle trappole dell'arte di regime, su 100 padiglioni, la lista nera potrebbe rivelarsi lunga, non ci cascherà.
1: Nuovo singolo, siamo alla musica, per Francesco Gabbani, Summer Funk, un brano che arriva poche settimane dall'avvio del tour del cantautore il 12 giugno.
7: Francesco Gabbani e il suo Summer Funk, un capitolo musicale che celebra un periodo importante, il decennale di Eternamente Ora, disco che conteneva Amen, la canzone che lo portò alla vittoria di Sanremo Giovani nel 2016, lì dove tutto ha preso la giusta direzione. Summer Funk, che brano è? Francesco Gabbani.
10: Summer Funk nasce dalla voglia di raccontare il nostro tempo con leggerezza ma anche con sincerità analitica. È una canzone ritmata, ironica, estiva, però parla anche di identità, di smarrimento, del bisogno di rimanere autentici in mezzo a tante sovrastrutture che il sistema contemporaneo ci offre.
7: Apre anche la stagione dal vivo.
10: Beh, è sempre un'emozione gigante incontrare il mio pubblico, perché il live è scambio, è verità, è contatto umano. Dopo tanti anni sento ancora la stessa adrenalina di quando ho iniziato.
7: Marcella Sullo, GR1.
1: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
11: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Andiamo subito sulle strade del Giro d'Italia. Parliamo ovviamente di ciclismo. È in corso la seconda tappa. Siamo ancora in Bulgaria. Lì per noi c'è Manuel Codignoni.
12: Siamo in Bulgaria sotto la pioggia, quantomeno al traguardo di Veliko Tarnovo, dove attorno alle 17 italiane, perché la media in questo momento non è esagerata, dovrebbe arrivare questa seconda tappa. Si è partiti con il ritiro, con il primo ritiro in assoluto, quello di Matteo Moschetti, caduto ieri in quel convulso finale che ha portato poi alla vittoria di Paul Magnier, che indossa la maglia rosa, e si è partiti con una prima fuga con due coraggiosi in attacco: Sevilla, che è andato in fuga anche ieri ed indossa infatti la maglia azzurra di leader del campionato della montagna, assieme a lui il compagno di squadra in seno al team poi Polti Visit Malta, Mirko Maestri. Hanno un vantaggio di 5 minuti nei confronti del gruppo che controlla agevolmente. Siamo ancora a 140 km dal traguardo, questa è una delle frazioni più lunghe, una frazione che vede tre gran premi della montagna, di cui uno, la scalata al monastero, che si concluderà da meno di 10 km dall'arrivo e che dunque sarà decisivo per le sorti di questa frazione, che potrebbe veder cambiare la maglia rosa, considerato che non è un arrivo da velocisti. Tante le possibili soluzioni, dalla fuga, da un colpo da finisseur o perché no magari da una sfida dai big di classifica nel caso qualcuno dovesse farsi trovare impreparato, considerato anche che ci sarà un breve tratto di ciottolato e che, come detto, qui a Veliko Tarnovo, dove andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Jacopo Teodoro, sta piovendo in questo momento. 139 km al traguardo, 4,55 di vantaggio per Sevilla, Spagna e Maestri Italia. A voi la linea.
11: Bene, grazie Manuel Codignoni. Passiamo al tennis con gli internazionali d'Italia in corso a Roma. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sfiderà l'austriaco Hofner al secondo turno. Gli altri italiani in campo saranno, sempre nel tabellone maschile, Bellucci contro l'argentino Echeverry, Cobolli col francese Atman e Pellegrino con un altro transalpino, ovvero Fils. Al femminile, terzo turno per Paolini contro la belga Mertens.
13: E venne il giorno dell'esordio attesissimo di Jannik Sinner. Stasera, non prima delle 19, contro l'austriaco Sebastian Hofner. Non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale, vinta 6-2-6-4 contro l'austriaco, ha segnato un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. Il Sinner di oggi è alla ricerca della perfezione.
14: Credo che sono un giocatore, anche come gioca a tennis proprio in sé, è molto costante, no? Cerco di stare lì mentalmente tutti i punti e onestamente sto soltanto cercando di dare il massimo.
13: Hofner, numero 82, ha battuto all'esordio l'americano Mikkelsen con un doppio 6-3, ma Sinner è Sinner e vuole continuare il filotto pazzesco dopo i 5 Masters 1000 consecutivi. Oggi, tra gli altri, anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
11: Il calcio col sabato di Serie A, il programma della 36esima giornata prevede tre anticipi: Cagliari-Udinese alle 15, alle 18 la Lazio incontra i campioni d'Italia dell'Inter, mentre alle 20:45 la Juventus farà visita al Lecce, Salentini a caccia di punti salvezza per i bianconeri, una sfida fondamentale per la corsa Champions. Sentiamo.
15: Dopo il pari col Verona, la Juventus non può più fare passi falsi, deve fare il pieno nelle ultime tre partite, altrimenti il piazzamento Champions sarebbe a rischio, con tutte le conseguenze che nessuno tra dirigenti e staff tecnico si nasconde. La prima partita partita la trasferta di Lecce, una città che ha diversi legami con il bianconero, tanti tifosi ma anche giocatori importanti come Causio, Conte, Brio, che hanno vestito entrambe le maglie. Concentrazione massima sul campo e non sul mercato. Luciano Spalletti lo fa a parole sue.
16: Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro.
15: Un messaggio per Vlahovic, forse rinnova ancora lontano, ma in gol su punizione contro il Verona stasera potrebbe essere lui a far coppia con Yildiz. Il Lecce ha vissuto una settimana di grande speranza dopo la vittoria di Pisa e la sconfitta della Cremonese. Eusebio Di Francesco non si accontenta.
17: Visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella.
15: All'andata finì 1-1, una delle partite peggiori della Juventus. Lecce, Giuseppe Bisantis, GR1.
11: In chiusura ai motori, Francesco Bagnaia conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia. Quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP, segue il compagno in Ducati Marc Marquez, prima fila anche per il leader della Generale Marco Bezzecchi su Aprilia. Prossimo appuntamento dopo le qualifiche sarà la gara sprint, in programma alle 14.55.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Serena Mancarella e Sergio Ciani, ora il meteo, poi tutti a tavola. Da tutti noi buona giornata.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
21: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
23: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
24: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
25: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
27: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
28: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
29: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
28: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
2: La spesa intelligente.
3: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Allora, bene, bene, bene, bene. Oggi 9 maggio ci sono degli ingredienti incredibili e tutto cambia di nuovo. Anche la luce cambia. Ed è qui con me la luce del momento gastronomico, signori.
1: Io non cambio mai, mi spiace.
0: Paolo Vizzari, Paolino.
1: Buongiorno, Vizzari. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Molto bene.
0: Sai. Allora, ci sono dei prodotti italiani che hanno fatto il giro del mondo e sono diventati dei simboli globali. Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, prosecco. Il fenomeno dell'Italian sounding, cioè qualcosa che suona di italiano, ma italiano a volte non è. Abbiamo nominato delle eccellenze clamorose che vengono in poche parole riprodotte.
1: Secondo me è uno dei grandi...
0: Piangiamo.
1: È uno dei nostri grandi stigmi. Non sai mai come prenderla, perché da un lato è la conferma della fama, no? E del successo raggiunto, dall'altro però è uno scotto da pagare. Io immagino tu quando sei a Brooklyn con i tuoi amici e ti dicono: ho mangiato un ottimo parmesan cheese.
0: Io svengo in diretta, svengo proprio, no? Guarda, il tema a volte è un tema anche economico, nel senso, per gli americani tutto quello che è vincente è un qualcosa che deve essere riprodotto per tutti. Cioè, in poche parole, il prodotto che tu trovi nello scaffale centrale per loro è quello giusto, e solo se riescono a replicarlo tanto diventa cool, diventa figo. C'è un po' questa distonia, no, di mercato e di percezione tra noi e gli americani.
1: Oggi forse sta un po' cambiando, perché sempre meno associano l'Italia e l'italianità solo al prodotto, ma più al nostro modo di stare a tavola, al nostro modo di consumare quel prodotto, il contesto. Quindi ora, insomma, non è che tu copi solo un ingrediente, mi stai copiando un immaginario, una cultura, un modo di vivere.
0: Storie, gesti, un po' tutto. Allora, siccome io sono un po' dentro anche al tessuto sociale, ma anche a quello d'impresa, io ho dato dei suggerimenti a tanti stabilimenti negli Stati Uniti. Quelli di creare delle opportunità dove la capacità esperienziale nostra può andare di suffragio ai loro tecnicismi, e quindi creare un binomio che possa essere opportunità per noi italiani all'estero che lavoriamo, e per loro di iniziare a comunicare un po' la realtà di un prodotto che cercano di imitare. Oh, anch'io mi devo fare un po' da paladino in queste cose, ci metto la faccia.
1: Gran consiglio saggio, amico mio.
2: Rai Radio 1 Sport.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Russia si celebra la vittoria nella seconda guerra mondiale nonostante la tregua di 3 giorni, timori per la sicurezza, parata in tono minore sulla Piazza Rossa e discorso lampo di Putin. E ricorre anche la festa dell'Europa, l'Unione nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive il capo dello Stato Mattarella, secondo cui l'aggressione russa all'Ucraina ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando una risposta unitaria. Il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, a 48 anni dal ritrovamento del corpo del presidente della DC Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e dall'assassinio di Peppino impastato in un agguato mafioso. Messaggio della Premier Giorgia Meloni: a tutte le vittime va il nostro pensiero, scrive, il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Abuskeshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre 7 giorni. Lo rende noto l'ONG israelian Adala. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione di Tel Aviv e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione, afferma un comunicato. Strage sul lavoro, 5 morti in poche ore. In Calabria, Paola, un operaio senegalese 23enne, è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato in uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. In Veneto, in un incidente stradale a Chioggia, sono morti 3 braccianti. Tennis internazionali d'Italia, il giorno dell'esordio di Sinner, il numero 1 al mondo, incontra l'austriaco Hofner. Tennis, ma non solo, all'interno di Sabato Sport, a cui diamo la linea.
1: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
3: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
1: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
4: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sabato Sport.
5: Benvenuti e bentrovati da Francesco Albanese, benvenuti e bentrovati soprattutto da Sabato Sport qui su Radio 1 per raccontarvi un'altra giornata densa, fitta di appuntamenti che vi racconteremo da questa frequenza. Sicuramente il Giro d'Italia, che oggi arriva alla seconda tappa ancora in terra bulgara, naturalmente grande spazio al tennis, lo avete sentito anche già annunciato dal GR1 agli internazionali d'Italia di scena al Foro Italico di Roma. È il giorno del debutto del numero uno al mondo, del nostro Jannik Sinner, contro l'austriaco Hofner, partita in programma non prima delle 19 di questa sera, ma si gioca anche in Serie A, la 36esima giornata del massimo campionato, che già ieri ha vissuto il

0: Alle 18 Lazio-Inter, anticipo di quella che sarà la partita certamente più importante tra le due squadre, vale a dire quella di mercoledì 13 maggio, sempre all'Olimpico, sempre Lazio-Inter di fronte, ma stavolta di mezzo ci sarà il titolo della Coppa Italia e poi stasera il match tra Lecce e Juventus, una giornata, quella della Serie A, che sarà domani completata dalle seguenti partite: alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa, così come Fiorentina-Genoa, Parma-Roma giocheranno alle ore 18, in serata sarà il turno di Milan-Atalanta alle 20.45, stesso orario ma questa volta lunedì 11 maggio per Napoli-Bologna, per una Serie A che, decretata la squadra campione d'Italia, l'Inter di Cristian Chivu, deve ancora emettere verdetti importanti in zona Champions League, con la contesa che riguarda squadre dal Como, Roma, la Juventus e lo stesso Milan, che non può dirsi tranquillo. Il Napoli non è ancora matematicamente in Champions, ma certamente gode di un vantaggio notevole in vista di questa contesa, e poi occhio alla lotta per non retrocedere, perché insomma i giochi sono fatti per Pisa e Verona, ma ormai si va a un duello, un testa a testa tra Cremonese e Lecce, naturalmente con i salentini in vantaggio grazie ai 4 punti, alle 4 lunghezze che per l'appunto di vantaggio possono avere nei confronti della formazione grigio-rossa. E poi c'è la MotoGP, che disputa il suo 5º Gran Premio stagionale in questo weekend. Stamattina ci sono state le qualifiche per il Gran Premio di domani, questo l'ordine d'arrivo: Bagnaia partirà in pole position grazie alla sua Ducati, alle sue spalle Marc Marquez ancora con la Ducati. La terza piazza è andata a Bezzecchi su Aprilia, ma dalle 15 anche prima seguiremo con Luca Cesaretti la gara sprint in quel di Le Mans. Ma direi adesso di rompere gli indugi, andiamo in Bulgaria per la seconda tappa del Giro d'Italia. E allora linea ai nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a chi ci ascolta, grazie anche a Jacopo Teodoro che cura la parte tecnica. Seconda frazione, la seconda più lunga in assoluto di questa edizione 109 del Giro d'Italia, 221 km da Burgas a Velico-Tarnovo, con però molte più difficoltà rispetto a ieri. La prima è meteorologica, perché praticamente sta piovendo da inizio gara con fasi di asciutto, ma il terreno resta comunque umido. E la seconda invece riguarda il tracciato, con 3 gran premi della montagna, uno a 10 km dal traguardo, e con anche nella fase finale il ciottolato, che con questo tempo, con la pioggia che è caduta fino a pochi istanti fa, sarà sicuramente viscido e sdrucciolevole. La situazione, quando mancano 109 km al traguardo finale, vede davanti, sin dal chilometro 0 e 2 della Team Polti Visit Malta, ovvero Mirko Maestri e Sevilla, il detentore della maglia azzurra degli scalatori, con un vantaggio che è stato sempre attorno ai 5 minuti e che adesso è di 4 minuti e 13, ma sta per arrivare il Biala Pass, la prima asperità di giornata, che evidentemente potrà dare un'ulteriore selezione al gruppo. Manuel.
2: Eh sì, sarà diciamo il momento in cui probabilmente inizieremo a vedere qualche tipo di movimento, non tanto dal punto di vista dell'azione esplicita, quanto diciamo del comportamento di chi è intenzionato ad andare a conquistare questa frazione. Manca ancora tanto, mancano 100 km e 300 metri, ma subito dopo il Biala Pass ci sarà il passo Vratnik, che è una salita molto lunga, non ufficialmente, ma di fatto sono più di 10 km con un tratto anche al 10%, poi la discesa, percorso nervoso fino all'ultimo Gran Premio della montagna di giornata, il valico del monastero di Liaskovets, e lì ci saranno fuochi d'artificio perché siamo a 10 km dal traguardo, si scollinerà a meno di 10 km dalla linea del traguardo, la discesa molto veloce, poi l'arrivo che punta all'insù, e lì diciamo probabilmente arriveranno in pochi sul traguardo, dove, come diceva Cristiano Piccinelli, piove, e dunque vedremo delle cose interessanti da parte di chi vorrà conquistare questa frazione e probabilmente anche prendersi la maglia rosa, perché difficilmente colui che la indossa, Paul Meunier, che è un velocista, reggerà con i migliori, e anche se ci saranno dei movimenti, Cristiano, da parte degli uomini di classifica, perché l'intenzione non è di attaccare, ma se c'è qualcuno che non sta bene, e tra di loro insomma i corridori lo vedono, magari qualcuno metterà la squadra a fare una gara dura.
1: Sì, lo capiremo evidentemente tra poco. Intanto dobbiamo anche dirvi del primo ritiro ufficiale di questo Giro d'Italia, quello di Moschetti, che era stato protagonista della caduta che ha caratterizzato la frazione, con il successo per l'appunto di Paul Meunier, il francese della Sodal Quickstep, che indossa il simbolo del primato, che è andato a sprintare per quanto riguarda il

0: Il traguardo velante della classifica maglia ciclamino, quella a punti, ottenendo il terzo posto dietro a Siviglia e Maestri, anticipando Milan e Valscheid, i due della Lidl Trek, che ieri ha, diciamo, mancato l'appuntamento con la vittoria. Domani ci potrà riprovare il nostro Jonathan Milan, che punta decisamente a conquistare la sua terza maglia ciclamino. Fasi di attesa in cui Manuel si va anche piano, bisogna dirlo.
1: Sì, dobbiamo dire che non si è andati particolarmente forte, una media di corsa che dopo la seconda ora è di poco superiore ai 40, che per una frazione come questa interamente pianeggiante di fatto fino all'inizio della salita che stanno affrontando adesso i corridori è abbastanza poco. Da dire che non è neanche, diciamo, l'osservazione del panorama circostante il motivo per cui si è andati piano, perché si è attraversati per larga parte la campagna su strade molto ampie con tanta vegetazione ma poche città. L'arrivo qui a Velico Tarnovo però secondo me vedrà un'accelerazione importante, nonostante questa città sia abbastanza interessante. Qui vicino a dove ci troviamo noi c'è un monumento chiamato alla Madre Bulgaria, dove ci sono delle riproduzioni di quattro guerrieri che hanno combattuto quattro guerre per la Bulgaria, ovvero sia quelle russo-turche, serbo-bulgare, balcaniche e diciamo della prima guerra mondiale. Lo vediamo dalla nostra postazione, lo vedranno probabilmente i corridori, ma non più di tanto, con la cura dell'occhio, perché abbiamo detto questa è una tappa che stuzzica veramente l'orgoglio di molti.
0: A centro gruppo la maglia rosa Paul Magnier, 108 km al traguardo, davanti Maestri e Siviglia con meno di 4 minuti di vantaggio sul gruppo che incombe. Nelle prime posizioni del gruppo la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma subito dietro chi c'è? C'è la Red Bull di Giulio Pellizzari. A voi.
2: Bene, così Piccinelli e Codignoni, e allora sono le 14:11 minuti. Vi ricordo i numeri per i vostri SMS, valido anche per i vostri messaggi via WhatsApp: 335-699-2949. Tra poco focus sul tennis.

0: Erano i Duran Duran, Free to Love con Nile Rodgers. Vi ricordo che domani 10 maggio, in occasione della festa della mamma, c'è la possibilità di sostenere la ricerca contro il cancro grazie alla Zalea della Ricerca in 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno per l'appunto questo fiore, simbolo della salute femminile, dunque un'occasione per sostenere una causa tanto importante. Stiamo per andare al tennis, ce ne sono di cose da dire perché gli internazionali d'Italia entrano sempre più nel vivo. Allora, su tutto questo ci aggiorna Emilio Mancuso. Buon pomeriggio, Emilio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Intanto vi diamo una buona notizia: 6-4, 4-2, tutto per Jasmine Paolini sul centrale contro Elise Mertens, contro la belga che ha appena commesso doppio fallo, e dunque Jasmine Paolini che oggi sta giocando un ottimo tennis di corsa verso gli ottavi di finale. Lei che difende il titolo conquistato l'anno scorso, e agli ottavi c'è Coco Gauff, battuta l'anno scorso proprio in finale da Jasmine Paolini, che ha battuto la Gauff, ha battuto Solana Sierra 6-4 al terzo. Questo per quanto riguarda il tabellone femminile. Per quanto riguarda invece il tabellone maschile, è cominciata sul campo numero 1 una partita interessantissima, quella tra il cileno Cristian Garin e lo spagnolo Davidovic Fochina, 1-1, poi 4-2 per l'argentino Navone su Félix Auger-Aliassime sulla BNP Paribas Arena, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi, scusate il gioco di parole. Poi lo spagnolo Landalus 6-4 il primo su Marin Cilic, ha vinto l'altro spagnolo Lamas Luro Ruiz 7-6 al terzo su Mute, passato per ritiro di Majak Daniil Medvedev, ha vinto una bella partita, la prima in assoluto sul campo centrale stamattina, quella vinta appunto da Andrei Rublev con un doppio 6-4 contro il serbo Kesmanovic. Una giornata naturalmente molto lunga, come peraltro è stata lunghissima quella di ieri con Flavio Cobolli più tardi in campo sempre allo Stadio dei Marmi contro il francese Atman, lui a caccia dei sedicesimi di finale, lui l'idolo di casa con tanti tifosi naturalmente al seguito qui a casa sua a Roma. Poi ci sarà anche Mattia Bellucci contro Eceverri, ma naturalmente l'attenzione oggi inevitabilmente è poggiata sul primo incontro di stasera sul centrale con Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Lo sapevamo da giorni insomma che ci sarebbe stata questa partita stasera sul centrale, l'esordio assoluto di Jannik il Magnifico agli internazionali BNL d'Italia, perché il foro, lo sappiamo, aspetta da 50 anni un vincitore italiano, da Panatta 1976, tra l'altro Adriano Panatta premierà sia il vincitore al foro italico sia il vincitore al Roland Garros, perché in quell'anno, nel 1976, come gli appassionati sanno, ci fu questa splendida doppietta. Chissà che Jannik che non possa compiere lo stesso in questo 2026. Comunque Jannik Sinner e Cobolli, che si sono allenati ieri intensamente insieme, il numero uno del mondo contro il numero uno per i romani, possiamo dire così. Il primo a scendere in campo, come detto, sarà Flavio Cobolli contro il francese Atman. Vi daremo il finale poi nel corso del pomeriggio, ma quella di ieri è stata una giornata lunghissima che si è chiusa davvero davvero tardi, con due vittorie praticamente quasi in contemporanea a mezzanotte, quelle di Lorenzo Musetti e di Luciano Darderi. Con lo stesso punteggio Musetti e Darderi hanno chiuso le loro partite, doppio 6-4 Lorenzo Musetti contro il francese Péchy Péricard, mentre Luciano Darderi contro il tedesco Hanfmann. E dire di andare ad ascoltare un brano della chiacchierata con Lorenzo Musetti nel cuore della notte, oltre l'una di notte, qui al foro italico, su quello che naturalmente significa questo torneo. È Lorenzo Musetti che individua il favorito numero uno degli internazionali d'Italia.
2: A parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternano molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno ha partito molto forte con una grossa continuità. Nole comunque era la sua prima partita, veniva anche lui da un infortunio, e ripeto, venire da un infortunio, anche se comunque Nole ha fatto magari fatica a trovare il percorso della partita, il ritmo partita. Un match alla volta, ecco, voglio pensare un match alla volta. Serundolo, ok, quindi comunque già è un ottimo giocatore sulla terra, che negli ultimi anni anche lui ha dimostrato di giocare molto bene su questa superficie, quindi un ostacolo alla volta, non voglio andare a pensare troppo avanti.
0: Ecco, Emilio Mancuso, abbiamo ascoltato il pensiero di Lorenzo Musetti. Più in generale, sul clima che si respira al Foro Italico, prima facevi riferimento anche ai riferimenti, perdona il gioco di parole, storici del 1976, percepisci che questo possa essere davvero l'anno buono, l'anno giusto? C'è una sorta di elettricità anche nei viali del Foro Italico, perché l'attesa cresce spasmodicamente qui di anno in anno per rivedere un italiano trionfare a Roma.
1: Guarda, intanto diamo anche un dato, quello di ieri, con il record assoluto di biglietti, record storico in una sola giornata, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, gli internazionali Biennale d'Italia, il Foro come uno stadio di calcio, c'è poco da fare perché c'è davvero un afflusso di gente straordinario, fin dalle prime ore del mattino, grandissimo entusiasmo. D'altra parte abbiamo tantissimi giocatori, a cominciare da Jannik Sinner, abbiamo anche tantissime giocatrici, non come un tempo, ma insomma c'è sempre Jasmine Paolini che ci ha fatto sognare non tanto tempo fa, e speriamo che torni a farci sognare. D'altra parte, sai, ieri abbiamo detto Musetti e Darderi vittoria a mezzanotte, poi Arnaldi che ha vinto un'altra partita molto difficile, molto complicata, contro l'australiano Alex De Minaur, la vittoria di Super Elisabetta Cocciaretto nel torneo femminile ieri sera contro la Navarro, e dunque tantissime notizie positive per quanto riguarda i colori italiani, ed è ovvio che c'è grande attesa. D'altra parte, il torneo femminile l'Italia l'ha vinto l'anno scorso con Jasmine Paolini, ha vinto anche in doppio. Quello maschile prima o poi di sicuro lo vinceremo, vedremo se sarà quest'anno. Per chi è molto scaramantico è meglio non ripetere insomma i ricorsi storici, però c'è sta di fatto che sono 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976 in quella famosissima doppietta Roma-Parigi. Vedremo se Jannik Sinner, che naturalmente è concentrato, focalizzato su questa partita, perché sai, ci fosse stato un altro torneo e non gli internazionali d'Italia, Jannik Sinner di sicuro non l'avrebbe giocato, perché ha bisogno di rifiatare, ha bisogno di ricaricarsi, tant'è che poi giocherà il Roland Garros, e tra Roland Garros e Wimbledon, a differenza degli altri anni, non giocherà nemmeno un torneo, giocherà direttamente sull'erba londinese, dove peraltro difende i 2000 punti della vittoria dell'anno scorso. E dunque la giornata naturalmente appena cominciata, ma il match di stasera non prima delle 19 contro l'austriaco Sebastian Hoffner è un match sicuramente molto importante. L'esordio assoluto di Sinner qui agli internazionali, tra l'altro, guarda, se abbiamo ancora 30 secondi, ricordiamo che questo match è stato un match importante, importantissimo nella carriera di Jannik Sinner, perché i due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma bensì nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò Jannik, 18enne, nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2, 6-4 contro l'austriaco ha segnato proprio il passaggio di un'epoca, per così dire, perché è stato l'ultimo titolo challenger della carriera di Jannik Sinner prima dell'esordio tra i professionisti, e dunque c'è questo ricorso storico anche a fare da contorno alla sfida di stasera tra il numero 1 e il numero 82 del mondo. A te la linea.
0: Bene, così grazie ad Emilio Mancuso. Aggiornamento dal calcio, siamo nell'intervallo in Premier League tra Liverpool e Chelsea, il punteggio è sull'1 pari, altra classica del calcio europeo quella domani, e sarà proprio il classico tra Barcellona e Real Madrid, che con soltanto un punto in favore di Azulgrana potrebbe loro consentire di vincere il campionato, vincere la Liga in questa stagione 2025-2026. il Real Madrid ci arriva davvero con le ossa rotte, è proprio il caso di dirlo, dopo anche la rissa che c'è stata tra Tchouaméni e Valverde. Oggi in conferenza stampa il tecnico Arbeloa ha un po' fatto da pompiere, ha cercato di sminuire quanto accaduto, ma è chiaro che la Casablanca viva momenti non proprio tranquilli e si appresta, così insomma Radiomercato ci sta dicendo, a riabbracciare nuovamente in panchina José Mourinho. Noi torniamo al Giro d'Italia, ancora in Bulgaria, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni.
3: Siamo a meno di 100 km adesso dal traguardo, con in vista il secondo GPM di giornata, ovvero il Vratnik Pass, che arriverà tra circa 3 km per i due battistrada che sono sempre Maestri e Sevilla, due della team Polti Visit Malta. Sevilla, che lo ricordiamo ancora una volta, ha la maglia azzurra degli scalatori, è passato per primo, gli ha concesso questa possibilità il compagno di squadra Maestri per ottenere più punti possibili per questa speciale classifica. 3-10 c'è il gruppo, con davanti l'NSN, anche la Bahrain di Santiago Buitrago e ovviamente anche la squadra di Jonas Vingegaard.
4: La Visma Lisa Bike, abbiamo visto anche delle maglie della Lidl Trek là davanti per proteggere probabilmente il capitano, in questo caso stiamo parlando di Giulio Ciccone. Lidl Trek che quest'oggi indossa una fascia nera sul braccio, ricordo di Wouter Weiland, lo sfortunato corridore olandese morto esattamente 15 anni fa in discesa al Giro d'Italia al Passo del Bocco, in onore del quale è stato anche ritirato il numero 108 dal Giro d'Italia. 98 km al traguardo, fase di discesa, fra poco inizierà la salita più lunga di giornata, ma siamo ancora lontani dal traguardo.
3: Ci sentiamo tra poco, a te Francesco.

0: fatto un sogno.
1: Era Cosmo, ogni giorno, ogni notte, sono le 14:29 minuti, questo è sempre Sabato Sport. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con noi via SMS o via WhatsApp, 335-699-2949, in un sabato nel quale stiamo surfando tra il ciclismo, il tennis, arriverà il calcio, arriverà, come vi ho detto, anche la MotoGP con la gara sprint in quel di Le Mans in Francia. Stamattina è andato fortissimo Pecco Bagnaia con la sua Ducati, lo ribadiamo ancora una volta, in pole position davanti a Marquez e Bezzecchi. Si sta giocando un po' in Europa, vi abbiamo detto del pareggio all'intervallo tra Liverpool e Chelsea, si gioca anche al Alaves in Spagna, siamo sullo 0-0 alla mezz'ora di tempo, adesso però è il momento dell'Onda Verde, noi ritorniamo tra poco qui in studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, coda in A4 alla barriera di Milano Est in direzione Milano. Sulla Brescia-Padova code a tratti per lavori tra Desenzano del Garda e Brescia Est direzione Milano, code anche tra Montebello e Montecchio direzione Padova. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti sempre per lavori tra Lissone e Serigno Sud in direzione del confine con la Svizzera. Sulla statale 3 bis Tiberina traffico rallentato per un incidente all'altezza di Cervi a Rimini in direzione Ravenna. Proseguiamo in direzione della 1 Roma-Napoli, incidente tra Ceprano e Ponte Corvo direzione Napoli, coinvolti un mezzo pesante ed un'autovettura. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli alla barriera di Napoli Ovest in direzione della diramazione di Capo di Chino. Altro incidente tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione Capo di Chino che sta provocando delle code in galleria. Prudenza poi sulla Roma-Napoli per una perdita di carico tra Caserta Nord e Caserta Sud direzione Napoli. Rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana, l'altezza di Minori in direzione meta di Sorrento. Infine sulla statale 19 delle Calabrie, traffico rallentato tra Trinità e Padula Buonabitacolo, bivio per la 3 in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Sabato Sport.
1: Torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubra, senza indugio torniamo sulle strade del Giro d'Italia che è cominciato ieri in quella della Bulgaria, continua oggi sempre in Bulgaria così come domani, sono lì a raccontarlo per noi e per voi, Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, seconda tappa, voi.
6: Grazie Francesco, passaggio ormai prossimo anche per il gruppo sul Vratnik Pass, la seconda sprintata di giornata, 94 km al traguardo, il vantaggio di Maestri e Sevilla è di 3 minuti e 19 sul resto del gruppo, la buona notizia è che ha smesso di piovere, questo è un vantaggio ovviamente per coloro che cercheranno di conquistare il successo parziale in questa tappa.
7: La cattiva notizia è che manca ancora tanto al loro arrivo, per cui c'è tutto il tempo perché possa ricominciare a piovere, anche perché il cielo non promette niente di buono, ma al di là delle battute diciamo che al momento siamo ancora nella fase embrionale della tappa, nonostante siano passati di fatto già 130 km, ne mancano 900 metri appunto a Vellico Tarnovo dove ci troviamo. 3:20 il vantaggio dei due là davanti, in avanza coperta Mirko Maestri e Diego Sevilla. Movimenti per quello che riguarda il gruppo riguardano principalmente i gregari che vanno a rifornire i propri compagni di squadra di mantelline. Poco fa parlavamo di leader trek, in coda al gruppo Simone Consonni che è l'angelo custode custodiali Jonathan Milan e l'eritreo Emmanuel Gebreyesus, che ieri si è fatto tanti chilometri vento in faccia guidando il gruppo per cercare di tenerlo, diciamo, sotto controllo in vista della volata. Sono andati a fare il pieno di borracce e mantelline. Davanti a tutti, Cristiano, ci sono gli uomini della NSN, la squadra che una volta si chiamava Israel Cycling Academy, che prima hanno tenuto un uomo, ovvero sia Ryan Mullen, avanti per tanti chilometri. Adesso si sono piazzati là davanti in gruppo, in blocco. Per chi lavorano? Per Cornish Strong, per Pinarello, per lo stesso Hirta, che comunque è uno scalatore, secondo te per chi stanno lavorando?
6: Secondo me assolutamente per Strong, che ha le caratteristiche per poter andare a conquistare il successo di giornata. Seconda posizione per quanto riguarda le squadre per la Visma-Lese Bike di Jonas Vingegaard, poi anche la Net Company Ineos, la squadra di Filippo Ganna. Non abbiamo ancora parlato di coloro che possono essere considerati favoriti per questa toppa, parliamone adesso. L'abbiamo già citato uno, Strong, io ho messo Ganna, Manuel Chimetti.
7: Ma allora è una tappa questa di difficile individuazione, perché possono succedere tante cose. Potrebbe, nel momento in cui verranno ripresi, perché verranno quasi certamente ripresi, Maestre e Siviglia, potrebbe partire un'altra fuga di uomini più importanti. Potrebbero decidere le squadre degli uomini di classifica di fare corsa dura sul valico che porta al monastero di Liaskovets, e a quel punto restano in 10-15 e non di più, e sarebbero i migliori. Può esserci un'azione da Finisterre, si è fatto il nome di Vendrame, voglio dire che è un corridore veloce che può tenere in salita. Voglio dire, lo stesso Filippo Ganna, che Migliatello Silano vinse una gara del genere, oppure, come detto, ho qualche uomo di classifica. Lo stesso Vingegaard, Ciccone, è una tappa che può occhieggiare anche quelle che sono le sue caratteristiche. Santiago Buitrago, Narváez, che a Torino vinse una gara simile andando a togliere la maglia rosa a Tadej Pogacar, che poi l'ha presa il giorno dopo e non la mollò più. Insomma, sono tanti gli uomini che possono andare a conquistare questa tappa. Bernal, lo stesso Aresman, Storer, Adam Yates. Adam Yates è un corridore che su questi arrivi, se è in forma, ci va a nozze, ma magari è qui per fare classifica con la UAE. Insomma, chi lo sa?
6: Lo scopriremo tra poco, intanto studio.
1: Grazie Piccinelli, grazie Codignoni. Sono le 14:36 minuti. Allora è il caso di anche ributtare un occhio al tennis per capire come sta andando avanti la partita di Jasmine Paolini. Ricordiamo che sta affrontando il suo secondo impegno sulla terra rossa del Foro Italico, in una giornata molto importante, e sta salendo comunque la temperatura anche su Roma. Tutto questo tra poco, prima però apriamo, cominciamo a vedere le carte di Cagliari, perché insomma si gioca un Cagliari-Udinese che va tenuto d'occhio anche in prospettiva futura. Ce la racconterà Diego Carmignani, che è con noi collegato. Buon pomeriggio Diego.
0: Eccoci, ben trovati dalla Sardegna, ben trovati per la seconda gara di questo turno di Serie A. Da qui si può emettere un nuovo verdetto che deve essere soltanto certificato, ovvero la salvezza dei rossoblù. In effetti quella di Cagliari è l'atmosfera di chi vuole far festa quest'oggi per avere la certificazione della salvezza, a cui manca appunto soltanto l'aritmetica, un punto soltanto in tre partite per fare meglio, tra l'altro, rispetto alle ultime due salvezze del Cagliari, quelle con Ranieri e poi Nicola, e Fabio Pisacane si prende anche questo piccolo primato personale per una stagione di alti e bassi, così come l'ha avuto effettivamente anche l'Udinese, stratranquilla da tempo, ma che giornata dopo giornata sembra in crescendo in questo campionato così particolare, e anche soprattutto in trasferta sta ottenendo i migliori risultati della stagione. Un Cagliari che si presenta davanti al proprio pubblico forte dei risultati positivi. Anche il punto a Bologna dopo le due vittorie consecutive interna hanno reso una classifica assolutamente soddisfacente, appunto come dicevi la testa forse è già al futuro su quelli che possono essere i piani a medio lungo termine della formazione rossoblù. Stessa cosa si può dire dell'Udinese, ma magari ci andremo più avanti, non prima di leggervi le formazioni ufficiali di questa gara, che comunque con pochissime sorprese presentano due squadre che hanno messo il meglio a disposizione dei propri tecnici in questi 22 iniziali, con Caprile tra i pali, Zepedro, Mina, Dossena e Obert nella difesa a 4 dei rossoblù di casa, Palestra e Folorunso probabilmente, direi, esterni in un centrocampo a 4 che si completa con Adopo e Gaetano, davanti il giovanissimo e già sorprendente Mendy con la sua doppietta con l'Atalanta accanto a Sebastiano Esposito. Per l'Udinese di Runjajić, Okoye tra i pali, Christian Solé e Mlacic alla sua seconda da titolare, il 19enne croato, terzetto difensivo sugli esterni a Gilan, Esibue e Camara, Piotrowski, Karlstrom e Attà a completare la mediana a 5. Davanti Davis è in panchina, non al meglio, non c'è tantissima scelta per l'Udinese, che manderà accanto a Zaniolo Buxa. L'arbitro sarà Dionisi dell'Aquila, grazie a Davide Zurru e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. Di nuovo linea a te, Francesco.
1: Allora, tra poco risentiremo Diego Carmignani, ricordiamo il calcio d'inizio fissato per le ore 15, identico orario di partenza della Sprint Race MotoGP, quinta prova del mondiale MotoGP, ce la racconterà Luca Cesaretti. A te Luca per tutti gli aggiornamenti.
8: Buon pomeriggio, alle 15 la sprint, ci arriviamo tra poco con quello che è stato nella mattinata le qualifiche della classe regina, perché da poco si sono concluse le qualifiche anche delle altre due classi, la Moto3 e la Moto2. Per quanto riguarda la classe più piccola, la Moto3, la pole di Adrian Fernandez davanti a Quiles, Spagna, Australia a chiudere di quella che sarà la prima fila dello schieramento, con Kelso, gli azzurri nono, Matteo Bertelle dunque in terza fila, in quarta Guido Pini che scatterà domani undicesimo. In Moto2 la prima pole nella classe di mezzo per Izan Guevara, Spagna, Ulgado, ancora Spagna in seconda posizione, poi la Repubblica Ceca a chiudere la prima fila dello schieramento con Filip Salac, nono Celestino Vietti, sedicesimo Toni Arbolino. Per quanto riguarda invece la classe MotoGP, qualifica clamorosa stamattina, i primi quattro raccolti in appena 65 millesimi, con la pole position la terza alle mani dopo il 2022 e il 2023 di Pecco Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti dopo 196 giorni dal Gran Premio della Malesia 2025. Al suo fianco Marc Marquez, che in Q1 ha firmato un clamoroso record della pista, poi però non si è ripetuto in Q2, dunque scatterà secondo. È la prima doppietta del team ufficiale Ducati in qualifica da Brno 2025, 293 giorni fa. Chiude la prima fila dello schieramento Marco Bezzecchi con l'Aprilia, il leader del mondiale che va a caccia del primo podio al sabato in questa stagione. Quarto Fabio Di Giannantonio, Ducati del team VR46, un po' sfortunato, due giri rovinati prima da una bandiera gialla, poi involontariamente da Bagnaia all'ultimo tentativo. Partirà comunque ad aprire la seconda fila dello schieramento con accanto Pedro Acosta con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha, l'Enfant du Pays come Joan Zarco che partirà undicesimo. Gli altri italiani, dobbiamo andare più indietro, quattordicesimo Enea Bastianini, quindicesimo Luca Marini, sedicesimo Franco Morbidelli, occhio a Jorge Martin, ottavo il pilota dell'Aprilia, secondo in classifica mondiale a meno 11 da compagno di squadra Marco Bezzecchi.
1: E allora 14:42 minuti, noi ci prendiamo un piccolo break musicale. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

0: nice.
1: Lei era Anne-Marie con Birthday, allora ne approfittiamo anche per fare proprio gli auguri di buon compleanno al nostro Fulvio Collovati. 69 candeline ci sono oggi sulle carte, sulla torta di Fulvio Collovati, che potrete sentire sempre qui nei nostri spazi informativi e sportivi parlando di calcio e non solo. Allora, quando siamo giunti alle 14:45 minuti primi, andiamo di nuovo in Bulgaria ancora per seguire il Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignone.
2: 88 km al traguardo, ne mancano poco più di uno e mezzo allo scalinamento per Maestri e Sevilla, che sono i due fuggitivi di giornata che mantengono un vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della Maglia Rosa. Le scene ai lati della strada, siamo in Bulgaria ma potremmo essere benissimo in Italia, perché più o meno c'è la stessa emozione, la stessa voglia anche di farsi vedere e di catturare l'attenzione dei fotografi.
3: Spettatori con dei travestiti da fenicotteri rossi, che con degli altri spettatori sulle spalle che cercano di inseguire i due fuggitivi davanti. Effettivamente sì, abbiamo visto passione per quello che riguarda il pubblico bulgaro sulle strade del Giro d'Italia, anche più rispetto alla grande partenza che c'è stata un anno fa in Albania, segno che è un paese che ha voglia di scoprirlo questo sport, paese che non ha una grande tradizione ciclistica e che è anche abbastanza nuovo nell'organizzazione di grandi eventi importanti, ma che ha accolto questo Giro d'Italia letteralmente braccia aperte anche davanti alla nostra postazione in questo momento, nonostante il meteo inclemente. Adesso non piove, ma non è detto che possa tornare a piovere, lo dicevamo. Si sta radunando un folto pubblico pronto ad assistere all'arrivo della gara, che comunque arriverà fra, credo, almeno un paio d'ore. Cristiano.
2: Sì, con anche ovviamente tanti che approfittano, come in Italia, come Tour de France, di farsi una bella foto ricordo con sotto lo striscione dell'arrivo. La situazione al momento rimane abbastanza cristallizzata, con davanti due fuggitivi e con il gruppo che concede strada. Prima posizione anche per la Red Bull del nostro Giulio Pellizzari, che è la grande speranza azzurra per quantomeno un podio a Roma, dove arriverà anche quest'anno il Giro d'Italia, giunto alla sua edizione 109. Ancora questa salita che farà male alle gambe dei corridori, ma che evidentemente non farà ulteriore selezione, dunque dovremo aspettare l'ultima ascesa, quella che farà, diciamo così, da rampa di lancio per l'arrivo qui a Velico Tarnovo. Ci sentiamo tra poco, studio.
1: E noi torniamo a Cagliari ancora per approfondire il discorso legato a Cagliari-Udinese. Dunque chiamo nuovamente in causa Diego Carmignani, che già nel suo prologo ha fatto cenno alle indicazioni future che potremo trarre da questo confronto. Anche in chiave mercato, Diego, ti faccio due nomi su tutti, che insomma sono sulla bocca degli specialisti che trattano il calciomercato, da una parte Palestra, dall'altra Attà. Insomma, ci sono elementi interessanti su cui puntare l'attenzione oggi in campo.
4: Certo, beh, intanto per Palestra si può parlare di un giocatore che non è del Cagliari, che l'Atalanta chissà se si tira stretta. In ogni caso è molto probabile che le attenzioni siano di squadre ancora più quotate, è una certezza del nostro calcio e della Serie A, una di quelle certezze che nel calcio italiano magari quando gode di fiducia poi esplode, ed è forse un esempio più che altro che una prospettiva imminente. Per Attà è stata una stagione molto discontinua, ma nella parte finale di questa annata, la doppietta a Milano, insomma, sta diventando veramente la stella che nel scorso scorcio di stagione c'era sembrato di intravedere. Si sta confermando tale, è anche un Udinese di maggiore qualità che sta cambiando drasticamente anche dal punto di vista esplosivo lì davanti, realizzativo, una squadra, come abbiamo già detto, che in trasferta sta dando segnali sempre maggiori, questo segno anche, stiamo parlando appunto di una prospettiva futura, di quanto stia migliorando. Tra l'altro deve superare un'asticella, è molto semplice, deve superare quota 47 per essere il miglior anno dall'epoca della zona Champions ottenuta con Guidolin, in pratica più di 10 anni fa. Dunque un Runiaic che già ha migliorato se stesso, dovrebbe essere confermato anche l'anno prossimo. Tra l'altro l'indicazione maggiore, visto che parliamo di prospettiva, è legata alla conferma del capitano dell'Udinese Karlström, legata proprio al destino dell'allenatore. Insomma, sembra un Udinese che con la continuità vorrà confermare quello che sta facendo di ottimo, migliorandosi. Per il Cagliari invece è stato un anno zero, con la scommessa Pisacane vinta abbastanza ampiamente, 3 giornate d'anticipo, 2 due giornate d'anticipo, a quanto pare, tra poco lo certificheremo, chissà se troverà il punto in casa il Cagliari per una salvezza che arriva con anticipo. Ma devo darvi anche una notizia legata al problema al polpaccio per Gerry Mina, che non sarà della gara, dovrebbe partire comunque dalla panchina, dovrà essere insomma rivista la sua condizione fisica, al suo posto Rodriguez nella difesa a 4 allestita da Pisacane mentre vengono in questo momento declinati i nomi degli 11 rossoblù. Ovviamente ci siamo, manca una decina di minuti all'inizio della gara, si sta scaldando l'atmosfera in una giornata uggiosa anche con pioggia oggi a Cagliari, un po' a sorpresa. A te.
1: E tra 10 minuti partirà, intanto grazie Diego Carminiani, partirà anche la sprint race Le Mans MotoGP che ci racconterà Luca Cesaretti. A proposito di due ruote senza motore se non quello dei polmoni e delle gambe dei ciclisti, Bulgaria, Giro d'Italia, Piccinelli, Codignoni.
2: 86 km e mezzo al traguardo, scende visibilmente il vantaggio dei due battistrada Maestri e Sevilla, con anche l'inizio ovviamente della salita del Vratnik Pass. 2 minuti e mezzo adesso il margine dei battistrada, insomma si comincia a fare sul serio
3: e soprattutto iniziano un po' a mollare là davanti, anche perché l'obiettivo dichiarato evidentemente di questa fuga era quello di prendere dei punti per la maglia azzurra di leader della classifica degli scalatori. Per Diego Sevilla ce l'aveva ieri, ha già conquistato 18 punti con il passaggio davanti a tutti nei due vali che appena affrontati, la consapevolezza che difficilmente il gruppo avrebbe lasciato fare fino al terzo, e allora da un lato il gruppo accelera, dall'altro i fuggitivi rallentano e questo porta a questa specie di elastico e di fisarmonica. Velocisti che già iniziano a staccarsi, abbiamo visto Caden Groves acciaccato dopo la caduta di ieri perdere contatto, anche Dylan Groenewegen, dorsale numero 201, è nelle ultime posizioni del gruppo. È evidente questa non è una tappa per loro, ma soprattutto è altrettanto evidente, Cristiano, che domani invece c'è una possibilità per i velocisti. Stupido andare a sprecare energie oggi in una tappa che non si sposa alle caratteristiche delle ruote veloci.
2: E nel mentre vi stavamo parlando, il vantaggio dei battistrada è sceso ulteriormente, adesso siamo attorno ai 2 minuti, forcing della Red Bull di Pellizzari e Jay Hindley, che ha già vinto un giro nel 2022, della Visma Lise Bike di Vingegaard e della Net Company Neos di Filippo Ganna. Per quanto riguarda ovviamente le prime posizioni del gruppo, 85 km al traguardo, Francesco.
1: E allora torniamo di nuovo in studio, breve flash da parte di Luca Cesaretti, Le Mans MotoGP. Luca?
0: E allora, intanto la situazione meteorologica, perché c'era rischio pioggia a Le Mans, non è così, anzi splende il sole, 46% di umidità, 37 addirittura i gradi sull'asfalto, 24 quelli dell'atmosfera. Domani è confermata il rischio, anzi sembra la certezza pioggia, ma oggi sarà una sprint soleggiata dove la scelta di gomme è praticamente identica per tutti, hard all'anteriore, soft al posteriore. L'unica eccezione, almeno per il momento, salvo cambi davvero dell'ultimo momento da qui ai prossimi 2 minuti, è Alex Rins e Joan Zarco, che hanno optato per la soft anche all'anteriore, ma al posteriore gomma morbida per tutti. Il via tra pochissimo alle 15.
1: E allora grazie dunque a Luca Cesaretti, insomma restate davvero qui collegati su Rai Radio 1, perché tra calcio, ciclismo, MotoGP non perderemo di vista il tennis, ce ne sono di cose da raccontare. Allora vi ricordo che al rientro della nostra pausa seguiremo con Diego Carmignani Cagliari Udinese, linea rimbalzo con la MotoGP, avete sentito Luca Cesaretti per la sprint race di Le Mans, e poi con la coppia Piccinelli-Codignoni la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Naturalmente non perderemo di vista il tennis con gli sviluppi dal Foro Italico. Ringrazio Ombretta Conti alla regia, alla parte tecnica c'è Daniele Di Noia, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, buon proseguimento di ascolto sempre qui su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: L'anticipo del campionato di Serie A.
4: Bentrovati per l'anticipo delle ore 15 del sabato, seconda partita della terz'ultima di Serie A tra Cagliari e Udinese, con l'inno del Cagliari che ancora riecheggia qui nella Domus Sarda. È un inno che si chiama Tifo Cagliari e boh, e per la prima volta credo in assoluto anche con il linguaggio dei segni, le manos blancas che stanno in questo momento salutando il pubblico, una serie di ragazzi che si occupano appunto dell'IS, linguaggio dei segni, è stato così codificato l'inno del Cagliari. Si sono appena presi l'applauso della casa del Cagliari, dove i rossoblù sperano di festeggiare la matematica salvezza, che va soltanto in pratica formalizzata visto quello che ha fatto sinora nella stagione, con un più 9 saldo sulla Cremonese. Manca soltanto un punto, potrebbe anche arrivare con una eventuale sconfitta dei grigiorossi in giornata o nelle ultime due. In ogni caso, dall'altra parte c'è un Udinese che si sta confermando partita dopo partita, squadra solida che è migliorata in maniera evidente con Runjic in panchina, che ha migliorato il suo stesso score dell'anno scorso, ma soprattutto direi nel percorso in trasferta sta facendo vedere quanto sia temibile questa formazione, che presenta qualche defezione quest'oggi, novità interessanti. In ogni caso ci tiene a far bella figura, così come il Cagliari in questo finale di stagione, soprattutto il rossoblù davanti al loro pubblico, ma anche l'Udinese non è sola. Ci sono decine di tifosi bianconeri nello spicchio a loro dedicato. Andiamo con le formazioni, visto che sono appena entrati in campo coloro che saranno i protagonisti di questo match. Caprile tra i pali nel Cagliari, in quello che supponiamo possa essere un 4-4-2. Spesso ci sorprende Pisacane con le sue mosse, spesso direi che è Palestra il giocatore da individuare nella sua collocazione. In ogni caso, nei quattro dietro ci sono Zepedro, Rodriguez, all'ultimo minuto indisponibilità di Gerry Mina, Dossena e Obert, davanti come detto al portiere Gabriele, Palestra e Folorunso esternamente, Adopo e Gaetano a completare la mediana, davanti insieme alla promessa, al giocatore già sbocciato nell'ultima proprio qui con la doppietta all'Atalanta, Mendy al suo fianco, Sebastiano Esposito. Per l'Udinese, senza Cabasele squalificato e con Davis in panchina non al 100%, novità soprattutto in difesa con Mlacic, seconda titolare per il 19enne croato, insieme a Christensen e a Solé, davanti a Okoye completano la squadra Esibue, Piotrowski, Castro, Mattà e Camarà, davanti al già citato assente Davis al suo posto Buxa, ci sarà il 10 Zaniolo a supportare l'attacco dell'Udinese, che disputerà la gara con maglia grigia, se non Ciclamino, che è molto molto vicina ai nostri occhi in questo momento. Dall'altra parte classico rossoblù, il Cagliari dirigerà la gara Federico Dionisi dell'Aquila, quasi tutto pronto, manca soltanto lo schieramento delle due squadre in campo per dar via a questo nuovo anticipo della Serie A. Cagliari Udinese tra pochissimo, ma tra pochissimi istanti scatterà anche la sprint race. Dunque andiamo da Luca Cesaretti, MotoGP Francia.
0: Grazie Diego, sta per partire il giro di riscaldamento, allora io velocizzo, ricordo solo la griglia di partenza, la pole per Bagnaia, al suo fianco Marc Marquez e Marco Bezzecchi, leader del mondiale con l'Aprilia, poi di Gian Antonio Acosta Quartararo in seconda fila, tra poco il via al giro di riscaldamento, quindi tra un minuto e mezzo circa il via, allora velocizziamo, Giro d'Italia, Piccinelli Codignoni.
2: Torneremo subito da te, intanto diciamo che mancano 78 km alla traguardo finale con Maestri e Sevilla che sono in fase di discesa. 2-19 il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, attardato da questo gruppo Arnaud Dely che era arrivato in condizioni precarie al Giro d'Italia.
3: Al pari di gran parte dei compagni di squadra, vittime di un fastidiosissimo nonché debilitante virus intestinale, si è staccato nelle ultime rampe, tutt'altro che irresistibili, che portano al Vratnik Pass. Sta cercando di rientrare adesso in discesa, probabilmente ce la farà perché c'è spazio per diciamo rientrare da qui all'inizio della prossima salita che prenderà il via di fatto fra tanti chilometri, fra una sessantina di chilometri. Hanno leggermente riallungato i due là davanti, 2:19 davanti al gruppo della Maglia Rosa ci sono gli uomini della Visma e quelli della Bora.
2: 77 chilometri al traguardo finale davanti Maestri e Sevilla, 2:19 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo a Cagliari.
4: Gara che ancora non è iniziata, intanto vanno a salutare i propri tifosi, i giocatori dell'Udinese che vanno a sistemarsi nella metà campo alla nostra sinistra, attaccheranno verso destra, applausi anche per i rossoblù, atmosfera bisogna dire distesa, atmosfera che per il Cagliari in particolare vuole trasformarsi anche in festa salvezza anticipata. Tra poco sarà Cagliari-Udinese con l'Udinese che muoverà il pallone per prima con Zaniolo che è già pronto nel cerchio di centrocampo con un cielo uggioso, colore quasi simile alla maglia argentea dell'Udinese. Restituiamo la linea a Luca Cesaretti per il via alla sprint race, la MotoGP.
0: Timing perfetto perché si sta per completare il giro di riscaldamento a Le Mans sui 4.185 metri del circuito Bugatti che ha in condivisione con il tracciato su cui si disputa la 24 ore, il tracciato della Sart, il rettilineo principale e la prima S e poi appunto il circuito Bugatti che si va a reinnestare su quel rettilineo molto particolare che in realtà è una curva in pieno proprio poco prima della griglia di partenza dove adesso stanno tornando i protagonisti della sprint della MotoGP, Gran Premio di Francia, doppietta Ducati del team ufficiale in qualifica. Bagnaia Marquez, il leader del mondiale, Bezzecchi con l'Aprilia chiude la prima fila dello schieramento, poi di Gianantonio, Ducati VR46, Acosta KTM, Quartararo Yamaha, Mir Honda, Martina Aprilia, Ogura Aprilia, queste le prime tre file dello schieramento. Ma è tutto pronto, si parte, parte male di Gianantonio, si impenna la sua Ducati e scivola nella pancia del gruppo, parte molto bene invece Marco Bezzecchi che si porta davanti a tutti, Bezzecchi in testa, secondo è Marquez che viene infilato sia da Bagnaia all'interno sia all'esterno da Jorge Martin che si porta in testa, doppietta Aprilia, Martin in testa, un capolavoro alla staccata della S Dunlop di Martin, Martin primo, Bezzecchi secondo, Bagnaia terzo, Quartararo è quarto con un gran cuore perché la sua Yamaha non lo supporta in questo momento, Marc Marquez è scivolato in quinta piazza, poi Mirra, Costa, Alex Marquez e Zarco, questi primi nove. Fabio Di Giannantonio è scivolato addirittura in 14ª posizione, gran peccato perché ieri era l'uomo con il passo migliore, oggi anche sfortunato in qualifica e poi però una brutta partenza. Jorge Martin davanti a tutti, secondo è Fabio Bezzecchi, secondo e primo nel mondiale, sono in ordine inverso anche in questa gara sprint, poi Bagnaia, Quartararo, ma Martin sta provando subito ad allungare, ha già mezzo secondo scarso di vantaggio nei confronti del compagno di squadra sulla moto di Noale e del leader del mondiale. Occhio a Bagnaia che è praticamente attaccato alle spalle di Bezzecchi, ma stiamo arrivando alla curva 13:14, doppia curva che riporta sul rettilineo, si chiude il primo dei 13 giri di questa sprint del Gran Premio di Francia, Martin, Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez è quinto. Andiamo al Giro d'Italia.
1: Prima del Giro d'Italia, aggiornamento dal tennis, Jasmin Paolini sta giocando contro Mertens, la tennista belga, e sono ora al terzo set, la belga ha infatti vinto il tie break del secondo. Linea, chi stava per parlare, immagino il giro.
2: Esatto, 74 km al traguardo davanti la miraglia del team Polti Visit Malta, raggiunge i suoi corridori, ovvero Maestri e Sevilla, che sono dall'inizio in fuga per rifornimenti, anche per evidentemente dare indicazioni su quello che sta avvenendo dietro. Il gruppo insegue a 2:13, ma sembra che ci sia stata una sorta di discussione o di chiarimenti tra Red Bull e Visma Lease Bike, le due squadre più forti o coloro che hanno al loro

0: La barba e lo del sorriso, il ghigno anzi di Pippo Ganna là davanti nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Vingegaard, abbiamo visto anche Gambernal là davanti. Ganna, lo abbiamo detto, è uno che il colpo in arrivi come questo ce l'ha, chissà.
1: Chissà che cosa succederà tra poco, 73 km al traguardo, 2:20 il vantaggio dei due battistrada, Cagliari.
2: Quarto di gioco, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese. Ci sono stati più che altro scontri in mediana con due giocatori del Cagliari che sono andati giù. L'arbitro ha lasciato correre, il Cagliari stesso ha interrotto il gioco con Adopo. Folo Runso poi si è rialzato. È stata una gara finora, direi, a senso unico per le indicazioni, direi, che sono state date dai giocatori, col Cagliari soprattutto attaccando verso sinistra rispetto alla nostra postazione, che è stato più volte insidioso con lanci lunghi e difesa alta dell'Udinese, che però è riuscita sempre a riproteggersi, in particolar modo con Sole, due volte abile, prima su Palestra, poi su Mendy, a rimontare gli avversari e a vanificare gli attacchi sferrati in verticalità dal Cagliari, che con Folo Runso di testa mette in movimento Mendy a ridosso dell'area di rigore. Esposito, zona tiro, allarga sulla destra per Palestra, possibilità di cross dentro l'area, non arriva nessuno del Cagliari, fuori c'è Gaetano che mette giù il pallone, ci prova dalla distanza Rodriguez che svirgola però il pallone. Udinese che è rimasta a guardare soprattutto la progressione sulla destra di Palestra, indisturbato, che ha potuto piazzare a centro area un cross neutralizzato da Christensen, messo fuori, primo tiro in porta della gara, quello svirgolato da Rodriguez, che è in campo per l'indisponibilità dell'ultimo minuto di Geremina. Sesto minuto, che è iniziato da pochissimo qui alla Domus. 0-0 e parziale tra Cagliari ed Udinese. Torniamo alla MotoGP.
3: Inizia il quarto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin in fuga, un secondo e uno di vantaggio nei confronti di Bagnaia, che ha scavalcato Bezzecchi nel giro precedente. Bezzecchi che stava in realtà allungando su Bagnaia, si stava mettendo in caccia del compagno di squadra, ma ha effettuato un errore in uscita dalla S Dunlop, ha spalancato la porta a Bagnaia, che non se l'è fatto dire due volte, si è andato a prendere la seconda posizione. Dunque Martin in testa, Bagnaia secondo, Bezzecchi terzo, la scivolata di Fabio Di Giannantonio, che lo dicevamo però in precedenza era partito malissimo, stava cercando di risalire, si trovava in dodicesima posizione fuori dalla zona punti, adesso finisce anche fuori dalla gara con questa scivolata nella ghiaia. Chi sta faticando tantissimo è Marc Marquez, che è scivolato addirittura in settima posizione, scavalcato prima da Costa, poi da Mir, gira con tempi molto lontani da quello di Martin, ma anche rispetto a Bagnaia e Bezzecchi. Martin ha un secondo e uno adesso di vantaggio su Bagnaia e Bezzecchi, che sono separati invece da 3-4 decimi. Occhio a Pedro Acosta, quinto, che mette nel mirino la quarta posizione, attualmente detenuta da Fabio Quartararo. Quarto giro di 13 sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin in testa, Giro d'Italia.
1: Dove siamo a 71 km dal traguardo finale, con sempre Maestri e Sevilla in davanti, 2:39 il vantaggio, che è leggermente riaumentato dopo il mancato forcing da parte del gruppo della maglia rosa di Polmanier, che però insomma non è la squadra della Sudal a comandare la corsa, ma le squadre dei big, a cominciare ovviamente dalla Visma di Vingegaard.
0: La Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, la Ineos Net Team di Filippo Ganna, ma anche di Egan Bernal, anche se si è rimessa davanti in questo momento la NSN, che come abbiamo detto potrebbe lavorare per Alessandro Pinarello, ma soprattutto per Corby Strong. Secondo me il rallentamento c'è stato un po' perché ci sono state le operazioni di, diciamo, cambio vestiario, ha smesso di piovere, adesso si va in pianura, dunque non c'è più bisogno delle manichette a maniche lunghe, ma anche perché ci si è reso conto che stavano arrivando sulla fuga troppo presto, e di fatto conviene al gruppo lasciare la fuga là davanti a bagnomaria, come si dice in gergo. Infatti adesso siamo di nuovo a 2:35, perché quando mancano 70 km al traguardo sarebbe troppo presto andare a riprendere ora.
1: Torniamo a Cagliari.
2: Minuto 8 di Cagliari Udinese, 0-0, ancora il parziale. Palestra se ne va sulla destra, è dentro l'area di rigore, riesce a mettere il pallone al centro area. Coie intercetta, poi di nuovo Cagliari, Obert potrebbe calciare, l'intervento e chiusura di Karlström libera l'area di rigore. Una gara molto movimentata, come abbiamo potuto già far capire nel corso dei precedenti collegamenti. È arrivato un altro tentativo, sempre in profondità, sempre con l'attivissimo Palestra, e sempre con Udinese che lascia troppo fare. In questo caso, provvidenziale Okoye,

0: messo tra in pratica la traiettoria dell'assist o il tiro cross, chiamiamolo così, di Palestra e l'intervento di Mendy nell'area piccola. Okoye ha avuto i nervi saldissimi per intercettare con l'uscita con i piedi bassa, poi Cagliari che non è riuscito ad alimentare in maniera utile questa azione, che segue poi un altro tentativo, un altro tiro in porta pessimo in questo caso di Folorunso, che comunque sta in maniera gladiatoria facendo il bello e cattivo tempo a centrocampo. Si è anche incaricato, come detto, di una conclusione da fuori che è terminata ampiamente a lato. Ancora Cagliari che è riuscito a rimpadronirsi del pallone in mediana, sempre con un fraseggio molto rapido e sempre con il tentativo di cercare l'immediata verticalità, cosa che ha fatto anche nel periodo collegato per la prima volta Udinese, con una fuga in avanti di Esibue che però è stata frenata da un raddoppio su di lui. Stava entrando in area di rigore, stava involandosi verso Caprile, l'autore di due centri consecutivi con la maglia dell'Udinese, l'esterno Esibue. 0-0 comunque il parziale, minuto decimo tra Cagliari e Udinese. Torniamo alla MotoGP.
1: Ultimi metri del sesto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia. Martin ha un secondo e uno su Bagnaia, che è allungato su Marco Bezzecchi, 9 decimi tra il torinese e il riminese. Poi Bezzecchi a sua volta un secondo e due su Pedro Acosta, che ha appena scavalcato Fabio Quartararo. Quartararo in difficoltà, chi prova a risalire è Marc Marquez, che però rimane in settima piazza, anche se adesso mette nel mirino Joan Mir. Nel periodo non collegato, la scivolata all'ultima curva di Enea Bastianini era undicesimo, il pilota riminese della KTM. Dunque fuori Marini, fuori Bastianini, fuori Di Gianantonio, fuori anche Morbidelli, che scivola sempre lì all'ultima curva proprio in questo momento. Però l'Italia ha Bagnaia in seconda e Bezzecchi in terza posizione, che provano a inseguire un Jorge Martin, però scatenato ancora, accende un parziale rosso nel primo intermedio il campione del mondo del 2024, che all'Alemanna ha già vinto la sprint nel 2023, nel 2024, poi ha vinto anche il Gran Premio nel 2024, doppietta dopo il secondo posto nel 2023. Evidentemente un tracciato che gli piace. Oggi una magia all'avvio e poi alla staccata della curva 3-4 per portarsi in testa. Settimo giro, Martin con un secondo e tre su Bagnaia, 2 secondi e mezzo su Marco Bezzecchi. Giro d'Italia.
2: 69 km al traguardo, si alterna la pioggia alla pausa dell'acqua con i due davanti, Maessi e Siviglia, che mantengono un vantaggio che oscilla tra i 2 minuti e 10 e 2 e 15 rispetto al gruppo, dove davanti si fa vedere, e non è un caso, anche la UAE, che non ha in Adam Yates il suo capitano dopo il forfait di Almeida, ma che ieri ha mandato a prendersi 2 secondi di abbuono al traguardo volante a Morgado. Allora qualcosa oggi proprio con questo corridore potrebbe succedere.
3: Potrebbe provarci, è chiaro che la maglia rosa è un obiettivo anche per il corridore portoghese, velocista. Tra l'altro ricordo che nel 2024 in una tappa, la tappa di Napoli, ci fu addirittura Tadej Pogacar che gli tirò la volata per cercare insomma di dargli un po' di pepe, un po' di energia. Quest'oggi molto attivo, così come ieri, è chiaro che dovrà tenere sulla salita che porta al San Monastero di Liascovez, ma anche lui può essere della partita. Mentre intanto ribadisco ancora il ghigno di chi si sente molto bene da parte di Pippo Ganna.
2: E ti ha detto alla presentazione, sì, vinco le crono, ma mica solo quelle. E allora 67 km al traguardo, davanti Maestri Sevilla, 2-0-6 il vantaggio sul gruppo Cagliari.
0: Tredicesimo di Cagliari Udinese, risultato fermo sullo 0-0. Ancora Esibue è l'uomo in più dell'Udinese in questa fase particolare del campionato, 2 gol di fila, e adesso ancora un tentativo di penetrare l'area di rigore, arginato e anche con un sospetto fallo. Ha fatto cenno che si può proseguire tranquillamente Dionisi, al VAR non mi sembra ci siano stati rilevamenti. Comunque Udinese che sta cercando di impadronirsi maggiormente del possesso di palla della partita, in particolare visto che finora è stato solo Cagliari, è stato un Cagliari arrembante, molto efficace, volitivo, ha fatto tutto per bene sinora. La formazione invece guidata da Runjic, che con qualche sbavatura di troppo ha permesso ai rossoblù di andarsene in porta con Palestra nell'ultima occasione che vi abbiamo raccontato in diretta. Ancora una palla riconquistata da Cagliari, scambio e triangolazione a dopo Esposito, centralmente per Palestra che accentra la sua corsa, sbaglia il tocco, Piotrowski ne approfitta, prova ad andarsene, viene messo giù, non c'è fallo secondo Dionisi, si prosegue ancora col Cagliari che approfitta anche di questo sbilanciamento a proprio favore dell'attacco verso sinistra in quella direzione, la curva nord che tra l'altro è in protesta con un tassello centrale lasciato sgombro. Non accelera il Cagliari, riparte da dietro con un retropassaggio dalle parti di Dossena. Siamo alla minuto 14 di Cagliari Udinese, secondo anticipo, il secondo incontro di questa terz'ultima giornata di campionato, il parziale sempre di 0-0. Possiamo tornare alla MotoGP.
1: Nono giro di 13 nella sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin sempre saldamente in testa, un secondo e tre di vantaggio nei confronti di Pecco Bagnaia, 2 secondi e 8 su Marco Bezzecchi che adesso sta provando a scuotersi, fa segnare parziali record almeno per quanto lo riguardano, ma resta comunque un decimino più lento di Martin e di Bagnaia. Situazione congelata anche per la quarta posizione perché Acosta è a più di un secondo da Bezzecchi, ha ormai quasi un secondo di vantaggio nei confronti di un Fabio Quartararo che sta faticando ma sta rimanendo agganciato con le unghie e con i denti a quella quinta posizione. Tiene dietro in ordine Mir, Marquez, Alex Marquez, Ogura e Raul Fernandez in un trenino piuttosto compatto con Ogura che in questo momento è il più veloce, prova a mettere nel mirino Alex e Marc Marquez, due fratelli di Cervera che occupano la settima e l'ottava piazza. È appena iniziato il decimo giro di 13, Jorge Martin con un secondo e tre su Pecco Bagnaia, 3 secondi su Marco Bezzecchi. Questo il podio provvisorio, Giro d'Italia.
2: Noi siamo ormai alla fase più calda della frazione, la media dopo 4 ore di 38 km orari con davanti sempre Maestri e Siviglia e con la pioggia che aumenta di intensità, lo vediamo anche dagli schizzi d'acqua che alza il passaggio del plotone che insegue con Sepp Kuss che è il gregario principale per Vingegaard nelle retrovie, ma va a cercare di risalire la china, evidentemente magari un pit stop per problemi legati anche al mettersi la mantellina, perché qua sostanzialmente è un continuo togliere e mettere la mantellina.
3: Il cielo d'Irlanda funziona come una fisarmonica col ritmo della musica, cantava Fiorella Mannoia, evidentemente succede la stessa cosa anche in Bulgaria in maggio, perché quest'oggi abbiamo visto cambiare il tempo almeno 6-7 volte dove ci troviamo noi all'arrivo di Veliko Tarnovo, ma anche nel corso della frazione. C'è anche Blikra in coda al gruppo che è andato a ricorrere alle cure dell'ammiraglia, colui che ieri è andato a generare quella spaventosa caduta che ha steso 160 corridori, sostanzialmente 65 km al traguardo, 1.52 è tornato a calare il vantaggio di Battistrada.
2: E noi torniamo a Cagliari.
0: Minuto 17 di Cagliari Udinese, il parziale sempre di 0-0, si è un po' abbassato il ritmo della partita, nel frattempo sono entrati i tifosi della Nord che avevano lasciato in polemica libero lo spazio centrale del loro presidio, sotto invece la tifoseria dell'Udinese sta manovrando il Cagliari con un palleggio arretrato rischioso, Dia dopo passa all'indietro verso Rodriguez che è colui andato a contatto con Esibue nello slancio, nell'azione che vi abbiamo detto che poteva a generare un rigore, almeno secondo i tifosi dei giocatori dell'Udinese, così non ha visto Dionisi. Attenzione a questa azione del Cagliari con l'imbeccata di Mendy per Esposito che gira immediatamente dentro la di rigore dove c'era appostato Folo Russo, grande intervento in chiusura da parte di Christensen e poi una serie di rimpalli favorisce ancora il Cagliari sempre sulla fascia destra dove c'è Palestra che si impadronisce della sfera per una rimessa laterale a proprio favore. Buono finora l'apporto di Vlacic, 19enne, che è stato anche corteggiato dall'Inter, accasatosi all'Udinese, sta trovando un gettone di presenza anche vista l'assenza di Cabasele, squalificato, è autore del gol dell'Udinese nell'1-1 della gara d'andata. Cagliari che non riesce a approfittare della rimessa laterale, anzi da in là a un contropiede che Buxa riesce ad accentrare con lo scambio e l'apertura che viene fermata, Piotrowski si impadronisce della sfera dopo che il Cagliari aveva arginato l'avanzata centrale dell'Udinese. Il giocatore numero 24 dei friulani si mette in proprio, calcia da fuori, deviazione, sarà calcio d'angolo a favore dell'Udinese, primo corner della gara con il minuto 18 che scocca in questo momento, 0-0 tra Cagliari e Udinese, ancora motori, Luca Cesaretti.
1: Siamo nel corso del penultimo giro, situazione ormai che sembra definita con Martin che ha un secondo e mezzo di vantaggio su Bagnaia, che a sua volta ha sempre un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi. L'attacco di Ogura su Alex Marquez per prendersi l'ottava posizione e il tentativo ma non riuscito di Marc Marquez di scavalcare Juan Mir per la sesta piazza. Martin, Bagnaia, Bezzecchi, penultimo giro in corso, Giro d'Italia.
2: Dove siamo ormai a 64 km dal traguardo e il vantaggio di Maestri e Sevilla è sceso sotto i due minuti, 1.42 al momento segnalato il vantaggio rispetto al gruppo maglia rosa, quella di Paul Magnier, che vedremo se con sforzo immane riuscirà a mantenere il simbolo del primato. Sarà complicata perché oggi sono in tanti a voler provare a vincere
3: e soprattutto una tappa per lui è quella di domani e non quella di oggi, quindi io immagino che cercherà di risparmiare le energie.
1: La caduta di Marc Marquez, scusate se vi interrompo, nell'ultimo giro la caduta di Marc Marquez, forse addirittura ha avuto, no, non è un problema tecnico, ai side all'ingresso della curva a 14 quando stava per chiudere la penultima tornata, ai side che lo ha sbalzato nella ghiaia, gomma posteriore distrutta, ma dopo aver rimbalzato finisce ancora una volta in anticipo rispetto alla bandiera scacchi la gara di Marc Marquez. Da capire anche le condizioni, si è rialzato, insomma non dovrebbe essersi fatto nulla di grave, ma quel braccio destro continua a prendere sempre più colpi. Ultimo giro, Martin, Bagnaia e Bezzecchi. A questo punto arriviamo alla bandiera scacchi che non è lontana per Jorge Martin, che sta per arrivare a un risultato fondamentale perché è secondo in classifica mondiale e va ad accorciare con questo risultato che si sta per concretizzare nei confronti del compagno di squadra di Marco Bezzecchi. Martin con un secondo e quattro su Bagnaia, 3 secondi, 2 secondi e 9 su Bezzecchi in classifica mondiale. Finisse così, andrebbe a meno 6, lotta tutta interna annuale. Ultima curva, Jorge Martin Almoghera torna ad essere l'uomo più vincente nella storia delle sprint. Sventola la bandiera scacchi, Lucien Monod, la stella francese del biathlon, in piedi sulla sua Aprilia, braccia larghe, si inchina Jorge Martin allo straordinario pubblico francese. Vince Martin con l'Aprilia, Bagnaia su Ducati è secondo, Bezzecchi con Aprilia è terzo. La nuova classifica mondiale, Bezzecchi rimane in testa, 108 punti, ne ha 6 solamente di vantaggio su Jorge Martin. Acosta, che ha chiuso quarto, è terzo nel mondiale, a meno 36 da Bezzecchi, un punto davanti a Di Gian Antonio, oggi nella ghiaia come Marc Marquez all'inizio, anzi alla chiusura della penultima tornata. Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio di Francia, l'appuntamento domani alle 14 per il Gran Premio si prevede pioggia. Linea al Giro d'Italia.
2: E qua più che prevederla la vediamo, perché insomma è incessante al momento la pioggia, 62 km dal traguardo, con la fatica della maglia rosa Paul Magnier di rientrare in gruppo. Luca Carovana di Ammiraglia, davanti ci sono sempre però Maestri e Sevilla, 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo.
3: Fase di mangia e bevi, come si dice in gergo, sali scendi che spezzano le gambe se sei in fuga da tanti chilometri, praticamente da chilometro zero, e sei solamente in due con il gruppo che gioca un po' al gatto con il topo, ma insistono nella loro azione Maestri e Sevilla, che anche quest'oggi coraggiosissimi all'attacco stanno cercando di portare quanto più in avanti possibile questo coraggioso tentativo di Navascoperta, ben consci che quando si arriverà nei pressi della base della salita del monastero di Liskovec, dove la strada si restringe ma dove c'è anche il chilometro brandizzato che assegna punti, a quel punto i giochi saranno già fatti per loro.
2: 61 km al traguardo, i due fuggitivi hanno 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Qua c'è tregua dalla pioggia e allora si cominciano a vedere anche tante persone appoggiarsi alle transenne, dove arriverà poi il Giro d'Italia alla sua seconda frazione. Cagliari.
0: Metà esatta del primo tempo, 22:30 sul cronometro, primo quarto di gara che se ne va, gol non ne arrivano, è sempre 0-0 tra Cagliari e Udinese, squadre che si stanno equivalendo in questa fase, le occasioni clamorosissime da gol non ci sono state, forse quel tiro cross in diagonale di Okoye, su cui è stato pronto Okoye da parte di Palestra, ci ha provato da fuori, attenzione, non riesce a trovare lo specchio della porta, inganna parte della tribuna, in parte anche noi, Esposito che si è messo in proprio da fuori area, ha cercato con un tiro immediato a riuscire di mettere alle spalle di Okoye a mezza altezza questa stoccata di esterno destro con la palla che sfida veramente un millimetro dal palo alla sinistra del portiere nigeriano dell'Udinese, finisce poi sull'esterno della rete, si intrappola nella rete esterna e in sostanza inganna, tradisce chi ha creduto in un gol che non c'è stato e che rappresenta, occasione che rappresenta finora l'opportunità maggiore che abbiamo visto finora alla Domus, bell'idea da fuori, improvviso colpo da parte di Esposito, anche se sembrava pronto Okoye a intercettare sulla traiettoria alla propria sinistra. Sta di fatto che i gol non sono arrivati, gara comunque piacevole, 0-0 fra Cagliari e Udinese, siamo arrivati al minuto 24 nel frattempo e torniamo sulle strade del giro.
2: Dove invece qui mancano 60 km al traguardo finale con davanti sempre Maestri e Siviglia, 2:02 per quanto riguarda i due battistrada che mantengono questo vantaggio, però sono sostanzialmente sotto il controllo del gruppo. Adesso pioggia ancora più battente e il sorriso che vedevamo su qualche volto del gruppo dei migliori si è un po' abbuiato, perché ovviamente adesso oltre alla fatica c'è anche il freddo inevitabile visto la tanta pioggia.
3: Pioggia ma anche vento, la temperatura è intorno ai 12 gradi in questo momento, tra i 12 e i 13 gradi, e questo vi fa capire, cari amici radioascoltatori, che insomma non è proprio il giorno migliore per andare in bicicletta. Lo sguardo di Ryan Mullen, che guida il gruppo per il team NSN, è tutto un programma. Le difficoltà poco fa della maglia rosa Paul Magnè, che è andata in ammiraglia a prendere una mantellina a maniche lunghe per coprirsi appunto dalla pioggia, ci ha messo un chilometro buono a mettersela, non è facile perché si andava abbastanza forte, ma poi si è voltato verso la moto di ripresa con uno sguardo come dire insomma oggi forse era meglio stare a casa.
2: E beh, in effetti meno di 60 km al traguardo intanto per Maestri Siviglia, 2:02 sul resto del gruppo Cagliari.
0: 26esimo sul cronometro nel primo tempo, 0-0 tra Cagliari ed Udinese, tentativo di scambio poco fa in avanti, Esposito Mendy, devo dire coppia leggerina lì davanti, ma che si sta ben comportato anche Mendy, bene nei meccanismi della squadra, il giovane che è esploso in questa fase finale del campionato per un Cagliari che normalmente ha messo lì davanti giocatori piuttosto robusti, da Pavoletti a Borrelli, entrambi indisponibili, c'è Belotti in panchina, c'è anche Kilicsoi che è finito fuori dai radar per un'ottima condizione fisica o applicazione. Break di Palestra intanto sulla destra, Atta lo insegue, il tocco ravvicinato verso Esposito dentro l'area di rigore, si sistema il pallone sul sinistro, prova il piazzato a centro area, non ci riesce, forse c'è un tocco di braccio, poi cross, il colpo di testa di Folo Russo che generosamente aveva seguito l'azione a schiacciare in precario equilibrio lateralmente molto distante dallo specchio della porta, debole comunque tentativa aereo. La cosa più apprezzabile di questa lunga e complicata direi azione del Cagliari è stato lo spunto sulla destra da parte di Palestra, rivedendo poi le immagini è andato a colpire esattamente la schiena del suo avversario, si trattava Atta nel cross Esposito con le braccia che erano state incollate al corpo dal talento francese dell'Udinese. Lungo lancio verso Zaniolo che stoppa il pallone, lo mette giù, attenzione perché Cagliari liscia clamorosamente in difesa, poi rimedia in un secondo momento Dossena, stava piombando sulla sfera Buxà, non ha avuto modo di rendere ancora più complicata da gestire questa azione in avanti l'Udinese per la difesa del Cagliari che ora si risistema, fa tutto con calma passando per i piedi di Adopo e successivamente altro retropassaggio dalle parti di Zepedro, 28esimo Cagliari 0 Udinese 0, di nuovo Giro d'Italia.
2: 58,5 km al traguardo per Maestri e Siviglia che continuano nella loro azione per il team Polti Visit Malta, meno di 2 minuti di vantaggio, incolonnato il gruppo che insegue con la NSN di Corbin lì davanti a fare la natura, seguita dalla Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, poi la Net Company Ineos di Filippo Ganna e a seguire la UAE di Adam Yates. Questo in sostanza la prima parte del gruppo, si arriverà a Federico Tornovo, che è detta la città degli zar, la città che era capitale del primo impero bulgaro, che conserva ancora tratti medievali molto interessanti. Ma quello che c'è di interessante sta accadendo dietro, perché cominciano i posizionamenti per quello che sarà l'ultima salita prima del traguardo.
3: Mancano 44 chilometri all'inizio della salita che porta al monastero di Liaskovets, una salita che sarà spartiacque, un po' come il Poggio alla Milano-Sanremo, no? Per quello che riguarda il destino di questa tappa, c'è un tratto poco dopo l'inizio della salita con una pendenza massima del 14%, una salita di 4 km al 6,8%, ma con appunto questo tratto centrale che, se il gruppo decide di prenderla a tutta velocità, farà tanti danni.
2: Diego Carmignani, Cagliari Udinese.
0: 29 minuti sul cronometro, c'è un corner a favore del Cagliari, bandierina di sinistra, parziale di 0-0 ancora, palla velocemente dentro l'area che schizza in un flipper che poi Karlström riesce ad allontanare casualmente, direi, il pallone con una serie di rimbalzi, stava avviandosi in maniera maligna verso la porta di Okoye, impossibile definire chi fosse stato l'ultimo a toccare, in ogni caso nell'area piccola solo un brivido per l'Udinese. Cagliari che si mantiene in attacco, rimessa laterale a favore dei rosso-blu sulla sinistra con Obert, palla di ritorno all'indietro verso Dossena, lateralmente su Zepedro che ha spazio davanti a sé, può avanzare sul settore di destra. Tutto il Cagliari ora praticamente nella metà campo dell'Udinese, cerca un forcing che c'è stato nella prima parte di gara, gioco di prestigio di Palestra, giravolta, se ne va sulla destra, arriva il cross ma è di Esposito, sempre verso Folorunso, salta Solé e rischia l'autogol con un colpo di testa a spiovere, il precario e equilibrio, brivido per tutti, ed è un nuovo calcio d'angolo a favore del Cagliari. Era rimasto impietrito Okoye su questo scoordinato, direi piuttosto goffo tentativo di testa da parte di Solé, che stava indirizzando la palla praticamente all'incrocio dei pali della propria porta. Seguiamo anche questo calcio d'angolo che è imminente a favore del Cagliari alla mezz'ora. Bandierina di destra, sta per arrivare la traiettoria, presumibilmente a rientrare nell'area di rigore dell'Udinese. Lungo pallone, rimesso in mezzo, colpo di testa e di nuovo Folorunso che prova a svettare, serie di tentativi. L'ultimo per il Cagliari è stato quello di Rodriguez, poi palla che carambola fuori, rimessa laterale a favore dell'Udinese. 31esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, Giro d'Italia.
2: 56 chilometri, 700 metri al traguardo per Siviglia e Maestri, 1 minuto e 47 sul gruppo della maglia rosa di Paul Magnier, con il tentativo comunque apprezzabile da parte di questi due ragazzi di essere ancora una volta protagonisti. Team Polti Visit Malta che ha questo un obiettivo, ma anche quello di tenere al più lungo possibile la maglia azzurra con lo spagnolo Siviglia,
3: che quasi certamente, dobbiamo fare i conti, ma credo sia così, riuscirà comunque a portarla in Italia, perché anche se non dovesse prendere punti al Valico di Vascovez, di Liaskovets, al monastero di Liaskovets, e poi al Gran Premio della Montagna che caratterizzerà la tappa di domani, dovrebbe avere un vantaggio sufficiente per poter arrivare appunto con il vessillo della classifica degli scalatori fino alla ripartenza in Calabria. Tanta acqua per strada, anche tante pozzanghere, abbiamo visto gli ammiragli a sollevare degli spruzzi come quelli che troviamo sulle strade di tutti i giorni. Attenzione anche al fatto che molte strade sono state riasfaltate e l'esperienza ci insegna che gli asfalti giovani alla prima pioggia che prendono possono diventare delle trappole micidiali.
2: Sì, una sorta di sapone che si va, esatto, a creare uno strato sopra ovviamente a quello della pioggia. 55 km al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, ma al loro vantaggio scende Cagliari.
0: Siamo al 32esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, nuovo corner per il Cagliari, pericolosissimo poco fa, gran salvataggio di Okoye, palla che rimbalza in area, dopo potrebbe andare alla conclusione, c'è un rigore per un tocco di mano su un tentativo di Adopò, fortuito rimbalzo che ha ingannato sicuramente Attà, presumibilmente è stato lui l'autore di questo colpo di mano. Ci sarà tra poco un calcio di rigore a favore del Cagliari, anzi Karlström davanti ad Attà con un rimbalzo che era imprevisto evidentemente, ed è il capitano dell'Udinese col braccio sinistro, tentativo di scansarlo oggettivamente ma si è trovato in una traiettoria imprevista proprio perché è stato imprevisto il tocco in avanti di Adopò, che ha quasi ci ha battato via il pallone, ma poco prima, mentre attendiamo, c'è un check in progress per questo possibile, anzi assegnato rigore da Dionisi per il Cagliari sul risultato di 0-0. Il VAR ora andrà a scandagliare le immagini e le proporrà eventualmente al fischietto abruzzese. Poco fa Gaetano vicinissimo al vantaggio, un momento pertanto più che propizio per il rossoblù. Scambio fantastico, tocco di prima di Esposito, triangolazione veloce sullo spazio stretto che ha liberato Gaetano davanti ad Okoye in diagonale con il tacchetto sinistro, una parata e un'uscita da portiere di hockey su ghiaccio, quello di Okoye, che ha poi festeggiato alla grande il suo salvataggio, che tra poco vedremo potrà replicare eventualmente su una battuta dagli 11 metri che ancora non è stata certificata. Il suo da fare soprattutto Dionisi calmare gli animi per decifrare questa situazione particolare. Tocco di mano in area, rigore che il VAR sta giudicando e tra poco la giudicherà anche con la on field review l'arbitro Dionisi. Tra poco vi sapremo dire se il rigore sarà stato assegnato, il richiamo sarà dovuto forse insomma a un possibile ripensamento. La palla stava andando verso il giocatore dell'Udinese Attà, davanti a lui si è messo Karlström, l'ha toccata sicuramente abbastanza vicino al corpo, non c'erano giocatori rosso-blu nelle vicinanze, da capire insomma quella che era evidentemente la volontarietà, la vicinanza anche dal busto. Mi sembra che sta per arrivare il verdetto, quindi chiedo scusa a Cristiano Piccinelli e a Manuel Codignoni, è stata rapida la verifica, a 10 minuti dalla conclusione sarà probabilmente rettificata. Sentiamo Dionisi.
4: A seguito di revisione, il numero 8 dell'Udinese tocca il pallone con il braccio in posizione naturale. La posizione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Quindi non c'è fallo di mano, la decisione no calcio di rigore. Minuto 35, rimane di 0-0 tra Cagliari e Udinese, il risultato si procederà senza questo penalty. Giro d'Italia.
2: Siamo a 52 km dal traguardo, la situazione non è cambiata, sempre Maestri e Siviglia davanti con 1 minuto e 50 di vantaggio, ma grande traffico dietro e anche grandi dialoghi alla radiolina. L'abbiamo visto più volte il corridore della NSN Mullen dialogare evidentemente con l'ammiraglia per capire il da farsi, avanzano anche altri componenti della sua squadra.
3: Sì, perché abbiamo parlato tanto giustamente dei coraggiosi là davanti, Maestri e Siviglia, ma Ryan Mullen, che è uno stradista e anche un pistarda peraltro irlandese, si è fatto praticamente tutta la tappa vento in faccia a guidare il plotone per la NSN. Adesso, dopo aver parlato con la radiolina, sta parlando con dei compagni di squadra, ma l'abbiamo visto anche consultare i dati del computerino più volte, scuotere la testa e anche prorompere in delle espressioni non particolarmente da fascia protetta, se ho decodificato bene il labiale. Poi ha chiamato a sé dei compagni di squadra, un compagno di squadra che gli ha portato una mantellina, ha scosso la testa come dire no, non ti ho chiesto la mantellina, secondo me gli aveva chiesto di dargli il cambio. Hanno continuato a dialogare un po' sotto gli orecchi abbastanza attoniti e gli sguardi divertiti degli uomini della Visma là dietro, che non riuscivano a capire cosa succedeva.
2: Insomma, difficoltà di comunicazione.
3: L'ha anche mandato a quel paese con un gesto molto poco irlandese e molto italiano tra l'altro.
2: Vabbè, ve lo immaginate che ci ascolta da casa. Noi torniamo a Cagliari.
0: Siamo al 36esimo, in questo istante il parziale di 0-0 tra Cagliari e Udinese, rigore revocato poco fa richiamato dal VAR che è anche lì abruzzese, è Aleandro Di Paolo che ha comunicato a Dionisi la revisione, poi il tocco di Karlström, il capitano dell'Udinese, braccio dentro l'area di rigore, posizione naturale, questa è la decisione per cui è arrivata la revoca. Ribadisco che è stato una tiraccio di Adopò, comunque un tentativo di mettere la palla in area di rigore con Karlström che si è ritrovato con un rimbalzo maligno, il pallone sul braccio sinistro, il tentativo è stato quello di toglierlo, poi appunto è stato giudicato naturale il tocco e la conseguenza in ogni caso di una palla che fosse filtrata sarebbe stata innocua per l'Udinese, visto che non c'erano giocatori del Cagliari nei paraggi. Nel frattempo c'è stato il primo tiro in porta dell'Udinese, nello specchio della porta si è incaricato con grande destrezza in diagonale dalla distanza Piotrowski di insidiare Caprile, che ha risposto presente, parata per quelle che sono le qualità del portiere del Cagliari, quasi scolastica alla propria destra a respingere. In tenuta gialla quest'oggi Caprile, ora c'è un ritorno dell'Udinese che ha subito davvero una fiammata del Cagliari che è andato vicinissimo al gol con la strepitosa uscita e parata contemporaneamente, diciamo, di Okoye su Gaetano, che è riuscito a mettere in angolo il tentativo in diagonale, un vantaggio che sembrava onestamente fatto, poi il rigore revocato. Adesso c'è il ritorno anche d'orgoglio da parte dell'Udinese, che con Piotroschi ha impensierito Caprile, che ha risposto presente, siamo al minuto 38, insiste nell'attaccare l'Udinese, che tra poco beneficerà di un calcio di punizione, si incaricherà della battuta Zaniolo. Siamo sulla tre quarti nella metà campo del Cagliari, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 51 chilometri al traguardo finale per Maestri e Siviglia, 1 minuto 56 il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa, indossata quest'oggi da Paul Magnè dopo la vittoria di ieri nello sprint con arrivo a Burgas, che è stata poi anche la sede di partenza di quest'oggi. Davanti cambia poco o nulla e anche dietro lo stesso, perché sempre NSN, Visma Lease Bike e Net Company Ineos.
3: La situazione è, come dire, abbastanza invariata. Adesso c'è Damiano Caruso che va in testa al gruppo, lui che è il veterano, a prendere una borraccia, un gel e a fare probabilmente il carico di borracce, magari, perché no, anche per i suoi compagni di squadra, perché ne ha caricate in modalità cammello diverse. Anche Pippo Ganna va al rifornimento, siamo in una fase di rifornimento, fase come detto abbastanza tranquilla. Da dire che mancano 50 km al traguardo, ma da dire che ne sono stati fatti 172, che è la lunghezza tipica di una tappa del Giro d'Italia, anche abbastanza lunga considerato che ieri ne sono state fatte solo 149. Tutta quanta corsa sotto l'acqua con temperature molto basse. Siamo all'inizio di un grande giro, è vero, Cristiano Piccinelli, però io credo che i corridori arriveranno molto stanchi al traguardo quest'oggi.
2: Assolutamente, ci sarà insomma da salvare anche un po' la gamba per coloro che magari hanno altri obiettivi in Italia. 50 km al traguardo, 2 minuti il vantaggio dei due battistrada Cagliari.
0: Minuto 40 di Cagliari Udinese, parziale di 0-0, meteo anche qui che non favorisce la partita, anche per un vento freddo che sta accompagnando, pioggia, sprazzi, adesso non sta piovendo per esempio, sta incorniciando direi una gara comunque piacevole all'insegna del Cagliari soprattutto. Poco fa il break di Piotroschi, ma Cagliari si è rimesso subito a macinare gioco, poco fa si è rimesso in proprio, Folo Runso è stato messo giù, calcio di punizione, è stato battuto agilmente dal Cagliari per velocizzare le cose, prova a fare tutto forse in maniera un po' troppo frenetica. Il Cagliari che comunque trova spazio sulla destra, trova anche uno scivolone di Solé, palestra, centra gioco, Folo Runso si invola verso la porta, sulla sinistra c'è libero Robert, può andare al cross immediato, basso, pallone messo all'altezza del dischetto, allontana ancora una volta in questo caso Karlström, che si distende, riesce ad anticipare il traversone che stava andando dalle parti di nuovo di Folo Runso. Karlström che con il suo tocco di mano che è stato giudicato non da calcio di rigore, è stato, diciamo così, graziato il protagonista dell'ultima fase della partita. La rimessa laterale con il rimbalzo che favorisce l'Udinese, da proprio per i friulani, sarà esiguo e tra pochissimo a incaricarsi della battuta. Ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, è il 41esimo, ribadiamo il parziale Cagliari 0 Udinese 0, ancora sulle strade del Giro d'Italia in Bulgaria.
2: Grazie Diego, 49 km e 600 metri al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, dietro il gruppo 2 minuti e 06 il vantaggio, classifica cortissima anche perché la caduta di ieri ha di fatto portato dal settimo all'ultimo tutti a 10 secondi dalla maglia rosa, e dunque evidentemente oggi potrebbe cambiare con tante possibilità, perché sostanzialmente se tutti hanno 10 secondi possono tutti sperare nella maglia rosa, così non è nella realtà delle cose, ci spera chissà magari anche il corridore che vincerà questa tappa.
3: È probabile, da tenere in considerazione anche la questione Abuoni, perché il chilometro brandizzato è proprio all'inizio della salita che porta al monastero di Liascovez. La classifica, come dicevi tu Cristiano, è molto corta, anche quei secondi di Abuono possono entrare nel computo poi della classifica. Una notazione tecnica importante, parlavi di questi distacchi a 10 secondi completi per via della neutralizzazione che avviene nelle tappe di pianura dove si arriva in volata per quello che riguarda caduti o incidenti meccanici. Oggi questa neutralizzazione non c'è e proprio per questo la giuria è andata a piazzare una zona straordinaria di assistenza meccanica tra i meno 4 e i meno 2 per le sole ruote in caso di foratura, e questo è importante perché si tratta esattamente alla base della discesa e prima dello strappo che porta al traguardo. Lì di fatto spazio per le ammiraglie non ce n'è, e dunque per evitare, diciamo, che magari un big o chiunque altro possa essere vittima di una furatura in discesa e perdere tanto tempo, è stata proprio piazzata questa zona dove ci saranno i meccanici fermi per un eventuale cambio ruote, per non penalizzare troppo chi dovesse essere sfortunato.
2: Cagliari Udinese.
0: È il 43esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese. Praticamente non si è giocato nel periodo non collegato, visto che c'è stata una zuccata nel tentativo di raggiungere il pallone, soluzione aerea che ha visto Christensen e Mendy andare in contemporanea, colpire l'uno l'altro frontalmente. Christensen, la nuca per Mendy, sembrava a rischio la continuazione della partita da parte del difensore dell'Udinese, che soprattutto fra i due è rimasto a terra con le cure mediche, stava anche scaldando Bertola. Non è stata necessaria la sostituzione del danese difensore dei friulani. Poco fa tentativo da fuori e palla in rete, ma gioco fermo. È stato Buxa a caricarsi dalla distanza, ma è stato commesso precedentemente fallo su Gaetano. Si riprende pertanto con un calcio di punizione a favore del Cagliari. C'è Caprile sul pallone, tutto il Cagliari nella metà campo dell'Udinese in questo frangente, dove arriverà un lancio lungo. A battagliare sono contemporaneamente Mendy e Folorunso. Esibue proprio con Folorunso, che viene messo a terra, anche ammonito. È stata una mossa, direi, da lotta greco-romana, anche se insomma stiamo parlando di un scambio di cortesie. Stramazzata al suolo Folorunso, primo giallo per la partita tra l'altro per Esibue, visto il suo atteggiamento non proprio elegante nei confronti del 90 del Cagliari. È il 44esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 46 chilometri invece che mancano al traguardo finale per Maestri e Siviglia, i fuggitivi di giornata, 1:58 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Paul Magnet, che è anche detentore della maglia bianca degli under 23 e della maglia ciclamino, davanti non cambia la situazione. Si fa vedere però anche la Zaiko Alula di Vendrame, sì, ma il capitano è Ben O'Connor.
3: Il capitano è Ben O'Connor e deve stare ben davanti, perché a differenza di quello che hanno fatto tanti big ieri, insomma, abbiamo parlato anche nel corso del nostro processo alla tappa del comportamento della Visma, che ha tenuto tutti i propri effettivi, Vingegaard compreso, nella parte posteriore del gruppo, che di solito è un rischio, ma loro hanno detto: abbiamo valutato la situazione, abbiamo scelto di stare lì. Quest'oggi non potrà essere così, perché la strada è più stretta, perché c'è questa salita, c'è una discesa molto veloce da fare con la pioggia, per cui l'imperativo è cercare di stare avanti. E dunque Ben O'Connor, che è l'uomo di classifica della Jayco Alula, dovrà stare avanti, anche se mancano ancora 31 chilometri all'inizio della salita. Andrea Vendrame però è uno che questa tappa potrebbe cercare di vincerla, perché ha uno spunto veloce non indifferente, ed è uno che su quegli strappi tiene, e lui vinse una tappa a Sappada, se non ricordo male, al Giro qualche anno fa, proprio su un arrivo simile.
2: Quindi sa come si vince al Giro d'Italia. 45 km alla fine, Maestri Siviglia davanti, Cagliari Udinese.
0: 3 minuti alla fine di Cagliari Udinese sullo 0-0, sono 3 minuti infatti di recupero che iniziano adesso. Squadra friulana che in avanti si fa vedere con Solé, sfondamento, riesce a superare anche l'ultimo argine, poi Obert si fa vedere, riesce a chiudere la strada al francese con questa proiezione, unica sua proiezione offensiva della gara. Poi serie di carambole e triangolazioni audaci con cui Cagliari riesce a mettere in moto centralmente Esposito, tocco in area per Obert, ancora palla di ritorno, la conclusione da parte di Gaetano. Mura la difesa dell'Udinese, ci prova Palestra in precario equilibrio, palla che sorvola la traversa, viene svirgolata fuori dal mancino del numero 2 del Cagliari, che con una palla che gli è capitata tra i piedi, cercando insomma di sorprendere anche Okoye, è andato alla conclusione, poteva inventare qualcos'altro. Insomma è stata un'azione molto concitata da parte dei rossoblù, che con veemenza si proiettano in avanti quando capitano spazi, quando capitano anche rimbalzi favorevoli. Sta per andare alla battuta della rimessa dal fondo Okoye, appena iniziato il secondo dei 3 minuti di recupero. 0-0, ribadisco, tra Cagliari e Udinese, ancora Giro d'Italia.
2: 44 chilometri alla conclusione per Maestri e Siviglia, 1:49 il vantaggio sul gruppo, prime posizioni per Jonas Vingegaard, riconoscibile perché ha il suo bel caschetto rosso lì davanti.
3: E ci aiuta tanto nell'identificazione dei ciclisti, soprattutto in una situazione come quella odierna, dove quasi tutti indossano la mantellina, per lo più nera, e dunque diventa veramente complicato cercare di distinguere le fisionomie. Aiuta molto la fisicità, uno come Ganna lo si riconosce abbastanza facilmente, così come come Jonathan Milan. Ganna davanti quest'oggi, Milan decisamente dietro, non è la sua tappa. Guadagna posizioni Corbin Strong, il capitano per la tappa di oggi, diciamo, del team NSN, che ha lavorato per tutta quanta la frazione con il povero Ryan Mullen, che si è fatto praticamente una tappa in fuga, anche se portandosi dietro tutto quanto il resto del gruppo.
2: Finale Cagliari Udinese.
0: Finale che arriverà tra 60 secondi, il calcio di punizione a favore dell'Udinese è lungo in avanti per Zaniolo, che ha cercato di sorprendere il Cagliari che stava sistemandosi lo scatto di Attà, però è stato fermato dall'intervento difensivo di Dossena, che subito ha rilanciato il pallone in avanti, nuovo intervento difensivo, davvero le squadre dal punto di vista della protezione dei propri portieri, delle loro difese, stanno ben comportandosi quest'oggi, è per questo che il risultato è ancora di 0-0 per puro caso, per la qualità che ci stanno mettendo e l'attenzione, poco fa altro scambio tra numeri uguali, prima Mendy e Christensen, poco dopo nel calcio di punizione che abbiamo detto in diretta Zaniolo è stato fermato fallosamente da Gaetano, lamentandosi anche del trattamento dell'altro numero 10. Rimessa laterale per l'Udinese, si chiuderà forse con l'Udinese in avanti, Attà riesce a ottenere il possesso di palla, non c'è tempo, finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Udinese, seconda gara di questa giornata di campionato. A tra poco per la seconda parte di gara, aggiornamento dal Giro d'Italia, poi l'informazione.
2: 43 km alla fine, resistono davanti i fuggitivi della prima ora, ovvero Maestri e Siviglia, entrambi del team Polti Visit Malta, hanno 1 minuto e 49 di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Linea ai colleghi del GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: R1. Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. All'indomani del viaggio del segretario di Stato americano Rubio a Roma, nuova intervista del presidente Trump al Corriere. In studio Marco Barbonaglia.
7: Trump non commenta lo spostamento di truppe dalla Germania, forse verso il fronte orientale della NATO, mentre conferma di stare ancora prendendo in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. All'indomani del viaggio del suo segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno, non ci ha aiutati neppure con i suoi dragamine. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Interrogato sulla lettera di risposta di Teheran alla proposta di pace degli Stati Uniti attesa per ieri notte, non ha voluto rilasciare alcun commento per ora. Nel frattempo l'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtabah Khamenei, attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte del padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. La notizia, riferisce il Wall Street Journal, viene riportata da un'agenzia di stampa legata al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran. Londra, intanto, annuncia che invierà un cacciatorpediniere in Medio Oriente in vista di una futura missione internazionale di carattere strettamente difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
6: Israele prevede di rilasciare in giornata i due attivisti della Global Sumut Flotilla arrestati in acqua internazionale, rimasti in stato di detenzione per oltre 7 giorni. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione che li espellerà, afferma la ONG israeliana Adalah. In Ungheria ha ottenuto la fiducia del Parlamento e ha giurato il nuovo primo ministro Peter Modzsor. Dopo 16 anni finisce dunque l'era di Viktor Orban. Nel suo discorso Modzsor ha promesso un vero cambio di regime, di servire il paese e non di governare come un sovrano. Antivirus, il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius e che è stata poi ricoverata a Johannesburg in Sudafrica, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Le autorità sanitarie di Firenze hanno fatto sapere di aver disposto la quarantena precauzionale male per una donna in attesa dei necessari accertamenti. Strage sul lavoro, due morti in Calabria. Paola, un operaio senegalese 23enne, è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru e in un incidente stradale a Chioggia sono morti tre braccianti.
8: Erano in 9 a bordo del furgoncino che questa mattina si è ribaltato in un canale a Chioggia, nel veneziano. 3 i morti, tutti di nazionalità marocchina. Erano diretti nei campi attorno alla località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna. Lavoravano per una delle numerose aziende agricole della zona. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo alla guida avesse 33 anni. Le altre due vittime ancora più giovani, tutti residenti a Cavanella Po, dicono i connazionali giunti numerosi qui. Sul posto i vigili del fuoco di Chioggia, di Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il SUEM 118 e i carabinieri. Cercano di capire perché il mezzo sia finito nel canale. Nessun segno di frenata. C'è una curva a gomito e il furgone sembra essere andato dritto in acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6:30 dopo che un passante aveva allertato i carabinieri. Un'autogru ha recuperato il minivan con i corpi dei 3 lavoratori senza vita a bordo. Paolo Colombatti, GR1.
6: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio. Lo sconto, come da precedente decreto, sarebbe scaduto oggi. Domani a Roma la consegna del premio alla carriera Giulio Scarpati nell'ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. A conferirlo sarà Marco Scola di Mambro, nipote del regista Ettore Scola.
9: Interprete versatile, il grande pubblico lo ha amato molto per il ruolo del dottor Lele Martini in Un medico in famiglia, ma Scarpati ha dato vita anche a figure di grande spessore civile come Don Luigi di Liegro e Don Zeno Saltini, vincitore del Davide di Donatello per Il giudice ragazzino,
10: se si manterrà integro e imparziale,
9: è riconosciuto fin dagli esordi da Giorgio Strehler, si è affermato come uno dei volti più autorevoli del panorama artistico italiano. Diego Righini, presidente del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.
11: Giulio Scarpati ha saputo rappresentare nel corso di questi anni un personaggio che è un po' l'emblema dell'italiano, no? Nella sua semplicità, nella sua schiettezza, nelle sue fragilità, rappresenta tutti questi elementi dell'italianità nel mondo. Tutte caratteristiche che un po' ci rendono simpatici e adorabili nel mondo e non solo. Con queste nostre caratteristiche scaliamo le cime di ogni settore.
9: Maurelia Carafa, GR1.
6: La linea torna allo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
12: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
13: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
14: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Ben ritrovati, Unipol Domus di Cagliari, seconda gara della 36esima giornata di Serie A, squadre negli spogliatoi, siamo nell'intervallo di Cagliari-Udinese, parziale di 0-0, si sta invece correndo sulle strade del Giro d'Italia, torniamo pertanto in Bulgaria.
2: 36 chilometri e 400 metri al traguardo per Maestri e Sevilla, ormai da tanti chilometri in fuga, 1 minuto e 25 il loro vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Studio.
7: Dunque alle 15.57 riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra, grazie alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Andrea Boccia, Francesco Albanese sempre al microfono. Ci sono notizie dal tennis, allora per tutti gli aggiornamenti dall'Internazionale d'Italia, linea ad Emilio Mancuso.
18: Emilio? Non ci sente ancora Emilio Mancuso, con quale presto ci collegheremo per avere tutti gli aggiornamenti legati a questa importante giornata degli internazionali di tennis di Roma, che tra l'altro segna anche il ritorno al Foro Italico di Jannik Sinner, che non prima delle 19 sarà impegnato contro l'austriaco Hofner. C'è Emilio Mancuso in linea, allora a te la linea.
19: Assolutamente, assolutamente. Dicevi, un'altra giornata sicuramente molto intensa, ma che deve ancora entrare nel vivo, e c'è stata poco fa la sconfitta di Jasmine Paolini, una sconfitta che fa male. Ha perso 6-3 al terzo contro la belga Elise Mertens. Jasmine Paolini, che ha avuto 3 match point sul 6-5 del secondo set, 3 match point non trasformati, e poi nel tie break punto appunto la belga è stata brava a portarselo a casa, e si è portata a casa questa partita. Un po' lo specchio della stagione di Jasmine Paolini, una stagione sicuramente con tanti scuri e pochi chiari, questa è la verità. È una partita oggi che era partita bene, perché aveva vinto il primo set 6-4, sembrava davvero poterla portare a casa, invece alla fine come detto ha festeggiato la belga Elise Mertens, che dunque si è qualificata per gli ottavi di finale. Peccato davvero per Jasmine Paolini. Giornata che naturalmente continua, siamo tutti in attesa della sfida di stasera, perché l'esordio di Jannik Sinner qui agli internazionali è la partita di cartello, è la partita del giorno, è la partita del torneo, e dunque la partita di stasera, non prima delle 19, sarà sotto la nostra lente d'ingrandimento. Sinner contro l'austriaco Hofner, naturalmente poi vi aggiorneremo anche sugli altri italiani, a cominciare da Flavio Cobolli. A te la linea.
18: Bene, grazie ad Emilio Mancuso. Noi torniamo al Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
2: La situazione non è cambiata, sempre con davanti Maestri di Siviglia. È cambiato semmai il vantaggio di questi due rispetto al gruppo. Si sta avvicinando anche l'ultima salita finale, quella che presumibilmente ci farà capire chi potrà conquistare la tappa di oggi, e anche chi è in lotta ovviamente per sfilare a Polmagnier la maglia rosa, il simbolo del primato.
3: Eh sì, perché sarà lì che cominceremo a capire anche di che tipo di tappa si tratterà. Fino a questo momento il copione, il canovaccio è stato abbastanza consueto, va via la fuga, 1 minuto e 16 il vantaggio dei due là davanti, che scherzavano poco fa con l'ammiraglia, con degli sguardi della serie ci stanno per riprendere, ma il nostro l'abbiamo comunque fatto. Davanti inizia a portarsi in maniera insistente sia la Jumbo Visma Lisa Bike che la Net Company Ineos di Pippo Ganna e di Egan Bernal, che inizia a portare là davanti degli uomini. Mancano ancora una ventina di chilometri all'inizio della salita. Nel periodo non collegato c'è stata una foratura per il luogotenente di Vingegaard in salita, ovvero sia Sepp Kuss, foratura alla ruota posteriore, è comunque rientrato in gruppo senza problemi.
2: 34 km alla fine, 1 minuto e 11 il vantaggio dei due battistrada, con Filippo Ganna e la sua Net Company Ineos lì davanti a fare l'andatura per ricucire lo strappo. Francesco.
18: Sì, ricordiamo che siamo nell'intervallo di Cagliari-Udinese, che sarà seguita alle 18 da Lazio-Inter, alle 20:45 da Lecce-Juventus, partite che naturalmente potrete seguire qui in diretta su Radio 1. Allora torniamo proprio sull'isola, torniamo da Diego Carmignani. Diego, per abbozzare un mini commento parziale rispetto a quanto abbiamo visto in questo primo tempo tra Cagliari e Udinese, non ci sono state molte emozioni, cosa dobbiamo attenderci a tuo giudizio per i secondi 45 minuti?
0: Beh, immagino che comunque il ritmo c'è stato e potrebbe essere mantenuto nella seconda parte di gara, come nella parte finale un po' suggerivo. Davvero gran prova da parte delle difese, compatte, ben sistemate, hanno lasciato poco al caso. Un intervento strepitoso di Okoye ha permesso al risultato di essere ancora di 0-0 su Gaetano, che era praticamente a tu per tu con il portiere dell'Udinese, grazie a uno scambio in velocità con Esposito. Immediatamente dopo c'è stato anche un calcio di rigore, ricordiamolo, per il Cagliari, che il VAR ha cancellato, un tocco di mano di Karlström. Poca Udinese, devo dire che ci si aspettava qualcosa di più, ma è una squadra in crescendo sia nella stagione sia all'interno delle gare. Ultime trasferte, l'hanno vista mettere a segno tre gol all'Olimpico con la Lazio, tre gol a Milano con il Milan, ha segnato e ha vinto in casa del Genoa di recente. Insomma, è una squadra che fuori casa ha un gran potenziale, e magari anche con l'arguzia di Runjanić nell'intervallo, quel qualcosa che è mancato dal punto di vista della proposta offensiva potrebbe essere aggiunto nel secondo tempo. Ecco, quello che sta mancando è un Udinese propositivo in avanti, perché il Cagliari è stato abbastanza arrembante, anche entusiasmante a tratti. Ricordiamolo che manca un punticino al Cagliari, diciamo una formalità per avere la certezza della salvezza matematica. Questo potrebbe arrivare anche con mancati risultati positivi della Cremonese, ma insomma vuole festeggiare quest'oggi davanti al popolo pubblico il popolo rossoblu e la squadra rossoblu, con un clima non favorevolissimo, maltempo, pioggia a tratti, un poco fa un raggio di sole che però è subito tornato indietro sui suoi passi. Intanto invece i passi dentro il campo li stanno iniziando a fare i giocatori. Tra poco sarà di nuovo Cagliari Udinese, a te.
18: Eh sì, torneremo tra pochi secondi davvero da te, giusto il tempo di dare uno sguardo a quanto sta accadendo in Bundesliga. Dunque andiamo in Germania, siamo al 35esimo del primo tempo, Augusta Mönchengladbach sono sull'1-0, Hoffenheim Brema stesso risultato, 1-0 per l'Hoffenheim nei confronti del Werder, 0-0 tra Lipsia e San Paoli, 1-1 tra Stoccarda e Leverkusen. In Inghilterra è terminata 1-1 la sfida tra Liverpool e Chelsea, e sono iniziate quelle del pomeriggio. L'unico gol segnato fino a questo momento è quello del Brighton contro il Wolverhampton. Anche in Spagna si è giocata una partita, quella tra Elche e Alaves, il risultato è stato di 1-1. E allora torniamo a Cagliari, torniamo da Diego Carmignani, che potrà scambiarsi la linea con il Giro d'Italia. Diego Carmignani, a te per il racconto di questo secondo tempo di Cagliari Udinese.
0: Grazie Francesco Albanese. In questo istante riprende Cagliari Udinese, il parziale di partenza è 0-0, è invariato, il Cagliari attacca verso destra in questo secondo tempo, lo sta facendo in questo momento in direzione di Okoye con la sua divisa arancione, mentre l'Udinese è in tenuta celeste, direi con sfumature argentate.

0: adatta, poi rilancio del Cagliari, sarà rimessa laterale a favore dell'Udinese con Camarà pronto a rimettere in gioco la sfera. Non ci sono stati cambi, se non vado errato, non sono stati annunciati sicuramente. Nel cambio che possiamo tra virgolette ricordare, c'è stato un infortunio nel pregara, un problema al polpaccio per Gerry Mina che non è della gara, quindi riepilogo anche le formazioni in velocità: Caprile in porta per il Cagliari, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert, poi Palestra a dopo Gaetano, Folo, Russo, Esposito e Mendy in avanti per l'Udinese. Okoye in porta, Christensen, Solé, Lacic, Esibue, Piotrowski, Castro, Mattà, Camara, Zaniolo insieme a Buxa in avanti, arbitra Dionisi. Ringrazio anche l'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Davide Zurru. Quando siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 tra Cagliari e Udinese, linea di nuovo sulle strade del Giro a Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni.
1: Grazie Diego Carmignani. 30 km al traguardo, il vantaggio dei due battistrada Maestri e Siviglia è sceso a 34 secondi, anche perché ci stiamo avvicinando al traguardo volante che assegna 6, 4, 2 secondi a primo, secondo e terzo, e allora forse i big vogliono provare anche a sprintare lì.
2: In una classifica così corta anche i secondi possono fare la differenza, in un Giro d'Italia lungo eppure incerto, anche se con un favorito d'obbligo che è Jonas Vingegaard, anche i secondi possono in un certo senso andare a contare. Quello che è certo è che davanti adesso, prorompente, oltre alla Netcompany Ineos sulla destra della serie stradale, si è andata a piazzare anche la UAE Team Emirates, che è la squadra di Adam Yates, la squadra di Christen, ma anche la squadra di Narvaez, che è uno che quest'oggi può fare la voce grossa, e questo fa sì che la velocità sia aumentata e che il vantaggio dei due coraggiosi là davanti stia diminuendo a vista d'occhio, letteralmente.
1: Sì, perché chilometro dopo chilometro il vantaggio si riduce, mancano meno di 30 al traguardo, 30 secondi anche il vantaggio dei due battistrada Cagliari.
0: Folo Russo illumina sulla sinistra per Obert, prova a sistemarsi il pallone per il cross, viene steso forse, non è così, allora palla all'indietro verso lo stesso Folo Russo, stoccata che viene placcata da Esibue, a dopo dentro la di rigore, il tocco in aria, salvataggio sulla linea di Mlacic, era Obert, anzi Esposito, che a porta sguarnita aveva messo la palla in rete. L'azione del Cagliari continua, ma l'arbitro è costretto a interrompere il gioco perché Mlacic nel suo provvidenziale salvataggio sulla linea si è schiantato contro il palo. Accorsi i sanitari, accorsi tutti i giocatori intorno al giovanissimo croato che si è immolato per il tocco, salva risultato a porta praticamente vuota dopo il colpo da fuori di Folo Russo e Mendy, in realtà, che è riuscito a suo malgrado a toccare, a allontanare il pericolo. Di nuovo palla dentro l'area dove Adopo ha messo sul sinistro di Esposito la palla del vantaggio, si è immolato Lacic, ha protetto la porta, è arrivato dove Okoye non sarebbe mai riuscito, è ancora in corso la cura del caso da parte dei sanitari dell'Udinese per Lacic. Proprio lui che si rialza in questo momento, nessun grosso problema, eventualmente verrà magari medicato fuori dal campo, si riprenderà con il Cagliari in possesso di palla. Il quarto minuto di gioco, 0-0 tra Cagliari e Udinese, ma subito un clamoroso pericolo corso all'Udinese, un assalto del Cagliari che ha anche protestato perché l'azione stava continuando con il Cagliari dentro l'area che poteva anche andare alla conclusione, l'arbitro ha interrotto appunto per le cure del caso che hanno interessato ancora. Lo stanno facendo. Lacic, Giro d'Italia.
1: 27 km al traguardo, sta per finire la lunga fuga di Maestri e Siviglia perché ormai incombe il gruppo della maglia rosa pilotato dalla Netcompany Ineos di Filippo Ganna, poi sta risalendo la china anche la Movistar di Eric Mas che nonostante abbia oltre 30 anni è al debutto al Giro d'Italia.
2: Proprio così, vorrà evidentemente provare a lasciare un segno nella corsa rosa. L'accelerazione di cui parlavamo poco fa ha, diciamo, esaurito quella che è la coraggiosa azione di Maestri Siviglia, un'azione che è durata poco meno di 200 chilometri e soprattutto un'azione che è durata di fatto 5 ore perché si corre da 4 ore 59 e 5 secondi, questo recita il cronometro che è piazzato sopra lo striscione d'arrivo nel quale ci torniamo a Velico Tarnovo dove ha smesso di piovere, oramai è un po' che non piove ma la temperatura è decisamente bassa, siamo intorno ai 12-13 gradi e dunque c'è il riassorbimento che avviene proprio in questo momento a 27 chilometri dal traguardo, gruppo compatto. certo, Cristiano.
1: E con pochi posti disponibili, anzi solo posti in piedi qui all'arrivo, perché davvero minuto dopo minuto sale l'attesa.

0: Era questa seconda frazione del Giro d'Italia in Bulgaria, ma noi torniamo a Cagliari.
1: Vlahovic, ancora lui, salva, scambio in velocità del Cagliari, scambio aereo che sta mettendo Mendidi in condizione di battere a rete, è riuscito a ritornare sui suoi passi e allontanare rimessa laterale proprio il croato che è tornato in campo, dunque nulla di grave per lui, colpo direi al costato per cercare di salvare il pallone riuscendoci e schiantandosi però sul palo alla destra di Okoye. Cagliari che a questo punto, quando siamo al sesto, il risultato di 0-0 meriterebbe qualcosa in più dell'Udinese che attacca con Zaniolo, Zaniolo da fuori area, il palo esterno e anche il tocco forse di Caprile, vediamo se ci sarà calcio d'angolo, mi sembra proprio di sì. Comunque Zaniolo si è acceso anche nella parte finale del primo tempo, mi è sembrato poter dire qualcosa in più il numero 10 dell'Udinese che si è messo in proprio, è andato a puntare il palo in basso all'angolino alla sinistra di Caprile che evidentemente è riuscito a sfiorare, ha colpito senz'altro, ha incocciato la base del palo il sinistro di Zaniolo. Buon avvio di secondo tempo per la qualità di una partita che occasioni ne ha avute solo a sprazzi nel primo tempo. Attenzione al calcio d'angolo, Solé scatta di testa, il colpo di testa è un campanile agevolissimo per Caprile, la sua la sfera è il portierone del Cagliari in divisa gialla quest'oggi. Un Cagliari che stavo dicendo, accennando a quanto avesse prodotto in più rispetto all'Udinese, un rigore è stato poi tolto, due salvataggi clamorosi nel primo tempo Coglie, adesso nella ripresa Vlahovic e poi mentre lo dicevo la risposta dell'Udinese con la prima importante chance capitata a Zaniolo, costruita dallo stesso numero 10 e l'intervento di Caprile, il calcio d'angolo poi non ha avuto destino felice. Attenzione a questo intervento scomposto che ha rischiato forse qualcosa in più di Zepedro, forse ha ritratto il piede perché altrimenti sarebbe stato quasi da rosso, c'è solo il giallo per lui, fuori tempo totalmente nella sua uscita a mezza altezza su se non erro Camara che stava imbolandosi sulla sinistra. Il primo giallo per il Cagliari, è l'ottavo della ripresa, 0-0 Cagliari Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
0: Dove mancano 25 km al traguardo finale, gruppo compatto con problemi però nello svestire la mantellina per Felix Gall.
2: Ci ha messo anche lui almeno un chilometro e mezzo, aiutato da Oliver Nasen, che peraltro insomma è anche un bel corridore, il suo gregario, uno che ha fatto secondo alla Milano-Sanremo vinta nel 2019 se non ricordo male da Julien Alaphilippe. Succede anche questo, si era anche staccato dal gruppo tanto che poi lo abbiamo visto rientrare forse Gall ma non particolarmente Felix, mentre nelle prime posizioni del gruppo, anche se ha una smorfia che non è proprio fantastica, c'è la maglia rosa, Paul Magnè, che ha deciso, ha voglia evidentemente di vendere cara la pelle quest'oggi.
0: Sì, anche la sua Sodal cerca di proteggere il francese con il simbolo del primato, molto attiva però in questa fase anche la UAE che ha in Morgado, in Narvaez, corridore in grado di poter dire la loro in una frazione di questo tipo, mentre si è compattato nel gruppo anche Diego Sevilla che resterà leader della classifica degli scalatori. 25 km al traguardo, gruppo compatto Cagliari Udinese.
1: Non ce la fa Vlahovic, colpo al costato al momento del salvataggio, è dentro Bertola che tra l'altro stava rischiando di entrare in campo per un infortunio al capo di Christensen, chiamato in causa in questo momento in maniera concreta dal proprio allenatore, ma ci sono due cambi in effetti per la formazione friulana, l'altro è Piotrowski, dentro ci sarà Lennon Miller per una doppia sostituzione dell'Udinese che approfitta ora di un calcio di punizione dentro la rigore. Zaniolo allontana ad Opo, il campanile lunghissimo, insegue il pallone, in questo caso Esposito, se l'avesse preso si sarebbe involato verso Okoye, buona guardia, il primo tocco risolutivo di Bertola che allontana e può l'Udinese andare alla conclusione, palla che il vento in qualche modo indirizza in un angolo dove Caprile non si aspettava e smanaccia via questa svirgolata dalla distanza operata da Artur Atta che in qualche modo ha cercato la soluzione a effetto, sorprendendo Caprile che si stava muovendo verso sinistra, si è poi riaccentrato per sventare il pericolo. Si riprenderà in ogni caso e quindi sarebbe stato inutile un eventuale gol dell'Udinese perché c'era una posizione di offside evidentemente. Calcio di punizione a favore del Cagliari, minuto 11, sta per batterlo Caprile, 0-0 tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
0: 24 km alla fine, sale anche la media oraria, un impulso decisivo all'aumento della velocità, lo ha dato ovviamente il ricongiungimento con il duo di testa, adesso i migliori sono tutti lì davanti.
2: Eh sì, perché sostanzialmente la fuga faceva comodo, tenere due uomini là davanti significava in un certo senso poter controllare e teleguidare la corsa. Adesso che non c'è più una fuga,
1: il vantaggio dell'Udinese, il vantaggio dell'Udinese al minuto 11 firmato da Buxa, azione sulla sinistra De Friulani, tocco di Camarà e in corsa la palla alle spalle di Caprile. Minuto 11, Cagliari 0 Udinese 1, la sbloccata Adam Buxa. A voi.
2: Dicevamo che bisogna andare forte, è andata forte l'Udinese andando a segnare, sta andando forte il gruppo, perché a questo punto, nel momento in cui mancano 23 km al traguardo e quando la media dopo la quinta ora è di 39 km e 150 metri, bisogna accelerare, perché se scappa adesso qualcuno a 10 km dall'inizio della salita, attenzione, problemi intanto, perché c'è una caduta di gruppo, maxi caduta di gruppo, attenzione, non come ieri ma diversi corridori sono finiti a terra, alcuni sembrano anche abbastanza malmessi. Siamo 9 chilometri dall'inizio della salita e questo è un colpo di scena. Bisognerà vedere adesso se c'è qualche big coinvolto, ma di certo questo è un colpo di scena in una curva verso destra neanche particolarmente impegnativa, ma il fondo viscido ha fatto delle vittime, sono finiti a terra almeno una trentina di corridori e cerchiamo di aguzzare lo sguardo per vedere, c'è Derek G è tra coloro che è rimasto a terra, era uno dei pretendenti per il podio, c'è anche un altro corridore della UAE che ci sembra abbastanza malconscio, anche il dorsale numero 156 Haberman del team Picnic Post NL per terra, tanti corridori, anche un Polti
0: anche
2: Bismarck,
0: Buitrago,
2: anche Zampanini
0: e anche Strong,
2: tanti big sono finiti a terra dopo 198 chilometri in questa curva verso destra, colpo di scena.
0: E c'è anche Morgado tra coloro che sono rimasti a terra e che dunque non potranno dire la loro in questa tappa numero 2 del Giro d'Italia. Ancora una maxi caduta come ieri è caduto
2: anche Adam Yates,
0: il capitano della UAE è caduto anche lui.
2: E ci sono tre potenziali uomini in lotta per il podio che sono finiti per terra: Buitrago, Derek G e Adam Yates. Clamoroso.
0: Eh sì, questo è quanto è successo al chilometro 23 dall'arrivo, con gruppo compatto ma con una maxi caduta. Chiediamo scusa a Diego Carmignani, ma insomma dovevamo capire chi era stato coinvolto nella caduta. La vittima più illustre è senz'altro Adam Yates. A te Diego.
1: Minuto 14, gara che si è sbloccata e si è anche infiammata qua la Unipol Domus, ha segnato Adam Buxa, il polacco è stato molto attento a seguire questa azione che si era sviluppata sulla sinistra con, devo dire, una dormita complessiva della difesa del Cagliari che è stata infilata dal tocco in avanti di Solé, liberissimo di andare a guadagnare il fondo. Camarà, palla veloce verso chi stava piombando dentro alla piccola, gran velocità, dovuto soltanto spingere con prepotenza e tempismo la palla in rete. Adam Buxa sbloccando la partita alle spalle di Caprile, infuriato perché la difesa del Cagliari è rimasta davvero a guardare. È un Udinese che, come abbiamo già in qualche modo accennato nell'intervallo, riesce a sistemare le partite anche alla distanza, soprattutto in trasferta, soprattutto quando sembra vacillare più dell'avversario. Anche nella ripresa abbiamo assistita una grandissima occasione a favore del Cagliari, si è riuscita a proteggere l'Udinese, si è anche riproposta con giocatori differenti nel inizio di ripresa con i due cambi e devo dire Buxa aveva una gran fame di gol per presentarsi in area di rigore a depositare alle spalle di Caprile il gol dell'1-0. Nel frattempo un po' di sole sta arrivando sul campo, anche se continua un vento insistente che sta sicuramente condizionando la partita. Udinese adesso che rallenta un po' il gioco dopo che è passata in vantaggio, dopo che in qualche modo la trama della partita a sorpresa ha messo fra i protagonisti chi non è stato sinora in primissimo piano, ovvero Adam Buxa, marcatore di giornata. Cagliari 0 Udinese 1 al 15esimo. Torniamo al Giro d'Italia.
0: 20 km 8 al traguardo, riparte Adam Yates, ma il suo volto era un mix di fango e sangue e lacerazioni sulla parte destra del corpo. Ancora però deve ripartire il britannico, capitano della UAE, soccorso in questo momento da Fabio Baldato, uno dei direttori sportivi del team emiratino.
2: Eh sì, insomma, ha avuto la peggio nella caduta, è finito addirittura oltre il guardrail, si è rialzato, tante scoriazioni, anche dei problemi alle mani. Adesso Fabio Baldato lo stava proprio medicando le mani, gli stava passando con l'acqua, ma di certo è ancora lì fermo e ripartito, al pari di Rémi Camagna, al pari di Dion Smith, anche lui era ancora lì. In tanti altri sono ripartiti, ma questo è il problema di star dietro, i rischi di star dietro in una curva non particolarmente complicata verso la destra, con il fondo bagnato, basta che un qualcuno scivoli. Abbiamo visto proprio i corridori in coda al gruppo andare a rallentare e vedere le bici, insomma, che andavano a sbarellare proprio per cercare di evitare la battuta, mentre il gruppo ha rallentato in questo momento, quasi a voler favorire il ricongiungimento dei corridori che sono finiti per terra, in una sorta di fair play che ci piace.
0: Sì, in effetti c'è stato un gran dialogo, abbiamo visto, insomma, parlare i vari corridori. Evidentemente è arrivata la notizia dell'accaduta che ha coinvolto anche uomini potenzialmente di classifica come proprio Adam Yates e UAE, che rischia di pagare un conto salato perché nella caduta ha coinvolto anche Morgado. 20 km al traguardo, gruppo compatto Cagliari Udinese.
1: Minuto 17, il risultato è di 1-0 per l'Udinese in casa del Cagliari. Ci sono dei cambi per il Cagliari di Pisacane, sicuramente fuori Zepedro, perché anche se vogliamo l'autore di un inizio ripresa horror, il cartellino giallo andando proprio su Camarà, che gli è sfuggito in occasione dell'assist in favore per Di Buxa, pertanto insomma destinato alla panchina numero 1, essendo peraltro ammonito. Fuori anche Palestra tra i rossoblù, quindi da vedere come verranno rimescolate le carte dentro Zappa e Sulemana per due sostituzioni, così come quelle dell'Udinese, che ora deve con Camarà arginare l'avanzata sulla destra di Esposito. Buon lancio per il numero 94, ma è ottima la lettura di Camarà, che non si fa ingannare, nemmeno riesce con il fisico Esposito a far sua la sfera. Lancio lungo da parte di Camarà all'indirizzo di Karlstrom, poi arriva sul pallone Zaniolo, che era in posizione irregolare, si stava disinteressando, mi sembra, dell'azione. L'arbitro ha fischiato qualcos'altro, evidentemente il gioco è nelle mani del Cagliari, che si ritrova con Esposito a fare un cambio campo dall'altra parte dove c'è Rodriguez. Ora Udinese molto più lenta, molto più compassata nel suo atteggiamento, Cagliari che deve imprimere maggiore forza alle proprie manovre. Un po' sorpreso è uscito Palestra, è uno che può davvero fare la differenza, non magari in una gara dove sono tutti compatti dietro, come probabilmente si metterà l'Udinese in questo restante Cagliari-Udinese, che è sull'1-0 proprio per i friulani, arrivata al minuto 18, linea di nuovo al Giro d'Italia.
0: 19 km al traguardo, ma situazione di gara neutralizzata, e dunque in questo momento la gara di fatto prosegue, ma non c'è conteggio di tempo. Intanto viene messo su una barella Morgado della UAE, si aspettano anche le ambulanze. Questa è la ragione, credo, che ha portato la direzione di corsa a neutralizzare al momento la gara.
2: È proprio così, Cristiano, perché c'è bisogno, diciamo, di aspettare l'arrivo delle ambulanze. Allora la direzione corsa ha preso la decisione di neutralizzare. Adesso c'è l'ammiraglia, la macchina della giuria davanti a tutti, che è andato a rallentare. Ci sono i ciclisti che stanno parlando con la giuria. In questo momento ci sono Johnny Milan e Pippo Ganna, che sono proprio lì davanti a cercare di avere informazioni, e bisognerà capire se e quando, anzi quando e se la corsa riprenderà, perché poi adesso c'è Marco Velo che sta parlando proprio con Jonathan Milan per cercare di concordare, più che altro per andare a dare spiegazioni, perché ovviamente i corridori là davanti possono sapere dalle radiorine quello che è successo, ma avere una visione abbastanza parziale. C'è anche Giulio Ciccone che si avvicina là davanti. Sono rimasti a terra diversi corridori, un effettivo della 1X che credo sia Holter, abbiamo visto Morgado caricato sulla barella, abbiamo visto anche Cavagna che non stava proprio bene, abbiamo visto Adam Yates che non sappiamo se sia ripartito, ma anche lui era messo tutt'altro che bene. Da verificare quelle che sono le condizioni di sicurezza, ma soprattutto da far arrivare le ambulanze, che è la cosa più importante.
0: Sì, quindi al momento situazione assolutamente ferma, bloccata per quanto riguarda la parte sportiva. Bisogna capire e valutare quelle che sono le condizioni dei corridori rimasti coinvolti nella maxi caduta che ha caratterizzato questa seconda frazione del Giro d'Italia. Te Diego.
1: minuto 20, Cagliari 0, Udinese 1, altro cambio, questa volta per il Friulani, esce l'autore del gol, terzo sigillo in stagione in campionato per Adam Buxa, dentro Davis, che normalmente è stato titolare in questo campionato, che invece è stata una comparsa, comunque ha risposto presente per la terza volta, è un gol decisivo, forse il più pesante messo a segno nel corso della stagione da parte del polacco, che è andata a incombere l'area piccola su questo tocco dalla sinistra da parte di Camara, che si era involato in velocità, due passi da Caprile, ha depositato alle spalle dell'estremo difensore del Cagliari, il numero 18 dell'Udinese, dentro Kenan Davis, coppia in avanti con Zaniolo. Cagliari, come abbiamo detto, anche che ha operato due sostituzioni, sulla destra ci sarà Zappa e non più Palestra, per una formazione, quella di casa, che deve trovare forze, energie e anche protagonisti nuovi per cercare di raddrizzare la partita. Ricordo, per l'ennesima volta, basta un pari e sarà festa salvezza alla Domus. In questo momento non può essere tale, almeno per la matematica, insomma sulla carta le cose sono già fatte, già chiuse per la stagione del Cagliari, che riesce a fermare l'avanzata di Davis, il primo pericolo apportato dal numero 9 dell'Udinese, riesce in questo frangente in particolare, anche con sfortuna Dossena, palla che gli precipita addosso, calciata lontano da un suo compagno di squadra. Corner, calcio d'angolo da sinistra per l'Udinese, minuto 22 della ripresa, 1-0 per i friulani sul campo del Cagliari, di nuovo Giro d'Italia.
0: Dove la gara è ripartita da pochi istanti, la neutralizzazione è stata resa necessaria perché ovviamente a termini per la sicurezza, non potendo garantire la vicinanza delle ambulanze che erano impegnate a soccorrere i corridori che erano rimasti a terra, bisognava assolutamente rallentare. Tra i coinvolti nella caduta anche Vendramo, un altro dei potenziali favoriti quest'oggi, insomma tanta sfortuna per lui.
2: Esatto, era rimasto a terra ancora abbastanza intontito, non era ancora ripartito, mentre intanto c'è Edoardo Zambanini, che era tra coloro che erano finiti per terra, che sta riuscendo a rientrare in gruppo in questo momento assieme ad un altro corridore, Corbin Strong, corridore del team NSN che era tra i favoriti di giornata, è rientrato in gruppo, non credo che avrà la possibilità di giocarsi la tappa perché ha preso probabilmente una bella botta, è ripartito in questo momento anche Andrea Vendrame, ma ricordiamo chi sono i big che sono rimasti coinvolti in questa caduta: ci sono stati Strong, Zambanini, Derek G, che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, Santiago Buitrago, Antonio Morgado, Wilco Kelderman, Remika Magnà, Adam Yates. È stata veramente violenta la caduta, mamma mia, con i corridori che sono andati a sbattere contro il guardrail ad una velocità molto importante, poi ovviamente sono rimasti fermi lì, gli altri gli sono andati addosso, una scena veramente spaventosa, Cristiano.
0: Sì, soprattutto il primo a cadere, che se non vado errato era Jay Vine, che ha sbattuto con la testa sul paletto di sostegno del guardrail, l'importanza del caschetto. Jay Vine, che è stato trasportato in ambulanza, dunque davvero una caduta molto molto cruenta e che ha portato molti corridori della UAE, perché era il lato dove erano quelli della UAE, quindi caduto uno sono caduti a ruota tutti gli altri, UAE che rischia da oggi essere falcidiata a inizio giro. 16 km al traguardo, gara che è ripresa, gruppo compatto. Diego, a te.
1: Siamo al 24esimo di Cagliari-Udinese, la gara è indirizzata a favore dei friulani con la rete di Buxa, arrivata all'11esimo del secondo tempo. Cagliari che ha provato a rifarsi sotto, ha provato a insomma mettere in campo anche alchimi differenti, credo che sia Folorunso più avanzato, quasi da trequartista la sua posizione, lui che insomma per diverse partite ha portato avanti la carretta anche da punta centrale in avanti, e adesso è lì in posizione più avanzata, a spalle sia Esposito che Mendy. Mendy che è andato a saltare ora sull'avversario, il tocco duro, evidentemente braccia larghe, rimane a terra Christensen, sarà calcio di punizione a favore dell'Udinese, fase un po' di stasi rispetto a una prestazione complessiva dinamica delle due formazioni. Dopo la rete l'Udinese si è parecchio abbassata, il Cagliari non è riuscito a trovare gli spazi che gli hanno permesso di essere sicuramente la più pericolosa tra le due formazioni, anche per l'Udinese sono arrivate possibilità da gol, il palo esterno di Zaniolo, lo ricordiamo, a inizio secondo tempo, e poi il centro di Buxa pochi minuti dopo. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Solè Scodella a ridosso della tre quarti, recupera il pallone a Dopò, lancio in avanti per Esposito, riesce forse no a mantenerlo in campo per un rettangolo di gioco che finisce lì, inseguito da Solè, sarà rimessa laterale per l'Udinese. Un po' di mugugni qui nella casa del Cagliari alla Domus, un entusiasmo che non è mai mancato, adesso c'è un po' un abbassamento di tensione, stanno intravedendo i tifosi del Cagliari qualcosa di meno che sta facendo la propria squadra in questo secondo tempo che la vede sotto di un gol. Minuto 25, Cagliari 0 Udinese 1, ancora Giro d'Italia.
0: Meno di 15 km al traguardo, ci si avvicina al chilometro che regala buoni, 6-4-2 con davanti la formazione della Netcompany Ineos. A questo punto però insomma ovviamente massima attenzione visto quanto è successo poco fa con la caduta che ha coinvolto 30 corridori con anche cadute eccellenti come quella di Adam Yates
2: e come quella di Santiago Buitrago e come quella di Derek Ghi. Siamo all'inizio della salita, al chilometro che regala buoni, il più veloce a transitare è stato Egan Bernal, il campione di Colombia già vincitore al Giro d'Italia del 2021, che dunque si prende secondi importanti di abbuono e adesso sta per iniziare questa salita. 3 km 900 metri, 262 metri di dislivello, 6,8% di pendenza media con il 14% di pendenza massima, una salita che deciderà le sorti di questa frazione. Davanti a tutti ci sono anche gli uomini dell'Astana che cercano di guadagnare spazio. Oggi Bettiol tra gli altri potrebbe anche essere un buon cavallo, ma così come tanti altri, 13 km e mezzo al traguardo, può ancora succedere di tutto. Cristiano,
0: 13 km dunque al traguardo con davanti la XDS Astana di Alberto Bettiol e Diego Lissi. Diego, a te.
1: 27esimo di Cagliari Udinese, vantaggio della formazione friulana e il Cagliari può approfittare di un calcio di punizione, la barriera respinge il tiro di Esposito, poi prosegue l'azione del rossoblu, il centro di Adopo respinge la difesa friulana, c'è un fallo in attacco però commesso da Dossena che si lamenta con l'arbitro per questa decisione. Nuovi cambi in vista per il Cagliari in particolare, vedremo anche se l'Udinese risponderà, vedo insomma un po' di movimento nelle panchine, una formazione, quella di casa, che vuole recuperare la partita, non ha messo in campo però giocatori d'attacco o Pisacane per rimettere a posto le cose. È la volta di un fantasista, si è visto pochissimo in stagione, si tratta di Albarracín, fuori Folorunso che abbiamo detto ha disputato negli ultimi minuti una gara da trequartista, posizione più avanzata, è quello il ruolo caratteristico dell'uruguagio che va a prendersi minuti in stagione e va a prendersi anche la responsabilità di partecipare al tentativo di rimonta della situazione per la squadra di casa, il Cagliari che è sotto di un gol contro l'Udinese in casa. Il minuto è il 28esimo, Giro d'Italia.
0: 13 km al traguardo, è iniziata la salita al Liascovez Monastery Pass, 2 km di ascesa con davanti la formazione della Vismalese Bike e in seconda posizione proprio Jonas Vingegaard, rivedendo il replay come ci aiuta anche il nostro Giovanni Visconti che avremo poi sul palco a partire dalle tappe italiane. Errore proprio tecnico di Vine, se era lui, ci è sembrato lui ma non siamo assolutamente certi perché ha pedalato in curva.
2: Ed è una cosa che non si fa in discesa sul bagnato e dunque errore che poi ha trascinato a terra con sé tanti altri corridori. Movimenti sulla salita che porta agli Ascovez, c'era stato un primo tentativo di allungo da parte di Cristian Scaroni, per lui si muoveva la stana, poi si sono messi davanti due uomini della Visma-Lisa Bike, in seconda ruota c'è Jonas Vingegaard, si stacca invece Derek G che oggi rischia di perdere veramente tanto, lui che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, molto bene invece Egan Bernal ma anche il nostro Giulio Pellizzi che è a ruota di fatto di Jonas Vingegaard.
0: Questa è la situazione, 12 km al traguardo, a te Diego.
1: 29esimo, Cagliari 0 Udinese 1, un po' di amnesie difensive, un po' di inconsistenza e Cagliari deve rincorrere, lo sta facendo in questo momento proprio con Albarracín all'inseguimento della sfera a tappa, palleggio veloce d'Udinese che è tutta nella metà campo dei rossoblù, una gara, lo ripeto nuovamente, è in crescendo anche dal punto di vista fisico, gli permette, quelle che sono le caratteristiche della squadra friulana, di gestire anche alla distanza la prestazione, in questo caso prestazione che corrisponde a un risultato positivo che sta maturando in Sardegna. I fischi che sentite sono per un fallo non fischiato da Dionisi, poi una palla scodellata da Zaniolo malamente dentro la di rigore, non stava arrivando nessun giocatore in maglia carta da zucchero dell'Udinese, bel lancio in avanti, attenzione attenzione perché Esposito si fa trovare bene sul settore di sinistra, Bertola prova a inseguirlo, il tocco proprio dell'ex Spezia sarà calcio d'angolo a favore del Cagliari, rimasto un po' in apnea negli ultimi minuti, anche il pubblico di casa non si sta scaldando più di tanto, è rimasto un po' scioccato dalla rete di Buxa, arrivata all'undicesimo del secondo tempo e alla mezz'ora c'è un Cagliari che deve ancora scuotersi in maniera decisiva per raggiungere il gol del pari, mezz'ora dicevo, Cagliari 0 Udinese 1, di nuovo Giro d'Italia.
0: Grande azione di Davide Piganzoli, gregario in questo momento nella fase di ascesa per Jonas Vingegaard, a ruota però del danese c'è Giulio Pellizzari.
2: Giulio Pellizzari che controlla, c'è anche Eric Mas, anche Giulio Ciccone si sta muovendo bene nelle prime posizioni, mentre si stacca invece Paul Magnè, la maglia rosa, che cercherà, io immagino, di provare a rientrare in discesa, ma quest'oggi perderà la maglia. Generoso il transalpino che da ragazzo ci insegnava, cioè ci raccontava ieri sera a cena il collega Stefano Rizzato, voleva fare lo scalatore pur essendo altissimo, 1,87 m, ma poi ha deciso che la vita da sprinter era quella che gli si addiceva di più. Continua intanto l'azione di Davide Piganzoli che lavora per il proprio compagno di squadra Jonas Vingegaard quando manca un chilometro adesso allo scollinamento.
0: È rimasto soltanto Christen, lo svizzero della UAE, visto la caduta che ha coinvolto la sua squadra qualche chilometro fa. Davanti Piganzoli, poi Vingegaard, poi Christen e anche Giulio Pellizzari, 11 km 800 metri alla conclusione, 900 i metri invece che mancano allo scollinamento. Diego,
1: 32 sul cronometro, Cagliari 0 Udinese 1, la chance più importante della ripresa per riportarsi in parità del Cagliari, corner dalla sinistra di Esposito a rientrare, colpo di testa a scavalcare Okoye da parte di Dossena, salvataggio praticamente sotto l'incrocio dei pali di Capitan Karlstrom che poi va ad esultare insieme al numero uno dei friulani, salvato da questo prodigioso intervento aereo, alto salvataggio sulla linea in sostanza dopo quello di Mlacic che è costato anche la sostituzione del difensore croato dell'Udinese. Cagliari insomma che meriterebbe qualcosa quantomeno, perché due volte il portiere friulano è stato salvato dai propri compagni e perché le occasioni da gol non sono mancate. Nel frattempo c'è stato un intervento falloso da parte di Esposito su Karlstrom dopo che lo stesso perso contatto con il pallone, ritornando sui suoi passi ha steso il capitano dei bianconeri che rimane ancora a terra. Poco fa anche un'altra cosa possiamo segnalarvi, una scaramuccia che si è protratta nel tempo sul campo e per diversi metri tra Gaetano e Zaniolo, due numeri 10 che insomma da un po' di tempo, da diversi minuti in questa ripresa si stavano beccando, si stavano un po' pestando i piedi. Nessuna sanzione da parte dell'arbitro, ci sono due sostituzioni per l'Udinese, ve ne diremo altra poco, e chi si sentite sono perché chi lascia il terreno di gioco in questo momento è Nicolò Zaniolo, evidentemente per quello che abbiamo visto prima in campo, anche per un trattamento un po' consueto e ingeneroso per il numero 10 dell'Udinese. 33 sul cronometro, Cagliari 0 Udinese 1, Giro d'Italia.
0: Scatto e doppio scatto di Jonas Vingegaard, resiste soltanto Giulio Pellizzari al comando, c'è il danese della Visma
2: che si è riuscito a ricavare un buco dopo la splendida azione di Davide Piganzoli. È partito un primo scatto a cui hanno risposto una decina di corridori, adesso dopo il secondo scatto siamo allo scollinamento, solo Giulio Pellizzari è riuscito a tenergli la ruota, un corridore della Tudor manda a quel paese qualcuno, gruppo frazionatissimo, e adesso ci sarà una gran bagarre in discesa perché la serie stradale non è particolarmente ampia, perché siamo nel bosco. Attenzione perché la strada è bagnata, sdrucciolevole, può essere pericoloso. Meraviglioso Giulio Pellizzari
0: che è l'unico a resistere allo sprint lanciato, all'attacco lanciato da Jonas Vingegaard, che dunque ha intenzione di provare a conquistare quest'oggi il simbolo del primato, la maglia rosa, con Paul Magnè che è nelle retrovie, con Adam Yates che è finito a terra, con ovviamente la maxi caduta che avrà effetti su molti uomini che hanno messo il piede a terra, in ritardo anche Ben O'Connor, 10 km al traguardo, davanti c'è Jonas Vingegaard, ma al fianco del campione danese c'è Giulio Pellizzari, splendido il duca di Camerino. Diego, a te.
1: Minuto 35 45, doppia occasione dentro l'area per Mendy, ancora muro dell'Udinese, Okoye va da una parte all'altra ma la palla non lo raggiunge perché tra Karlström e Christensen, che poi esultano tra di loro, due scandinavi, si possono portare a casa questa soddisfazione di essere un muro in questa giornata. Calcio d'angolo comunque per il Cagliari, Mendy poteva fare meglio ma è stato davvero clamoroso il doppio salvataggio su di lui senza che la palla, ripeto, terminasse dalle parti di Okoye. Corner, palla che sfila poi fuori, rimessa dal fondo a favore dell'Udinese. È rimasto un po' a guardare l'Udinese nel momento in cui la palla è arrivata con questo spiovente dalle parti di Mendy, e doppia scivolata con doppio colpo a botta sicura da parte del numero 31 del Cagliari con l'ultima deviazione e il calcio d'angolo che vi abbiamo detto non ha portato a nulla. Lungo lancio in avanti, Davis ferma il pallone, c'è un intervento però falloso, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Cagliari. Vi dicevo, due cambi, uno Zaniolo nell'altro Esibue, entrambi diciamo forse tirati via dal campo proprio per un rischio cartellino, beccato spesso Zaniolo, beccato dal pubblico, Esibue già ammonito. Dentro in ogni caso a completare cinque cambi per l'Udinese, Gueye e Arisala al minuto 36, con il risultato di Cagliari 0 Udinese 1. Torniamo al Giro d'Italia.
0: 8 km al traguardo, nessun timore reverenziale per Giulio Pellizzari, che anzi ha provato a sfidare Jonas Vingegaard. Sono davanti Pellizzari, Vingegaard e il corridore della Lotto Intermarché Van Etveld.
2: Ha provato l'allungo in discesa Pellizzari per assaggiare la resistenza di Jonas Vingegaard, che non è un drago in discesa, dobbiamo dire. Adesso si danno gabbie regolari, c'è Vingegaard davanti, Van Etveld in seconda ruota e il nostro Giulio Pellizzari che si guarda alle spalle. Il plotoncino dei primi inseguitori non è lontano, una quarantina di metri, dunque potrebbero anche rientrare, mancano 8 km al traguardo, ma di certo se Jonas Vingegaard con questa azione ha voluto assaggiare la gamba dei suoi rivali, nessuno ha risposto presente tranne il nostro Giulio Pellizzari, che anzi ha cercato anche di dargli uno scatto. E attenzione perché ci sono in palio gli abboni, ma attenzione perché in caso questi tre dovessero arrivare al traguardo, Giulio Pellizzari è uno che allo sprint è anche veloce.
0: Sì, e che evidentemente ha già i galloni del capitano, a dispetto di chi diceva che il capitano della Red Bull potesse essere Jay Hindley. Una ventina di secondi il vantaggio di Pellizzari, Van Etveld e Jonas Vingegaard rispetto al gruppo che insegue a 7 km dal traguardo. Cagliari Udinese
1: 37esimo di Cagliari Udinese, sempre avanti i bianconeri 1-0, ricordo la rete di Buxa su assist di Camara l'undicesimo del secondo tempo. Cagliari che meriterebbe qualcosa in più, soprattutto per quello che sta producendo, per i pericoli a ripetizione che hanno sventato soprattutto i difensori dell'Udinese. Due salvataggi sulla linea, un doppio muro su una doppia botta a colpo sicuro da parte di Mendy, ma dall'altra parte possiamo sicuramente elogiare una prestazione con delle individualità che spiccano nell'Udinese, nel proteggere questo risultato, nel volere comunque cercare una stagione sempre più in alto, raggiungere una quota in classifica che permetterebbe insomma di festeggiare un miglioramento complessivo di questa Udinese, della resa di una squadra che in questa seconda parte di stagione sta davvero facendo cose egregie, nonostante insomma sia considerata tra quelle stratranquille. Sta lottando, sta mantenendo questo risultato di vantaggio, sta subendo l'iniziativa di un Cagliari sempre più voglioso di raggiungere la parità in questo finale di gara. Siamo a una decina di minuti ormai alla conclusione, calcio di punizione a favore dei rossoblù per un tocco di mano, seguiamolo perché c'è Esposito già pronto alla battuta, diversi saltatori, uno di questi Dossena, ricordo, ha scavalcato Coglie pochi minuti fa, salvataggio poi sulla linea di Karlström, arriva la traiettoria però si spegne a ridosso del dischetto, allontanata dalla difesa dell'Udinese. Ancora palleggio del Cagliari con Sulemana, larga sulla destra dove c'è Gaetano che prova a accelerare con un lungo cross in area di rigore, tocco di Mendy, attenzione, palla dentro l'area, nell'area piccola, non riesce al Barrasin a servire un compagno, sfila via il pallone, l'Udinese si salva ancora una volta il 39esimo, Cagliari 0 Udinese 1, di nuovo Giro d'Italia.
0: 5 km, 300 metri al traguardo, davanti sono sempre Van Etveld, Vingegaard e Giulio Pellizzari con 19 secondi di vantaggio sul gruppo che segue, la maglia rosa Paul Magnè, 1 minuto e 24, ma attenzione perché gli ultimi 3 km saranno ancora in salita, soprattutto ci sarà un punto al 9% poco dopo i meno 2 km dal traguardo, e un tracciato che porta qui sulla linea d'arrivo abbastanza tormentato. tortuoso.
2: Con anche un leggero tratto di pavé, attenzione alla pavimentazione irregolare ai ciottoli. La strada in questo momento, mi sono alzato dalla nostra posizione, è parzialmente asciutta, ma sappiamo, chiunque abbia mai seguito la Parigi-Roubaix, che il pavé si asciuga molto più lentamente rispetto all'asfalto. Cambi regolari per i tre là davanti che adesso affrontano un tratto in discesa prima di lanciarsi verso l'ascesa finale, lo strappo finale non categorizzato come Gran Premio della Montagna, ma in salita, tortuoso e pendente. Agli ultimi 3 chilometri traiettorie così così per Van Etvelt, che fa un po' fatica, ridisegnano invece in maniera decisamente più efficace Vingegaard e Pellizzari. Pellizzari è molto più bravo di Jonas Vingegaard in discesa, anche perché le cadute di Vingegaard hanno lasciato il segno probabilmente anche psicologicamente nell'animo del corridore danese. Sarà un finale tutto da vivere, Cristiano.
0: E mancano 3.900 metri al traguardo. Vingegaard, Pellizzari e Van Etvelt lì davanti, una ventina di secondi il gruppo che insegue. Diego.
1: È il 40esimo, Cagliari 0, Udinese 1 un istante fa, gran chiusura di Caprile, a tu per tu, Kenan Davis lanciato dall'apertura immediata di Lennon Miller, messo davanti al portiere del Cagliari, ha chiuso la porta al proprio avversario, ha tenuto la possibilità di rimontare per il Cagliari aperta, visto che si è trattato veramente di un salvataggio, una sfida, guardandosi occhi negli occhi. Kenan Davis ha provato col sinistro forte, ma è stato Caprile pronto a chiudergli lo specchio della porta. Adesso il calcio d'angolo allontanato ancora con i pugni da Caprile. Udinese in possesso di palla, Udinese che sta spaventando il Cagliari, visto che è un po' più sbilanciato il Cagliari dopo i diversi cambi operati da Pisacane. Il prossimo dovrebbe essere Belotti, dunque spazi non mancano per queste avanzate da parte dei friulani, con Davis che spesso abbiamo visto anche in recenti uscite, ad esempio a Genova, chiudere la partita proprio in contropiede, un'azione analoga qui però davanti a sé, ha trovato la prontezza di riflessi da parte di Caprile. Precedentemente anche pronto è stato l'assist di prima in profondità da parte del giovane scozzese dei friulani, vale a dire Miller, che ha messo appunto Davis davanti alla porta del Cagliari, che continua a gestire un pallone in maniera abbastanza faraginosa centralmente con Sulemana verso Zappa, sbaglia il tocco centralmente, attà, perde il contatto col pallone, rotola via dalle parti di Runjajic che stringe la mano ad Esposito. Siamo al 42esimo, Cagliari 0, Udinese 1, Giro d'Italia.
0: 2,5 chilometri al traguardo, tratto di pavé di circa 200 metri che stanno per attraversare i tre battistrada, Vingegaard, Pellizzari e Van Etvelt. Ce ne sarà un altro prima del traguardo, nel punto più duro di questa salita, ripartito Adam Yates, ma è circa 9 minuti e 20, quindi praticamente giro finito per lui.
2: Giro finito per lui, che dovrà cercare di recuperare le condizioni fisiche, ammesso che non si ritiri questa sera, per poi magari andare a caccia di tappe nella terza settimana. Cambi regolari per i tre là davanti, perché a 20 secondi non ha perso tanto tempo il protoncino dove ci sono gli altri big, dove c'è Egan Bernal, dove c'è Felix Gale, dove c'è Giulio Ciccone, dove c'è Ben O'Connor, dove ci sono gli altri, per cui è importante in questo momento per Vingegaard e Pellizzari dare il massimo per cercare di guadagnare secondi importanti. C'è anche Lennart Van Etvelt invitato a questo tavolo, è colui che ha vinto il Roy Tour dell'anno scorso, un bel corridore il belga, si danno cambi regolari, è interesse di tutti quanti collaborare per poi giocarsi la vittoria allo sprint.
0: 1700 metri al traguardo, davanti Pellizzari, Van Etvelt e Jonas Vingegaard, 19 secondi il gruppo che insegue. Tra poco ovviamente, Diego, qualora non ce la restituissi, ti chiederemo la linea per il gran finale. A te.
1: Certamente il 43esimo, un gran finale di Cagliari Udinese con l'1-0 attuale per i friulani, prevede l'ingresso in campo tra gli applausi di Andrea Belotti, anche 3P fuori, Obert ed Adopo, insomma due attaccanti puri che possono rappresentare l'assalto finale verso la porta, difesa da Okoye. Siamo a 2 minuti dal 90esimo, poi ci sarà un recupero non so quanto corposo, la rimessa laterale a favore del Cagliari, Zappa velocemente, poi Gaetano scaraventa dentro la di rigore, allontana Solé, campanile lungo, lo raccoglie Dossena, retropassaggio che è totalmente da dimenticare, una svirgolata in rimessa laterale, quella del ex Como, si riprenderà con la rimessa laterale in avanti a favore dell'Udinese, che adesso non stringerà i tempi certamente per questa battuta, infatti è Camarà che va in direzione del pallone, anzi lo va a raccogliere da un conetto, lì davanti ci sono pochi uomini in maglia azzurro chiaro dell'Udinese ed è un tentativo verso Davis che però ha cerchiato da avversari. Si conclude. Miller dentro la di rigore, prego.
3: Vai pure Diego, prosegui.
1: Minuto 45, Cagliari 0, Udinese 1, si spegne questa azione avanzata dell'Udinese col tocco fuori, dicevo al 90esimo, siamo vicini alla conclusione di Cagliari-Udinese con i friulani in vantaggio e che dentro l'area di rigore trovano uno spazio, attenzione con Attassi, sistema
0: il
1: pallone
0: finale per finta. Quanto riguarda la seconda tappa del Giro d'Italia con Christen che si affianca a Pellizzari, a Vingegaard e Van Etvelt.
2: Grande azione da parte dell'uomo della UAE che è riuscito a ricucire da solo e adesso si giocheranno in quattro la tappa perché là dietro il plotone sta per rinvenire, ma se non si guardano saranno questi quattro a giocarsi il successo. Già lanciato lo sprint là dietro, siamo agli ultime pedalate,
0: ultimi 500 metri con Vingegaard al momento davanti a tutti, poi Pellizzari, ma il gruppo rinviene con Van Etvelt che cerca di anticipare tutti, attenzione perché sarà bagarra, sarà uno sprint praticamente a ranghi compatti con Vingegaard e tutti gli altri che hanno ancora un po' di margine. Giulio Pellizzari prova a rinvenire sul gruppo di testa, ma si fa vedere anche Alberto Bettiol che ha un po' di margine in questo momento. Il corridore della Astana guadagna metri in questo finale per il tentativo di successo nella tappa con l'avanzata anche di un compagno della Astana, dovrebbe essere Malucelli, ma c'è il tentativo di arrivo, sarà difficile capire chi ha vinto. Il corridore della Astana alza le braccia al cielo per certificare il suo successo e vediamo se effettivamente ci ha preso perché sono arrivati tutti insieme.
2: Sono arrivati tutti insieme, che finale, mamma mia, è stato un finale di tappa veramente al batticuore, è stato un finale di gara dove c'è stato questo ricongiungimento clamoroso, pazzesco da parte di due uomini della XDS Astana che si sono praticamente trovati assieme e hanno, si sono disputati la corsa al fotofinish, è stato veramente un finale da vivere tutto d'un fiato ed è stato veramente un finale pazzesco.
0: Davvero clamoroso il successo da parte della formazione della XDS Astana che va a complimentarsi con il 227 Silva che va a conquistare il successo di frazione, inaspettatissimo direi.
2: Inaspettatissimo anche perché se aveva lanciato lo sprint Bettiol, c'era stato anche lì vicino Scaroni pronto ad attaccare, poi questa azione a tenaglia da parte dell'Astana ha portato a vincere la squadra che è andata a sostenere questo successo importantissimo, clamoroso, ha vinto l'uomo meno pronosticato di tutti.
0: Allora rivediamo prima di tornare da Diego il foto finish perché sono arrivati praticamente tutti insieme con Silva che di pochissimo si mette davanti a tutti. Vince Silva Kusan della Astana, vittoria per la formazione kazaka guidata da Vinokurov, corridore uruguagio, e credo che sia la prima volta che accade una vittoria uruguagia al Giro, cercheremo di essere più precisi, ma a memoria
2: credo,
0: insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni, sicuramente a Silva Kusan che va a conquistare la vittoria nella seconda frazione del Giro d'Italia. Diego, a te.
1: Minuto 48, siamo nel secondo tempo, siamo nel finale di Cagliari-Udinese, mi dà la linea Cristiano proprio mentre siamo alle prese con qualcosa di simile a un arrivo al fotofinish, perché c'è stata in questo momento una sorta di, non dico di rissa, ma un capannello intorno all'arbitro. Da un paio di minuti c'è stato un evento, devo dire, non comprensibile totalmente da parte nostra qui dalle tribune, c'è stato sicuramente un giallo per Kenan Davis, ci sono stati diversi giocatori dell'Udinese che si sono alzati dalla panchina per lamentarsi di quello che è capitato nella metà campo del Cagliari ed evidentemente l'arbitro che ha il suo da fare, ancora il traffico in pieno corso per anche insomma andare a decifrare quello che è accaduto da parte sua, credo che abbia delle difficoltà, ognuno dice la sua, non si sta giocando da diverso tempo, per ora possiamo soltanto dirvi di un giallo per Davis e anche di un arbitro che sta ascoltando notizie dal VAR forse per un'eventuale sanzione disciplinare. Siamo nel quarto minuto di recupero, ricordo sono 5 quelli decisi dall'arbitro, anzi non ve lo ricordo perché non l'abbiamo ancora detto visto che non abbiamo avuto modo nel precedente collegamento di comunicarlo. Non si sta giocando, 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari, pertanto forse è il caso di tornare ancora sulle strade del Giro per un ulteriore commento, mentre anche noi avremo modo di capire non dico al fotofinish ma alla moviola tra virgolette quello che sta capitando e quello che capiterà qui alla Domus Sarda. A voi.
0: Grande vittoria per l'uruguaggio Silva Cussan e per l'Astana, che ha festeggiato la grande questo successo, è arrivato davvero al photo finish con Silva Cussan che batte Stork della Tudor e Ciccone della Lidl Trek. Quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Leknesund, ottavo Christen, nono Tiotta, decimo Rondel. Questo è il risultato della seconda frazione del Giro d'Italia. Allora direi di tornare a questo punto da Diego Carmignani.
1: Eh sì, insomma, credo che arriveremo alla conclusione dei Cagliari Udinese. Ci sarà un ulteriore recupero, siamo entrati nel quinto minuto di recupero, il risultato è sempre di 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari. Il giallo per Davis è stato per proteste, evidentemente quello che volevano i suoi compagni di squadra, quelli che erano in campo, era qualcosa a favore della squadra friulana, un colpo che doveva essere sanzionato, almeno secondo Davis. Da qui capannello e lunghissima attesa anche per verifiche VAR, evidentemente, perché Dionisi ha lasciato un po' intendere che doveva capire qualche consiglio che arrivava da Lissone. Nel frattempo si continua a giocare e adesso sono scaduti i 5 minuti di recupero, non potranno essere soltanto questi, visto che c'è stato uno stop più della metà del recupero che è stato concesso da Dionisi, e il Cagliari che deve rincorrere da pochissimo in campo sia Trepi che Belotti. Ci sono stati tanti cambi, ci sono state anche chance e contropiede per l'Udinese come questa, attenzione per Davis, si scatena, arriva dentro la rigore centralmente, poi palla depositata sui piedi di Gueye che porta a 2 il gol dell'Udinese, e all'interno del sesto minuto di recupero in pratica chiude la partita, chiude la pratica Cagliari. L'Udinese raddoppia con questo contropiede, Cagliari tutto sbilanciato in avanti, stavolta assist di Davis e Gueye che era entrato nel secondo tempo pochi minuti fa nella girandola di sostituzioni, in una Udinese che andava in velocità in contropiede a impensierire il Cagliari, riesce a trovare il sigillo personale che certifica, probabilmente possiamo già annunciarla, la vittoria dell'Udinese in terra sarda. Buxa all'11° e al sesto di recupero Gueye, proprio mentre il Cagliari stava bussando alla porta di Okoye, si era avvicinato alla possibilità di un pari nel momento in cui proprio un pareggio serviva per festeggiare qui alla Domus la matematica salvezza. Ancora una volta però gli spiriti sono bollenti e infatti l'esultanza post gol di Gueye, troppo lunga o comunque troppo accentuata, non è stata gradita sicuramente dai tifosi del Cagliari, che stanno già allontanandosi dalla struttura che sta ospitando la partita. Anche i giocatori del Cagliari si sono lamentati di questo e la risposta dei giocatori dell'Udinese non è stata da meno. È ancora una volta un momento di tensione quello che dobbiamo raccontarvi, soprattutto perché insomma da una parte c'è la gioia di una squadra, quella friulana, che sta trovando 3 punti in casa del Cagliari, e l'altra la frustrazione di chi forse qualcosa in più meritava, almeno un pari, quel pari che avrebbe significato la salvezza da festeggiare con 2 giornate d'anticipo. Così non sarà, a meno che la Cremonese non finisca per non vincere con il Pisa nell'altra gara che interessa il Cagliari di questa giornata. Dentro la rigore, attenzione a Trepi, il colpo, tocco di mano di Solé, secondo me insomma potrebbero esserci le condizioni per un rigore a favore del Cagliari. Poi ancora una volta dalla distanza una conclusione deviata, calcio d'angolo a favore del Cagliari, siamo all'interno del 8° minuto di recupero, ci sarà un calcio d'angolo a favore del Cagliari, il parziale sempre di Udinese 2 Cagliari 0, la battuta d'angolo è affidata a Trepi, insomma quel tocco che ho visto evidentemente è qualcosa da non verificare, tocco di testa in calcio d'angolo da quell'altra parte, sempre a favore del Cagliari, bandierina di sinistra stavolta ed è Esposito che va a incaricarsi, palla a rientrare, Okoye si distende al massimo della sua lunghezza, il numero 40 dell'Udinese mette giù il pallone, fa sua la sfera e in sostanza certifica in questo momento col triplice fischio anche del 9° minuto di recupero questo parziale che diventa finale dalla Unipol Domus, dove l'Udinese si è imposta 2-0 sul Cagliari, le reti all'11° della ripresa di Buxa, nel sesto minuto di recupero di Gueye, il 2-0 che comunque ha una coda di nuovo di scontri in campo, di tensione, insomma non è un finale bellissimo da raccontare, così come non sarà per ora festa matematica di salvezza per il Cagliari. Salvezza, che è comunque ad un passo per l'Udinese, conferma di una granitica presenza nel suo campionato e di una finale di stagione in crescendo, soprattutto nelle gare in trasferta. Insomma, il contorno anche sonoro non è un granché di questa gara che vi abbiamo raccontato, grazie a Lorenzo Azzeri e Davide Zurro per l'assistenza tecnica. È tutto per Cagliari Udinese, finita, ripeto, 2-0 a favore dei friulani in terra sarda. Continua questo sabato con le strade del Giro ancora protagoniste.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
8: E allora riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra e la giriamo immediatamente in Bulgaria. Cristiano Piccinelli per il resoconto di questa seconda tappa del Giro. Cristiano.
0: Eh sì, perché qui si fa la storia, perché mai l'Uruguay aveva trionfato al Giro, mai era c'era stato un corridore dell'uruguayano e mai ovviamente era arrivata la maglia rosa, e oggi è successo. Ha vinto Silva davanti a Storchio Ciccone e conquista anche il simbolo del primato, il corridore della Astana, mentre sta per arrivare Adam Yates, protagonista della maxi caduta. Vedremo se continuerà la sua avventura in questo Giro, solamente per fare magari qualche tentativo di vincere una tappa, mai fuori dalla classifica. Te
8: 17:01, mi ha raggiunto in studio Maddalena Santucci della redazione del Giornale Radio per un aggiornamento sui fatti del giorno. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te, Francesco. Allora sì, i principali aggiornamenti riguardano Trump. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma c'è stata una nuova intervista del presidente americano al Corriere della Sera. Il capo della Casa Bianca ha confermato che sta prendendo in considerazione di spostare, ancora prendendo in considerazione di spostare i militari statunitensi dalle nostre basi. Sì, che perché l'Italia, dice, non c'è stata quando abbiamo avuto bisogno, non ci ha aiutati, aggiunto, nemmeno con i suoi dragamine. No comment invece sull'attesa risposta di Teheran alla nuova proposta di pace. E dalla Russia, dove c'è stata intorno al minore la celebrazione della fine della Seconda Guerra Mondiale, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato: Washington ha fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha detto trovare una soluzione è un percorso molto lungo con dettagli complicati. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio sempre del presidente Trump su una tregua di 3 giorni fra Mosca e Kiev. Poi l'antivirus, sono state attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM che è transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius, che è l'origine del focolaio di questo antivirus, che è stata poi ricoverata in Sudafrica, Johannesburg, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Un ultimo ora di cronaca: una donna è stata aggredita a martellate su un bus di linea a Terni, è grave, l'aggressore è ricercato, sembra che i due si conoscessero e si indaga per ricostruire l'accaduto. Chiudiamo con il meteo: bel tempo in gran parte del paese, ma questa sera è prevista pioggia, in particolare sulla zona occidentale della Sardegna, e da domani stabilità con maltempo soprattutto al nord e al centro. È tutto, la linea torna a te.
8: E allora grazie a Maddalena Santucci per questi aggiornamenti. Do subito il benvenuto e il buon pomeriggio a Massimo Ghirotto, così torniamo a parlare di ciclismo. Bentornato, bentrovato Massimo.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: Dunque, che tappa è stata questa seconda? Ancora una volta all'insegna delle sorprese e, ahimè, delle cadute.
10: È stata una tappa, come ha detto Silva, ho ascoltato la sua intervista proprio in questo momento, caotica. Ecco, direi che questo è proprio l'aggettivo che descrive cosa è successo oggi. D'altronde le cadute non sono cosa nuova, soprattutto quando c'è una tappa difficile e bagnata come oggi. Questa caduta ha provocato, insomma, sono andati giù 30 corridori ed è stata un po' una dinamica abbastanza normale, succede, è successo anche a me e succede ancora di più in questi anni, in questo Giro d'Italia di ultima generazione, che si definisce, con i freni a disco, dove si arriva a lunghi, si frena all'ultimo momento, e l'onda lunga di questa semicurva ha fatto allargare quei corridori che erano tutti all'esterno, che sono andati a sbattere addosso il guardrail, ha provocato quello che ha provocato, ma niente da dire, questo uruguaggio è stato il più forte e ha fatto la storia.
8: E diamo anche il buon pomeriggio, così completiamo la squadra dei nostri opinionisti in chiave ciclistica. Buon pomeriggio a Giovanni Visconti.
11: Buon pomeriggio a tutti voi.
8: E allora, insomma, Ghirotto diceva le cadute hanno sempre fatto parte del Giro, però effettivamente, soprattutto con condizioni meteo di questo genere, ci vorrebbe forse accorgimenti, un'attenzione diversa, Visconti.
11: Beh, oggi posso dire quasi con certezza, sì, è vero il discorso che ci sono sempre più cadute, velocità sempre più alte, ma il problema principale è stato un errore di un uomo della UAE che non appena ha cominciato a pedalare in curva ha perso aderenza sulla ruota posteriore e poi una reazione a catena.
8: Allora, prima di restituire la linea vi lascio in pasto, tra virgolette, a Cristiano Piccinelli. È doveroso, grazie ad Andrea Boccia della redazione per il pronto aggiornamento, dare una notizia di motociclismo. Infortunio al piede destro per Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nella sprint race di Le Mans. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Marquez andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Ovviamente salterà la gara lunga di domani e anche il prossimo appuntamento del GP di Catalunya. Questo vi dovevamo in chiave MotoGP. Cristiano Piccinelli, lascio a te allora le redini per quanto riguarda

0: Giulio Pellizzari, perché è stato uno dei grandi protagonisti della giornata, ha retto a Jonas Vingegaard, non ha vinto, ma insomma quello poco conta, ci ha fatto vedere le sue qualità, lo ha intercettato poco fa, ma hanno il codignone, quindi a caldo sentiamo il Duca di Camerino.
1: Giulio, hai provato a stare dietro a Jonas, com'è andata?
2: Bene, dai, le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e dai, sono molto...
1: Comunque diciamo hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
2: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
1: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
2: No, diciamo ormai puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine dell'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi non siamo arrivati, ma siamo contenti così.
1: Grazie.
0: E allora, intanto vi do anche l'ufficialità dei primi 10 posti per quanto riguarda la tappa di oggi, la vittoria di Guillermo Silva davanti a Storch e Ciccone, poi quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Lecnesund, ottavo Kristen, nono Tiotta e decimo Rondella. Questo ovviamente per quanto riguarda la tappa di oggi, che ha visto questo ragazzo, primo uruguaggio ad arrivare al Giro, primo a vincere, primo a indossare la rosa. Io credo, caro Massimo Ghirotto, che una giornata così Guillermo se la ricorderà per tutta la vita.
3: Se questo è l'inizio di questo giro, magari, chissà, adesso ci farà la bocca buona e cercherà di guadagnarci e tenere il più possibile la maglia rosa. E poi c'è un altro dato che ho sempre sentito in queste varie interviste che sto seguendo: è al Giro d'Italia è presente per tutto il giro la mamma e il fratello, quindi pensate anche all'entusiasmo che sta provando questo ragazzo e un regalo che ha fatto alla sua Uruguay e ai suoi familiari, veramente imprevista sicuramente, ma ha vinto di autorità battendo corridori importanti.
0: E dunque il 38esimo paese che va a conquistare un successo al Giro d'Italia. Giovanni Visconti ha già detto insomma dell'errore del corridore della UAE che ha provocato la maxi caduta, ma in questo arrivo qualcun altro ha sbagliato, qualcun altro poteva fare meglio secondo te?
4: Forse proprio di errore non si può parlare, ma i tre davanti nel finale si sono un po' troppo guardati. Giulio Pellizzari ha detto bene, abbiamo giocato, hanno perso una bella chance di vincere una bella tappa e di indossare la maglia. Dopodiché io mi sentirei più che dire dell'errore di qualcuno, di premiare qualcuno. Scaroni ha messo da parte le sue chance di vittoria, perché anche lui è un uomo molto veloce e ha ottenuto un successo col compagno di squadra, è stato uno dei primi a gioire, quindi davvero onore anche al nostro Scaroni.
0: Sul podio Guillermo Silva, vincitore di giornata e nuova maglia rosa, a te Francesco.
5: E grazie a Cristiano Piccinelli. 17:09, per noi qualche secondo di pausa.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Fuori giro, il dopo tappa.
5: Nuovamente in diretta con Sulle strade del Giro, Cristiano Piccinelli insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano, da qui in avanti che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché il tour bulgaro, diciamo così, non è finito.
0: No, domani c'è un'altra tappa, l'ultima, la Plovdiv Sofia, una tappa che però sembra destinata a concludersi con una volata e dunque vedremo ovviamente se torneranno in azione da Magné a tutti gli altri, a cominciare dal nostro Jordan Milan che credo scalpiti per poter tornare ad essere il primo davanti a tutti. Davanti a tutti oggi è arrivato questo Guillermo Silva che insomma è cresciuto in Europa perché correva per la Caja Rural, che è una formazione spagnola di seconda fascia, non fa parte del World Tour, è arrivato quest'anno alla World Tour proprio con la XDS Astana e si è regalato subito una grandissima soddisfazione. La giornata di oggi però ci ha anche detto che Adam Yates non sarà più protagonista per la classifica generale, Ghirotto, e bisognerà vedere anche se ripartirà domani. Io credo che possa farcela per un semplice motivo, perché è un combattente, però è chiaro che già alla seconda tappa abbiamo una eliminazione eccellente, compreso anche quella credo di Derek G.
3: Eh sì, confermo, c'è stata questa caduta, è stato coinvolto e quindi vedremo, ha perso credo oltre 9 minuti, il giro è ancora lungo, ma è importante capire le sue condizioni e lo faranno il suo staff, i loro medici.

0: abbiamo visto che aveva un taglio profondo dietro un orecchio, e Derek G un altro elemento che va fuori dalla classifica. Insomma, ha fatto dei bei danni questa maxi caduta.
1: Giovanni, ci arriva una notizia dal nostro Manuel Codignoni che ha intercettato Mauro Giannetti, che è il team principal, lo possiamo definire così, della UAE, che ci ha detto che Jay Van e Marc Soler sono all'ospedale, quindi di fatto fuori dai giochi. Formazione ridotta ai minimi termini per la UAE, che è la squadra tiranna, no, del circuito World Tour. Adesso dovranno praticamente stravolgere proprio tutta la strategia a questo punto.
2: Eh sì, proprio per questo credo che lo stesso Yates farà il possibile per essere al via anche domani. Perdere due pedine così importanti come Soler e Vine non è semplice per un team come la UAE, che è arrivato a questo giro con un uomo da classifica, sì, ma non forse proprio con l'idea di vincere il giro, e devono riorganizzare un po' le idee e provare ad andare avanti.
1: Mentre è il momento anche della premiazione della maglia ciclamino, quella della classifica punti, che resta sulle spalle di Paul Magnier, il francese che ieri ha conquistato il successo di tappa e anche la maglia rosa, persa ovviamente quest'oggi, ma l'avevamo detto, insomma i ritardi erano davvero minimi, praticamente tutti dentro i 10 secondi. Domani, con una tappa destinata alla volata, potrà rifarsi, speriamo di no, noi ovviamente in tono molto patriottico ci auguriamo una vittoria di John al Milan. Siamo anche in attesa che il nostro Manuel Codignoni, che ci ha già fornito l'intervista a Pellizzari, lì in postazione per i protagonisti di giornata, ma intanto vi faccio sentire Mauro Giannetti, il team principal della UAE.
3: Mauro Giannetti, una giornata tremenda per il team UAE quest'oggi.
4: Sì, è una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. È il peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
3: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
4: Ma la strada era veramente molto scivolosa, e è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse, e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
3: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
4: Sì, è molto insanguinato, con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa. È un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente. E speriamo che possa riprendersi, ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
3: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
4: No, appunto si parla di sospette fratture alla spalla per J1 e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
1: Giovanni, insomma, abbiamo sentito Mauro Giannetti giustamente preoccupato per le condizioni di Soler e di Jay Vine, ma credo anche molto dispiaciuto perché praticamente non è ancora iniziato il giro e la UAE è già fuori da tutto sostanzialmente.
2: Eh sì, non è iniziato il giro e devi riorganizzarti completamente. È un peccato perché, come ha detto Giannetti, una caduta in un punto dove normalmente non si deve cadere, ma quando la strada è semi bagnata, Massimo lo può certificare, è quasi meglio quando viene giù tantissima acqua, quando piove tanto, piuttosto che una strada mezza e mezza. Ecco, a quel punto lì non puoi permetterti nemmeno un errore. Quella mezza pedalata, credo sia stato proprio Soler il primo ad andare giù, e ha creato poi quella reazione a catena, e purtroppo questo è il risultato per loro.
5: Intanto vi do un altro spunto per questa nostra chiacchierata in tema giro. Naturalmente grande eco sta suscitando la vittoria di Silva in patria, dunque in Uruguay, e il Paese quotidiano appunto uruguagio titola storico, e l'uruguagio Thomas Silva ganò la seconda tappa del Giro d'Italia e se pone la maglia rosa, e lo stesso aggettivo lo troviamo anche sul Montevideo Portal, storico anche in questo caso, quindi evidentemente è proprio un fatto storico quello che è accaduto in Bulgaria oggi. E appunto il ciclista uruguaiano vince la seconda tappa del Giro d'Italia e indossa la maglia rosa. Si aprono, no, Cristiano, Massimo, insomma chi vuole rispondere, anche Visconti naturalmente, nuovi confini, nuove frontiere. Vittorie come queste allargano se possibile ancora di più un movimento così importante come quello ciclistico.
1: Ma sai, il ciclismo è da tempo mondializzato, insomma abbiamo avuto vittorie anche africane che già rappresentano un cambiamento di paradigma, e poi abbiamo avuto dal punto di vista del, diciamo così, del Sud America tante vittorie, ma erano principalmente corridori del Venezuela, della Colombia. Ecco, l'Uruguay, che è già un paese piccolo di per sé, perché stiamo parlando di una realtà di poco più di 5 milioni di abitanti, è focalizzato molto sul calcio. Non a caso tra gli idoli di questo Guillermo Silva c'è proprio Luis Suarez, che è l'attaccante della nazionale uruguaiana, che ci ricordiamo anche per uno scontro con il nostro Giorgio Chiellini al mondiale in Brasile. Ecco, il calcio insomma globalizza un po' tutto lì in Uruguay, ma lui ha scelto il ciclismo e forse la scelta è stata azzeccata. A Ghirotto invece vorrei chiedere, il Pellizzari di oggi cosa ti ha detto, cosa ti ha dimostrato, Ghiro?
0: Beh, io posso dire che mi ha impressionato, perché questo ragazzo sta crescendo veramente in una maniera veloce. Ce lo ricordiamo 2 anni fa protagonista con la squadra Brandeani, poi la Red Bull se l'è presa in carico, era partito da gregario l'anno scorso, adesso è già un capitano. Ma con che autorità oggi è riuscito a tenere lo scatto prepotente di Vingegaard? E questa è una cosa che è bella, perché attenzione, sente probabilmente il peso di essere uno dei favoriti, ma non fa tanti conti e non fa sconti, perché comunque era lì che si giocava una tappa, una vittoria. Ha detto bene Giovanni, hanno tergiversato, si sono guardati un po', potevano andare dritti. E poi do anche un altro consiglio a Giulio. Oggi abbiamo visto che al traguardo Red Bull Bernal si è andato a prendere 6 secondi di abbono, e il gruppo dei migliori lì quasi lui non l'ha fatta neanche lavorata, anzi non l'ha fatta proprio. Ecco, approfitta neanche in questo caso, perché Bernardo ha fatto, ma forse deve maturare un po' anche su questo.
1: E invece a Giovanni vorrei andare sul, diciamo così, grande favorito Jonas Vingegaard. Quest'oggi come interpreti la scelta di provare ad attaccare, di provare a conquistare anche il successo di tappa, perché magari ci ha pensato, ha preferito forse evitare di indossare subito la rosa?
2: No, evitare di indossare la rosa non credo. Anche l'attacco non so se era programmato, ma in effetti quando poi la tappa diventa così difficile sotto tutti i punti di vista, sappiamo bene che la miglior difesa è l'attacco, quindi attaccare, scendere in pochi, andare giù verso l'arrivo in pochi corridori, rischiare meno, poi sarebbe potuto arrivare anche la vittoria di tappa e la maglia. Ma credo che sia uno dei vincitori di oggi, no? Lui e la sua squadra, come il nostro Pellizzari con la Red Bull, credo che siano le squadre che ne escono meglio oggi in assoluto.
1: E ovviamente siamo ancora in attesa anche delle interviste del nostro Manuel Codignoni, interviste ai protagonisti di giornata, perché abbiamo sentito anche Manuel intercettare Pellizzari e anche Gianetti, che ovviamente era il più preoccupato per la situazione in questo momento, con ovviamente il pubblico che si dirada. Ma è stata una giornata anche con un grande successo di pubblico. Il rischio cadute c'è sempre nel ciclismo, è arrivato in un momento in cui nessuno se l'aspettava, perché comunque il gruppo andava forte e evidentemente non c'erano pericoli diciamo previsti dal tracciato. Questo è quello che è successo con
6: Vi chiedo scusa. Vai. Siamo con Diego Sevilla, un'altra tappa all'attacco, così come ieri, altri punti importanti per questa maglia. Tanta fatica, ma anche una bella giornata, direi.
7: Sì, una bella giornata. Alla fine abbiamo speso un po', però c'è stata una giornata bella. Ho andato con Mirko, non c'è stata la battaglia né il stress per prendere il punti, lo abbiamo preso facile e abbiamo preso un po' più di ventaglio, e vediamo quanto più possiamo portarlo davanti.
6: Quantomeno la portate in Italia, ed è comunque insomma già una bella cosa per una squadra che ha l'anima italiana, no?
7: Sì, quello dopo ieri, quello era l'obiettivo, no? Prendere qualche punto e portarlo più avanti possibile, vediamo quanto.
6: Quando c'è stata la caduta tu dove eri? Hai visto cosa è successo?
7: Non ho visto niente, ero dietro perché ho preso un po' di roba dei compagni, però comunque la strada si volava un po' e c'è stata una caduta un po' grossa.
6: E domani?
7: Domani vediamo, però in teoria devo recuperare anche un po', stare in gruppo e così parlo con qualche amico.
6: Benissimo, grazie mille.
7: Grazie.
6: A voi.
1: Manuel, so che hai visto anche Adam Yates nei dintorni, ci racconti un po' come sta il britannico?
8: Una pregunta in italiano.
1: Manuel.
6: Aspetta, ve lo racconto fra un attimo perché è arrivata la maglia rosa, insomma Silva, i tuoi giornali in Uruguay già titolano storico, che emozione è vincere questa tappa e indossare questa maglia?
9: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo esté nel Giro d'Italia. Conseguir una victoria y portar la maglia rosa, algo inolvidable, yo creo, marcando una historia en el país y bueno, personalmente una satisfacción enorme.
6: Una satisfacción enorme, un qualcosa di indimenticabile, ha detto, poter ottenere questo successo. Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e hai trovato il punto giusto.
9: Sí, está claro, el equipo confió en mí en todo momento. Teníamos a Scaroni que también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico en el final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar, y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta, que solamente me tocó hacer mi sprint y muy contento de conseguir esta victoria.
6: Molto contento, ha raccontato del grande lavoro fatto da Cristian Scaroni che l'ha portato praticamente fino ai 200 metri al traguardo, ha dovuto restare molto calmo, concentrato perché avevano entrambi una grande gamba ed è riuscito a mettere diciamo la ruota davanti a tutti. E adesso quanto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
9: Sì, no, eso lo que tú dices, a Scaroni media victoria de él, agradecerle a él, a todo el equipo. Y bueno, yo mantuve la calma, sabía lo que tenía que hacer y bueno, ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, pero ahora esto es un sueño.
6: È un sogno assolutamente, ha ripetuto quello che hai detto prima. Ti faccio un'ultima domanda, dormirai questa notte con questa maglia rosa?
9: Bueno, eso ya no importa, no, ahora disfrutar de la maglia y disfrutar, no hay más palabras.
6: Grazie mille, ha detto sì, adesso riposerò e mi godrò questa maglia assolutamente. L'emozione da parte di questo ragazzo che aveva gli occhi veramente che gli brillavano. Riguardo invece a quello che mi chiedevate, chiedo scusa se non sono intervenuto, ma qui è tutto sempre molto concitato in Mix Zone, è arrivato al traguardo Adam Yates ed era una maschera di fango e sangue, un'immagine quasi da film horror, ed era comunque già stato lavato, si era deterso con dell'acqua grazie all'intervento di Fabio Baldato. Quando si è tolto il casco aveva una grossa ecchimosi dietro l'orecchio, aveva tutto quanto il braccio insanguinato e infangato. Tanto che l'ho visto senza maglietta e pensavo che si fosse fatto un tatuaggio che non ricordavo. In realtà non era un tatuaggio, ma erano le ferite ed era il fango. Un'immagine veramente insomma importante dal punto di vista della sofferenza. Però da dire che il suo umore non era particolarmente basso. E vi regalo un'ultima battuta: quando, dopo aver salutato Mauro Giannetti, ha preso la via dei bus, Mauro Giannetti gli ha detto sì, però adesso mettiti il casco, perché stava partendo senza casco. Della serie abbiamo già dato, è vero, i bus sono qui vicino, ma insomma la sicurezza prima di tutto, il casco che ha letteralmente, io credo, salvato la vita a Soler e Vaina, che sono andati a sbattere contro il guardrail. Per la zona mista direi che è tutto, perché i protagonisti non ne arriveranno altri. A voi.
1: Grazie, gran lavoro di Manuel Codignoni. Tornerei da Giovanni Visconti perché vorrei capire, ma cosa vuol dire indossare la maglia rosa? Questo ragazzo giovanissimo, 24 anni, che si affaccia al grande ciclismo, ma insomma credo che per tutti l'emozione, almeno la prima volta, sia una cosa meravigliosa e mi fa tanto invidia perché io non avrò mai questa opportunità.
10: Credo sia una cosa meravigliosa, se è già bello per noi italiani, per un europeo insomma che comunque cresce a pane e ciclismo, lì crescono pane, riso e uova, e ve lo dico veramente perché io ho vissuto un'altra storia simile, che è quella di Andrea Amador. Correvo un Giro d'Italia in Movistar, anche lui in maglia rosa, e ricordo bene la festa del suo paese, quindi davvero bello.
1: Costa Rica,
10: posso
1: no,
10: immaginare
1: quello.
10: Costa Rica, sì, Andrea Amador da Costa Rica, ma ci stanno abituando, Costa Rica, l'Ecuador con Carapaz, adesso dall'Uruguay con lui. Credo che se lo meritano, perché sono ragazzi che, avendoli vissuti da vicino, fanno davvero il doppio dei sacrifici nostri per arrivare poi a questi livelli.
1: E allora ricordiamo ancora una volta, perché ne è passato un po' di tempo, il, per quanto riguarda l'arrivo, la vittoria di Guillermo Silva che ha battuto Storch e Ciccone allo sprint, e la nuova classifica generale che vede Guillermo Silva vincitore di giornata in maglia rosa con 4 secondi su Storch, 4 su Egan Bernal, che beneficia anche dei 6 di abbono guadagnati al traguardo intermedio. Quarta piazza per Aresman a 6 secondi, a 6 secondi anche Ciccone, a 10 Christen, Kulset, Van Etvedt, Jota e Rafferty. Questa è la nuova classifica generale per quanto riguarda la maglia rosa. Domani Ghirotto, tutto regolare, sarà una volata.
0: Domani sono 175 km da percorrere, al chilometro 103 c'è da transitare a un Gran Premio della Montagna posto a 1334 metri, ma è una salita abbastanza regolare, lunga 9 km con una pendenza media del 5,4%. Direi che forse i velocisti dovranno cercare di scavallare questo Gran Premio della Montagna. Adesso vedremo, la Astana probabilmente controllerà, chissà, magari darà anche spazio a quei corridori che avranno anche del coraggio, tanto a loro non interessa, non hanno velocisti, quindi poi ci saranno le squadre appunto dei velocisti che dovranno chiudere eventualmente su una fuga.
1: Allora vi faccio sentire anche l'intervista che il nostro Manuel Codignoni ha fatto con Jonathan Milan, che potrebbe essere uno dei protagonisti domani, sentiamolo.
11: Jonathan, oggi giornata molto dura, ma il focus è su domani, diciamo.
12: Ah sì, certo, è stata una giornata bella, sì, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, però il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con i primi. Ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che ho fatto girare un po' le gambe e via, sì, mi aspettavo, ecco.
11: E domani?
12: Domani è un altro giorno, domani si riprova, no? Domani dovrebbe essere buona e si vedrà quanto possiamo recuperare. Andiamo a fare una bella doccia adesso e poi vediamo.
1: Insomma, un Milan versione Rossella Ora in Via col Vento, domani è un altro giorno e sarà davvero un altro giorno, Giovanni Visconti, per il friulano della Lidl Trek?
13: Ma credo proprio di sì, per lui e non solo per lui, anche per gli altri velocisti, perché poi una volta arrivati in Italia credo che avremo davanti 2-3 tappe adatte alle fughe, quindi può essere una delle ultime possibilità di questa prima settimana.
1: E allora la vittoria di Silva, caro Francesco, ci regala un fatto storico, come ha giustamente sottolineato andando a trovare repentinamente i titoli dai media uruguaiani. Chissà, insomma, che non ci siano altre sorprese nei prossimi giorni. C'è un altro esordio, perché è il primo uruguagio sia a partecipare al giro, c'è anche un corridore dell'isola di Malta in questo giro, anche questo è un debutto assoluto, come ovviamente, insomma, abbiamo parlato spesso della classifica generale che vede di fatto tra i favoriti perdere Adam Yates, che però insomma abbiamo capito che forse ripartirà domani. Giulio Pellizzari si prende, credo, i galloni da capitano, Ghirotto, della sua Red Bull.
0: Sì, se li era già presi dall'inizio, e questo credo che oggi abbia dimostrato veramente di essere il leader della sua squadra. Hindley sicuramente farà la sua corsa, a meno che non becchi una giornata critica e scenda dalla classifica oppure nella parte alta della classifica, però veramente sorprendente un Giulio Pellizzari che ha a questo punto il peso di fare classifica, ma lo si vede anche sereno e tranquillo, e questo è un bel segnale.
1: Sì, insomma, l'ho visto bene anche nella fase in cui è andato a prendere comunque Jonas Vingegaard. Andando un po' più avanti, Giovanni Visconti, perché insomma domani lasceremo insieme alla carovana la Bulgaria per rientrare in Italia, ci ritroveremo tutti insieme in Calabria, ma poi quella settimana di fatto italiana, la prima settimana italiana, si concluderà con il Blockhaus. Ecco, quello sarà il primo punto di svolta di questo giro?
13: Assolutamente sì, assolutamente. Come vi dicevo prima, probabilmente qualche fuga potrà potrà arrivare, anche se la classifica non è ancora ben delineata, ma il blockhaus metterà ogni cosa al suo posto. Credo che sarà la ciliegina di questa settimana molto importante, e vedremo veramente se Vingegaard rimane il favorito in assoluto, il favorito numero uno, o se il nostro Piganzoli Piganzoli, volevo parlare di lui anche perché oggi è stato un altro
1: ragazzo
13: molto forte, volevo dirlo prima, ha trovato un gregario molto importante sulla sua strada Vingegaard, e poi vedremo se il nostro Pellizzari appunto riuscirà ad essere un po' più vicino rispetto a quello che pensiamo. Ecco, non c'è solo Vingegaard, Pellizzari oggi ha dimostrato di poter essere più vicino.
1: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Guillermo Silva dell'Astana davanti a Stork e a Ciccone nello sprint in questa seconda frazione, con arrivo a Veliko Tarnovo in Bulgaria. Cambia anche la classifica generale con Guillermo Silva che va a sfilare la maglia rosa a Paul Magnier, seconda posizione per Stork, terza per Ganne Bernal, tutti a 3 secondi. Il migliore degli italiani in classifica generale è Giulio Ciccone in quinta posizione a 6 secondi dalla maglia rosa. Abbiamo detto domani della tappa da Plovdiv a Sofia, tappa per velocisti che conclude la 3 giorni in Bulgaria. Io ringrazio ovviamente Jacopo Teodoro per l'assistenza tecnica, Manuel Codignoni per le interviste e il racconto con me della gara, e ti restituisco la linea.
5: Allora, grazie a Cristiano Piccinelli, naturalmente grazie anche a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti, tutta la squadra del ciclismo qui su Rai Radio 1 la potrete riascoltare a partire poco dopo le 20:15 nel nostro spazio sempre dedicato al Giro d'Italia, e poi naturalmente, come diceva Piccinelli, domani il racconto della terza e ultima tappa in Bulgaria. Per noi sta arrivando il momento di una breve pausa, la previsione del tempo, e poi di nuovo qui insieme in studio da Saxarubra.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
16: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
17: Great word.
16: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Radio 1. Un mondo da sentire. Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
19: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: Sabato Sport.
5: E torniamo in diretta qui da Saxa Rubra, sempre Francesco Albanese al microfono. Dunque, avete sentito il racconto della seconda tappa del Giro d'Italia, dove ad imporsi è stato l'uruguaiano Silva, che è anche la nuova maglia rosa della corsa a tappe. Uno sguardo a quanto sta accadendo al Foro Italico. Prima non erano arrivate buone notizie, con l'eliminazione soprattutto di Jasmine Paolini per mano della belga Mertens, il Paolini che ha anche avuto a disposizione 3 match point non sfruttati nel secondo set, ha perso 4-6, 7-6, 6-3 in favore della belga. Aspettiamo non prima delle 19 l'esordio agli internazionali d'Italia di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Più tardi, sempre in serata, ci sarà sempre per l'Italia in campo Pellegrino contro il francese Fils, ma mentre andiamo in onda sta giocando Flavio Cobolli contro il francese Atman, dunque altro derby contro i transalpini. Al momento il risultato è 4 pari nel corso della prima partita. Buona notizia per Bellucci, che passa il turno contro l'argentino Echeverri. Aveva perso il primo set Bellucci 7-5, poi si è rifatto nella seconda e nella terza partita imponendosi 6-2, 6-3. Guardiamo quanto sta accadendo in Germania, quanto è accaduto in Germania nella Bundesliga. Questi sono tutti i risultati finali: Augusta Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim che sconfigge il Werder Bremen per una rete a 0, 2-1 dell'Lipsia contro il San Paoli, lo Stoccarda ha vinto nei confronti del Leverkusen, si è imposto per 3-1. Vi abbiamo già detto del pareggio tra Liverpool e Chelsea. Il Brighton conduce per 2-0 quando mancano 10 minuti sul Wolverhampton. Il Bournemouth sta vincendo fuori casa sul campo del Fulham, qui mancano 15 minuti al termine della gara. 0-0 ancora quando mancano anche qui 10 minuti alla fine della partita tra Sunderland e Manchester United.

0: L'amore è rumore, Love is Noise, cantano i Verve, purtroppo tutt'altro rumore quello che si è sentito questo pomeriggio sul circuito di Le Mans in Francia. A farne le spese è stato Marc Marquez, che è stato sbalzato via dalla sua moto rimediando un infortunio piuttosto serio al piede destro, che si è fratturato. Certamente non potrà prendere parte domani alla gara lunga, ma è già previsto che non parteciperà nemmeno al prossimo Gran Premio in calendario nella MotoGP, e parliamo quello della Catalogna. Vedremo poi quali saranno i tempi di recupero dell'asso spagnolo in una gara oggi che si è disputata nella sprint race, sempre naturalmente in Francia, sempre a Le Mans, che ha avuto questo ordine d'arrivo: Martin primo, Bagnaia secondo e Bezzecchi terzo. Cominciamo ad introdurre l'argomento che ci porta alla gara delle ore 18, e qui riprendiamo dunque il discorso legato alla 36esima giornata di Serie A, che si è aperta per quanto riguarda questo sabato nel pomeriggio con la vittoria esterna dell'Udinese sul campo del Cagliari per 2-0. Dicevo, alle 18 invece scenderanno in campo i neocampioni d'Italia dell'Inter allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Pronto a raccontarcela ci sarà Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Francesco, grazie anche a te, un saluto a proposito a e da Alessandro Campanella, che cura la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Due sfide in 5 giorni. Giocare al risparmio stasera può anche essere un'opzione, ma poi spazio a quelli che hanno tra l'altro avuto meno minutaggio, beh, sul campo sarà un'altra cosa. I neocampioni d'Italia dopo lo scudetto hanno messo nel mirino la Coppa Nazionale, la Lazio, che non batte l'Inter da 6 partite in Serie A, 2 pareggi e 4 sconfitte, avrebbe bisogno di un pieno di fiducia in vista del nuovo faccia a faccia di mercoledì prossimo. Senza contare però lo sguardo al campionato, sono appena 4 infatti i punti di distanza dal 7° posto, che potrebbe diventare cruciale in sede qualificazione alla Conference League. Ma la gestione delle energie sarà fondamentale, specie per la squadra di Sarri, il quale prova a disporre le tessere del mosaico nella maniera migliore. Così i dubbi della vigilia riguardavano tra i padroni di casa l'impiego o meno dal primo minuto soprattutto di Kenneth Taylor, sempre in campo finora tra campionato e coppa. Ebbene, l'olandese diffidato parte in panchina, non così invece Pedro, titolare nonostante appunto l'ammonizione. Assenti invece Cataldi e Zaccagni su un fronte, Çalhanoğlu e Pio Esposito sull'altro. Nell'Inter ci sono comunque Barella e Thuram dal primo minuto, e proprio Lazio e Inter sono due squadre abbastanza solide difensivamente parlando. Compatta la formazione di Sarri quando è in fase di non possesso, raramente concede contropiedi agli avversari, basandosi sulla compattezza di squadra a difesa schierata. Più pressione invece, quindi più gioco in anticipo per scongiurare i pericoli avversari da parte dei neroazzurri. L'andamento della stagione indica anche una maggior vulnerabilità interista nei finali di gara, mentre la Lazio spesso colpisce in extremis. Spietata di testa la formazione di Chivu, ben 19 reti su un totale di 82, a sfiorare quasi il 25% addirittura, ovvero un quarto quasi delle segnature totali. Giornata particolare per i nerazzurri in udienza stamane da Papa Leone XIV, che ha accolto nella sala del Concistoro la squadra reduce dalla vittoria del 21° scudetto. Vendita biglietti, non si raggiunge quota 20.000 perché le tifoserie organizzate hanno disertato, quella nerazzurra in solidarietà tra l'altro con quella della Lazio, che contesta ormai da diverso tempo la società, ma il settore ospiti pullula comunque di vitalità. Per gli altri, appuntamento a Ponte Milvio, dove laziali e interisti da tempo gemellati seguiranno insieme la partita. La distinta ufficiale Società Sportiva Lazio Sarri conferma solo 4/11 della squadra che ha giocato e vinto a Cremona. Motta tra i pali, il capitano oggi è Marusic, esterno difensivo a destra, in mezzo Ghila e Romagnoli, sul settore sinistro Luca Pellegrini, a centrocampo rientra nel ruolo di interno di regia Rovella, mezze ali Delibeshiru e Basic, più avanti Noslin e il terminale offensivo centrali, sulle fasce ageranno Cancellieri e, come detto, lo spagnolo, l'espertissimo Pedro. Inter, qui lo schema è un 3-5-2 e per Christian Kivu rispetto alla gara che aritmeticamente ha consegnato il titolo alla sua formazione, Kivu appunto ne conferma 5 su 11 in totale. In porta gioca Josef Martinez, linea difensiva 3 con Bissek, Acerbi e Bastoni. Poi il francese Giuff e Carlos Augusto, gli esterni di centrocampo, gli interno di regia e Mkhitaryan, le mezziali Barella e Sucic. In avanti conferma per la coppia Thuram-Lautaro, autori in due di ben 29 reti in campionato. A te Francesco.
0: Sì, mentre descrivevi insomma il prepartita, nelle immagini a disposizione sui nostri monitor di servizio già vedevamo il numero 21 ben stampato con tatuaggi su polpacci e quant'altro. Naturalmente parliamo dei calciatori dell'Inter a celebrare il successo arrivato quest'anno. Una partita questa un po' più che a scacchi a poker, Giovanni. Si copriranno, nel senso non vorranno scoprirsi rispetto a quello che poi potrebbe accadere mercoledì, insomma ci si nasconderà anche dal punto di vista tattico, oltre che, come giustamente sottolineavi, sotto il profilo del risparmio delle energie.
1: Ebbene, in effetti questo è un quesito molto interessante quello che tu hai posto, Francesco, anche perché dall'altra parte della bilancia c'è da mettere comunque l'occasione che viene data da entrambi gli allenatori a giocatori che abitualmente titolari non sono. E quindi ecco, io direi che il primo passaggio chiave, e questo spiega anche le scelte di Sarri, saranno invece le condizioni di chi dovrebbe essere sicuramente titolare contro l'Inter, cioè il rientrante Rovella, a cui vengono affidate le chiavi del centrocampo. Ecco, io personalmente non mi aspettavo, in quanto in diffida, la presenza fin dal primo minuto di Pedro, ma evidentemente anche da questo punto di vista Sarri vuole tenere un po' tutti sulla corda e probabilmente toccherà proprio a Pedro sedere in panchina, almeno inizialmente mercoledì prossimo, ma queste sono solo supposizioni. Dallo spagnolo darà una occasione di partire all'inizio e Pedro, lo ricorderete forse nell'ultima gara interna, quella contro l'Udinese, ha sciorinato dal suo largo repertorio anche il destro a giro che aveva consentito alla formazione della Lazio di passare in vantaggio sul 2-1, partita che poi è terminata 3-3. Francesco.
0: E proprio su Pedro ci sono un po' di dubbi rispetto a quello che sarà il suo futuro. Ha detto, ha fatto capire che con il calcio giocato finirà al termine di questa stagione. Poi bisognerà capire se vorrà subito intraprendere una carriera da allenatore o magari fermarsi per un anno per anche riposarsi, rifiatare dopo tante stagioni trascorse in giro per l'Europa.
1: Guarda, Pedro è uno di quei calciatori che è bello vedere in campo, naturalmente. Perché? Perché riconcilia proprio con il gioco del pallone, con l'essenza stessa, no? Del calcio, che è spettacolo, che è divertimento e che ovviamente dovrebbe essere sempre gioia di scendere in campo. Ecco, Pedro nel corso della sua carriera, al di là dei numerosi successi, credo, Francesco, che abbia dimostrato proprio questo, ed è il classico esempio per i compagni, proprio perché qui alla Lazio, con umiltà ma anche forte della sua esperienza e delle sue indubbie doti tecniche, rappresenta il classico punto di riferimento e lo stimolo anche per i più giovani, perché a quella età riesce ad essere ancora, ricordiamo tra poco saranno 39 primavere, riesce a essere ancora decisivo, come appunto dimostrato nel corso della stagione, perché con 4 reti realizzate, seppur 2 su rigore, ma tu mi insegni che i penalti comunque vanno poi trasformati, anche a livello realizzativo il suo graffio l'ha lasciato nel tabellino Pedro quest'anno.
0: Abbiamo detto dell'Inter, campione d'Italia, lo scudetto sul petto ancora non è cucito dal punto di vista proprio del tessuto, ma lo sarà ben presto. Però non ci si può certo permettere di venire a Roma a fare una scampagnata, e non credo che questo sia lo spirito di Kivu che abbiamo imparato ad apprezzare come allenatore nel corso di tutta questa stagione. Ha dimostrato in maniera impeccabile quanto sappia anche tenere e gestire il gruppo, e anche sotto il profilo della forza mentale l'Inter ha dimostrato di essere la più forte.
1: Beh, in effetti quello che tu dici ha una base solida, ritengo, Francesco. Perché? Perché nel momento in cui tu vuoi venire a Roma e far finta che questa gara conti il giusto o meno del giusto, non schieri soprattutto in alcuni ruoli i titolarissimi. Mi riferisco per esempio alla coppia Thuram-Lautaro, 29 gol realizzati in Serie A, tra l'altro a livello europeo è una delle migliori 5, quindi parliamo di gol all'attivo nei rispettivi campionati, per cui evidentemente ci tiene non solo a ben figurare ma anche a dimostrare che il titolo va onorato, e a cominciare un titolo che certo gli verrà consegnato materialmente con lo scudetto sul petto solo al termine di questa stagione, ma anche, sai, credo un messaggio psicologico ci sia nella scelta comunque di proporre in attacco la coppia titolare. Poi è vero, l'esperimento Juf è da valutare in pieno, perché nel momento in cui c'era spazio per i sostituti di Dumfries, Luis Enrique spesso ha avuto la meglio sul resto della compagnia, ma oggi una chance anche a questo ragazzo di passaporto francese, e credo che possa rappresentare una delle variabili da studiare bene in corso d'opera.
0: Giovanni, per te il tempo dell'ultimo caffè prima del racconto di Lazio-Inter, calcio d'inizio per l'appunto, ore 18, a dopo con Giovanni Scaramuzzino, grazie. Noi andiamo avanti con le notizie, perché dobbiamo aggiornarvi su Cobolli, che continua a combattere letteralmente nei confronti con Atman. Parliamo dunque di tennis, internazionali d'Italia. Siamo in questo momento sul punteggio di 6-5 nel primo set in favore del francese Atman, ma c'è il servizio per Cobolli, e allora vedremo come eventualmente potrà finire questo turno di servizio in favore del tennista italiano. Sta soffrendo anche dal suo punto di vista la Sabalenka, numero uno al mondo del circuito femminile, costretta a ricorrere al terzo set dalla romena Cirstea. Sabalenka aveva vinto facilmente il primo set 6-2, poi ha perso il secondo 6-3 e adesso Cirstea conduce 3-2 nella terza partita, anche con un break di vantaggio. Aggiornamento temporale di Cobolli: ha tenuto il servizio, allora si andrà al tie break in questo primo set nei confronti di Atman. Torniamo al calcio, torniamo alla partita che si è conclusa non da molto, quella tra Cagliari e Udinese, terminata, lo ricordiamo, con il successo dei friulani in Sardegna per 2-0. Ascoltiamo a fine gara, al microfono di Diego Carmignani, il commento del tecnico cagliaritano Fabio Pisacane.
2: Dispiace perché abbiamo fatto tante cose buone, dispiace perché abbiamo avuto una lettura errata, e poi si sa, non lo scopriamo oggi, che poi in Serie A quando incontri delle squadre con qualità come ce l'ha l'Udinese, alla prima lettura errata ti puniscono. Però mi piace pensare a tutte quelle cose positive, mi piace comunque dare giustizia ai ragazzi da questo punto di vista, nel senso che abbiamo fatto comunque molto bene, abbiamo tirato molto verso la porta avversaria, abbiamo fatto 23 tiri e 6 nello specchio, purtroppo non siamo stati precisi, mentre l'Udinese con 9 tiri verso la porta, 6 nello specchio, quasi ci faceva ancora un gol in più, per cui questo la dice poi sull'economia della gara. Però ripeto, bisogna essere ottimisti, fiduciosi, perché oggi penso che la squadra ha messo dentro tutta la metodologia, e quando sul finale di stagioni vedi strutture del genere significa che da un punto di vista metodologico si è fatto un passo in avanti.
3: Anche affrontando una squadra davvero complicata come l'Udinese, che, come ha ammesso anche l'allenatore, nel primo tempo ha avuto enormi difficoltà, poi alla fine l'ha spuntata alla distanza. Diciamo, l'altro tema era abbastanza banale, c'era voglia di festeggiare anche con la matematica, ma insomma è solo qualcosa di rimandato.
2: Sì, non facciamo calcoli, ci mancano due partite, vogliamo sicuramente onorare queste due partite cercando intanto di essere più precisi e poi di fare qualche punto. Per il resto penso che era sotto gli occhi di tutti che la squadra ha messo in difficoltà l'Udinese, non perché l'Udinese sia venuta qua sotto ritmo, basta vedere l'esultanza a fine gara per il risultato ottenuto, che dimostra e certifica che l'Udinese ha fatto la partita che doveva fare, merito al Cagliari se poi per gran parte della gara li ha limitati.
0: E dopo Pisacane, allora rendiamo il giusto merito anche alla squadra che questi tre punti se li ha portati a casa, l'Udinese di Runeic, che ascoltiamo intervistato.
4: Yeah, we're very happy. Not easy to play here.
3: Siamo molto felici. Non è facile venire a giocare qui a Cagliari. Hanno battuto l'Atalanta, prima la Cremonese. Provenivano dal pareggio col Bologna, ma siamo ben distanti dalla gara perfetta. Non è stata una grandissima prova da parte nostra. Nella prima parte soprattutto, in diverse situazioni non avevamo mai il controllo della partita. Poi il secondo tempo è stato meglio. In alcuni momenti abbiamo potuto mettere in mostra le nostre qualità. Abbiamo anche segnato due gol e torniamo a casa con i tre punti. 50 punti in classifica, siamo davvero molto contenti. A inizio stagione volevamo migliorare quello che avevamo fatto nella precedente, anche i nostri punti in classifica, e ci siamo riusciti. L'obiettivo è crescere come squadra e anche nel miglioramento dei singoli giocatori. Il miglioramento partita dopo partita e stagione dopo stagione è la nostra prerogativa. Sono molto contento delle performance che alla fine ci hanno portato a questi risultati. Ci sono ancora due gare da affrontare e vogliamo fare come al solito il massimo che è nelle nostre possibilità.
0: E allora vi ricordo, questo era Runjic intervistato da Diego Carmignani, vi ricordo che il turno di oggi, sabato 9 maggio, si concluderà alle 20.45 con Lecce-Juventus. Sguardo al tennis con il tie-break Cobolli-Atman, bene per Cobolli che conduce 4-1 il tie-break del primo set. Io ringrazio Ombretta Conte alla regia, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla parte tecnica, cedo il microfono a Nico Forletta e a Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano pronti a raccontarvi dallo Stadio Olimpico Lazio-Inter. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, auguro di un buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'anticipo del campionato di Serie A.
1: Il più cordiale, ben sintonizzati, gentili amici all'ascolto, vi giunge dalla voce di Giovanni Scaramuzzino. L'assistenza tecnica è garantita da Alessandro Campanella con la collaborazione di Maurizio Lepri. Subito le formazioni. Società Sportiva Lazio con solo 4 giocatori confermati rispetto all'ultima di campionato, il successo esterno 2-1 allo Zini contro la Cremonese. Oggi Maurizio Sarri schiera questo 11, Motta in porta, Capitan Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini in difesa, Dele Basciru, Rovella e Basic nella zona nevralgica del terreno di gioco, Cancellieri, Noslin e Pedro in attacco, Pedro diffidato ma schierato dall'inizio. Non così invece Taylor, il centrocampista, che si accomoda almeno inizialmente in panchina per Rovella, il ritorno dal primo minuto, un test importante per lui in vista della riproposizione di questa gara tra qualche giorno che varrà mercoledì prossimo la Coppa Italia. Inter in campo con Josef Martinez tra i pali, Bissek, Acerbi e Bastoni a comporre il trio difensivo. Zona nevralgica del terreno di gioco, affidata in cabina di regia Mkhitaryan, le mezze ali Barella e Sucic, sulla destra il francese Joff, a sinistra l'ex Monza Carlos Augusto, in attacco la coppia regina, 29 gol in due, Thuram e Lautaro Martinez, Lautaro naturalmente capitano, per una direzione di gara affidata ad Abisso della sezione di Palermo, indisponibili tra i padroni di casa Provedel, a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni Cataldi e Zaccagni. Nell'Inter invece mancano Çalhanoğlu e Pio Esposito, squadre che sono già in campo, esauriti i convenevoli di rito, e diciamo pure che i 31 punti di differenza tra le due formazioni, questo dice la classifica, la Lazio proverà ad annullarli anche però in ottica campionato, perché l'accesso ancora possibile al secondo posto schiuderebbe comunque le porte europee alla voce Conference League. Il calcio d'inizio sarà battuto proprio dalla formazione di casa e Noslin sul pallone, Noslin annunciato come terminale offensivo centrale. Tradizionale maglia prevalentemente celeste con bordi e numerazione bianca per i padroni di casa, in rosa, in completo rosa, mentre prende il via la sfida dell'Olimpico il portiere Motta, completo invece grigio scuro con inserti e numerazione color arancio, c'è l'Inter arancione in tinta unita. La divisa dell'estremo difensore della formazione ospite quest'oggi. Maglia da titolare per Josef Martinez. Tentativo di incursione nella metà campo avversaria da parte della Lazio con Sarri. Ancora seduto, sta dando comunque indicazioni ai suoi, ma già si è alzato in piedi, seppur con apparente tranquillità, per avvicinarsi al limite della propria area tecnica. Ecco la manovra dell'Inter, il tentativo di Bissek, controlla il pallone, il tedesco evita Pedro che si muoverà da sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione di casa. Tentativo di incursione per Giuffa, subito contratto, c'è Barella alla sua sinistra, riceve in effetti l'ex cagliaritano. La Lazio ordinatamente aspetta, non pressa come nelle credenziali migliori delle idee di Sarri. Quest'anno ha dovuto fare di necessità virtù e adattarsi alla rosa a disposizione anche per via dei limiti sul mercato. Ancora in possesso palla l'Inter che nel primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla visuale che abbiamo dalla postazione di Radio Rai. L'unico spicchio al momento soleggiato sul settore sinistro, quello vicino alla tribuna Tevere, c'è il tocco ad opera di Bastoni. Lo stesso Carlo Augusto restituisce l'incombenza di impostare a Bastoni. Cambio gioco, Diouf controlla, c'è spazio adesso per l'inserimento di Sucic, il croato di sinistro prova proprio a lanciare Carlos Augusto, ottimo lo stop a seguire, punta l'uomo, si tratta di Marusic, oggi capitano, tentativo di servizio al centro, in qualche modo rovella, si libera del pallone, poi retropassaggio di Basic da questi verso Luca Pellegrini, ancora più indietro per Motta, tentativo di lancio lungo, lo scatto di Cancellieri prova a portare via il pallone a un avversario, finisce a terra insieme all'esterno difensivo Bastoni, il pallone termina la sua corsa nel campo per destinazione e quindi si chiariscono i due, viene Bastoni aiutato tra l'altro sportivamente da Cancellieri, pallone che è terminato in fallo laterale, ma è probabile che il gioco riprenda per una spinta di Cancellieri che poi è rovinosamente franato proprio addosso a Bastoni con un calcio di posizione e così è infatti a favore dell'Inter, punizione già battuta. Siamo entrati nel terzo minuto di gioco e 0-0 tra Lazio e Inter, il tentativo ancora una volta ad opera della formazione ospite con Barella, si sposta sul settore destro, viene servito Giuff, va a terra ancora Barella, perde il pallone, l'arbitro indica a Sucic che non c'è vantaggio e l'opportunità dell'Inter ripartirà dalla propria metà campo. Il direttore di gara è Abisso della sezione di Palermo. Tentativo da parte di Acerbi di smistare il pallone con il destro, Acerbi ex di giornata, in panchina c'è anche l'esperto, l'altro esperto della difesa interna, l'olandese De Vrij, qualche fischio dalle tribune proprio per Acerbi. Pressing di Pedro adesso su Bissek che a sua volta mette in movimento il portiere Martinez, chiameremo per comodità di esposizione Martinez l'attaccante Lautaro e appunto essendoci l'omonimo Josef Martinez lo chiameremo invece col cognome. Proprio Martinez adesso, il portiere della formazione ospite, fa suo il pallone stesso all'altezza della propria area di rigore, il lancio in profondità a cercare Barella, ecco il pallone smistato verso Jouf, tentativo da parte di Barella, evitato un avversario, si tratta di Rovella, tentativo di lancio in profondità, in qualche modo riesce ad anticipare compagni e avversari Marusic, la sua esperienza al servizio della squadra, tentativo adesso di ripartire con Pedro, un pallone che viene dato sul settore sinistro, ecco Noslin che smista raso terra verso Rovella, capisce tutto Sucic, bello, palla al piede, l'azione del croato deve però dare all'indietro, c'è spazio per Bissek, tutto raso terra compreso il passaggio verso Barella, applausi dal pubblico di Fede Nerazzurra, non riesce però a affondare la formazione interista, si viaggia al quinto minuto sul punteggio di 0-0, c'è spazio per Carlos Augusto, punta l'uomo, si tratta di Cancellieri costretto a dare all'indietro per ancora un'azione offensiva che viene adesso rimessa in discussione da un retropassaggio dalle parti di un difensore come Acerbi, si sposta a Bastoni, a sua volta Mkhitaryan va a cercare di dare il pallone per linee orizzontali, chiude bene la Lazio. Accanto a me in sede di commento Giorgio Germanò, buonasera Giorgio, cosa hanno detto questi primi 5 minuti di gioco?
7: Lazio timida, buonasera a tutti. Intanto schiacciata dall'Inter in questi 5 minuti, metà campo con il sole, diciamo uno spicchio, quel 40% con il sole, mentre intanto si gioca in area della Lazio Giovanni.
1: Diouf, conclusione di sinistro dopo l'assist di tacco di Thuram, pallone allontanato potenzialmente al minuto numero 6, è la prima occasione. Un pubblico che è valutabile intorno alle 18.000 unità, non sono stati venduti tutti i biglietti, c'è la protesta che continua, c'è la solidarietà della tifoseria organizzata nerazzurra, ma c'è anche tanto calore da parte dei sostenitori dell'Inter che in diversi angoli dello stadio stanno spingendo in avanti la formazione di Chivu. Rimessa laterale già effettuata, il tiro, il gol del vantaggio dell'Inter in mischia sul secondo palo, è riuscito Lautaro con la collaborazione di Thuram che è stato preziosissimo nell'occasione a spingere il pallone in rete, porta alla nostra destra e l'Inter al sesto minuto è in vantaggio. Un'azione che ha visto la difesa della Lazio schierata, ma lo ha fatto

0: Martinez è sbucato sul secondo palo, pronto sulla rimessa laterale molto lunga di Bissek, il prolungamento del pallone con il tentativo di testa da parte di Thuram di innescare il destro al volo di Lautaro, che ha superato l'incolpevole Motta. Tiro al volo su assist proveniente da destra, Thuram ha messo nelle condizioni con una girata al volo l'argentino, campione del mondo, sblocca lo 0-0 di partenza. Al sesto minuto, Lazio 0, Inter 1, gioco che è ripreso adesso. Bello il gol di Lautaro, bello anche lo stacco da parte del compagno.
1: Azione da manuale, proprio così che dovrebbe una coppia di attaccanti comportarsi. Il ponte di testa e il tocco con il piatto, con il collo al volo nel cuore dell'area piccola. In due soli tocchi, messa KO la difesa della Lazio. Bravi, bravi entrambi, bravo Thuram nell'intuizione, bravo Lautaro nell'esecuzione, letale da quella distanza.
0: 17 gol realizzati al momento, arrivano insieme, mi riferisco a Lautaro e Thuram, quota 30 reti in campionato ed è una cifra sicuramente considerevole. La Lazio adesso ha il compito di reagire, per l'Inter la partita si è messa subito bene, ma l'aveva aggredita con il giusto piglio Lautaro su azione di rimessa. Parlavamo di difesa schierata perché è arrivato il lancio con le mani di Bissek, lo stacco aereo sul primo palo di Thuram, la sponda per Lautaro che si è coordinato per una battuta a rete tutt'altro che facile, in anticipo è riuscito a superare il portiere avversario Motta. Il tentativo ancora di ripartenza della Lazio, c'è un bel pressing e un Inter che rispetto alla Lazio gioca in anticipo e quindi pressa molto gli avversari. Ha ragione adesso la tattica di Chivu, perché a centrocampo c'è l'opportunità, una volta saltato l'avversario, di avere un giocatore come Giuff sul settore destro, senza considerare dall'altra parte anche la spinta garantita da Carlos Augusto. Ma Rovella rimette tutto a posto, il metronomo della Lazio che tanto è mancato a Sarri ritorna titolare quest'oggi, ma la Lazio è in svantaggio. Lazio 0, Inter 1, siamo al nono minuto.
1: Deve reagire adesso la squadra di Sarri, è partita in modo timido, l'Inter l'ha schiacciata fin dai primi minuti e adesso con lo svantaggio chiamati a fare qualcosa i giocatori padroni di casa, anche se le idee sembrano in questo momento latitare e direi, Giovanni, anche abbastanza arretrata ancora la formazione di casa.
0: Lancio lungo in profondità, lo scatto di Lautaro, il colpo di testa da parte di Romagnoli, oggi in coppia con Ghila, è la coppia se vogliamo titolare, specie dopo lo spostamento in mediana, a volte succede, a centrocampo di Patrick, e quindi Ghila e Romagnoli sono stati schierati proprio nel ruolo di titolari quest'oggi da Sarri. Ma è ancora l'Inter, tentativo di lancio per Thuram, siamo al limite dell'area di rigore, serie di finte, coinvolge la manovra Giuffe, il controllo quasi dal fondo, il cross non trattiene Motta, conclusione di destro fuori sull'esterno della rete ad opera di Thuram, non preciso ancora una volta Motta in fase di parata, per meglio dire ci è arrivato ma non è riuscito a trattenere. Bravo Joff che ha controllato il tiro cross molto forte, la respinta di Motta che aveva tentato di bloccare il pallone colpito poi di esterno punta da Thuram, è finito sull'esterno della rete. Decimo esatto, Lazio 0, Inter 1.
1: Gli allenatori dei portieri dicono sempre, se non riesci a trattenere manda almeno il pallone lateralmente. Ha fatto tutto l'opposto Motta, con le due mani a piatto come due racchette da ping pong unite ha mandato la palla al centro, poi Thuram ha scelto il primo palo, ha scelto la battuta immediata, il pallone è terminato di pochissimo, però sì, incerto il portiere della Lazio in questa circostanza.
0: Del resto l'avvio dell'Inter non lascia presagire altro andamento della partita, la Lazio si è vista poco, per merito comunque sottolineiamo da parte della squadra neocampione d'Italia. Ecco un inserimento adesso, palla al piede di Giuffre che alla meglio su Luca Pellegrini, si accentra, pallone sul sinistro, in scivolata si salva Rovella e salva soprattutto i suoi compagni, ma spinge ancora l'Inter sul settore destro, il cross di Thuram, pallone sporcato da un difensore, di pugno allontanato in qualche modo da Motta, il pallone viene poi spedito direttamente in fallo laterale. Applausi convinti da parte dei sostenitori dell'Inter, quelli più numericamente compatti si trovano nella curva alla nostra destra, ma in ogni angolo di stadio ci sono

0: appunto sostenitori della formazione neocampione d'Italia, in virtù anche del fatto che prosegue la protesta da parte dei biancocelesti, curva nord quasi completamente vuota. Retropassaggio intanto verso Josip Martinez, riparte l'azione dell'Inter, questa volta però prova a pressare la Lazio, 12esimo, Lazio 0, Inter 1.
1: Lazio che si affaccia adesso quasi per la prima volta nella tre quarti offensiva, c'è un fallo fischiato ai danni di Pedro, Giovanni.
0: Sì, e si assisterà a un calcio di punizione, ci sono le proteste, l'arbitro va a fissare con tanto di spray la posizione esatta, il fallo è stato commesso da Barella su Pedro. Non dico ingenuo, però evitabile, perché la posizione è centrale. Qui la Lazio una buona opportunità di battere per la prima volta a rete, ce l'ha Giorgio.
1: La distanza è notevole, siamo almeno ai 25 metri, però l'impressione è che proveranno la battuta. Adesso c'è Noslin sul pallone, anche perché non ci sono giocatori della Lazio in area di rigore dell'Inter, e questo fa presagire che la scelta sarà la battuta diretta, la battuta a rete nutritissima. Intanto la barriera dei giocatori nero-azzurri e c'è una spinta subito sanzionata dal direttore di gara che estrae forse il cartellino, Giovanni.
0: Sì, allora c'è Pedro intanto che riceve la mano sulla spalla e l'arbitro per il momento sembra solo minacciare sanzioni, si era portato in avanti anche Marusic, capitano, lui può parlare con l'arbitro. Per il momento si resta senza sanzioni disciplinari da una parte e dall'altra. È possibile il tiro in porta di destro di Noslin, tre gli uomini in barriera voluti da Josip Martinez, potrebbe anche andare Rovella al tiro. Ecco Noslin, parte lui, il destro, conclusione della parata sicura ad opera di Josip Martinez, tiro non angolatissimo, bravo nella presa il portiere ospite, Lazio 0 Inter 1, 14esimo.
1: Ha trovato lo specchio della porta l'attaccante della Lazio, conclusione però debole e centrale, pochi problemi per l'estremo difensore dell'Inter. Noslin che insomma trascina la Lazio, è l'unico giocatore in questo momento a provare anche il pressing in fase offensiva. Ricordiamo che non sempre ha avuto una maglia da titolare in questo campionato e tardivamente lo stesso tecnico Sarri ha fatto una mezza ammissione, sì forse su Noslin mi sono sbagliato, era un giocatore importante in questa stagione.
0: Intanto trovato un nuovo equilibrio in campionato, la Lazio punta naturalmente alla Coppa Italia, l'avversario il giorno 13 sarà lo stesso, l'Inter, ma parliamo chiaramente, il settimo posto non è disprezzabile per la Lazio, non lo sarebbe, meglio usare il condizionale, tenuto conto che ci sono ancora incontri importanti come Milan-Atalanta. Certo però, sotto di una rete a zero, la Lazio deve reagire. Prova invece l'Inter ancora a fare la partita con Barella, scambia il pallone rasoterra verso Acerbi, l'ex di giornata da Bastoni, tentativo di coinvolgere nella manovra sempre palla a terra Carlos Augusto. Si libera del pallone stesso e Acerbi su di lui, Noslin va a disturbarlo solamente da lontano, poi il retropassaggio da parte di Bastoni che ha preferito non rischiare. Si gioca da un quarto d'ora, dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio grazie al gol numero 17 in campionato realizzato da Lautaro su sponda aerea di Thuram, preferito quest'oggi nel ruolo di seconda punta a l'ex parmense Bonny.
1: Probabilmente una scelta da parte del tecnico nero-azzurro anche in vista della finale a cui abbiamo accennato, e la coppia che funziona meglio, sì, è proprio composta da questi due giocatori che hanno esperienza, che hanno anche una buona intesa fra di loro, subito smentita dai fatti perché adesso Thuram ha provato a mandare il pallone, anzi Lautaro, verso Thuram ed è finito in fallo laterale, però sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico i due si trovano, e allora sì, prove per la partita successiva, Bonny potrà ancora attendere, magari lo vedremo nel secondo tempo.
0: Intanto la Lazio prova a reagire, Rovella che gioca una quantità infinita di palloni, sembra che fisicamente sia in grado di svolgere bene il suo compito, tentativo adesso di coinvolgere nella manovra Ghila, lo spagnolo in profondità per Pedro, si muove bene Pedro, c'è l'opportunità di uno scambio con Noslin, arriva a verticalizzare organizzare bene Luca Pellegrini, il cross sul secondo palo, non ci arriva Cancellieri, il pallone è allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione interista e per la prima volta dal fischio d'inizio del direttore di gara, 16 minuti di gioco, la Lazio si rende pericolosa anche se non è arrivata alla conclusione in porta. Servito ancora Nicolò Rovella, perde però il controllo del pallone, glielo sottrae Sucic, cioè tentativo di lancio verso Thuram, prova per la prima volta con convinzione la formazione biancoceleste ad assestarsi nella metà campo della squadra campione d'Italia. Tentativo di lancio di Rovella, lo stacco aereo di Bissek, pallone allontanato, netto l'anticipo su Pedro, ma è la Lazio adesso che gioca bene le seconde palle, riesce ad arrivare prima rispetto agli avversari. Dele Bashiro riesce a coordinarsi per il passaggio verso Cancellieri, prova a verticalizzare Marusic ma non viene servito dal compagno, deve fermarsi per non finire in fuorigioco. Dele Bashiro all'indietro, ancora Cancellieri che poi si scusa alzando il braccio destro nei confronti del compagno, era evidentemente problematico per lui cercare il servizio verso Cancellieri. L'azione riparte da Dele Bashiro, ancora Cancellieri sul fronte destro, non si chiude il triangolo con Dele Bashiro, non arriva il cross all'interno dell'area di rigore, c'è spazio per Ghila, pallone in profondità, Marusic non riesce ad agganciare. 18esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: Lazio che adesso prova a fare qualcosa in più, l'azione che abbiamo descritto al 16esimo, il cross di Pellegrini in area di rigore è stata l'unica occasione in cui i padroni di casa sono riusciti ad entrare nell'area dell'Inter, un po' poco per quasi 20 minuti di gioco e soprattutto in situazione di svantaggio.
0: Adesso Lazio che ancora conquista un pallone a centrocampo, manca la verticalizzazione verso Cancellieri, in qualche modo allontana il pallone stesso Sucic nella zona in cui opera però ancora Rovella con buona personalità, ha ripreso possesso di ciò che era suo, definiamolo così, cioè il ruolo di regista nel 4-3-3 di Sarri, con diverse variazioni però a livello schematico e non solo rispetto a quelli che sono i canoni fondamentali del tecnico toscano. Quest'anno ha dovuto adattarsi, lo sta facendo molto bene perché la Lazio è comunque, se non protagonista, presente nella zona sinistra della classifica e è arrivata in finale in Coppa Italia. Soccombe però per 1-0 all'Olimpico contro l'Inter, sua avversaria tra qualche giorno per la conquista del trofeo nazionale. Pedro si allunga un po' troppo il pallone, converge al centro, spalle alla porta, deve dare all'indietro verso Ghila il controllo. Luca Pellegrini alla sua sinistra, poi c'è spazio per Romagnoli di sinistro, ancora dalle parti di Ghila, addomestica il pallone con il sinistro, di destro lo dà verso Marusic, il capitano della Lazio, in profondità a cercare Cancellieri, non perfetto il controllo, alla meglio Barella, pallone allontanato, ancora l'ex cagliaritano che vorrebbe il pallone stesso per impostare una nuova azione offensiva, non viene servito. Mkhitaryan nei pressi della linea del fallo laterale, Carlos Augusto tocca giusto per un attimo e poi si apre la manovra dell'Inter con il più classico dei cambio giochi. Bissek, tentativo di servizio per Giuffa, serie di finte, sbilanciato Luca Pellegrini, riesce poi a dare di sinistro per Bastoni, siamo già sul fronte della corsia mancina, ecco Carlos Augusto, il cross interessante a vuoto, Thuram, colpo di testa da parte di Ghila, pallone per Barella, il destro colpisce un compagno, serie di rimpalli, poi anche una protesta interista per un possibile fallo di mano, il pallone finisce in fallo laterale. 20esimo minuto allo Stadio Olimpico, Lazio 0 Inter 1, decide il gol al sesto di Lautaro. Adesso pallone che probabilmente ha varcato la linea di fondo, quindi non si tratta, come erroneamente detto qualche secondo fa, di rimessa laterale bensì di corner ed è l'angolo numero 1 della partita. In effetti Barella sistema il pallone sulla bandierina di destra secondo il fronte d'attacco della formazione interista in completo grigio scuro da trasferta con numeri arancioni, batte male, troppo basso, allontana in qualche modo Rovella il pallone, però è ancora preda dell'Inter con Sucic. Tutto questo al 21esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: Sfortunata l'Inter nella circostanza di poco fa, quella che poi è scaturita nel primo calcio d'angolo della partita, perché per due volte le conclusioni sono state ribattute, addirittura la prima conclusione è ribattuta da un giocatore della stessa Inter, la seconda da un giocatore della Lazio, forse poco convinta la seconda battuta, quasi è stupito Lautaro di trovarsi fra i piedi un pallone così invitante, ancora l'Inter in avanti.
0: Il tentativo di Thuram, pallone smistato verso il settore destro, lo gioca per un attimo l'autore del gol del vantaggio interista Lautaro, gli applausi per lui, possesso palla ancora dell'Inter, attacca da sinistra a destra. destra la formazione campione d'Italia da domenica scorsa, il 2-0 aritmetico che ha sancito la conquista del 21esimo scudetto. Pallone giocato ancora da Carlos Augusto all'indietro, adesso prova una sorta di gestione, i ritmi non sono altissimi, Giorgio.
1: Pomeriggio caldo d'altra parte, ritmi bassi e insomma una partita che può ricordare anche in circostanze ovviamente epocali diverse, e poi lì l'Inter invece al contrario cercava il titolo di campione d'Italia, la partita che poi finì con la vittoria della Lazio era il 5 maggio, passato poi alla storia come insomma uno degli episodi più negativi nella storia nero-azzurra.
0: Ed era l'anno 2002, in effetti sono passati già 24 anni e da allora l'Inter di scudetti ne ha conquistati un bel po', mentre la Lazio si è concentrata soprattutto sulla Coppa Italia, ne sono arrivate diverse anche lì. Lazio che però in attesa di giocarsi il trofeo con gli stessi avversari di stasera adesso deve risalire la china, perché dal minuto numero 6 è sotto per 1-0. Prova la manovra, la classica ragnatela che non dà effetti, il retropassaggio di Acerbi con Josep Martinez che fa suo il pallone, lo smista ancora verso Acerbi sul fronte sinistro, gioca per un attimo Bastoni all'indietro, ancora il pallone che transita vicino al portiere, può toccarlo naturalmente solo con i piedi, completo arancione per lui, abbiamo detto del grigio scuro con inserti e numerazione arancione, maglia da trasferta numero 3 per l'Inter, terza maglia, passaggio per Lautaro Martinez, tentativo di inserimento di Joff, interno dell'area di rigore, serie di fitte del francese, il cross con la difesa della Lazio, ancora in affanno Romagnoli, riesce quasi avvitandosi una sorta di capriola, prima tocca il pallone, poi finisce a terra, ma è pericolo scampato, rimessa laterale quindi a favore dell'Inter, tutto questo all'altezza del 23esimo minuto con Barella che finta il lancio lungo che aveva provocato al sesto minuto l'assist di testa imperioso di Thuram e la bella girata da pochi passi di Lautaro per il gol del vantaggio che sta decidendo questa sfida. Prosegue adesso la ragnatela dei passaggi, la Lazio aspetta, ma si muovono bene i giocatori di Chivu che non danno riferimento agli avversari. 24esimo, Lazio 0, Inter 1.
1: La ragnatela dell'Inter è quasi inaccessibile per il pressing solo accennato da parte della Lazio. Dicevi Giovanni, a proposito delle maglie da gioco, lo hai ricordato in avvio, particolari soprattutto quelle dei portieri, in total ciclamino il portiere della Lazio che c'ha anche i calzettoni lunghi fin dentro i pantaloncini, quindi è una sagoma di questo particolare colore vistoso, e in total arancione il portiere dell'Inter, anche questo insomma un segno dei tempi, una volta i portieri erano in nero.
0: Ecco appunto, come gli arbitri, ecco non abbiamo detto invece la divisa di Abisso e dei suoi collaboratori è il classico giallo fluorescente, è diventato classico, anche un colore che all'inizio veniva subito notato e riportato da chi commentava e cercava di raccontare come noi la partita alla radio. Ma intanto cerca l'ennesima ragnatela di passaggi l'Inter con buona personalità, è uscito anche dalle proprie remore iniziali Sucic che sta giocando sempre più palloni, ne smista uno in direzione di Acerbi, tentativo per Bisek, prova addirittura il dribbling all'altezza della linea centrale del campo con Pedro che si coordina e mette il pallone stesso in fallo laterale. Sarà Bisek autore di quel lancio al minuto numero 6 che ha provocato lo stacco aereo imperioso di Thuram a prolungare la traiettoria sul secondo palo, dove in semirovesciata, in girata per meglio dire, di destro ha colpito al volo Lautaro, nulla da fare per Motta che adesso si vede recapitare il pallone da un lancio lungo interista all'interno dei propri 16 metri, può fermarlo con le mani, si è già liberato del pallone stesso in direzione di Ghila, il pressing su di lui ad opera di Thuram con freddezza, Ghila riesce a dare a Noslin con Cancellieri che controlla il pallone, non arriva però la chiusura del triangolo con Noslin che verticalizzando la metà campo avversaria tentava la chiusura del passaggio stesso, ma la Lazio recupera con Dele Bashiru, tentativo di servizio per Cancellieri, spigolo quasi nell'area di rigore, ecco sul fronte centrale Basi, c'è vuoto, può ripartire Barella, quindi l'Inter aspetta rinforzi, serie di finte di Barella, scambia di prima intenzione con Sucic, molto bravo Sucic a dare in profondità, c'è un'opportunità per Mkhitaryan, ecco Joff interno dell'area di rigore, pallone sul destro all'indietro, lo scarico verso Barella, il cross a cercare Lautaro. Lautaro, il pallone che non viene neppure sfiorato da parte dell'argentino finisce la sua corsa sul fondo, 26esimo che sta per diventare 27esimo minuto. Dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio, il gol di Lautaro, Lazio 0 Inter 1.
1: È vero che le due squadre stanno imprimendo un ritmo troppo lento, troppo cadenzato alla partita, ma la differenza è che l'Inter col pallone sa cosa fare, riesce sempre a creare un qualcosa, anche se in questo caso l'invito di Barella non è stato corretto di testa come Lautaro si apprestava a fare, ha lisciato il pallone. La Lazio invece lenta ma anche senza idee.
0: Ecco il tentativo di Bissek, attacca da sinistra a destra la formazione interista, bravo Pedro a convergere sul pallone stesso in anticipo su Giuff, viene servito poi da Rovella, e invece Basic che è riuscito a far suo il pallone, poi lo scambia con Pedro si è spostato un pochino verso il centro, Noslin prova a fare la prima punta, non è quello il suo ruolo, ma quest'anno per la Lazio, in virtù anche, per meglio dire malgrado, tutto quanto capitato in sede di mercato chiuso con le cessioni poi tra l'altro di Guendouzi e di Castellanos durante la sessione invernale, la Lazio sta facendo molto e merito in dubbio oltre che ai giocatori va dato al tecnico Maurizio Sarri. Retropassaggio adesso con tanto di tocco di prima intenzione di Motta, il tentativo adesso da parte di Pedro di giocare il pallone, lui a trascinarselo in fallo laterale, proteste dagli spalti, i sostenitori della Lazio non ci stanno, ma Bissek è già pronto per la rimessa con retropassaggio verso Acerbi, 28esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: Pedro che è tornato nella fascia di competenza, la fascia sinistra, arretratissimo, ha provato a difendere un pallone, poi ha protestato tanto, andrebbe ovviamente rivisto l'episodio, e sembrava in buona fede l'attaccante esperto della Lazio, lo spagnolo Pedro, che potrebbe essere all'ultima stagione con il calcio, chissà, e il direttore di gara forse frettolosamente ha segnato la rimessa nel gioco all'Inter.
0: Inter che prova a manovrare ancora, lo fa con Acerbi, si ferma di sinistra, smista in direzione di Sucic, su di lui c'è il pressing non troppo convinto di Noslin che è stato evitato con relativa facilità, lo scarico a pelo d'erba verso Bastoni, il controllo dell'interista tutto di sinistro, c'è spazio per Carlos Augusto, si coordina per il passaggio in profondità verso Mkhitaryan, ancora una volta la difesa della Lazio alla meglio, ma giusto per un paio di secondi perché sempre dalle parti di Carlos Augusto c'è l'opportunità di impostare. Questi che sentite sono i sostenitori interisti che stanno chiamando in avanti proprio la squadra di Chivo, il tentativo adesso di Mkhitaryan ancora sul fronte sinistro, c'è spazio, si allarga questa volta e riceve Turam, ecco Carlos Augusto che era rimasto qualche metro più indietro rispetto al compagno, poi Bastoni partecipa attivamente alla manovra offensiva, cambio gioco, Bissek il controllo un pochino approssimativo, bisticcia quasi col pallone, c'è su di lui Pedro, lo disturba quanto basta ma non tanto da fargli perdere il controllo del pallone stesso, Bissek adesso riesce coordinandosi a dare verso Mkhitaryan, ancora Turam sul fronte di centro-sinistra, c'è fallo su di lui e al limite dell'area di rigore arriva la decisione di Abisso di assegnare, le proteste sono del capitano Marusic, un calcio di punizione alla Lazio, contro la Lazio, il fallo è stato commesso da Cancellieri su Turam, qui si potrebbe andare dritti al tiro in porta, Giorgio.
1: Sì, la distanza permette la conclusione di prima battuta in porta, anche la posizione tutto sommato abbastanza centrale, però bravo Cancellieri che sì ha commesso fallo, però provvidenziale il suo intervento, altrimenti la battuta sarebbe stata molto pericolosa da parte dell'attaccante dell'Inter, quindi i Cancellieri ha fatto quello che ha potuto, non ha potuto esimersi dall'intervento scorretto, dal toccare il piede dell'avversario, però il suo ripiegamento utilissimo per la Lazio. Nutrita adesso la barriera dei giocatori biancocelesti, il direttore di gara in area prova a spostare qualche centimetro un giocatore nella cosiddetta posizione del coccodrillo, ormai un'abitudine per il calcio dell'ultimo decennio, due giocatori alla battuta.
0: Uno è Bastoni, l'altro è Barella. La rincorsa di Barella, il tiro, pallone alto, ha tentato di sorprendere sotto l'incrocio di pali Motta, gran volo di Motta che però ha visto soltanto sibilare il pallone qualche centimetro sopra. L'incrocio di pali, Lazio 0, Inter 1, 31esimo minuto. A decidere il gol di Lautaro su assist di testa di Thuram nel sesto minuto.
1: Barella ha scelto la battuta calibrata con l'interno destro, il pallone che è terminato non lontano dall'incrocio dei pali alla destra di Motta, che sì, però sembrava poter controllare la traiettoria arrivata dal giocatore della nazionale.
0: Ancora in pressing l'Inter, può ripartire però la Lazio, quattro avversari su Noslin che è bravo a guadagnare un calcio di punizione seppur all'interno della propria metà campo, ma già andavano a braccare l'avversario gli interisti. Questo piace a Cristian Chivu, che appunto ha impostato una squadra, a differenza della Lazio quest'anno, più attendista quando non è in possesso di palla, più aggressiva l'Inter, e questa aggressività sta pagando oltre a una serie di manovre che coinvolgono anche gli esterni, Giuffa a destra e Carlos Augusto oggi titolare sul settore sinistro. Per loro una occasione in vista di una probabile panchina invece mercoledì prossimo in Coppa Italia. Ma concentriamoci su quanto sta accadendo sul terreno di gioco. Il pressing da parte di Mkhitaryan, anzi si trattava di Barella, che poi forse è caduto male ma da solo, adesso prova a tastare le condizioni della sua caviglia, sembra che tutto sia a posto. Intanto il pallone è già nella metà campo alla nostra sinistra, Lazio in maglia tradizionale prevalentemente celeste con Dele Bashiru punta Cancellieri, lo serve il tentativo adesso per Rovella, siamo al limite dell'area di rigore, non lo molla Lautaro, riesce comunque a liberarsi del pallone mantenendo il possesso Rovella. Ancora Luca Pellegrini, non se la sente di affondare sul tentativo di Gioffa, retropassaggio verso Romagnoli, poi da questi c'è l'opportunità di servizio subito sfruttata per Ghila, si coordina lo spagnolo, tentativo di lancio per Cancellieri che può soltanto sfiorare di testa. 33esimo, Lazio 0, Inter 1.
1: 33 minuti con la Lazio in area dell'Inter una sola volta e neanche in modo pericoloso, il cross di Pellegrini, facile preda di uno dei due centrali della difesa nero-azzurra. Il problema della Lazio è questo, non riesce a conquistare il pallone a centrocampo, ma soprattutto non riesce a proiettarsi in avanti né con il gioco corto né con i lanci lunghi. Davvero una Lazio inerte in questa mezz'ora abbondante di gioco.
0: Lancio lungo per Thuram, ci prova ancora l'Inter, non arrivano né Thuram né Carlos Augusto prontamente a evitare il fallo laterale, ma il lancio era potente oltre che impreciso, troppo forte insomma. Rimessa già effettuata dalla Lazio, Lazio che attacca da destra a sinistra, dicevamo maglia tradizionale con pantaloncini bianchi, bianca è la numerazione su una casacca con prevalenza di celeste, prevale invece la manovra dell'Inter a livello di terreno di gioco, la Lazio ha difficoltà adesso. Il tentativo di lancio per Dele Bashiru, si coordina bene Mkhitaryan che in bello stile serve all'indietro comunque Bastoni, il numero 95 di sinistro, allontana in direzione di Thuram, colpo di testa a sovrastare l'avversario da parte di Ghila, pallone messo a terra da Rovella, si sta muovendo bene Rovella. Se questo era il test match per valutare le sue condizioni fisiche, direi che lui si è ripreso non solo le chiavi del centrocampo ma anche la manovra in fase di non possesso, la corsa e comunque il dinamismo sono quelli dei vecchi tempi.
1: È un giocatore importantissimo per la Lazio, lo ha dimostrato sia l'anno scorso sia nella prima fase del campionato, recuperato direi quasi totalmente, sarà uno dei protagonisti della finale di Coppa Italia.
0: Intanto ecco che ancora l'Inter con la difesa schierata prova a disinnescare un pochino questo accenno di pressing ad opera della formazione laziale, che però non riesce a verticalizzare. Solo in una circostanza il cross di Pellegrini è arrivato, un semipericolo per la porta difesa quest'oggi da Josep Martinez, perché sì, il pallone era molto tagliente ma non c'è stata la conclusione verso la porta stessa. C'è invece il fallo adesso di Rovella su Lautaro. Tutto questo nella metà campo dell'Inter, si scusa con l'avversario, il giocatore ex Monza. 36esimo minuto, Lazio 0, Inter 1.
1: Fallo netto, fallo non effettuato con cattiveria, però il piede di Rovella ha toccato la tibia di Lautaro, doloroso in quella circostanza subire un intervento così forte, anche se chiaramente non volontario, non c'erano naturalmente gli estremi per una sanzione da parte del direttore di gara. Adesso Lautaro, seppure dolorante, ha ripreso il suo posto al centro dell'attacco dell'Inter.
0: Thuram, Barella, l'opportunità per Sučić, il passaggio verso Carlos Augusto, ecco il cross dell'altro ex monzese del pomeriggio romano, cioè Carlos Augusto. Dall'altra parte gioca Rovella, pallone conquistato da Noslin, tentativo di lancio di Pedro, di destro per Dele Bashiro, pasticcia un po' in fase di disimpegno Josef Martinez, l'estremo difensore della formazione neocampione d'Italia, poi sceglie di spedire direttamente di sinistro il pallone in fallo laterale, non sfrutta però l'effetto sorpresa la Lazio, sfuma l'opportunità di battere la rimessa stessa velocemente, quindi c'è spazio ancora per la squadra di casa, ma i ritmi, ripetiamolo, non sono elevati, tutt'altro, tutto ciò sta bene all'Inter, la Lazio chiaramente in funzione di un possibile accesso e aggancio al settimo posto avrebbe bisogno di ribaltare una sfida che dal minuto numero 6, gol di Lautaro, vede l'Inter in vantaggio proprio all'Olimpico. Seguiamo intanto il tentativo di Marusic, il capitano quest'oggi della formazione biancoceleste, prova a scagliare a pelo d'erba verso Cancellieri, c'è fallo, probabilmente così è nei confronti dell'ex giocatore del Verona, finisce a terra, si lamenta per la spinta e per il pestone dello stesso Carlos Augusto, 38esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: Lazio che adesso deve provare a cambiare qualcosa nell'intervallo, probabilmente anche qualche posizione in avanti, perché Noslin, lo abbiamo detto, è un giocatore dinamico, difende bene la palla, buona tecnica, però non è un centravanti vero. In questo caso prova in scivolata ad irrompere su un cross arrivato dalla fascia destra, e lo stesso Pedro un po' timido sulla sinistra. Fisicamente lui, insomma, è un giocatore, non è un gigante, la sua tecnica lo rende un giocatore pericoloso, però tutto solo lì sulla fascia sinistra della Lazio incide davvero poco.
0: Intanto prova a fare la differenza, palla al piede, Giuff, ottima l'idea di accentrarsi, non c'è spazio, perlomeno perde il tempo di gioco, coinvolge nella manovra adesso Bastoni che prova a allargare facile di sinistro verso Carlos Augusto in profondità, Lautaro Martinez vicino alla bandierina restituisce l'incombenza sempre alla sua terra a Carlos Augusto, non arriva nella circostanza il cross, si sposta Mkhitaryan, prova a verticalizzare Barella, viene ignorato però dal compagno, l'azione riparte sul settore sinistro, ancora Carlos Augusto, c'è spazio per il retropassaggio, viene coinvolto nella manovra anche Acerbi, su di lui Noslin, all'indietro ancora il tentativo di servizio per Mkhitaryan, controlla il pallone, resta nella metà campo avversaria Bastoni, viene servito, può andar via Bastoni, si coordina, arriva al limite dell'area di rigore, c'è Ghila su di lui, lo scarico in direzione ancora di Carlos Augusto, potrebbe arrivare il passaggio verso Lautaro, controlla la sponda, ancora il passaggio di Thuram, il tiro di Sučić, il gran gol di sinistro, un'azione manovrata ha portato al tiro il croato che di sinistro non si è fatto pregare per una conclusione vincente di prima intenzione col piede mancino. Lazio 0 Inter 2, il gol realizzato da Sučić.
1: Un'azione anche questa perfetta o quasi nella costruzione, l'Inter sulla fascia sinistra ha trovato una doppia intesa e poi il retropassaggio per il sinistro di questo giocatore che, insomma, ha dimostrato di saperci fare con la porta avversaria, quando può, quando la vede tira, in questo caso il suo sinistro a giro non ha lasciato scampo a Motta, portiere della Lazio che si era proteso in realtà per provare ad intercettare il sinistro a giro, però davvero la Lazio permeabile, penetrabile in area di rigore. Il primo gol è nato da un'iniziativa dal lato destro, questo dal lato opposto, e in entrambe le circostanze è vero, buona l'azione dell'Inter ma pessima la difesa della Lazio.
0: Gran gol di Sučić, ne aveva realizzato un altro in campionato a fine ottobre, bellissimo anche quello, al termine di un'azione personale con diversi ricami in area di rigore della Fiorentina. In quella circostanza arrivò il gol al termine di una partita tutto sommato facile per l'Inter, e al momento difficoltà estreme non ne scorgiamo qui sul Prato dell'Olimpico, dove l'Inter conduce al minuto di gioco numero 41 per 2-0. Da notare nella circostanza la caparbietà prima di Lautaro nel conquistare un pallone vagante, di difenderlo, di provare anche l'opportunità di una conclusione che però non c'era lo spiraglio, non è stato invitato il campione del mondo al tiro di destro partendo da sinistra, lo aveva anche cercato, si è reso conto che provenendo dalle retrovie Sucic era meglio piazzato, lo ha servito di prima intenzione dal limite dell'area di rigore, quel sinistro a giro pennellato si può considerare veramente imparabile per qualsiasi portiere. Al minuto numero 42 Lazio 0 Inter 2, al sesto Lautaro, al 39esimo su assist dello stesso Lautaro il bel gol di sinistro ad opera di Sucic.
1: E tutto era partito anche da una incursione centrale di Bastoni, poi sulla sinistra in area di rigore il doppio 1-2 che ha permesso infine a Lautaro il retropassaggio in favore di Sucic. Però Lazio che, come si dice, lascia spazio in,
0: in
1: tutte le zone del campo, nei lati e anche centralmente, perché alla fine Bastoni ha fatto quanto? 20 metri indisturbato e è riuscito ad entrare quasi in area di rigore.
0: E poi sugli sviluppi è nata appunto l'opportunità sfruttata magistralmente da Sucic dopo...
2: Scusa Giovanni, intervengo Prego. Dallo studio, perdonate l'interruzione, però a pochi metri da voi c'è il secondo italiano che passa il turno agli internazionali di tennis di Roma. Cobolli ha battuto il francese Atmani 7-6, 6-3, quindi passa al turno successivo, così come aveva fatto Bellucci che aveva battuto Eceverri in 3 set, fuori purtroppo Jasmine Paolini con la Berga Mertens. Adesso manca all'appello il solo Jannik Sinner, che dovrà scendere in campo con Hofner, contro Hofner, e questa partita la seguiremo, questa dagli internazionali di tennis a Roma con Emilio Mancuso. Intanto la buona notizia è che anche Flavio Cobolli passa il turno. A voi.
0: Grazie a Nico Forletta. Ancora Inter in avanti, il pallone per Carlos Augusto Mkhitaryan, cross di Bastoni sul secondo palo, prova Gioffa di tacco con un preziosismo al volo, ancora grande traffico davanti a Motta, qui ha rischiato la capitolazione per la terza volta il portiere ex reggiana, ma in questo caso la velocità di esecuzione interista ha ancora una volta messo in forse tutte le sicurezze difensive della Lazio, che stasera sicuramente al di là di quello che è il gioco di squadra, che al di là di quello che ovviamente la disposizione organica dell'intero collettivo, fa acqua davanti a Motta. Pallone che viene giocato ancora dall'Inter, 44esimo minuto, Lazio 0 Inter 2.
1: È stato bravo Giuffa a tenere viva l'azione da posizione difficile con quel colpo di tacco che non solo ha sorpreso la difesa della Lazio ma poi ha permesso a Barella il tiro. Meno bravo quest'ultimo che ha provato di prima intenzione un pallone che si è spento fra le gambe di un nugolo di giocatori della Lazio e che comunque era fuori la traiettoria, era fuori dallo specchio dei pali.
0: E comunque la disposizione, ripetiamo, non impeccabile della squadra della Lazio al di là di questo strappo, partita che viaggia su ritmi molto bassi con qualche fuoco d'artificio come questo, e soprattutto una perla, perché tale è stata quella di Gioff, che per evitare in qualche modo che il pallone finisse sul fondo a mezza altezza si è coordinato e lo ha rimesso con un preziosismo al centro. Poi il pallone non sfruttato, come ricordavi, da Barella, prova a sfruttare invece la sua velocità Noslin per disturbare Misek, ma ormai è troppo tardi, si è liberato il tedesco del pallone proprio in direzione di Gioff, in difficoltà Basic che può soltanto arrestare fallosamente con il braccio sinistro l'avversario. Calcio di punizione già battuto, ancora l'Inter in possesso di palla con Gioff, tentativo di servizio all'indietro nella circostanza per Misek, ma ripetiamo i ritmi stasera sono molto bassi, tentativo per Mkhitaryan senza neanche un secondo di recupero, si va verso gli spogliatoi, gli applausi sono tutti interisti e ne hanno ben d'onde i sostenitori della formazione ospite, perché la squadra neocampione d'Italia conduce per 2-0 grazie ai gol di Lautaro e di Sucic. Chi ti è piaciuto di più, Giorgio, nella formazione appunto che ha appena conquistato il 21esimo scudetto.
1: Mi è piaciuto il dinamismo di Bissek sulla fascia destra, perché è un giocatore che non sempre si è contraddistinto per continuità, per costanza. Questa sera c'è su quasi tutte le azioni, combatte, c'ha un dinamismo che mette in difficoltà la Lazio. Tu hai detto, Giovanni, con una frase elegante, fa acqua da tutte le parti, magari si potrebbe dire anche colabrodo in questi casi, con una frase un po' più drastica, ma la Lazio veramente si dimostra incapace di arginare qualsiasi iniziativa dell'Inter, sia quelle condotte con un certo piglio, con una certa pericolosità, sia anche quelle più banali, riescono a fare sempre breccia nella difesa della Lazio.
0: Non c'è, chiaramente, per le note vicende a cui abbiamo più volte accennato, il pubblico delle grandi occasioni, però ci lasciamo adesso all'intervallo con una nota abbastanza particolare che ci piace sottolineare. All'Olimpico oggi diversi, tantissimi ragazzi e ragazze sugli spalti. Lazio 0, Inter 2, adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport e Lazio-Inter, secondo tempo qui Stadio Olimpico. A voi Saxaruga.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: GR1. In studio Nicola Tedeschini. In apertura il caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi intende accelerare la richiesta di revisione del processo e dopo la chiusura delle nuove indagini sarebbero emerse diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata contro Andrea Sempio.
9: La procura di Pavia ha riaperto il caso basandosi su nuovi elementi che contestano le ricostruzioni precedenti, evidenziando numerose contraddizioni nella posizione di Sempio. Lo scontrino di Vigevano, Sempio sostiene che si trovasse lì la mattina del delitto, esibendo uno scontrino del parcheggio. Il sospetto però è che questo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Sono emerse gravi carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità anche nel 2017, quando emergeva che i legali di Sempio fossero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia dei legali di Stasi sulle responsabilità di Andrea Sempio. Da lì poi l'anomala archiviazione di Sempio nel 2017. Il caso sta evolvendo rapidamente con l'obiettivo di determinare se le prove contro Stasi fossero inquinate o deviate. Per lui ora si apre la possibilità concreta della revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
8: Omicidio a Palermo. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni, nel casolare della vittima al villaggio Santa Rosalia. Il giovane, ora trasferito nel carcere minorile Malaspina, sostiene di aver reagito a presunte avance sessuali colpendo l'uomo con un tubo di metallo, ma gli investigatori nutrono dubbi sul suo racconto. L'orario del delitto e alcuni elementi emersi dai rilievi non coincidono con la versione fornita. Antivirus. Il Ministero della Salute avvia la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile a Johannesburg si erano trovate sullo stesso aereo in cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese che in precedenza era stata sulla nave Ondius. Al via gli accertamenti delle regioni Calabria, Campania, Toscana, dove è in quarantena una donna fiorentina, e infine la regione Veneto, dove sotto osservazione c'è un cittadino sudafricano domiciliato a Padova. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco sbarco delle circa 140, dei circa 140 passeggeri ancora a bordo della Ondius. Ancora vittime sul lavoro in Italia, oggi 5 morti in poche ore. In Calabria, a Paola, un operaio senegalese 23enne è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato in uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. In Veneto, in un incidente stradale a Chioggia, sono morti 3 braccianti. 9 maggio, giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano, Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Medio Oriente, resta alta la tensione sul fronte israelo-libanese. È salito a 7 morti e 15 feriti il bilancio del bombardamento da parte di Tel Aviv di un edificio in cui vivevano degli sfollati a Sidone, nel sud del Libano. Tra le vittime 3 bambini, il più piccolo di 6 mesi. Stallo nei negoziati anche tra Stati Uniti e Iran. Nessuna risposta da Teheran alla proposta americana. E Donald Trump torna ad attaccare l'Italia. La corrispondente da New York.
10: Al telefono con il Corriere della Sera, il giorno dopo la visita a Roma del segretario di Stato Rubio, Donald Trump ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, e ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Il presidente non ha voluto invece fare commenti sullo spostamento di truppe dalla Germania verso il fronte orientale della NATO, né sulla risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace che aveva detto di attendere già ieri notte. Ma Teheran sembra prendere tempo, e alla domanda se l'Iran sta intenzionalmente rallentando il processo, Trump ha risposto: lo scopriremo presto. Intanto Teheran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema. Lo scrive il Wall Street Journal. Si tratta di lesioni alla rotula e alla schiena, ciò nonostante le sue condizioni sarebbero buone. Ieri la CNN ha riferito che l'intelligence americana ritiene Khamenei cruciale nel le scelte strategiche dell'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
8: Il fronte ucraino, all'indomani del cessato il fuoco di 3 giorni, annunciato ieri sera proprio da Donald Trump, il portavoce del Cremlino, Peskov, esclude una proroga della tregua. Il capo della Casa Bianca ha fretta, ha detto Peskov, ma il percorso verso la pace è lungo e complicato. Nel frattempo a Mosca si è tenuta la parata per la festa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, celebrazione in sordina per ragioni di sicurezza, breve discorso di Putin di appena 9 minuti. Affrontiamo un'aggressione sostenuta dalla NATO, ha ribadito il presidente russo. Tennis, tra poco l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali di Roma. Il numero uno al mondo sfiderà l'austriaco Hofner, e al Foro Italico è di nuovo Sinnermania.
11: Un simbolo di talento, disciplina, sobrietà. Qualcuno gli rimprovera un temperamento apparentemente freddo, controllato. Ma la verità è che l'alto atesino Jannik Sinner piace proprio per questo. Perché incarna un modello di campione sportivo finalmente differente.
12: Un esempio per tutti, è emozionante.
13: Sì, che le piace di più di questo ragazzo?
14: La determinazione, la forza di volontà, l'umiltà. Tutti i requisiti che caratterizzano una persona di alto livello.
15: Finalmente qualcuno con i valori, da giovane, che crede in qualcosa e che lo porta avanti con impegno e serietà, senza montarsi troppo la testa.
11: Un trionfo di popolarità che sempre più incalza la lunga egemonia del calcio.
16: Molto pulito rispetto al modello di calciatori, ma in generale anche molti sportivi che si stanno creando.
17: Credo che ha avvicinato tantissimi ragazzi allo sport, anche perché in questo periodo il calcio non è ben visto.
13: Buongiorno ragazzi, voi andate allo stadio a vedere la partita, ma di là c'è Sinner, ne avete sentito parlare?
18: Sì, certo, abbiamo un amico che fa tennis a scuola, tutto il giorno dice sempre Sinner.
11: Mauro Zan. GR1.
8: E dopo l'onda verde la linea tornerà allo sport per il secondo tempo di Lazio-Inter, ma anche proprio per gli aggiornamenti sul tennis e su Jannik Sinner dal Foro Italico. Ancora buon ascolto.
3: Onda verde, viaggiare informati.
19: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, lavori in corso e dunque code per 6 km tra Soave e Montecchio verso Padova, ma troviamo code anche in direzione di Brescia tra Desenzano e Brescia Est. Restiamo in A4 e andiamo nel tratto Padova-Venezia. Qui un incidente da segnalare tra lo svincolo Meolo-Roncade, 5 km dopo allacciamento tangenziale est di Mestre, sempre verso Padova. Poi ci spostiamo in A1 Milano-Bologna, traffico intenso, si sono formate code allo svincolo di Modena Nord in uscita in entrambe le direzioni. Troviamo code sulla Firenze-Pisa-Livorno, la viabilità esterna non riceve allo svincolo la Stassigna in uscita per chi arriva da Firenze. Poi andiamo a Roma, tangenziale est, un incidente, traffico rallentato tra uscita A24 e piazzale della stazione Tiburtina in direzione di Roma Centro, le deviazioni vengono segnalate sul posto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
21: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
22: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
23: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
24: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
25: Noi spesso raccontiamo di sogni.
26: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
24: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
28: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: In collegamento diretto con lo stadio olimpico, intervallo di Lazio-Inter. Andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella. Punteggio Lazio 0, Inter 2. Le reti di Lautaro al sesto minuto, al 39esimo il raddoppio con un gran sinistro di Sucic. Lazio 0, Inter 2. Sabato Sport, Nico Forlì.
2: Bene, grazie Giovanni Scaramuzzino. Nell'attesa di collegarci con il Foro Italico a pochi metri da te per gli internazionali di tennis, andiamo a ricapitolare quelli che sono i risultati invece negli altri massimi campionati europei. Per quanto riguarda il calcio, in Bundesliga si sta giocando il 29esimo Wolfsburg-Bayern Monaco 0-0, i finali invece Augusta Borussia Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim Werder Brema 1-0, Lipsia Sancti Pauli 2-1 e Stoccarda Bayer Leverkusen 3-1. La Premier League inglese, 30esimo City Brentford 0-0, i finali invece Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolverhampton 3-0, Fulham Bournemouth 0-1, Sunderland United 0-0. Passiamo alla Liga Spagnola, 29esimo 0-0 ancora tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo, i finali Elche Alaves 1-1, Siviglia Espanyol 2-1, poi alle 21 Real Sociedad Betis. C'è anche il rugby con il 6 nazioni femminile e allora il quarto turno Italia Inghilterra 33-61, ricordiamo come l'Inghilterra sia al primo posto del ranking mondiale, mentre invece si sta giocando in questo momento Scozia-Francia, mancano 2 minuti al termine con la Francia nettamente in vantaggio in Scozia 62-21. Poi chiuderà il programma di questo quarto turno del Sei Nazioni femminile di rugby alle 19:30 Irlanda-Galles. Allora, come detto, ci spostiamo di qualche metro, ma pochissimi metri, tra lo Stadio Olimpico e il Foro Italico per gli internazionali di tennis, dove c'è Emilio Mancuso, al quale do la buonasera.
1: Buonasera a te Nico e a tutti i nostri radioascoltatori. Sentite già l'atmosfera calda del centrale del Foro Italico ad un tiro di schioppo dallo Stadio Olimpico, dove è in corso Lazio-Inter, e tra pochissimo qui sul centrale con precisione svizzera scenderanno, per così dire, in campo Jannik Sinner. Sentite l'applauso e l'ingresso in campo. È l'ingresso in campo di Jannik il Magnifico, che comincia stasera sul centrale del Foro Italico, in questo sabato sera, la sua avventura agli internazionali BNL d'Italia. È una sua avventura naturalmente attesissima, perché è arrivato il momento del suo esordio contro l'austriaco Sebastian Hofner, che non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale, lo abbiamo ricordato in queste ore, del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne allora Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2 e 6-4 contro l'austriaco ha segnato, per così dire, un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. E il Sinner di oggi naturalmente guarda tutti dall'alto in basso, perché è il numero uno del mondo. E dunque, tra poco, esercizi di riscaldamento, circa 5 minuti, e poi comincerà questa sfida attesissima tra Sinner e Hofner.
2: Allora, tra 5 minuti torneremo da Emilio Mancuso. Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò ci segnalano che nel frattempo è cominciato il secondo tempo di Lazio-Inter. Andiamo da loro per la ripresa della partita, poi interromperemo noi quando sarà per iniziare la partita di Jannik Sinner, che seguiremo a rimbalzo di linea. Scaramuzzino, Germanò.
0: Grazie. E 2 le reti a 0 a favore dell'Inter nel primo tempo, 2 i cambi decisi da Chivu. Fuori Barella e Thuram, dentro Frattesi e Boni. Giorgio.
4: Barella ha sbagliato un pochino in fase offensiva, ha provato la conclusione più volte, mai con precisione, anche se non ha fatto certo mancare il suo consueto apporto a centrocampo. Frattesi darà dinamismo e probabilmente anche voglia, perché ha giocato poco e magari vuole anche mettersi così nelle idee di Chivu per un posto in finale. Per quanto riguarda Bonny, lo conosciamo, un giocatore che ha rapidità, tiro, senso del gol. Thuram sì, si è visto soprattutto in occasione di quel ponte di testa che ha permesso poi a Lautaro di sbloccare il risultato, però un po' fermo. Vedremo se Bonny darà più movimento, più vivacità alla manovra nerazzurra.
0: Intanto c'è il primo giallo della serata, fallo su Bissek. Avevi accennato più volte alle capacità che oggi ha dimostrato Bissek. Bissek parla pieno a metà campo avversario in in ritardo. Luca Pellegrini, che lo ha messo giù fallosamente. Non solo, è arrivato anche il giallo nei suoi confronti, e arriva un calcio di punizione a favore degli ospiti, completo grigio scuro con inserti e numerazione arancione per l'Inter, che nella ripresa attacca da destra verso sinistra, tradizionale maglia con prevalenza di celeste per la Lazio. Ecco la parabola, non esce Motta, in anticipo c'è però il compagno Ghila, pallone allontanato a metà, può spingere Carlo Sagu. Tentativo di cross di Bastoni sul secondo palo, l'uscita di Motta che in qualche modo riesce in fase di ricaduta a far suo il pallone stesso, lo trattiene ed è pronto al rinvio. Dicevamo appunto, il cambio doppio Barella e Thuram lasciano il terreno di gioco, ci sono Frattesi e Bonino, non cambia la tattica, il 3-5-2 che ha pagato. E l'Inter non sta spendendo troppo, Giorgio, è un'impressione oppure dall'alto probabilmente non riusciamo? Intanto seguiamo Bissek all'interno dell'area di rigore, il tentativo di conclusione, la respinta in due tempi, poi ce la fa Motta. Bissek ha avuto sul piede destro l'opportunità di triplicare anche in questo caso a livello difensivo. Alla voce Lazio stasera non ci siamo, si è coordinato per la battuta a rete Bonni con Bissek, che però è riuscito in qualche modo appunto a penetrare nell'area di rigore avversaria. Ancora una volta Giorgio ha dimostrato che nella metà campo avversaria ci sa davvero fare, un po' meno al tiro, ma comunque l'Inter è in vantaggio per 2-0 al minuto numero 5. C'è stata l'opportunità di triplicare, la risposta della Lazio, il tentativo sul settore sinistro, Pedro Noslin si allarga, cross con sporcatura difensiva e il primo angolo della partita per la Lazio. Tutto questo al minuto numero 5 del secondo tempo, Lazio 0 Inter 2, nerazzurri vicini al gol poco fa del 3-0, la conclusione di destro di Bissek che è stata respinta da Motta, tiro a mezz'altezza. Seguiamo l'angolo prima di coinvolgere nuovamente il collega nel commento, angolo con bandierina di sinistra, la battuta corta di Pedro, tentativo di Luca Pellegrini, giocatore ammonito poco fa, si chiude male il triangolo con Pedro, può ripartire l'Inter, una vera e propria palateria affidata alla sagacia tattica di Mkhitaryan al suo piede nel tentativo del servizio per Gioff che non può arrivare sul pallone. Anche in questo caso potenzialmente l'Inter l'occasione per offendere dalle parti di Motta se l'era creata. Sesto minuto, Lazio 0 Inter 2.
4: E l'occasione di poco fa, la solita difesa scellerata da parte della Lazio che lascia voragini anche in zone pericolosissime. Però

0: conclusione di Pedro al volo, la parata ad opera di Martinez ed è il primo intervento serio del portiere. Ancora una volta tecnicamente Pedro si dimostra un giocatore in grado di poter fare la differenza. Ha colpito al volo un pallone francamente difficile, non è riuscito a dare né potenza né precisione, però rimbalzando davanti a Martinez poteva creare qualche problema. Settimo minuto, Lazio 0 Inter 2, la conclusione al volo di Pedro neutralizzata da Martinez.
1: Finalmente uno squillo in casa Lazio, un segnale di vita, un segnale di vivacità per quanto riguarda una squadra che è stata finora molto lacunosa in difesa e abbastanza modesta in attacco, in fase di impostazione. Ci voleva l'idea di Pedro, che come sappiamo ha piede e intelligenza per provare anche le conclusioni magari inaspettate, quelle che possono sorprendere i portieri avversari. Come dicevi Giovanni, poi alla fine la conclusione non è stata potentissima, è stato un lavoro di ordinaria amministrazione per il portiere dell'Inter opporsi. Dicevamo dell'occasione del portiere invece della Lazio, bravo in due circostanze, perché poi dopo aver parato il tiro di Bissek è stato bravo anche a tuffarsi e a togliergli il pallone di una possibile ribattuta.
0: Intanto ci prova la Lazio, si affida a Nicolò Rovella, c'è lo scarico verso terra in direzione di Marusic, il cross al centro dell'area di rigore, prova a staccare Noslin, pallone allontanato da Bissek, poi il tentativo da parte di Luca Pellegrini che controlla bene in fase di interdizione ma si allunga troppo il pallone stesso nel momento in cui tentava un problematico avvitamento per poter accomodarsi meglio il pallone per il tiro di sinistro, quel tiro che due settimane fa contro l'Udinese valse un bel gol. Tutto questo al minuto numero 9, la situazione all'Olimpico, Lazio 0, Inter 2.
2: Scaramuzzino, vi interrompo allora perché è iniziata la partita tra Yannick Sinner e Hofner. Allora chiamiamo in causa Emilio Mancuso e da questo momento procederete al rimbalzo di linea. Mancuso.
3: D'accordo Forletta, il primo a servire è Yannick Sinner perché Hofner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo 15 con un dritto lungolinea da parte dell'alto atesino, adesso il rovescio vincente lungolinea a tutto braccio da parte dell'austriaco sulla riga di fondo e dunque due vincenti, i primi due punti di questa partita attesissima, l'esordio di Yannick Sinner al Foro Italico in questa edizione degli internazionali 2026 con il numero uno del mondo, grande favorito, non c'è Carlos Alcaraz, dunque un'occasione straordinaria per lui e comincia stasera contro l'austriaco Hofner, appunto l'avventura al foro italico. 30-15 sul servizio di Yannick Sinner, ci spostiamo di qualche metro davvero, andiamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
0: E qui siamo arrivati al minuto numero 9 con l'Inter in pieno controllo, Lazio 0, Inter 2. Ormai sembra, Giorgio, che la formazione neocampione d'Italia voglia, una volta in possesso, abbassare i ritmi per poi accelerazioni improvvise, come in questo caso con Lautaro, servito da Mkhitaryan al centro dell'area di rigore. L'inserimento, palla al piede, la conclusione di Frattesi di sinistro, finita fuori. Inter che attacca da destra verso sinistra, verso la porta vicino alla curva nord in questo secondo tempo. Applausi convinti, perché ancora una volta l'Inter si è resa pericolosa. Adesso esce Rovella un po' prima dell'ora di gioco e al suo posto dovrebbe entrare Patrick, che credo, Giorgio, prenderà la stessa posizione dell'ex monzese, e poi dovrebbe entrare anche il difensore Prosgard, il danese titolare qualche giorno fa contro l'Udinese, ed esce Ghila. Lazio 0, Inter 2, questo duplice cambio anche in questo caso non dovrebbe alterare lo schieramento tattico disegnato da Sarri.
1: Forse triplice, Giovanni, perché si prepara anche Isaksen, quindi sì, che entra in questo momento, e allora sono tre i giocatori al posto di Cancellieri, entra Isaksen, sono tre i giocatori che Maurizio Sarri manda in campo per provare a dare un senso a questa partita che al 55esimo vede la Lazio sotto di 2-0 e in completa balia dell'Inter.
0: Tutto questo ve l'abbiamo raccontato al minuto numero 11 della ripresa. Lazio 0, Inter 2, è il momento di ritornare a Sinner Hofner.
3: Grazie Giovanni Scaramuzzino, pronto al servizio l'austriaco 1-0, Yannick Sinner nel primo set a 15 ha tenuto il

0: Il servizio, sì, il servizio di apertura, il servizio per così dire di ingresso nell'edizione 2026 degli internazionali. Ricordiamo che a conclusione del programma pomeridiano c'è stata l'eliminazione della numero uno del mondo al femminile, la Zabalenka, battuta al terzo dalla rumena Kirstea, e dunque gran colpo da parte della Kirstea, che ha battuto 7-5 al terzo la Zabalenka e la eliminata dagli internazionali. Un colpo anche per gli organizzatori nella giornata del KO dolorosissimo di Jasmine Paolini contro la belga Mertens, con 3 match point a favore non trasformati. Sbaglia con il rovescio incrociato Jannik Sinner 30-0 sul servizio di Sebastian Hoffner, 1-0 Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
1: Siamo arrivati al minuto numero 12. A terra Bonny, gioco giudicato falloso, controllava un pallone in ritardo. Romagnoli, pestone, aveva anche tentato la cintura all'avversario. Fallo, colpito al polpaccio. Direi che ci sono tutti gli estremi per la sanzione nei confronti del difensore della Lazio. Lazio che con un solo slot ha messo in campo, l'ha fatto Sarri naturalmente, Provsgard, Patrick e Isaksen al posto rispettivamente di Ghila, Rovella e Cancellieri. Lazio 0, Inter 2.
2: Vedremo adesso come i tre nuovi ingressi in casa Lazio proveranno a rivitalizzare la squadra di casa. In questo momento il gioco è fermo.
1: Attenzione, ti chiedo scusa, forse giudicato da rosso diretto il fallo commesso da Romagnoli, e l'arbitro è stato richiamato dal VAR, dall'ausilio VAR di Lissone, a valutare al monitor a bordo campo l'entità di un possibile rosso. Abbiamo detto, aveva tentato la sorta di cravatta al collo, ma quella che conta di più a livello falloso non è stata questa ostruzione, ma la gamba destra, la gamba sinistra di Romagnoli sul polpaccio sinistro di Bonny, che gli stava andando via all'altezza della linea centrale del campo, con il direttore di gara che si sofferma a valutare da diverse angolazioni questa entrata. Sta protestando già Sarri, che probabilmente si aspetta la massima sanzione senza particolare fretta. Abisso torna sul terreno di gioco e adesso ci sarà il solito annuncio.
3: A seguito di revisione, il numero 13 della Lazio commette un grave fallo di gioco. Decisione finale, espulsione.
1: Lo abbiamo sentito dalla voce direttamente del direttore di gara al 14esimo, poco prima dell'ora di gioco. Lazio 0, Inter 2, e biancocelesti in inferiorità numerica, giudicato dopo revisione via VAR da espulsione diretta il fallo su Bonny commesso proprio da Romagnoli. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10 per la mezz'ora ed eventuale recupero. Linea nuovamente a Emilio Mancuso, Sinner, Hoffner.
0: Grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve Jannik Sinner, punteggio 1-1 nel primo set. Sbaglia con il rovescio incrociato l'austriaco, il rovescio bimane incrociato Sebastian Hoffner. La diagonale di rovescio può essere una delle chiavi di questa partita. 15-15 sul servizio di Sinner, come il servizio di Jannik, migliorato tantissimo, e anche la palla corta un'arma letale davvero nel gioco dell'alto atesino. Ricordiamo, anche a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, un'altra giornata tinte azzurre. È vero, ha perso Jasmine Paolini, ma ha vinto Bellucci molto bene contro Eceverri, e ha vinto anche Flavio Cobolli all'esordio contro Atman, e adesso sfiderà Tirante al terzo turno, e dunque due azzurri che vanno al terzo turno dopo le note lietissime di ieri. Il tentativo di palla corta di Hoffner, la controsmorzata di Sinner, il pallonetto dell'austriaco che si perde fuori, è troppo lungo il pallonetto di Hoffner. 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, 1-1 nel primo set. Torniamo allo Stadio Olimpico per Lazio Inter con Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano.
1: Grazie Emilio, e la Lazio ha avuto l'opportunità sul piede destro di Saxen di riaprire la partita, seppur in inferiorità numerica strepitoso, il salvataggio in scivolata di Carlos Augusto a Martinez battuto. Calcio d'angolo, battuto male tra l'altro da Basic, il pallone allontanato, resta lì comunque la Lazio, tentativo di Saxen sinistro al volo, fuori di poco. Reazione della Lazio, soprattutto Giorgio, di nervi dopo l'inferiorità numerica per il rosso. In un primo tempo c'era stato il giallo, poi richiamo VAR, c'è un cambio con l'ingresso di Dia e uscirà molto probabilmente Pedro, così è infatti Giorgio.
2: Isaksen quantomeno si fa trovare in area di rigore, un punto di riferimento. Nella prima circostanza ha provato la battuta a rete, Carlos Augusto, come detto Giovanni Scaramuzzino, provvidenziale, ha salvato l'Inter dalla capitolazione, e poi un minuto dopo lo stesso Isaksen ha avuto un buon pallone, stavolta è stato meno preciso, forse ha tirato anche con un po' di fretta senza prendere la mira, il pallone è terminato fuori. Adesso è tutto nuovo l'attacco della Lazio, perché ovviamente Dia a questo punto farà il centravanti e cambierà molto, ci sono dei cambi in vista anche in zona panchina Inter.
1: Esce Lautaro Martinez, l'uomo che al minuto numero 6 ha sbloccato lo 0-0 di partenza, al suo posto Dumfries e dentro anche Luis Enrique al posto di Bastoni, che viene abbracciato da Chivu e dagli altri componenti della panchina nerazzurra. Come sempre dopo i fatti di Inter-Juventus, molto vicini proprio a ogni movimento di Alessandro Bastoni per rincuorarlo e per farlo sentire appunto sempre più parte della squadra. 18esimo minuto, Lazio 0 Inter 2, è il momento di ritornare nel attiguo foro italico. Sinner Hofner, Emilio.
0: Grazie, grazie Giovanni. 2-1 Sinner nel primo set contro Sebastian Hofner, cambio di campo, punteggio che segue l'ordine dei servizi, ha cominciato Jannik a servire perché ha vinto il sorteggio l'austriaco e ha deciso di rispondere, poi ha tenuto a zero la battuta Hofner, a sua volta ha tenuto abbastanza agevolmente il servizio Jannik, Jannik Sinner. Dunque 2-1 per l'altoatesino nel primo set con Hofner pronto al servizio, serve da destra il giocatore austriaco con Jannik, che naturalmente vuole cominciare questa cavalcata che tutti si augurano possa portarlo a conquistare il torneo al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. 0-15 sul servizio di Hofner, seguiamo questo punto, poi torniamo a Lazio Inter. Seconda di servizio per l'austriaco, tempi davvero svizzeri stasera, si è cominciati senza sgarrare nemmeno di un secondo la sfida delle 19. Doppio fallo di Hofner, il primo momento di difficoltà con il doppio fallo di Hofner. 0-30 sul servizio dell'austriaco con Sinner avanti 2-1 Lazio Inter.
1: Qui siamo arrivati al minuto numero 20, Lazio 0, Inter 2, nella formazione ospite fuori Bastoni e Lautaro, dentro Dumfries e Luis Enrique, partita che direi da un punto di vista tattico non è che cambia molto, anche perché la Inter in vantaggio, Giorgio, di un uomo e soprattutto di due gol sul terreno di gioco, proverà forse a mettere in ghiaccio la partita con ritmi congeniali, no?
2: L'Inter sembra non volere fare troppo, non volere infierire, però è l'inconsistenza della Lazio a far sì che tutte le manovre dell'Inter alla fine siano più o meno pericolose. La Lazio ha spostato Noslin, che adesso gioca al posto di Pedro sulla fascia sinistra, il centravanti è Dia, a destra Isaksen, rimane il tridente, così come rimane la difesa a 4 con Patrick, che aveva sostituito Rovella per fare il regista e adesso è difensore centrale dopo l'espulsione di Romagnoli.
1: Non rinun- rinuncia mai Sarri alla sua difesa a 4, arretramento di Patrick, ma la Lazio adesso avrebbe bisogno di non lasciare troppo isolato Dia, cosa che invece pare accadere. È entrato subito in partita Isaksen, da segnalare però la scivolata salvatutto di Carlos Augusto, che 30 secondi prima si era reso pericoloso nell'area di rigore avversaria con una conclusione che aveva portato al tuffo decisivo di Motta. Tutto questo quando siamo entrati nel 21esimo minuto, gli effetti sonori garantiti da Alessandro Campanella vi fanno arrivare l'esultanza da parte del pubblico di fede nerazzurra in netta maggioranza stasera. Continua la gran parte, il nocciolo duro del pubblico laziale a disertare l'Olimpico, meno di 20.000 i biglietti venduti. Sarà tutto un altro spettacolo, chiaramente, in quella che non possiamo considerare la rivincita della gara di stasera, troppo diversi gli obiettivi e la portata delle due partite, ma ricordiamo che mercoledì Lazio-Inter saranno di nuovo di fronte nella finale di Coppa Italia. Al momento 22esimo minuto di gioco, Lazio 0, Inter 2, nuovamente tennis, nuovamente Sinner-Hofner.
0: 40 pari con una palla break non trasformata da parte di Jannik Sinner, dunque siamo 40 pari sul servizio dell'austriaco. È stato il primo momento di difficoltà sulla battuta di Hofner, con Sinner che, come detto, è partito meglio in questo gioco, anche con il doppio fallo da parte di Hofner, e poi 40 pari da 15-40 con Hofner, che è stato anche, dobbiamo dire, bravo a portarsi a casa il punto del 30-40. 40 pari adesso con lo scambio da fondo campo, con la palla corta di diritto da parte di Sinner, il recupero da parte di Hofner, ad una mano con dolcezza Jannik, ancora un tentativo di smorzata con il rovescio che non va a buon fine. Vantaggio per Hofner, e dunque da 15-40 siamo a vantaggio per l'austriaco. 3 punti consecutivi per lui, un'opportunità per andare sul 2 pari nel primo set. Torniamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
1: Grazie, qui siamo arrivati al minuto di gioco numero 24. Il punteggio Lazio 0, Inter 2 in virtù delle reti, entrambi nella prima frazione, al sesto di Lautaro, al 39esimo di Sucic. Entrambe le squadre, Giorgio, hanno effettuato già 4 cambi per parte poco dopo tutto questo l'ora di gioco, quindi dare anche minutaggio in vista della gara di mercoledì prossimo. Entrambi gli allenatori credo guardino già oltre lo steccato.
4: 4 cambi senza modificare l'assetto tattico delle rispettive squadre. Poco fa un episodio, insomma, curioso, perché c'è stata una stretta di mano fra Marusic e l'allenatore dell'Inter Chivu, evidentemente qualche minuto fa, forse anche in quei frangenti concitati dell'espulsione di Romagnoli, c'era stata qualche tensione, e allora Chivo ha aspettato che in un momento di gioco non particolarmente intenso gli passasse davanti Marusic, lo ha chiamato e gli ha stretto la mano.
1: Tutto questo ve lo segnaliamo al minuto numero 24. Lazio 0, Inter 2, Sinner-Hofner.
0: Vantaggio per Hofner, che ha ancora un'opportunità per andare sul 2 pari, in gran rovescio incrociato poco fa da parte dell'austriaco, che sbaglia sempre con il rovescio. Parità, il gioco più lungo di questa partita, che è cominciata da 17 minuti, ancora in parità sul servizio di Sebastian Hofner, che è stato 15-40, ha avuto 2 palle break Jannik Sinner, c'è stato uno scambio che abbiamo raccontato in diretta poco fa con la palla corta di Sinner, Hofner che ci arriva, l'azzurro che gioca questo rovescio al volo, quasi una volée da metà campo, e l'austriaco che rigioca a sua volta, e poi la smorzata di Sinner che non è andata a buon fine. Sta giocando già oltre la velocità di crociera. Sta giocando oltre la velocità di crociera Hofner, che adesso sbaglia con il dritto incrociato in corsa. Hofner sbaglia e anche di parecchio il colpo. Ancora una palla break, teniamo la linea, poi torniamo a Lazio-Inter. Ancora una palla break, la terza per Jannik Sinner nel quarto game del primo set. Il servizio l'ace a 216 km all'ora. Un gran servizio, come un gran giocatore, ha tirato fuori dal cilindro il servizio giusto al momento giusto. Sebastian Hofner ancora a parità sul servizio dell'austriaco sul 2-1 Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
1: Grazie, 26esimo minuto, Lazio 0, Inter 2, seppure in 10, grande azione dei biancocelesti, bravo, decisivo direi, Josef Martinez, il suo volo sull'angolo alla sua sinistra per mettere oltre la linea di fondo il pallone, indirizzato a superarlo a mezza altezza, pallone scagliato di destro da parte del neo entrato, uno dei neo entrati, Isaksen, ci ha provato, ancora era in ritardo nella chiusura questa volta, Carlos Augusto che invece qualche minuto prima era stato strepitoso in scivolata proprio su Isaksen. E una Lazio, strano a dirsi Giorgio, che le occasioni migliori le sta creando in inferiorità numerica,
4: soprattutto giocando il pallone verso Isaksen, che è riuscito questa volta ad essere ancora più pericoloso delle due occasioni precedenti, perché ha provato con un piatto destro un po' tagliato, molto insidioso, fra traversa e palo, a segnare, a realizzare il gol del 2-1 reattivo, come ci dicevi, l'estremo difensore dell'Inter. E bravo anche Noslin, perché il pallone a Isaksen è stato dato dall'altra ala, dall'ala opposta a Noslin, che era riuscito a proiettarsi in avanti, a superare di fisico un avversario e a trovare il cambio di gioco così efficace, così rapido. Poi poco fa Prostgard in area di rigore dell'Inter, il ponte di testa verso Dia, ma questa è stata una occasione neutralizzata con più facilità dalla difesa nero-azzurra.
1: Noslin ci prova, ingresso in rigore, il tiro, e si salva l'Inter con un angolo che in pratica forse Luis Enrique in fase difensiva è stato lui a negare la gioia del gol a Noslin. Il colpo di tacco delizioso di Dia, l'ingresso in area di rigore appunto di Noslin, che ha tentato di piazzare il pallone stesso nell'angolo alla sinistra del portiere, una deviazione decisiva. Seguiamolo, il corner, Basic sul secondo palo a vuoto, Josef Martinez, pallone che termina comunque la sua corsa sul fondo. Volevano l'angolo i laziali, non è di questo avviso il direttore di gara. Lazio vicina al gol che potrebbe anche riaprire la partita, proteste che continuano probabilmente per un fallo di confusione, forse ipotizziamo anche un mano all'interno dei 16 metri interisti, non si gioca ma è arrivato il giallo nei confronti di Noslin. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10, proteste laziali che continuano, gioco che non riprende, teniamo alto il ritmo sul punteggio favorevole all'Inter, in vantaggio anche numerico. Ritorniamo al tennis, ritorniamo a Sinner Hofner.
0: Ottime notizie dal centrale del Foro Italico, con Jannik Sinner in vantaggio per 3-1 nel primo set. È arrivato dunque il break nel quarto game, un game combattutissimo, 14 punti alla fine, la quarta opportunità. Jannik Sinner è riuscito a portarsi a casa il break con il doppio fallo di Hofner, che come detto sta giocando oltre, ben oltre la velocità di crociera. Tiene adesso il servizio a zero con un ace. Jannik il Magnifico sale 4-1 nel primo set, dunque un inizio di partita sicuramente molto positivo per il numero uno del mondo, che ha già messo il timbro su questo esordio agli internazionali BNL d'Italia. Torniamo al calcio con Lazio Inter.
1: 30esimo minuto, nel corso della ripresa, Lazio 0, Inter 2, con Provskar, il difensore danese, difensore solo sulla carta in questa fase della partita, uomo assist in due circostanze, si è salvata la difesa dell'Inter. Ribadiamo, la versione migliore della Lazio stasera la sta dando la squadra di Sarri in inferiorità numerica. Lo Stadio Olimpico, il punteggio, ripetiamo, minuti di gioco 30 nel corso del secondo tempo, il seguente, Lazio 0, Inter 2.
4: Sono i paradossi del calcio. Dopo l'espulsione che ha portato la Lazio a giocare, ad affrontare 25 minuti in 10 uomini, la squadra di Sarri si è trasformata, ha creato delle occasioni da rete, funziona il tridente, chissà che non sia un'idea per il tecnico biancoceleste provare questo assetto: Noslin largo a sinistra, Dia centravanti e Isaksen, che è stato così pericoloso in 2-3 circostanze in questi ultimi 10-15 minuti. minuti. Chissà che non sia un'idea per la finale di Coppa Italia, proprio per una Lazio che ha cambiato molto in avanti nel corso della stagione senza mai trovare l'assetto definitivo, anche perché Maldini è arrivato nel mercato.
1: Intanto ti chiedo scusa, c'è un'azione per l'Inter, col pallone giocato Boninterno nell'area di rigore, il controllo non tira l'ex Parmense, lo scarico Mkhitaryan, tiro invece di sinistra, il gol del 3-0. L'Inter la mette al sicuro grazie a Mkhitaryan, un'azione che ha visto un disimpegno sbagliato ancora una volta della difesa laziale, gesto di nervosismo di Motta. Questa azione che l'Inter aveva sbagliato una volta in fase di impostazione e un'altra per la mancata chiusura con tiro in porta verso Motta, ebbene la risolta con esperienza e freddezza soprattutto Mkhitaryan, porta alla nostra sinistra lato curva nord, è stato chirurgico nel osservare la disposizione del portiere, ma in fase di disimpegno, ripetiamo, ha sbagliato Luca Pellegrini con la collaborazione involontaria di Dele Basciro, pallone perso, ingresso in area di rigore, grande mischia con scarico di Bonì che ci ha messo 3-4 secondi prima di tentare la battuta a rete, ma la difesa della Lazio non è riuscita a chiudere, Giorgio.
4: La difesa della Lazio lenta, immobile come in tutta la partita. Mkhitaryan, ricordiamo, al secondo gol dopo quello che ha sancito lo scudetto nero-azzurro nella partita precedente. È vero che Bonì sembrava avere congelato il pallone, tutti si chiedevano cosa sta per fare l'attaccante dell'Inter, alla fine ha fatto la cosa migliore, il retropassaggio che ha poi portato al tiro di Mkhitaryan per il 3-0 dell'Inter.
1: Siamo arrivati al 33esimo minuto e probabilmente è arrivata al termine anche a livello di nuove suggestioni la gara tra Lazio e Inter, che saranno di nuovo avversari tra qualche giorno in Coppa Italia. Lazio 0, Inter 3, la successione delle reti al sesto del primo tempo, l'azione al 39esimo, il 2-0 griffato Sucic, poco fa era il 32esimo, l'assist di Bonì che più volte aveva tentato invano però la conclusione, bravo a servire Mkhitaryan, la freddezza dell'armeno, nulla da fare per Motta. Lazio 0, Inter 3, Sinner Hofner.
0: Grazie Giovanni Scaramuzzino. E 30 pari sul servizio dell'austriaco, 4-1 per Jannik Sinner nel primo set. Come detto, il break arrivato poco fa, ve lo abbiamo raccontato in diretta nel quarto game, il game più lungo dell'incontro con 14 punti. Alla fine Jannik è riuscito a breccare il suo avversario, poi ha tenuto il servizio a zero con un ace e adesso Hofner, che è ancora in difficoltà sul suo servizio, tira fuori dal cilindro un altro ace. L'austriaco sta giocando, come detto, oltre la velocità di crociera. Hofner capace anche di bei punti sia con il dritto sia con il rovescio. 40-30 adesso, un'opportunità per lui di ridurre le distanze, portarsi sul 2-4. Così è un altro gran servizio ad uscire da parte dell'austriaco, e dunque 2-4, o se preferite 4-2 per Jannik Sinner nel primo set. Sinner adesso al servizio. Lazio-Inter.
1: Siamo arrivati al 34esimo minuto, debutto in Serie A per Mosconi, al suo posto gli cede il posto, per meglio dire, Sucic, autore del gol del 2-0. Mosconi è un attaccante e in una serata in cui tutto si sta mettendo bene per la formazione neocampione d'Italia c'è spazio anche per questo ragazzo, Giorgio.
4: Anche qui una curiosità, Giovanni, perché Chivu prima di far entrare Mosconi ha chiamato il suo collaboratore più stretto, ovvero Kolarov, bandiera della Lazio, gli ha detto qualcosa. Kolarov ha chiamato Mosconi perché Kolarov ovviamente segue soprattutto il settore giovanile dell'Inter, gli ha detto probabilmente Chivu, digli tu a questo ragazzo cosa deve fare, ha preferito l'interlocutore privilegiato. E allora Kolarov, ripetiamo, ex terzino della Lazio, molto amato da queste parti, ha chiamato il ragazzo nero azzurro, gli ha detto qualcosa e poi l'hanno mandato in campo.
1: E mentre Emilio Mancuso completava il suo intervento, da registrare anche l'uscita dal campo nella Lazio di Marusic e al suo posto l'ex spallino Lazzari. Tutte e due le squadre hanno completato il numero di cambi a loro disposizione. Siamo arrivati intanto al 36esimo, Lazio 0, Inter 3. Cantano i sostenitori nerazzurri, quelli che sono stipati nel settore ospite, ma in tutto lo stadio prevalgono oggi le bandiere nerazzurre. Azzurre, Sinner Hofner.
0: Qui invece sul campo centrale del Foro Italico, pienissimo, pienissimo stasera, non poteva essere altrimenti dopo il record di spettatori ieri, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata. Stasera tutto esaurito sul centrale per l'esordio di Yannick Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. Il gran dritto ad uscire, il gran dritto ad uscire da parte di Sinner, 40-15 sul 4-2. Per l'altoatesino nel primo set breccato nel quarto game, un solo break finora sta facendo la differenza. Già pronto al servizio Yannick Sinner, va di corsa stasera l'altoatesino contro Hofner, serve da destra, seconda di servizio per lui, due opportunità per portarsi sul 5-2 nel primo set, esordio assoluto attesissimo per Yannick Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Ed è così, perché il rovescio in risposta da parte di Hofner si perde nel corridoio e dunque tiene a 15 il servizio Yannick Sinner. Annotiamo sul nostro taccuino 5-2 Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo Hofner servirà per restare in partita nel primo set, entra in funzione, come lo sentite, il DJ tra un cambio di campo e l'altro. Torniamo a Lazio Inter.
1: Grazie Emilio, qui siamo arrivati al 38esimo minuto, spinge ancora l'Inter, il tentativo di incursione di Luis Enrique, pallone sul destro con lo scarico verso il francese Giuff che controlla male, poi da Frattesi che però con troppa veemenza, forse con troppa precipitazione, riesce a scagliare sì verso la porta avversaria, ma non trovando dal limite dell'area di rigore minimamente lo specchio della porta difesa da Motta. Lazio 0, Inter 3. Ci sono queste fiammate, Giorgio, dell'Inter, che però quando ha il possesso di palla adesso, anche comprensibilmente, il ritmo lo cala di molto.
4: Cala di molto il ritmo, però poi quando entrano in area della Lazio i giocatori dell'Inter, un po' per la tecnica, un po' per la caratura generale, riescono sempre ad essere pericolosi. Qui Frattesi ha sciupato una buona occasione, posizione interessante, tiro completamente sbagliato, frettoloso come dicevi Giovanni, lui che comunque è più abile nella battuta ravvicinata, negli inserimenti, nei tocchi nell'area piccola che non nella conclusione da più lontano.
1: Intanto pallone giocato da Prøysgaard, uno dei migliori della Lazio, tentativo di servizio per Noslin, sicuramente più efficace quando è stato spostato a sinistra, ci prova con un tiro che finisce fuori. Siamo arrivati al 39esimo, Lazio 0, Inter 3, Sinner Hofner.
0: Grazie, grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve dunque Hofner sul 5-2 per Yannick Sinner nel primo set. Scende a rete Sinner, la volée di diritto non definitiva, ma sbaglia con il passante di diritto Hofner, dunque un 15 per Sinner. 31 minuti di gioco, serve l'austriaco per restare in partita nel primo set. 1,91 Hofner, 1,91 Yannick Sinner, stessa altezza, grande differenza naturalmente in campo, 15 pari adesso con un servizio vincente da parte di Hofner a oltre 200 km all'ora, 203 km all'ora per la precisione, 15 pari sul servizio di Hofner sul 5-2 per Yannick Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
1: Siamo arrivati al minuto numero 40 con l'Inter largamente in vantaggio sul prato dell'Olimpico. Lazzari è entrato poco fa al posto di Marusic, incaricato di una rimessa laterale, ma comunque non vuole che cambi l'atteggiamento. Chivu, pressing alto quindi nella metà campo avversaria. Adesso la Lazio fa davvero fatica, Giorgio, a uscire palla al piede dalla propria tre quarti.
4: Forse meriterebbe il gol così del saluto in campionato al proprio pubblico la Lazio, perché qualche occasione situazione l'ha creata.
1: Intanto un nuovo giallo, c'è stato un intervento falloso di Mkhitaryan, autore del gol del 3-0. Si resta sul punteggio di Lazio 0 Inter 3, ammonito Mkhitaryan Giorgio.
4: Possiamo forse sintetizzare, Giovanni, a 5 minuti dal 90esimo, Lazio pessima in difesa, certo carente in attacco, ma tutto sommato forse ha fatto meglio in avanti, dove ancora non è riuscita a segnare. Certo, ci saranno ancora 6-7 minuti di gioco per le speranze di gol della squadra di Sarri, davvero da bocciare, da rivedere invece in difesa.
1: Sì, sì, davvero inguardabile, lo abbiamo sottolineato in alcune circostanze, e si sta muovendo bene invece Mattia Mosconi, appena entrato sul terreno di gioco. Ecco la Lazio con Lazzari, spinge il tentativo di servizio per Nosen, il pallone resta lì, finisce a terra Isaksen, con Lazzari che a supporto prova ancora a controllare il pallone, attacca da sinistra a destra, la formazione nella tradizionale maglia bianco-celeste chiude bene tutti i varchi l'Inter. Tentativo adesso di Patrick, si è spostato come ricordavi giustamente da centrocampo a difesa dopo l'espulsione di Romagnoli, alla meglio intanto Luis Enrique può ripartire l'Inter. Noi invece ci spostiamo dal calcio al tennis, da Lazio Inter, Lazio 0 Inter 3 al 42esimo nei vicini campi sempre al Foro Italico, Sinner Hofner. Emilio,
0: 5-3 per Jannik Sinner, che dunque serve per il primo set, ha tenuto a 15 il servizio l'austriaco, serve adesso Jannik Sinner per portarsi a casa il primo parziale, il gran dritto di uscire imprendibile per Hofner, inside out da sinistra verso destra, si è spostato con il dritto, la frustata di dritto da parte di Jannik Sinner, imprendibile davvero questo colpo per Hofner, che guarda il suo angolo, era davvero un gran dritto quello di Jannik Sinner. 15-0 per lui, a 3 punti dal primo parziale Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Seguiamo questo scambio, la seconda di Sinner sul rovescio da parte di Hofner, che prova il vincente quasi sempre, delle volte ci riesce, delle altre come in questa occasione sbaglia la direzione del rovescio. 30-0 per Jannik Sinner, a 2 punti dal primo set, Lazio Inter.
1: E noi possiamo limitarci al minuto e al punteggio, siamo entrati nel 43esimo, Lazio 0 Inter 3, nuovamente Sinner Hofner.
0: Grazie Giovanni Scaramuzzino, in cassaforte la vittoria dell'Inter allo Stadio Olimpico contro la Lazio in attesa della grande sfida di mercoledì prossimo, e qui invece Jannik Sinner è a due punti dal primo parziale, seconda di servizio per lui sul 30-0, 5-3 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Il rovescio da parte dell'alto tesino, si sposta adesso sul dritto, gli dà una mano l'austriaco che sbaglia la direzione del dritto, scaramenta malamente in rete questo colpo e siamo 40-0, tre set point consecutivi per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Già pronto al servizio Jannik Sinner, serve a tre quarti di velocità sul rovescio bimane dell'austriaco e poi sbaglia la direzione della palla corta con il rovescio, deciso di servire a tre quarti di velocità in questa occasione Jannik Sinner, poi ha sbagliato il colpo, la smorzata con il rovescio. Ancora due opportunità comunque per l'alto tesino di chiudere il primo parziale contro l'austriaco, serve da destra sul 40-15, la seconda di servizio per Sinner, con Hofner almeno un paio di metri, forse qualcosina di più dietro la riga di fondo campo ad aspettare il servizio, molto lavorato, 173 km all'ora di Sinner, sbaglia con il dritto, con la risposta di dritto Sebastian Hofner, e dunque primo set per Jannik Sinner, un solo break, 6-3 in 37 minuti di gioco per l'alto atesino. Torniamo allo Stadio Olimpico per gli ultimi istanti di questa partita già finita da un pezzo, peraltro quella tra Lazio e Inter.
1: Lazio 0, Inter 3, stiamo per entrare nei minuti di recupero con il quarto ufficiale Giorgio.
2: Saranno due minuti di recupero e poco fa, da non collegati, Giovanni Scaramuzzino elogiavamo il sinistro di Mosconi, questo ragazzo all'esordio ha provato la battuta, ha provato la conclusione, vuol dire che il coraggio ce l'ha, il tiro è finito qualche, insomma, forse mezzo metro sopra la traversa e si era prodigato il portiere della Lazio in tuffo, Mosconi che io adesso è in possesso di palla. Giovanni.
1: Sì, prova l'azione personale, deve però fermarsi, c'è lo scarico verso Mkhitaryan, ne ha ammonito come ricordavamo in precedenza, una bella conclusione sul bel passaggio di Luis Enrique che ha messo in condizione il debuttante in Serie A Mattia Mosconi di controllare il pallone, di calciarlo verso la porta di Motta con pallone stesso finito di qualche centimetro sopra la traversa. Mantiene il possesso di palla l'Inter che in maglia grigio scura da trasferta con inserti e numerazione arancione in questa ripresa sta attaccando da destra verso sinistra. Giorgio, andiamo subito in fase di commento, parto da un dato che è eclatante, tre partite in Serie A del campionato parliamo, Lazio-Inter, le ultime tre punteggio, Lazio 0, anzi risultato, Lazio 0, Inter 2, poi Lazio 0, Inter 6, adesso Lazio 0, Inter 3. Se finirà così in tre partite, le ultime di campionato, le ultime che risalivano naturalmente alle stagioni passate, 11 reti all'attivo e 0 al passivo. Zero. Questo non è un buon viatico forse per i biancocelesti in virtù di una Coppa Italia che deve arrivare, però ogni partita fa storia a sé, al di là credo delle frasi fatte, perché chiaramente la Lazio ha bisogno, non avendo la rosa dell'Inter, di sapere anche dosare i giocatori. Taylor per esempio il campo oggi non l'ha visto.
2: Giovanni, ovviamente due squadre di categoria diversa, non lo dicono solo i punti di differenza in campionato, non lo dice neanche il ruolino di quelle tre partite che ci hai citato, certo impressionante.
1: Intanto è finita Lazio 0 Inter 3, prego Giorgio.
2: Dicevamo anche oggi pomeriggio all'Olimpico si è vista la differenza di caratura fra le due squadre, molto più forte l'Inter, molto più completa in tutti i ruoli, in tutti i reparti e anche tecnicamente, giocatori sicuramente di spessore diverso. Certo il ruolino che ci indicavi è impressionante e particolare, ovviamente la finale di Coppa Italia può essere comunque riscritta anche su altri spartiti.
1: Lazio 0, Inter 3, quindi Lazio che non si muove da una classifica che la vedeva alla vigilia, anche nelle possibilità di accorciare a un solo punto, ma avrebbe dovuto vincere il distacco dall'Atalanta, che rimane così salda in settima posizione, ottava la Lazio. Ricordiamo il finale Lazio 0, Inter 3. Mercoledì la finale di Coppa Italia tra le stesse contendenti, Inter che ha chiuso la pratica grazie alle reti di Lautaro al sesto del primo tempo, di Sucic al 39esimo e di Mkhitaryan al 32esimo della ripresa. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella e Maurizio Lepri. Il finale dall'Olimpico, Lazio 0, Inter 3, linea Saxa Rubra.
5: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Sabato Sport.
7: 19:50 minuti, Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Premier League, 63esimo, Manchester City 1, Brentford 0, Bundesliga 60esimo, Wolfsburg 0, Bayern Monaco 1, la Liga Spagnola 60esimo, 0-0 tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo. Per quanto riguarda i motori invece abbiamo sentito Luca Cesaretti raccontarci come la sprint della MotoGP a Le Mans sia stata vinta vinta da Martin con la priglia davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e all'altra priglia, quella di Marco Bezzecchi, che così ha aumentato il proprio vantaggio rispetto non a Martin ma a Marc Marquez. In classifica Bezzecchi è a 108 punti, Martin a 102, Marquez più dietro in realtà a 57, ma rimane comunque sia l'avversario più pericoloso per la priglia e per Bezzecchi stesso, o rimarrebbe, dovremmo dire, perché Marquez è caduto all'ultimo giro a Le Mans, frattura di un piede, quinto metatarso, allora non correrà per forza di cose domani, ma salterà anche il Gran Premio di Catalunya. A Barcellona non si sa se tornerà per il Gran Premio d'Italia al Mugello, perché ci segnala Andrea Boccia dalla redazione, Marquez ha dichiarato di prendere al volo questo stop obbligato per operarsi anche alla spalla destra, si dovrà togliere una vite che si è rotta con un'altra caduta, e dunque Marquez è atteso da uno stop medio lungo, diciamo. Intanto dal calcio arriva la notizia di una nota diramata dall'Udinese per esprimere massima solidarietà e pieno supporto a Kenan Davis, oggetto oggi di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Dice l'Udinese oggi 0-2 la vittoria dei friulani a Cagliari, e praticamente Kenan Davis sarebbe stato oggetto di frasi a sfondo razzista da parte di un calciatore del Cagliari. La società friulana dice che tutelerà Davis in tutte le sedi e auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, in cui nutre piena fiducia, stessa fiducia che nutriamo tutti quanti noi. Vediamo come andrà a finire questo ennesimo squallido episodio, stavolta ripetiamo insulti razzisti non piovuti dagli spalti ma arrivati direttamente dal campo da un avversario. A proposito di campo, torniamo da Emilio Mancuso, Foro Italico, Sinner Hoffner.
0: Sentite l'applauso del centrale del Foro Italico poco fa, tutti ad intonare il nome di Yannick, di Sinner, Yannick, con papà Hans Peter, mamma Sieglinde, ad applaudire il proprio fenomeno. 6-3, 1-0, ha breccato Hoffner anche all'inizio del secondo set, adesso in scioltezza con il dritto lungo linea. Yannick Sinner si era aperto il campo con un servizio a 210 km all'ora, poi ha lasciato partire un dritto imprendibile per l'austriaco, e dunque 40-0 per Yannick Sinner. Tre opportunità per andare sul 2-0 nel secondo set, all'inizio del secondo set. Un altro gran dritto incrociato da parte di Sinner, ancora con il dritto, con Hoffner che allarga le braccia, come dire, cosa ci posso fare. 6-3, 2-0 con il tricolore che sventola sul centrale del Foro Italico. 6-3, 2-0, tutto per Yannick Sinner su Sebastian Hoffner. Linea allo studio a Nico Forletta.
7: Per aggiornare soltanto gli altri campi per quanto riguarda il calcio degli altri massimi campionati europei, si sta giocando in Spagna nella Liga Atletico di Madrid Celta di Vigo, 65esimo, il Celta è passato in vantaggio quindi 1-0 per gli ospiti sul campo dell'Atletico di Madrid, mentre invece è sempre in vantaggio nella Premier League inglese il City in casa sul Brentford, e sempre per 1-0, così come 1-0 nella Bundesliga tedesca per il parziale del Bayern Monaco sul campo del Wolfsburg. Per quanto riguarda questa partita, 65esimo, mentre invece tra City e Brentford è il 68esimo. Andiamo a seguire questo terzo gioco del secondo set tra Sinner e Hoffner con Emilio Mancuso.
0: serve l'austriaco, 15-0 su 30-0 adesso sul 6-3, 2-0 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, e dunque il centrale pieno come un uovo per l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Poco fa abbiamo intravisto anche Darren Kyle e Simone Vagnozzi, uno accanto all'altro, ad assistere alla sfida di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Sbaglia con il servizio, doppio fallo da parte dell'austriaco, 30-15 adesso sul servizio di Hofner, con Sinner che è 6-3, 2-0, si gioca da meno di un'ora questa sfida serale che segna l'esordio assoluto, come detto, di Jannik Sinner al torneo di Roma, con un'attesa spasmodica in queste giornate romane per Jannik Sinner, e finalmente stasera in campo, perché poi la partita naturalmente è tutta un'altra storia rispetto a quello che succede prima. Sbaglia con il dritto l'austriaco, ancora un errore, perché come sottolineato più volte cerca di forzare i propri colpi oltre, ben oltre la velocità di crociera Hofner, e spesso e volentieri incappa in qualche errore. D'altra parte a Jannik Sinner come avversario stasera, che scende a rete l'austriaco, prova la stop volley con il rovescio, non gli riesce, riesce invece il recupero con il passante in corsa di rovescio, due mani a Jannik Sinner, 30-40, una palla break per Jannik, con l'applauso del pubblico, un gran gesto tecnico questo, in corsa con il rovescio, con il polso è riuscito a piazzare il passante vincente Jannik Sinner, un ace da parte di Hofner, che con il servizio di sicuro sta facendo vedere di essere dotato di un gran bel servizio l'austriaco. 40 pari sul servizio di Hofner. Sinner 6-3, 2-0 in questo esordio agli internazionali per il numero uno del mondo. Un altro ace, due ace uno dietro l'altro per l'austriaco, che ha fronteggiato come meglio non poteva la palla break con un doppio ace. Dunque annotiamo ancora un ace da parte di Hofner, vantaggio per lui, un'opportunità per salire sull'1-2 nel secondo set, con Jannik Sinner che, come detto, ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 37 minuti, un solo break decisivo nel quarto game, in un game peraltro lunghissimo, quello più lungo dell'incontro, con 14 punti giocati. Ancora un vincente, bravo, ancora un vincente di Hofner, stavolta con il dritto, tiene il servizio dopo aver annullato una palla break, si porta sull'1-2 nel secondo set con Sinner, che dopo il cambio di campo andrà a sua volta al servizio, naturalmente con un break di vantaggio nel secondo dopo aver conquistato il primo parziale 6-3.
7: Bene, Sinner al cambio di campo. Noi fra poco al GR1 torneremo da Emilio Mancuso dopo la pausa per il GR1. Intanto vi ricordo, domani 10 maggio per la festa della mamma, l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare questo fiore, 3.900 piazze in tutta Italia, migliaia di volontari distribuiranno l'Azalea, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Scoprite la piazza più vicina su www.airc.it. Andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, Antivirus. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave da crociera Ondius. In Italia il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza attiva su 4 persone ora messe in quarantena. Tra loro una donna residente nella zona di Firenze e un sudafricano domiciliato a Padova. A fine aprile a Johannesburg si erano trovati sullo stesso aereo su cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese.
3: La donna fiorentina che ha avuto un contatto, seppur non diretto, con la signora deceduta a Johannesburg per antivirus, non presenta i sintomi polmonari tipici della variante Andes e le possibilità di contagio sembrano poche. Il governatore Gianni e l'assessora Monni hanno attivato subito il contatto con la donna.
4: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
3: Il ministero ha avvertito le regioni coinvolte, Toscana, Calabria, Campania e Veneto. Il contatto tra le due donne e gli altri passeggeri italiani, anche loro sotto osservazione, sarebbe avvenuto al momento del boarding sul volo KLM con scalo a Roma Fiumicino, come spiega la capo dipartimento del Ministero per le emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitello.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
3: Per il GR1, Frida Zampella.
2: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione. Spuntano diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata contro Andrea Sempio.
6: Stanno emergendo nuovi elementi che contrastano le ricostruzioni precedenti. Numerose le contraddizioni legate alla posizione di Sempio. Dallo scontrino del parcheggio a Vigevano, dove Sempio sostiene di essere stato la mattina del delitto. Il sospetto però è che lo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Emergono carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie poi riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia nei suoi confronti presentata da difensore di Stasi. A questa seguì poi l'anomala archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La svolta arriva in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Per Alberto Stasi intanto si apre concretamente la possibilità di revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Pabba, GR1.
2: Ora a Palermo per le indagini sull'omicidio di un pensionato da parte di un sedicenne.
7: Ruota tutto intorno a un casolare non lontano dal centro di Palermo, ma nascosto in fondo alla valle del fiume Oreto. Vieni a bere qualcosa? Così Pietro De Luca, 69 anni, avrebbe invitato nel suo capanno il sedicenne, la cui famiglia ha un orto vicino. A sera il ragazzo si costituisce in questura e racconta di aver reagito come una furia all'approccio sessuale tentato dall'infermiera in pensione. La polizia lo trova in una stanza imbrattata di sangue, con la testa spaccata con più colpi di un tubo su cui ci sarebbero chiare impronte del ragazzo. Secondo la procura per i minori, tanti dubbi da chiarire. Il movente è un buco di 12 ore tra l'omicidio e il ritrovamento del corpo. Nel frattempo il minorenne avrebbe mandato messaggi con il cellulare della vittima alla moglie per evitare che venisse a cercarlo. Verso sera la palazzina poco distante dove vive la coppia viene svegliata dalle grida disperate della donna.
8: La moglie che gridava: mio marito, però non si è capito che cosa aveva.
7: La procura ascolterà i familiari della vittima, esaminerà i suoi movimenti bancari e i telefonini. Il ragazzo è nel carcere minorile in stato di fermo per omicidio. Si indaga anche per verificare se qualcuno l'ha aiutato a coprire tracce. Palermo, Giuseppe Marino, GR1.
2: Giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In Veneto hanno perso la vita 3 braccianti agricoli, altri 2 operai sono morti in Calabria.
0: Tutto è avvenuto stamattina presto, non è ancora chiaro perché il minivan che stava trasportando i lavoratori ha sfondato il muretto accanto alla strada ed è finito in un canale a Chioggia. 3 delle 9 persone a bordo sono morte, il conducente e 2 braccianti che stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle tante aziende agricole della zona. Le vittime e i superstiti sono tutti di nazionalità marocchina. E non è stato l'unico grave incidente sul lavoro oggi. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento caduta per la rottura di un cavo che stava trainando una piattaforma per le docce all'interno di uno stabilimento balneare. In base alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima non aveva un contratto di lavoro regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro negli ultimi 3 giorni. E poco fa la notizia di un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Medio Oriente, sempre fragile la tregua in Libano, almeno 7 le vittime, tra cui 3 bambini, in un raid israeliano contro un palazzo che ospitava famiglie di sfollati vicino a Sidone. Altri 4 morti in altri attacchi. Sul lato Iran, Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale polo per l'esportazione del greggio. Sempre secondo fonti iraniane, la guida suprema Mojtaba Khamenei è in perfetta salute, con ferite a schiena e ginocchia, ora in via di miglioramento. L'Iran resta dunque al centro dell'agenda di Trump, che torna a lanciare accuse all'Italia.
9: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e anche il mio paese. Continua a recriminare Donald Trump in un'intervista al Corriere della Sera il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni, a lamentare il mancato sostegno di Roma nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. E Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana, mentre si prolunga ulteriormente l'attesa di una risposta di Teheran

0: Raqqi denuncia l'avventurismo militare statunitense, le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano i sospetti iraniani. Insiste Raqqi sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
1: Sul versante ucraino, ieri Trump aveva annunciato per primo la tregua di 3 giorni con la Russia. È iniziata oggi in coincidenza con una festa della vittoria che a Mosca è stata però celebrata in sordina. La corrispondente.
2: Mosca blindata, internet bloccato, parata militare in formato ridotto, ma i toni sono sempre gli stessi. La Russia, dice Putin, lotta contro tutta la NATO, ma abbiamo ragione, alla fine vinceremo. Per strada molte delle persone che incontriamo ci dicono invece di sperare che il conflitto finisca al più presto. 9 maggio, festa della vittoria durante la seconda guerra mondiale, ricorrenza più importante del calendario della Russia di Putin, che serve a ricordare che è stata la Russia a sconfiggere la Germania nazista. Le misure di sicurezza non si sono affatto allentate dopo giorni di minacce reciproche. Bombarderemo la parata, aveva detto Zelensky, ci vendicheremo devastando Kiev, avevano risposto i russi. Alla fine Zelensky stamattina schernito il Cremlino, per decreto non bombarderemo la Piazza Rossa. In cielo volano i caccia, esaltati poi dai video rilanciati sui mega schermi. Qui le autorità si mostrano caute nonostante la tregua, il cessate il fuoco tiene, ma Mosca gela la speranza di una proroga, solo 3 giorni. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E sempre Zelensky ha avuto una telefonata con il presidente del Consiglio europeo Costa in occasione della giornata dell'Europa di oggi. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Ma sentiamo come sono andate le celebrazioni a Bruxelles con la corrispondente.
3: Musica, aria di festa e gadget. A Bruxelles le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. È la giornata dell'Europa dedicata ai valori fondanti dell'Unione. Libertà e pace, ricorda l'alto rappresentante Kaja Kallas.
4: Le champion d'une Europe unie.
3: Il 9 maggio si celebra la dichiarazione Schuman del 1950. L'allora ministro degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio. Da lì nacque la CECA, primo passo verso l'Europa unita.
5: We need in the right moment.
3: Da Bruxelles arriva anche un messaggio a Mosca. Al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia, dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, lodando il coraggio del popolo ucraino e il suo futuro nell'Unione europea. Abbiamo la migliore qualità della vita nel mondo. Oggi celebriamo l'Europa che si prende cura di noi e che lavora per noi, spiega Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, lancia un appello all'unità, è la nostra forza più grande. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Siamo alla musica, torna Chiara Gagliazzo col nuovo singolo dal titolo Basta Poco.
6: Per viaggiare basta poco.
7: Basta poco, ci dice Chiara Gagliazzo, singolo nuovo, semplice, diretto, in chiave molto pop, il racconto di un'evasione emotiva. In fondo, basta poco, Chiara.
8: Basta poco è la mia nuova canzone per quest'estate, benché io non mi consideri una persona particolarmente estiva, ma mi trovo molto in questa canzone perché rappresenta un po' quell'evasione emotiva che hai in questo periodo dell'anno, dove non ti serve magari fare viaggi incredibili, ma ti basta uscire, sentire il profumo d'estate e magari avere anche vicino la persona giusta, perché insomma in estate è più semplice anche innamorarsi.
6: E siamo la chiave di tutte le porte.
7: Ti prepari a incontrare anche il tuo pubblico?
8: Suonerò in giro per tutta l'Italia, sono molto contenta, cantiamo insieme e prepararsi comunque al tour autunnale nei teatri, una nuova luce a tutte le canzoni, tutte riarrangiate con quartetto d'archi e sonorità elettroniche. E non so se ho parlato troppo.
7: Marcella Sullo, GR1.
6: Un accordo dissonante.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora di cronaca: è stato identificato l'uomo che oggi a Stroncone, vicino a Terni, ha colpito a martellate una donna di origine straniera, ora in gravi condizioni. E si tratta del marito della vittima, che aveva già il braccialetto elettronico, ma se lo era strappato prima dell'aggressione. E proseguono le indagini. E per il momento ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tra poco Sabato Sport. Un buon proseguimento d'ascolto.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista

0: puliveto o rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
5: In questi giorni dell'anno c'è una tradizione che prescrive di tornare a leggere un'antica raccolta di massime rabbiniche che risale ai primi secoli dell'era volgare. Questa raccolta si intitola Pirkei Avot, i capitoli dei padri, ed esprime una serie di insegnamenti derivati dall'esperienza dei tempi, ma sempre attuali. Il quinto capitolo che abbiamo letto oggi è organizzato con una serie di insegnamenti che hanno in comune un numero. Si comincia con 10 e si prosegue con 4. Può sembrare strano questo modello di raccolta, ma il motivo è che anticamente la trasmissione di questi testi era fatta a memoria e quindi venivano redatti secondo tecniche mnemotecniche per facilitare la memoria. Ognuno di questi insegnamenti ha la sua ricchezza. Consideriamone uno, per esempio, basato sul numero 4. Dice che esistono, a proposito del concetto di proprietà, quattro modi differenti nel carattere umano. Chi dice ciò che è mio e ciò che è tuo, rappresenta, si dice, una qualità media, ma per qualcun altro è la qualità di Sodoma, una città di non illustre fama nel racconto biblico. Chi dice il mio è tuo e il tuo è mio è un ignorante. Chi dice che il mio è tuo e il tuo è tuo è una persona pia. E infine chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio. Sono stati scritti un bel po' di testi a commento di queste parole, che nella loro semplicità riassumono e prefigurano concezioni e lotte economiche infinite nella storia, e si potrebbe dissentire dalle definizioni e dai giudizi proposti, ma almeno su uno potremmo essere d'accordo: chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
8: Vilas smorza la palla. Panatta vince Panatta! Dopo Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
7: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Sabato Sport.
9: 20 e 18 e allora torniamo subito agli internazionali da Emilio Mancuso, Sinner Hoffner.
10: 6-3-4-2, tutto per Jannik Sinner con l'austriaco al servizio, 30 pari sul servizio di Hoffner contro Jannik Sinner. È andato ai vantaggi nel game precedente Sinner sul suo servizio, ma non ha concesso palla break al suo avversario e ha tenuto il servizio ed è andato sul 4-2. Sbaglia adesso con il dritto in corsa Jannik Sinner, bravo Hoffner a tenere lo scambio, a fare spostare l'alto tesino da una parte all'altra del campo e portarsi a casa il punto del 40-30 e dunque un'opportunità per salire sul 3-4 nel secondo set con il primo parziale per Jannik Sinner 6-3 in 37 minuti. Hoffner che finora ha realizzato più ace di Sinner 5-2, anche se in testa nella classifica dei doppi falli 3-1 per l'austriaco, e dunque i doppi falli vanno così ad annullare il beneficio degli ace. Il gran rovescio lungolinea, il gran rovescio lungolinea molto penetrante da parte di Jannik Sinner, con Hoffner costretto davvero in questa occasione a fare un po' il tergicristallo. 40 pari sul servizio dell'austriaco, un'ora e 11 minuti di partita. Esordio assoluto per Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia contro l'austriaco Sebastian Hoffner. Poco fa, durante il periodo non collegato, abbiamo visto il presidente Binaghi, per così dire, con accanto il ministro degli esteri Tajani, che è venuto a vedersi questa partita stasera. Poi d'altra parte davvero vicino, insomma, la Farnesina qui ad un tiro di schioppo come lo stadio olimpico. Vantaggio, vantaggio per Hoffner e dunque un'opportunità ancora per l'austriaco per portarsi sul 3-4 nel secondo set. Serve da sinistra, prima in campo a 211 km all'ora, in campo anche la risposta di Sinner, prova a forzare con il dritto l'austriaco, ancora con il rovescio incrociato, la diagonale di rovescio, poi sbaglia Hoffner che cerca di uscire da questa ragnatela di colpi, la diagonale di rovescio di Sinner, prova con il rovescio lungolinea, niente da fare per lui. 40 pari ancora sul servizio di Sebastian Hoffner, che cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti a questa partita, con Sinner avanti 6-3, 4-2 nel secondo una gran voglia di chiudere al più presto, perché naturalmente vuole spendere meno energie possibili in questo primo turno degli internazionali. Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hoffner, seconda da parte di Hoffner, il dritto lungolinea da parte dell'austriaco, gran rovescio incrociato, bel colpo questo di Hoffner, un gran rovescio incrociato con Sinner costretto a rincorrere il rovescio bimane dell'austriaco, sempre con il rovescio staccato ad una mano, non riesce a tenere in campo il colpo. Jannik Sinner, ancora vantaggio per Hoffner, ancora un'opportunità per portarsi a casa il game. Serve da sinistra l'austriaco, Sinner 3 metri fuori dal campo, in risposta 210 km all'ora è la prima di Hoffner, si avvicina alla riga di fondo, molto più aggressivo sulla seconda, l'alto tesino, il servizio di Hoffner 150, un po' lenta la seconda, si lamenta un po' con il suo angolo, sbaglia ancora con il rovescio come poco fa, stessa situazione, rovescio lungolinea, fuori giri in questa occasione come prima Sebastian Hoffner Hofner, parità ancora sul servizio di Hofner, un altro game molto combattuto, molto lungo sul servizio dell'austriaco, che adesso piazza il sesto ace dell'incontro con un servizio ad uscire a 185 km all'ora, che va a prendere veramente l'ultimo millimetro, per così dire, davvero pochissimo della riga laterale. Buono però con il VAR, con l'occhio di falco che certifica il colpo di Hofner, che prova a scendere a rete, il pallonetto che rimane un po' sulle corde da parte di Sinner, sbaglia però Hofner lo smash, ha avuto l'opportunità di chiudere con lo smash, lo ha sbagliato, il passante diritto lungo linea di Sinner, fortunato in questa occasione, ha sfiorato il nastro e niente da fare per l'austriaco, che non poteva farci nulla con la volée di rovescio, però deve recitare il mea culpa, perché ha avuto l'opportunità con lo smash, non lo ha chiuso, di chiudere questo game. Invece ancora parità sul servizio di Hofner, seconda di servizio per lui, serve da destra l'austriaco, con Sinner ancora ben oltre la riga di fondo campo, il dritto in avanzamento, un altro colpo molto buono da parte di Hofner, che sta mostrando dei fondamentali sicuramente di ottimo valore, l'austriaco, che sta giocando a tutto braccio, cerca naturalmente di dare sempre grande forcing a Jannik Sinner, e non è facile naturalmente giocare sempre in forcing contro Sinner. Serve da sinistra, gran servizio al centro, gran risposta da parte di Sinner, ancora con il dritto, l'alto atesino, poi sbaglia con il rovescio, e alla fine Hofner in qualche modo riesce a portarsi a casa il game del 3-4 nel secondo set, tiene il servizio dopo 12 punti giocati. Sebastian Hofner dunque sale sul 3-4 nel secondo set, ma Jannik Sinner servirà dopo il cambio di campo con un break di vantaggio nel secondo set, dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3.
9: Bene, allora torneremo tra poco, non appena si cambierà il campo. Intanto è terminata nella Premier League inglese City-Brentford 3-0 per la squadra di Guardiola, che con questi tre punti raggiunge quota 74, a due lunghezze dall'Arsenal, stesso numero di partite 35, ma domani l'Arsenal va a giocare sul campo del West Ham e il City comunque sia deve recuperare ancora una partita. In linea di massima potrebbero essere teoricamente sempre due i punti a dividerli una volta giocato sia il 36esimo turno dell'Arsenal sia recuperata la partita del City, mentre invece l'Atletico di Madrid ha perso in casa con il Celta di Vigo nella Liga Spagnola, finale 1-0 per il Celta, e il Celta con questa vittoria sul campo dell'Atletico di Madrid sale a quota 50, rafforza, consolida la sua sesta posizione. L'Atletico invece rimane a 63 punti, in quarta posizione, è irraggiungibile da parte del Betis di Siviglia, sembrerebbe irraggiungibile perché mancano tre turni anche in Spagna, però il Betis ne deve giocare quattro di partite, visto che deve scendere in campo sul campo della Real Sociedad alle 21. Il Betis ha 10 punti di distacco dall'Atletico di Madrid. Andiamo a dare un'occhiata anche al finale della Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto 1-0 sul campo del Wolfsburg, questo per quanto riguarda il calcio, mentre invece il rugby, quarto turno del Sei Nazioni femminile, abbiamo detto della sconfitta interna dell'Italia con l'Inghilterra, numero 1 al mondo, 61-33 per le bianche d'Inghilterra, 69-28 della Francia e Scozia, è l'intervallo tra Irlanda e Galles, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso. Sinner, Hofner agli internazionali di tennis d'Italia. Emilio.
10: Sì, cambio di campo con Hofner che ancora è seduto, si alza adesso, l'austriaco è sceso dalla sua postazione, anche il giudice di sedia non riusciamo a capire bene da quassù insomma quello che sta succedendo con Sinner che come detto si appresta a servire sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, 6-3 il primo parziale in 37 minuti, 4-3 nel secondo con un break di vantaggio. Yannick Sinner si appresta, pulisce un po' il campo, pulisce le righe per così dire, come fanno spesso i giocatori quando vanno al servizio, sta togliendo la terra sulla riga di fondo campo. Yannick Sinner sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, dunque un set di vantaggio e un break di vantaggio per Yannick Sinner su Sebastian Hofner che adesso è pronto, però ancora Yannick non va al servizio, probabile, ipotizziamo. Da quassù insomma è difficile riuscire a capire quello che sta succedendo, ipotizziamo che ci possa essere magari qualcuno che si è sentito poco bene, allora i due giocatori stanno aspettando che possa tornare la normalità qui sul centrale del foro italico, speriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave. Vediamo proprio in fondo, ben lontani dalla nostra postazione, due inservienti della pronto intervento che evidentemente stanno soccorrendo qualcuno che è stato poco bene al termine di una giornata. La temperatura oggettivamente è scesa di tanto rispetto ad oggi, faceva decisamente caldo qui al foro italico oggi, e invece stasera insomma c'è una ottima temperatura, è scesa molto e si può giocare naturalmente tranquillamente a tennis con i due giocatori. Sinner si è seduto su uno dei tabelloni che segnano la velocità, si è seduto quasi come un giudice di linea, non ci sono più i giudici di linea, una volta c'erano, adesso non ci sono più, perché c'è la chiamata automatica, c'è l'occhio di falco, il VAR del tennis, in attesa che possa tornare una situazione di normalità, e ce lo auguriamo naturalmente, e quindi siamo in attesa che possa riprendere il gioco qui sul centrale del foro italico con gli uomini del pronto soccorso che stanno, sentite l'applauso del pubblico che stanno portando via, ci pare di vedere da quassù, è difficile insomma, siamo molto in alto e non avendo l'ausilio del monitor di servizio è difficile davvero raccontarvi quello che succede, però insomma stanno andando via gli uomini del pronto soccorso con i vigili del fuoco evidentemente a portare via questa persona che è stata poco bene. Ci auguriamo naturalmente che non si tratti di nulla grave, di nulla di serio. Serve Yannick Sinner, 6-3, 4-3, tutto in suo favore, seconda di servizio per l'alto tesino dopo questa mini pausa forzata, si riprende a giocare sul centrale del foro italico con il dritto in rete da parte di Sinner, un errore non da Sinner questo, con il dritto un po' freddo evidentemente dopo questa mini pausa, deve riprendere i giri giusti nel motore Yannick Sinner al servizio, non è facile poi ricominciare a servire praticamente a freddo perché insomma c'è stato un break di di 4-5 minuti durante, oltre al cambio di campo, e dunque serve adesso Jannik Sinner il rovescio saltando uno dei colpi, uno dei marchi di fabbrica possiamo dire di Jannik Sinner, questo colpo, il rovescio saltando, è davvero un colpo bellissimo da parte di Jannik Sinner, 15 pari sul servizio del numero uno del mondo, che conduce 6-3, 4-3 contro Sebastian Hofner. 1:23 minuti di gioco nell'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia nel 2026, un'edizione storica, 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta 50 anni fa, il doppio trionfo storico, prima gli internazionali, prima il Foro Italico e poi Parigi, Roland Garros, e tra l'altro Panatta sarà a premiare il vincitore sia a Roma sia a Parigi, giustamente, visto la doppietta straordinaria di 50 anni fa. Il servizio ad uscire da parte di Sinner, servizio vincente con la risposta di rovescio da parte di Hofner, che si perde oltre la riga di fondo campo, 40-15 per Jannik Sinner, due opportunità di salire sul 5-3 nel secondo set contro l'austriaco Hofner. Piazza un ace ad uscire a 194 km all'ora, Jannik Sinner sale 5-3 nel secondo set, adesso tutta la pressione sulle spalle di Sebastian Hofner, che adesso deve servire con il fardello di un set sotto 6-3 e anche di un secondo parziale con Sinner avanti 5-3, però comincia molto bene con il servizio l'austriaco, servizio ad uscire a 190 km all'ora, l'abbiamo detto, con il servizio ci ha ben impressionato Hofner, a tratti anche con i due fondamentali, il dritto e il rovescio, tanti errori perché ha cercato di forzare e molto i colpi per abbreviare al massimo lo scambio. Seconda di servizio per Sebastian Hofner da sinistra contro Jannik Sinner, che risponde con il dritto, un dritto molto molto profondo, molto aggressivo, e Hofner non riesce a gestire nel modo migliore il colpo con il rovescio, sbaglia a sua volta con il rovescio l'austriaco, e dunque serve per restare in partita Sebastian Hofner, per restare in partita nel secondo set, per restare in partita nel match, un game molto importante per lui. Il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato da parte di Hofner, che poi piazza un vincente con il dritto lungolinea, bravo l'austriaco in questa occasione, il dritto incrociato ad aprirsi il campo, il recupero non facile, affannoso da parte di Sinner, e poi a campo aperto praticamente con il dritto l'austriaco ha chiuso il discorso, si è portato a casa il punto del 30-15, serve da sinistra ancora un gran servizio al centro, gran risposta molto aggressiva da parte di Sinner, rovescio ad una mano da parte dell'alto tesino, poi il rovescio a tutto braccio incrociato, stavolta il rovescio lungolinea rimane in campo da parte di Hofner, scambio durissimo con Sinner che entra in campo e con il dritto incrociato chiude lo scambio, chiude lo scambio a suo favore, un gran colpo questo da parte di Sinner, bravissimo ad aprirsi il campo e bravissimo poi a chiudere il colpo con il dritto, bravo davvero Jannik Sinner, siamo 30 pari sul servizio di Sebastian Hofner con l'austriaco che, come detto, sta servendo per restare in partita nel secondo set e nel match. 215 chilometri la velocità del servizio al centro di Hofner, 40-30, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set e poi costringere per così dire Jannik Sinner, dopo il cambio di campo, ad andare a servire per il match. Il gran servizio dell'austriaco con il dritto incrociato costringe all'errore a sua volta con il dritto. dritto. Yannick Sinner tiene dunque il servizio. Sebastian Hofner, come detto, sale sul 4-5 nel secondo set. Dopo il cambio di campo servirà Yannick Sinner per il match.
9: Bene, allora ottimizziamo i tempi, visto che sta per iniziare 9 minuti e poco meno al fischio d'inizio Lecce-Juventus. Ci sarà, ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis Antonio Ognoni, rapidissimo collegamento con Lecce soltanto per le formazioni. Do la buonasera a entrambi, poi Bisantis.
11: Buonasera tecnico Forletta, buonasera agli ascoltatori. E allora formazioni di Francesco Schilerà, una 4-2-3-1, Falcone in la porta, Vega, Sibers, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma, centrocampo Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, che dire, unica punta, stesso schema per Luciano Spalletti con la sua Juve, Di Gregorio la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e con Miners al centrocampo, Conceição, McKenny e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta e Vlahovic dirigerà l'incontro, Andrea Colombo di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, Guardialine, Paride, Tremolade, il quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni al VAR. A te Forletta.
9: Ottimo, grazie Giuseppe Bisantis. Allora, prima di tornare da Emilio Mancuso agli internazionali di tennis, alle battute finali, vediamo se saranno le battute finali tra Sinner e Hofner, 45esimo, quindi battute iniziali del secondo tempo, rugby, Sei Nazioni femminile, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso, Sinner Hofner.
10: Pronto al servizio Yannick Sinner, che dunque serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore, contro Sebastian Hofner. Da poco passata un'ora e 30 minuti di partita, e dunque Sinner che serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Qualcuno dal pubblico con la fotocamera, non si fa in questa serata del Foro Italico, con Yannick Sinner e Hofner. Si è fermato Yannick Sinner, stava per servire la seconda, ancora un'interruzione, si è fermato, abbiamo visto proprio un flash partire dalle tribune, dunque si è fermato Yannick Sinner. Aspetta nell'angolo qui sotto la nostra postazione, si è adagiato sui tabelloni pubblicitari, evidentemente abbiamo visto davvero un flash apparire dall'altro lato dello stadio, qui sul centrale del foro italico, in questa serata, con Yannick che si diverte a giocare con la pallina sui tabelloni pubblicitari per mantenere per mantenere anche mentalmente e fisicamente, mantenersi sul pezzo, rimanere in partita, perché naturalmente, come detto, la temperatura è andata decisamente giù, è scesa di molto, e naturalmente queste interruzioni non fanno bene ai muscoli, alla testa dei giocatori. Ne avrebbe fatto volentieri a meno Yannick Sinner. Speriamo che non ci sia ancora un problema per qualche altro spettatore stavolta dall'altra parte del campo. Yannick Sinner aspetta di servire per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Se lo studio vuole, se Nico Forletta vuole, restituiamo la linea e poi vi richiamiamo naturalmente appena riprende il gioco qui dal centrale del Foro Italico.
9: Sì, il problema è vedere poi se la partita andrà in conclusione mentre c'è la pubblicità, per cui io terrei per il momento intanto da studio, poi torno da te per chiederti un aggiornamento, poi inevitabilmente c'è la pubblicità e quindi vediamo comunque sia poi dopo la pubblicità, quando andremo a Lecce a Via del Mare per Lecce Juventus, non dovesse essere ripresa la partita, poi interverrai a rimbalzo di linea con Bisanti Segnoni. Allora a questo punto andiamo direttamente a Lecce, pubblicità Roma, poi Lecce Juventus e poi naturalmente interromperò io da studio per reintrodurre Emilio Mancuso.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: L'anticipo del campionato di Serie A.
11: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Via del Mare di Lecce, da dove parlano Giuseppe Bisantis e Antonio Agnoni, l'assistenza tecnica è di Mauro Lorenzo. E allora gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A rispetto a quelle che hanno preceduto da ieri con la vittoria del Torino sul Sassuolo. Questa è quella che mette in palio qualcosa, perché la Juventus è assolutamente in corsa per consolidare il posto in Champions League, corsa che si è complicata dopo il pareggio in attesa di una settimana fa allo Stadium contro il Verona, mentre il Lecce invece in settimana ha fatto un passo importante vincendo a Pisa e soprattutto sfruttando mors tua vita mea la sconfitta in casa della Cremonese, che è la sua diretta avversaria, visto che Pisa e Verona sono già aritmeticamente retrocesse. In attesa dell'interruzione dello studio per aggiornarci sul match di Yannick Sinner agli internazionali d'Italia, andiamo a ricordare le formazioni delle squadre. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, 4-2-3-1, Falcone il portiere, Veiga, Sibert, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma, centrocampo con Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti. L'unica punta è Khedira, la replica di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha detto non ho dormito per una settimana dopo la pareggio con il Verona. Anche per Spalletti 4-2-3-1 almeno in partenza. Di Gregorio la portiere, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo con Sao, McKennie e Yildiz sulla tre quarti. L'unica punta è Dusan Vlahovic, che dopo il gol nella partita con la Verona ritorna dal primo minuto. Tra l'altro direttore sportivo del Lecce è quel Pantaleo Corvino che lo scovò ai tempi della Fiorentina in Serbia. A dirigere l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, due guardalinee, Paride Tremolà del quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni addetti al VAR. 18 gradi di temperatura a Lecce, fortunatamente non piove, dico fortunatamente perché per lavori la tribuna coperta, la copertura della tribuna dove parliamo non c'è più, quindi se dovesse piovere sarebbe davvero un disastro per la nostra attrezzatura tecnica, e quindi speriamo che questi lavori vengano ultimati a breve, ma non sembra sarà così. Lo stadio, come qua sempre quando gioca la Juventus qui a Lecce, è pressoché gremito, anche se poi nel settore ospite sono 350, c'è stato un tetto, i tifosi organizzati della Juventus tantissimi sono negli altri settori. E allora le squadre sono in campo, convenevoli a centrocampo, accanto a me in postazione Antonio Gnoni. Insomma, una settimana che per il Lecce ha aperto una porta per la salvezza, per la Juventus ha complicato la corsa Champions.
16: Indubbiamente di grande fiducia ed entusiasmo per i giallorossi, anche perché la Cremonese, perdendo con la Lazio, è rimasta a meno 4 e quindi il Lecce vede a tre giornate dalla fine un vantaggio consistente ma non sufficiente. Discorso completamente diverso per la Juve, che invece è reduce da 8 risultati utili consecutivi, certo, ma anche dall'inatteso pareggio col Verona, che ha complicato molto la corsa in queste ultime tre giornate che mancano alla fine della stagione, e oggi deve assolutamente vincere.
11: Lecce che si è caricato perché insomma mancava anche fiducia, la fiducia te la danno i risultati. Due partite in casa delle due retrocesse, una pari con rischio finale a Verona, una vittoria convincente soprattutto nel secondo tempo a Pisa, e quindi questo più 4 che a tre giornate dalla fine potrebbe essere importante, anche se poi domani la Cremonese.
9: Giuseppe, scusa, vai, allora vai, ti interrompo perché forse sta per iniziare il gioco che potrebbe essere definitivo nella sfida tra Sinner e Hofner. Allora torniamo da Emilio Mancuso al Foro Italico.
10: Proprio così, si riprende a giocare, altri 5 minuti di pausa, probabilmente per un altro problema ad uno spettatore. Si riprende a giocare con Jannik Sinner che serve per il match 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Sbaglia il tentativo di smorzata con il dritto. Jannik Sinner gli rimane proprio sulle corde della racchetta questo tentativo di smorzata con il dritto, la palla corta, l'arma letale, una delle armi letali di Jannik Sinner, sia con il dritto sia con il rovescio. 0-15 sul servizio dell'alto atesino che sta cercando di chiudere la pratica Hofner, meglio chiuderla perché ogni partita va chiusa per evitare problemi, ce ne sono tanti di esempi nella storia del tennis. Seconda di servizio con la risposta sbagliata, gli dà una grossissima mano Sebastian Hofner, d'altra parte non sarebbe 82 del mondo se non avesse sbagliato come ha sbagliato adesso una risposta con il rovescio. Seconda di Sinner, ha letteralmente affondato il rovescio in rete Hofner. 15 pari sul servizio di Jannik Sinner che, come detto, serve per il match. Gran servizio ad uscire a 185 km all'ora sulla riga di fondo, la risposta con il dritto da parte dell'austriaco che adesso si difende con il rovescio ad una mano, il gran dritto lungo linea, un tracciante con il dritto proprio sulla riga laterale. Si è spostato sul lato del rovescio, ha lasciato partire un dritto lungolinea imprendibile a Jannik Sinner. 30-15 per lui a due punti.
11: Scusa Mancuso, ma dopo 17 secondi la Juventus si è portata in avvantaggio. Dusan Vlahovic, Lecce 0, Juventus 1, Foro Italico.
10: Grazie Bisantis, sbaglia con il rovescio di risposta, non riesce a rispondere al servizio di Sinner. Hofner al servizio a 205 km all'ora ad uscire di Sinner sul rovescio di Hofner, e dunque siamo a match point, due match point per Jannik Sinner. 40-15 per lui al servizio Jannik Sinner, il dritto ad uscire, scende a rete l'alto atesino, sbaglia con il tentativo di pallonetto Sebastian Hofner. Sentite l'applauso del pubblico, il sorriso da parte di Jannik Sinner, la stretta di mano tra i due giocatori. Dunque chiude la pratica Hofner, Jannik Sinner vince con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e 40 minuti. Saluta il pubblico, il messia, il re Jannik Sinner vince al turno d'esordio agli internazionali BNL d'Italia con lo speaker che invoca, chiama il suo nome, il pubblico che naturalmente applaude e festeggia la vittoria di Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. È al secondo turno per lui, naturalmente, visto che ha avuto un bye nel turno d'esordio, affronterà o l'australiano Popperin o il ceco Mencik, e con il ceco Mencik ha un conto in sospeso quest'anno a Doha. Vedremo chi dei due affronterà Jannik Sinner, che intanto ha portato a casa il match, dunque l'esordio facile con l'austriaco Hofner battuto in 2-7. Linea che può tornare, immaginiamo, direttamente alla Via del Mare a Giuseppe Bisantis, sì, che ci deve raccontare
9: grazie,
10: il gol d'esordio della Juve.
9: Passando per lo studio, naturalmente aspettiamo anche la voce di Jannik Sinner, torniamo definitivamente a Lecce Juventus, Bisanti Sognoni.
17: è inizio a dir poco scoppiettante, 17 secondi e la Juventus si è portata in avvantaggio. Calcio d'inizio da parte dei bianconeri questa sera in completo, direi carta da zucchero. Pallone sulla sinistra per Cambiaso, che ha messo al centro, difesa della Lecce poco reattiva, proprio lui Dusan Vlahovic si è fiondato, stop, si è presentato solo davanti a Falcone e lo ha fulminato. Ma poco fa Lecce vicinissimo al pareggio, Banda dalla sinistra è entrato in area di rigore, l'ha messa al centro dal limite dell'area piccola, ha girato Khedira, prodezza di Di Gregorio che ha salvato e poi la difesa ha allontanato, e 1-0 Juventus. Antonio Agnoni, però direi inizio assolutamente tutto da raccontare.
16: Sì, scoppiettante con la Juventus che ha voluto subito imprimere una svolta a questo match, e ancora adesso
17: ancora in aria con McKennie che scarica a destra per Conceição. Conceição punta il suo diretto avversario e lo tocca indietro per Kalulu. Kalulu centralmente per il capitano Locatelli, ancora in aria Conceição, la conclusione, palo. Davvero sta succedendo di tutto in questa partita, 3 minuti e già taccuino pieno.
16: E sì, con una grandissima Juventus che ha spinto sull'acceleratore e già dopo davvero pochissimi secondi ha trovato la rete, forse addirittura potrebbero essere 13 i secondi, complici anche alcune ingenuità dei centrali difensivi giallorossi che hanno spianato la strada al serbo per il vantaggio juventino. E ancora una volta anche adesso la Juve poteva tranquillamente raddoppiare in virtù anche degli errori della difesa giallorossa.
17: Sono d'accordo, perché per due filtranti dallo stesso punto la difesa del Lecce si è fatta sorprendere allo stesso modo, quindi insomma direi che i giallorossi salentini sono stati letteralmente sorpresi da questo inizio rabbioso da parte della Juventus, che poteva essere sì sul 2-0, però non dimentichiamo quell'azione della Lecce con intervento determinante di Di Gregorio e pallone che è terminato poi lontano dalla porta, ma Lecce vicinissima al pari. Adesso ci prova Banda che ha lontana e esce addirittura fino alla tre quarti di Gregorio. Abbiamo accennato alla divisa della Juventus, il Lecce è in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi. Tra l'altro una curiosità, visto che domani è la festa della mamma, sulle maglie i giocatori del Lecce hanno il nome di battesimo delle rispettive madri, una cosa non inedita, si è già vista altre volte, però sempre piacevole da raccontare. E a proposito di donne, sono state premiate tutte le squadre femminili, la Lecce Woman dalle giovanili fino alla Serie C. Ancora azione Juventus con la difesa della Lecce che allontana, rimane con Conceição in area di rigore, va verso il fondo, doppio rimpallo ma sarà calcio d'angolo. Quelli del Lecce ritengono che sia stato Conceição a toccare per ultimo, hanno ragione, perché l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il signor Colombo, aveva comandato l'angolo, però il guardaline, che aveva una visuale più pulita, parliamo di Cecconi, ha comandato la rimessa dal fondo e ha visto bene. E quindi dicevamo sfilata di tutte le squadre della Lecce Woman e poi premiato anche Ramadani dal presidente del Lecce per le 100 presenze in giallorosso. 6 minuti, Lecce 0 Juventus 1. Lecce che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte la Juventus che insomma ha messo in campo la rabbia per la partita non vinta con il Verona, che ha un po' pregiudicato la corsa. Adesso ricordiamo che la Juventus ha un punto in più della Roma, quinta in classifica, 3 punti in più del Como. Insomma, se la Juventus fa il pieno nelle ultime 3 partite, anche se le ultime non sono banali perché Fiorentina e Torino sono avversari sempre ostici per la Juventus, però insomma se fa il suo arriva in Champions, altrimenti sono problemi.
16: Sì, ma la Juve che è partita davvero con una grande cattiveria agonistica, non vuole lasciare nulla al caso e vuole evitare anche che si ripeta quanto accadde nella gara d'andata, quando il Lecce riuscì a inchiodare sull'1-1 proprio i bianconeri.
17: E ci fu il famoso rigore fallito e battuto malissimo da David, insomma quella è una delle prestazioni più discusse, diciamo così, della Juventus da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra. Adesso però perde palla in uscita la Juventus, sbaglia però in impostazione il Lecce con Gommi, il pallone che viene poi messo in foro laterale da un giocatore della Juve, la rimessa con le mani, il tocco all'indietro per Thiago Gabriel, il controllo del difensore portoghese che poi serve proprio a Ramadani, ancora per Thiago Gabriel all'altezza della linea centrale del campo, alza la testa Thiago Gabriel, poi libera per Siebert, mentre Eusebio Di Francesco urla ai suoi giocatori ovviamente di provare ad attaccare, perché è chiaro, sei subito sotto dopo, noi abbiamo calcolato 17 secondi, poi andremo a cercare bene rivedendo le immagini a che secondo esatto era, però insomma ho visto il pallone insaccarsi, ho dato subito un'occhiata al cronometro, mi segnava 17 secondi, in ogni caso è il classico gol lampo. Ancora Conceição che viene tallonato da Banda, duello tra Piccoletti, Banda arriva direttamente sull'uomo, commette fallo, secondo me ha ragione l'arbitro Colombo, ma protesta molto Banda.
16: Sì, anche perché lo Zambiano è letteralmente franato sul giocatore della Juventus che era lanciato verso la porta del giallorossa e quindi il fallo ci sta, sacrosanto.
17: Calcio di punizione dunque in favore della Juventus appena dentro la metà campo della formazione salentina, mentre Colombo sta ancora discutendo con Banda, lo protagonista di un gol e di una grande prestazione una settimana fa a Pisa. Adesso viene un po' richiamato dall'arbitro perché è stata una protesta eccessiva e forse neanche tanto giustificata. Kelly recupera il pallone, stavo notando se la Juventus ha la difesa 4-3, beh direi che come ormai è semplice in elastico in squadra, quando attacca è a 3, quando difende è a 4, perché vediamo che Cambiaso e Calulu si abbassano alla stessa altezza di Bremer e di Kelly. La rimessa con le mani è in favore della Juventus e se ne incarica McKenny, siamo sulla destra, vediamo che McKenny, mentre continua ad affluire gente allo stadio che direi assolutamente gremito e fortunatamente il tempo ci assiste, lavori in corso alla Via del Mare, lo dicevamo, la rimessa ancora per McKenny che però non trova compagni liberi, lo trova poi in Bremer, ancora per McKenny, McKenny all'indietro per il controllo da parte di Cambiaso, suo l'assist in occasione del gol pronti via di Dusan Vlahovic che consente alla Juventus di condurre qui alla Via del Mare con Miners, oggi schierato forse una po' a sorpresa, uno dei giocatori insomma più discussi che probabilmente potrebbe partire anche se insomma ha un prezzo e uno stipendio decisamente alto, però la Juventus sta ragionando anche su questo, per esempio su Dusan Vlahovic con un rinnovo che è tutt'altro che vicino. Ancora il tocco per Locatelli che cambia gioco a sinistra per Yıldız, lo stop di Yıldız, pallone con dal petto messo giù, poi prova a imbassare in mezzo a due, ci riesce Yıldız, serpentina Yıldız e poi deve intervenire Sievert a mettere il pallone in corner, ma davvero una Juventus sembra lontana parente di quella vista col Verona una settimana fa.
16: Sì, è una grande giocata anche del turco che è andato via sgusciando tra tre avversari, si è presentato quasi a tu per tu con Falcone e poi provvidenziale la chiusura della difesa giallorossa che ha ancora una volta rischiato tanto.
17: Angolo numero due per la Juventus, il primo però dalla bandierina di sinistra, mentre Colombo sta richiamando Khedira per una protesta evidentemente, completo nero per l'arbitro Comasco Colombo, mentre Di Francesco si sbraccia molto più tranquillo Luciano Spalletti che dopo la partita col Verona aveva detto non dormirò fin quando non giochiamo la prossima, vedremo se è vero, ma insomma mi sembra che la lucidità gli sia rimasta visto che è una Juventus che sta dominando questi primi 10 minuti. Con Miners entra, sfonda con Miners al centro, Sievert che allontana Yıldız, ma è una Juventus davvero che ha aggredito con rabbia e Lecce, poi certo il gol segnato subito aiuta dal punto di vista del morale anche se poi ha rischiato, e adesso anche Spalletti sta richiamando i suoi, avrebbe voluto un pallone giocato piuttosto che lanciato, addirittura Spalletti sfora e arriva quasi all'altezza dell'area tecnica del Lecce.
16: Sicuramente non si può fare, il quarto uomo non sta intervenendo come dovrebbe perché è davvero a 2 metri da Di Francesco ma nessuno gli dice niente, lui continua a dare indicazioni ai suoi.
17: Sì, il quarto uomo ha provato in qualche modo, parliamo di Paride Tremolada, arbitro della sezione di Monza, a calmarlo, però la trans agonistica di Luciano Spalletti che continua a dire qualcosa ai suoi, credo che Yıldız, ma solo per il fatto che era il giocatore più vicino, quindi si è preso gli strali del tecnico di Certaldo. La rimessa con le mani di Danilo Veiga che anche lui, e infatti Spalletti lo fa notare, ha guadagnato pallone almeno 5-6 metri, ma anche qui l'arbitro chiude un occhio, palla che esce, ultimo tocco di un giocatore della Juventus, rimessa che viene assegnata a Lecce, non è ancora d'accordo Luciano Spalletti, beh direi che la tensione si vede più in panchina che in campo finora.
16: Sì, eccessivamente nervoso considerando come sta andando la gara, considerando il vantaggio della Juventus, non si spiega questo atteggiamento di Spalletti.
17: Ramadani recupera per il Lecce, è pressato dall'altro numero 10, ossia da Yıldız, l'apertura da parte di del Lecce che con Gallo prova a spingere sulla sinistra, il pallone che arriva in gomma, poi la chiusura allontana Locatelli, ma recupera palla Thiago Gabriel, la mette giù per Ramadani, Ramadani la lascia passare Santiago Pierocci, non sappiamo quanto volutamente, però scatena l'ovazione del pubblico di Via del Mare, qui però Danilo Veiga cerca di andare da solo, perde il pallone, però si impegna a rincorrerlo e lo riconquista, il tocco per Santiago Pierotti, gran partita, Pisa è suo l'assist per il gol decisivo di Khedira dopo una sgroppata di 50 metri palla al piede, ancora il tocco a sinistra per Banda, Banda che punta l'area di rigore avversaria, Calulu lo fronteggia, Banda è velocissimo, si rimette il pallone sul sinistro, poi eccede, una po' nel dribbling, la perde, può ripartire con Sesau, ritmo vertiginoso, il pallone ancora per Conce Curaçao il tocco per Locatelli, detta il passaggio proprio l'autore del gol Dusan Vlahovic, passaggio sbagliato però di Locatelli, rimessa con le mani e si accende il pubblico di Lecce.
16: Partita bellissima, davvero senza sosta, con le due squadre che ripartono subito, conquistano palla, pochissimi falli davvero, fin qui 3-4 palle gol, quasi tutte tranne una per la Juventus, davvero una partita godibile.
17: Rimessa con le mani di Danilo Veiga che va a cercare ancora a sinistra il controllo poi da parte di Koulibaly, che preferisce accontentarsi del fallo laterale davanti alla panchina della Juventus. La rimessa con le mani è da parte di Danilo Veiga, Danilo Veiga gli si avvicina a Koulibaly ma è marcato da Kouminer, spalla comunque a Koulibaly, Danilo Veiga, Koulibaly che prova ad andare via sulla destra, Koulibaly nei pressi della bandierina del corner, rientra il tocco ancora centralmente per Pierotti, il pallone messo al centro, allontana la difesa della Juventus, Yildiz si ritrova il pallone tra i piedi, lo scarica ancora all'indietro, palla che arriva di Gregorio, completo grigio scuro per il portiere della Juventus che tiene il pallone sulla destra, poi effettua un rilancio con il piede per Vlahovic che direi ha toccato solo il pallone del gol, però diciamo che l'ha toccato bene.
16: Eh sì, è stato sufficiente quella a portare la Juventus in vantaggio e far giocare i bianconeri sul velluto.
17: Ancora Lecce, conquista un pallone al centrocampo, c'è a terra un giocatore della Juve, l'arbitro lì per lì non fischia, poi interrompe il gioco, Ramadani sta protestando addirittura muso a muso con l'arbitro Colombo che ha fermato il gioco, non sappiamo se per concedere una punizione per la Juventus oppure per soccorrere il giocatore che è rimasto a terra, che è McKennie, che comunque si rialza, sì, la seconda ipotesi, l'arbitro ha fermato una possibile ripartenza della Lecce solo per soccorrere McKennie, ma non ne aveva bisogno, infatti lo staff medico della Juventus non è entrato in campo, l'arbitro adesso restituisce palla a Lecce, ma quelli del Lecce gli fanno notare che è tutta un'altra cosa ripartire dopo aver conquistato un pallone in velocità a centrocampo. Comunque si gioca, Danilo Veiga sulla destra viene ancora contratto da Cambiaso che gli prende il pallone, il tocco per Kelly, il rilancio basso sbagliato dell'inglese, arriva la conclusione da fuori, palla sul fondo, 14esimo, Lecce 0 Juventus 1. Direi che in questa fase il Lecce sta finalmente reagendo dopo essere stato messo sotto dalla Juventus.
16: Indubbiamente per essere insieme al Verona il peggior attacco del campionato, sta sfoderando davvero una prestazione di grande qualità, e non solo per la conclusione di Chedira dopo neppure 3 minuti, ma anche per questo tentativo da fuori di Ramadani, davvero un Lecce quasi scintillante rispetto alle partite precedenti.
17: E certo, non è facile per una squadra che è ancora in corsa per per non retrocedere, che come dicevi tu Antonio Agnoni ha un attacco assolutamente anemico, ha segnato 2 gol a Pisa, lo stesso Di Francesco ha detto per noi è un evento eccezionale, vai sotto dopo pochi secondi contro la Juventus, insomma non è facile, e infatti ha rischiato di capitolare, c'è stato un palo di Conceição, 2 interventi da parte di Falcone, per il resto poi il Lecce riordinate le idee, adesso sta provando ad aggredire una Juventus che comunque al momento è strameritatamente in avvantaggio, fischia l'arbitro Colombo il pallone che viene messo giù per il calcio di punizione in favore del Lecce che viene battuto, il tocco ancora per Siebert che riceve il pallone da Thiago Gabriel, il difensore centrale tedesco prova un filtrante colpo di tacco abbastanza fine a se stesso, pallone che si perde sul fondo e scocca il 16esimo con la Juventus in vantaggio sulla Lecce per 1-0, la rimessa con le mani è in favore della formazione bianconera questa sera in completo direi carta da zucchero, un misto tra un celeste e un grigio, la rimessa con le mani da parte di Cambiaso con ancora Spalletti che va a richiamare i suoi giocatori, vuole insomma chiuderla al più presto la Juventus, conscio del fatto che se dovesse andare nel doppio vantaggio con la difficoltà che ha il Lecce andare a gol sarebbe già un grandissimo passo.
16: Sì, indubbiamente, anche se in questo momento i ritmi sono leggermente calati, la Juventus sta badando più a contenere che a offendere e ora prova a ripartire.
17: E c'è un rimpallo che favorisce McKennie, 3-3, McKennie che prova a puntare, recupera la difesa della Lecce, si ferma, lo statunitense arriva dalle retrovie e chiede il pallone, Theon Kouminers, il cross olandese non se la sente di andare in appresa, Falcone completo blu notte per il portiere e capitano della Lecce che allontana con i pugni ma è fortunato perché riesce a far rilanciare la manovra della Lecce, ancora un pallone per Gallo, la chiusura di Calulu che è in vantaggio, l'idea non era male però insomma l'esecuzione del passaggio non era delle migliori.
16: È un po' il limite di questo Lecce, è un po' la differenza tra le due squadre non solo di punti ma anche di qualità e lo si vede proprio in questi frangenti.
17: E beh, la Juventus ha più del doppio dei punti della Lecce, quindi questo è già un dato molto molto significativo, però poi il bello del calcio è che non ci sono partite scontate, ricordavi proprio tu Antonio Agnoni, la gara di andata era credo la penultima giornata del girone di andata quando la Juventus Juventus, che insomma avrebbe dovuto sicuramente battere il Lecce per continuare la sua rincorsa. Impattò 1-1, ci fu anche un rigore fallito da David. Era esattamente la 18ª giornata, quindi la penultima giornata, era la prima partita dell'anno per Lecce Juventus, visto che era il 3 gennaio, e finì appunto 1-1. C'è la rimessa, c'è un calcio di punizione in favore del Lecce davanti alla panchina di Eusebio Di Francesco, tenuta più sportiva rispetto a quella di Luciano Spalletti, che continua a consultare, credo, un taccuino, non credo sia il telefonino, perché non ho mai visto un allenatore in panchina col telefonino, però lo vediamo consultare una sorta di taccuino Luciano Spalletti.
16: È possibile che ci siano dati statistici oppure informazioni che gli vengano fornite su cui lui sta elaborando evidentemente i consigli da dare ai suoi?
17: Eh sì, infatti ha qualcosa in mano, forse chissà, magari anche un cronometro che non gli funziona. Comunque cercheremo di verificare. Juventus che rilancia, buco a centrocampo della Lecce, si inserisce McKennie che controlla il pallone, si propone a sinistra e riceve Yildiz che la mette ancora centralmente per la giocata da parte di Cambiaso, McKennie, Yildiz, limite dell'area, resiste a più di una carica, spallata, va a terra, per l'arbitro irregolare Siebert riesce quindi a prendere il pallone al giocatore turco, e poi Khedira subisce fallo. Khedira che tra l'altro si è sbloccato una settimana fa a Pisa, forse nella partita più importante, perché quei 3 punti per il Lecce potrebbero essere determinanti per la salvezza.
16: Sì, ossigeno puro per il Lecce, che era reduce da 2 pareggi consecutivi e grazie a quella vittoria ha acquisito un margine di vantaggio importante adesso nella lotta per non retrocedere, che ormai è limitata ai giallorossi e al Cremonese.
17: Sì, anche se poi oggi il Cagliari non ha ancora conquistato l'aritmetica, perché è stato sconfitto in casa nella partita delle 15 con l'Udinese, tra l'altro con polemiche, strascichi nel finale, speriamo insomma che la cosa non trovi poi riscontro, perché si parlerebbe ovviamente di episodi di razzismo in campo che sono sempre sempre deprecabili, quindi insomma non è finita bene una partita che alla fine non metteva in palio granché, perché poi il Cagliari è

0: dell'Inter 3-0 Olimpico con la Lazio, mentre ieri ne rimonta il Torino, ha battuto il Sassuolo in una partita, questa sì, che non metteva nulla in palio. Ancora il tocco, il pallone che viene controllato dalla formazione del Lecce con Thiago Gabriel, palla per Ramadani, cerchio di centrocampo, la sventagliata dell'Albanese, era un gran lavoro qui, e infatti chiede scusa a Pierotti perché forse non ci ha creduto neanche lui, ma ha fatto un gran lavoro Ramadani.
1: Non se l'aspettava un lancio quasi millimetrico dai 40-50 metri, Pierotti se davvero ci avesse creduto, come correttamente dicevi, ci poteva arrivare e poteva mettere in difficoltà la retroguardia juventina.
0: Sì, davvero, era calibratissimo con difesa della Juventus che era scoperta, se Pierotti avesse messo il pallone in avanti poteva davvero involarsi verso Di Gregorio. Comunque insomma il gesto tecnico rimane, Siebert perde palla in uscita, la recupera McKennie, apertura a sinistra ancora per Yildiz che punta l'area di rigore, la mette dentro, deviazione, palla in a corner da parte di Siebert con Falcone che ha seguito con lo sguardo il pallone, andava dall'altra parte Falcone, quindi non è riuscito a evitare il corner che è il numero 3 in favore della Juventus. Nessuno battuto dal Lecce, punteggio al 21esimo, Lecce 0 Juventus 1, bandierina di sinistra si disseta Eusebio Di Francesco che poi butta giù con un gesto rabbioso la bottiglia per terra, dice saltiamo, saltiamo, perché infatti teme che gli alti della Juventus che arrivano dalla retrovia su tutti i Bremer possano creare problemi alla retroguardia del Lecce. Il pallone infatti alto con Seisao, il colpo di testa, Bremer però ci arriva in rovesciata, la mette altissima, però insomma ti aspetti il colpo di testa, attenzione, si fa male Bremer, si fa male Bremer che si mette le mani sul volto, ricordiamo il serio infortunio che ha fatto saltare diverse partite al centrale brasiliano fondamentale nella difesa della Juventus, rimane a terra, sembra possa rialzarsi, però insomma quando va a terra Bremer alla Juve si preoccupano,
1: tremano tutti, anche se in questo caso aveva fatto una giocata clamorosa, una rovesciata nell'area piccola e per poco non è inquadrato lo specchio, poi però il brasiliano si è ripreso ed è ritornato nella sua zona di competenza.
0: Sì, corre normalmente, va subito a riprendere, che dire, gli dà anche una spintarella il pallone che viene rilanciato, il colpo di testa di Kelly, palla per Yildiz di testa per un McKennie che in quella posizione ha cambiato assetto, confermiamo che la Juventus è con un 4-2-3-1, Yildiz ancora spallata e insomma qui protesta Yildiz, l'arbitro era vicino, lascia proseguire, ma qui forse l'intervento di Danilo Veiga era probabilmente sul giocatore. Comunque spalla contro spalla, lascia correre Colombo, c'è tra l'altro una disposizione arbitrale di lasciar correre, non interrompere troppo il gioco. Comunque non ha protestato tanto Yildiz su questa azione da parte della Juventus, ancora il retropassaggio di Bremer per Di Gregorio, prova che dira a pressare, Di Gregorio si libera del pallone per Kelly ancora per McKennie, ecco stavo dicendo è un 4-2-3-1 diverso rispetto al 4-3-3 visto una settimana fa col Verona e soprattutto McKennie più nel vivo della manovra perché con il Verona era schierato sulla fascia, non aveva reso alla meglio, McKennie lì alle spalle di Vlahovic sta davvero disputando una gran partita.
1: Sì, tutta la Juve in avanti fin qui ha giocato davvero una prestazione di grande qualità, costruendo almeno 4 palle nitide, è davvero una Juventus in grande spolvero.
0: Anche se rispetto ai primi 10 minuti la pressione è un po' scesa, sarebbe stato davvero quasi inumano giocare così per tutta la partita, soprattutto perché siamo al 9 di maggio e siamo alla terz'ultima giornata di campionato di una stagione che ha visto la Juventus impegnata anche in Champions League, frenata ai playoff nel doppio confronto con il Galatasaray. Ancora Yildiz, chiedono un tocco di mano quelli della Juve, per l'arbitro non c'è, non solo, ma c'è il fallo di Yildiz in ripartenza su Danilo Veiga e quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallorossa con Danilo Veiga che lascia che a battere sia Siebert, qualche problema per il portoghese che adesso si piega su se stesso, però riprende la posizione, si sentono i tifosi della curva nerd, della curva nord per quella che riguarda il Lecce, il calcio di punizione di Siebert, il pallone che arriva dalle parti di Cambiaso che lo mette giù, il tocco all'indietro ancora per Kelly lateralmente per Bremer, limite dell'area di rigore e Bremer che adesso avanza ma nessuno lo contrasta, quindi il brasiliano può anche fermarsi e cercare un compagno libero, lo trova in Locatelli, ancora Locatelli, il passaggio poi per Kelly, il pallone filtrante per Vlahovic che riesce a anticipare ma per l'arbitro era in posizione irregolare, lo segnala anche l'assistente Cecconi, calcio di punizione Lecce, minuti 25, Lecce 0, Juventus 1.
1: Fuorigioco che è sembrato netto ma era stato comunque scaltro e abile il serbo a passare davanti a Siebert e portargli via il pallone, Juventus che in questo momento pare rifiatare, pare rallentare un po' il ritmo e Lecce che non riesce ad approfittarne.
0: Va a provare Santiago Pierotti a colpire il pallone di

0: testa, va, recupera palla ancora la Juventus con Locatelli, il retropassaggio per Di Gregorio, Di Gregorio per Cambiaso, però giocano bene adesso le due squadre, perché vediamo anche insomma dei passaggi precisi, degli stop come vanno fatti, quindi insomma è una partita sicuramente piacevole che in 25 minuti ha visto un gol lampo della Juventus e poi altre occasioni, soprattutto all'inizio ovviamente con una netta predominanza da parte della Juventus. Pierotti qua si perde in un dribbling e perde anche il pallone, arriva Cambiaso, il tocco poi per Vlahovic, Vlahovic per McKennie, McKennie ancora per Yildiz, Yildiz per Cambiaso, il cross di Cambiaso con Seisao, si fa un po' tradire dalla traiettoria del pallone, perde un po' il senso dell'orientamento il portoghese, ma sbaglia il rilancio Gallo, la recupera ancora Calulo che si va a guadagnare fallo laterale. Il pallone per Conceição era buono, solo che Francisco Conceição probabilmente è stato in qualche modo ingannato o da un faro o dalla luce, perché l'abbiamo visto proprio perdere completamente il senso dell'orientamento e perdere il contatto con il pallone, come adesso con Meiners, sbaglia uno stop che a prima vista sembrava elementare, gli prende palla Pierotti, il tocco all'indietro ancora per Danilo Veiga che si ferma e poi va a cercare centralmente Ramadani, Ramadani la sventagliata questa volta non precisa come la precedente e Calulu fa intervenire Di Gregorio. Ovviamente il ritmo che abbiamo visto nei primi 10 minuti non poteva rimanere, è una fase adesso più di studio, diciamo.
1: Sì, anche perché i difensori della Juve si stanno sganciando meno, stanno rimanendo nelle loro posizioni e quindi la Juve è più compassata, spinge di meno, meno inserimenti e fa fatica a costruire palle gol.
0: Kelly pressato da Khedira, si libera del pallone per Locatelli, pressato da Ngom, si libera del pallone per Calulu, Calulu ancora per Locatelli, tiene palla bene la Juventus, anche se Spalletti appare ancora nervoso in panchina, il colpo di testa di Danilo Veiga non perfetto, Vlahovic forse con un braccio, l'arbitro lascia proseguire, il tocco ancora per Yildiz, Yildiz, il pallone poi per Conminers, Conminers per Locatelli, ancora per Conminers, Conminers per Cambiaso, Cambiaso all'indietro per Conminers, Conminers, Locatelli ancora all'indietro, prolungato possesso palla della Juventus, ma direi sterile perché si rimane tra le due e tre quarti, il pallone che arriva ancora Conminers, Conminers che si ferma, poi tocca all'indietro ancora per Kelly, il Lecce adesso sta un po' girando a vuoto e la Juventus riesce a gestire le energie e a fare un po' stancare la formazione di casa, diciamo che è una Juventus che in questo momento è in controllo della partita.
1: Sì, un gigantesco torello quello che fa la Juve, fa un retropassaggio sistematico, fa entrare in azione i suoi difensori centrali e comunque tiene lontano dal vivo della manovra il Lecce, che proprio non riesce a impossessarsi del pallone.
0: Il rilancio ancora da parte di Bremer, molto ben calibrato per Yildiz che lascia rimbalzare il pallone due volte, arriva il turco sul pallone, tocco all'indietro per Conminers, Conminers per Locatelli, Locatelli che va lateralmente da Bremer, adesso scendono anche i centrali della Juventus ad aggredire il Lecce, palla per Conceição mentre continuano dalla curva nord, il tifo caldo della Lecce a volare dei bengala luminosi che però si fermano sulla pista d'atletica, il pallone che arriva ancora dalle parti di Mbanda, la chiusura ancora di Bremer, poi il tocco di Locatelli per Calulu che scivola ma non c'è nessuno del Lecce in agguato, quindi può il francese riprendere la posizione retta e rilanciare per Vlahovic, è andato a vuoto completamente Siebert, non ne ha approfittato Vlahovic, il rilancio della Lecce, il pallone per Kelly, poi prova a spuntare Pierotti ma è ancora Kelly che recupera palla, buon momento da parte della Juventus, il tocco a destra ancora per la giocata, stop da parte della Juventus, il tocco all'indietro per Calulu, Calulu ancora centralmente per Locatelli, Locatelli tutto a destra per l'inserimento di McKennie, McKennie mette il pallone dentro, attenzione Vlahovic, va Siebert a spazzare via il pallone che arriva nella metà campo della Juventus con Calulu che la mette direttamente in fallo laterale, mentre ci avvicina la mezz'ora comunque dagli spalti della Via del Mare si sentono applausi.
1: Eh sì, perché il Lecce ce la sta mettendo tutta anche in questo caso per rientrare in possesso del pallone dopo un'azione insistita della Juventus che per un paio di minuti almeno ha avuto il possesso e il controllo della sfera senza consentire ai giallorossi davvero di poter giocare.
0: Il recupero da parte della Lecce, il tocco all'indietro per Siebert, Siebert che nel cerchio di centrocampo pressato da Vlahovic si libera della sfera per Koulibaly, toccato per l'arbitro, no, protesta il Lecce, resta a terra Koulibaly, ma nel frattempo siamo dall'altra parte con Vlahovic che entra in area di rigore ma è bravissimo a prendergli il pallone Siebert, che nella partita di Pisa aveva palesato qualche incertezza, qui devo dire che di fronte a un avversario come Vlahovic sta disputando una gran partita.
1: Sì, sì, al di là dell'errore iniziale costato molto caro al Lecce, poi fin qui davvero non ha sbagliato pochissimo ed è entrato un paio di volte in azioni importanti della Juventus, scongiurando il possibile raddoppio bianconero.
0: Cominciano a scaldarsi i primi giocatori della Lecce, probabilmente per mantenere la tonicità muscolare, sono 5. Approfittiamo del fatto che il gioco è fermo per dire che il Lecce ha 14 giocatori in panchina. Frucht e Samoye sono i portieri, poi Ndaba, Sala, Stulic, Ndri, Perez, Helgason, Gandelman, Jen, Camarda, Gorter, Markinski e Kovac. Nella Juventus invece sono 12, Perin e Pinsoglio i portieri, poi Holm, Gatti, Zegrova, Boga, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. Rimessa con le mani in favore della Juventus, che manda a scaldare anch'essa i primi giocatori, esattamente 3, palla che esce direttamente, ultimo tocco da parte di Ramadani, la rimessa con le mani è in favore della Juventus con McKennie che svaria su tutta la tre quarti, parte centrale, ma poco fa l'abbiamo visto a destra alle spalle di Conceição, adesso sta giocando a sinistra, ancora dialoga con il suo collaboratore Eusebio Di Francesco per vedere di apportare un po' delle modifiche a questo Lecce che indubbiamente è sotto nel punteggio e anche nel gioco con la Juventus. Evita il calcio d'angolo Danilo Veiga mettendo il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus all'altezza della bandierina. L'arbitro invita i giocatori che stanno facendo riscaldamento a spostarsi un po' più indietro perché interferiscono ovviamente toccando il pallone che esce sullo sviluppo del gioco, e McKennie che dispone di una battuta con le mani molto profonda che va a effettuare la rimessa con le mani. Ancora McKennie prende la rincorsa, poi va direttamente in area di rigore, no, cambia idea all'ultimo, il tocco è ancora per Yildiz, chiedono il fuorigioco quelli della Juve, il cross di Yildiz, il colpo sensibile, e poi il fuorigioco c'era perché al termine dell'azione si alza la bandierina di Cecconi. 32 minuti, Lecce 0, Juventus 1.
1: Sì, è una partita che comunque, come dicevamo, ha visto un po' i ritmi calare decisamente, con la Juventus totalmente in controllo che fa ripartire l'azione dal basso e poi cerca il più delle volte Yildiz con traversone di 40-50 metri a cercare il turco, e questo è un po' lo schema fin qui adottato dai bianconeri.
0: Fallo di Locatelli su Khedira, protesta il capitano della Juventus. Locatelli è andato sì a colpire il pallone di testa, ma secondo l'arbitro ha prima spostato e buttato giù l'attaccante marocchino, che Khedira a terra, Locatelli lo aiuta a rialzarsi. Uno andrà ai mondiali, che dire se verrà confermata la sua convocazione con il Marocco, che dovrà difendere lo splendido quarto posto di 4 anni fa in Qatar. E un altro invece, ai noi, non ci andrà, ed è Manuel Locatelli. Il calcio di punizione in favore del Lecce battuto da Ramadani, il pallone che arriva sulla destra per il tentativo di Banda, che quindi ha cambiato fascia, almeno in questa occasione. Ancora Banda, effettua una cross basso, pulisce l'area di rigore Locatelli allontanando il pallone il più lontano possibile, poi prova con Conceição a disturbare Ramadani che gli mette il pallone in faro laterale. La rimessa con le mani è in favore della Juventus proprio nell'intersezione tra le due metà campo, con il quarto uomo Tremolada che fa a osservare il punto esatto a Cambiaso. Vediamo adesso a chi si rivolge Spalletti, credo proprio a Locatelli. Tra i due insomma c'è un rapporto particolare, perché ricorderete benissimo che quando Luciano Spalletti era commissario tecnico della nazionale non convocò Manuel Locatelli, che era uno dei centrocampisti con le più presenze per l'europeo in Germania del 2024, che poi finì male. Insomma, quando è arrivato Spalletti alla Juve, visto che Locatelli non aveva avuto un buon inizio di campionato, si pensava addirittura a un possibile partenza, invece poi ha consegnato le chiavi della squadra. Il capitano Spalletti considera Locatelli uno dei giocatori più importanti di questa Juve,
1: e fa bene, perché davvero dai tempi di gioco alla squadra, e poi è davvero un frangiflutti davanti alla difesa, un giocatore prezioso, quasi indispensabile per la manovra della Juventus.
0: Ancora Yildiz che sorprende Danilo Veiga, che si lascia superare. Yildiz, l'apertura a destra per Conceição, ricordiamo il suo palo dopo pochi minuti, il cross è ancora Sievert di testa che va ad allontanare, anticipare Vlahovic a mettere in corner. 4-0 il conto dei corner per la Juventus, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo qui alla Via del Mare dopo circa 35 minuti di gioco. Bandiera di sinistra, però adesso insomma complimenti allo staff tecnico e atletico dei preparatori atletici della Juventus, però non si poteva correre in quel modo come hanno fatto per 10 minuti, adesso anche per battere gli angoli. La Juventus si prende il suo tempo, tocco per Cambiaso, cross dall'altra parte, colpo di testa provvidenziale di Gallo che riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di McKennie. Se fosse passata qui McKennie era solo davanti a Falcone.
1: Sì sì, come del resto anche nel precedente intervento di Siebert, aveva addirittura due uomini dietro e il tedesco ha fatto appena in tempo a togliere la palla davvero dai piedi del serbo, che altrimenti avrebbe avuto gioco facile a firmare il raddoppio.
0: Calcio di punizione Lecce con Siebert, il tocco per Ramadani, ancora Siebert, il pallone che arriva sulla destra, il tentativo da parte di Khedira, duello di fisico con Kelly, alla meglio l'inglese. Khedira commette fallo, guarda linee vicinissimo, si tratta di Davide Imperiale. Calcio di punizione in favore della Juventus con Kelly che va a dire, non a Khedira che era lontano, ma al giocatore che è Pierotti, che è andato a aiutare l'Alianza, ha detto beh insomma sono abbastanza inutili questi falli, servono solo a far male. Insomma, questo mi è sembrato il gesto del corpo da parte di Kelly, che adesso però va ad allontanarsi dal punto di battuta, lascia che a battere sia Cambiaso, che dà il pallone a Kelly, che dà a Di Gregorio, che in pratica il pallone lo ha visto dopo 3 minuti su quel centro di banda per Khedira e si è fatto trovare pronto. Però insomma il ruolo del portiere, che anche quando sei poco impegnato in qualsiasi momento puoi rischiare ovviamente di prendere il gol, devi essere sempre attento, come adesso con Seisao che forse si guadagna angolo, sì, calcio d'angolo numero 5, quindi attento anche Di Gregorio, portiere che comunque, stando e si dice, non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione.
1: Sì, anche perché si dice che la Juventus stia cercando Alisson e sia ad un passo proprio dal firmare, ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri.
0: Calcio, beh certo, sì, si è parlato di 100 milioni di euro, sappiamo che ti sposta tantissimo sul mercato. Bandierina di destra questa volta, angolo numero 5 in favore della Juventus, due uomini sul pallone, in 5 sono dentro l'area di rigore del Lecce, pallone battuto in aria, il colpo di testa ancora di Siebert, recupera la Juventus, palla in aria, qui forse c'è fuorigioco, rimane giù la bandierina, il Lecce allontana e poi fischia l'arbitro perché erano ben due in fuorigioco e sbandiera la guardialine, direi dopo che ha fischiato l'arbitro. Comunque insomma l'importante è fischiare la punizione quando ovviamente il fuorigioco c'è, però sembrava che insomma la guardialine non l'avesse segnalata neanche quando il Lecce poi ha spazzato via il pallone.
1: Ed era abbastanza netta perché i due giocatori della Juventus erano entrambi almeno un metro al di là della linea salentina, anche perché in questo caso la difesa giallorossa era uscita davvero con grande tempismo.
0: Punizione in favore della Lecce, se ne incarica il portiere Vladimiro Falcone, colpito a freddo dopo pochi secondi dal gol di Vlahovic, poi bravo in due circostanze, in un'altra invece salvato dalla palo. Fallo questa volta di Khedira, che nel liberarsi ha alzato un po' troppo il gomito mettendo giù il giocatore Locatelli. Due comunque si chiariscono immediatamente, quindi calcio di punizione in favore della Juventus, ed è proprio Locatelli che si è rialzato, che batte per Bremer. Bremer ancora a destra per Kalulu, il controllo dell'ex giocatore del Milan, il tocco di dietro ancora per Bremer, Bremer lateralmente per Kelly, Kelly che avanza in una zona dove non ci sono maglie giallorosse, ancora Kelly che cambia gioco con Bremer, Bremer si ferma e poi tocca poi sulla destra dove c'è ancora il lancio lungo, la chiusura di petto non stilisticamente perfetta però efficace, perché Lecce ritorna in possesso palla ma la perde immediatamente con Gom che sbaglia il passaggio. Può ripartire allora la Juventus, ancora il controllo del Lecce con Danilov e con Thiago Gabriel, perde palla Thiago Gabriel, 2 contro 2, attenzione Juventus, conclusione e palla al lato, ci ha provato ancora Dusan Vlahovic che a lungo non lo vedi, poi però quando prende il pallone o segna o è pericoloso. Qui forse non ha centrato lo specchio della porta, però appena il Lecce ha perso palla il serbo come un falco si è tuffato sul pallone.
1: Sì, molto grave l'errore sulla tre quarti di Thiago Gabriel che ha consentito la ripartenza della Juventus, poi il serbo forse aveva anche un compagno vicino ma ha preferito fare tutto da solo, accentrarsi e fare un paio di finte e poi tirare, ma non ha preso lo specchio.
0: E beh insomma ricordiamo che ovviamente in tribuna c'è Pantaleo Corvino, lo scopritore di Dusan Vlahovic quando Corvino lavorava per la Fiorentina, e insomma ho visto una recente intervista al direttore sportivo del Lecce in cui dice posso sbagliare la moglie ma non gli attaccanti, bella storia è dalla sua parte, perché quanti ne ha scoperti Corvino.
1: Sì, anche l'ultimo Krstović ceduto all'Atalanta, certo, ha fatto molto bene, sicuramente il bomber quest'anno della squadra bergamasca, forse è il primo anno quest'anno che a Lecce non è riuscito nel centrare attaccanti di qualità, anche Khedira arrivato al mercato di gennaio non ha reso come ci si aspettava.
0: E poi Vucinic, Božinov, beh sì, insomma si era provato un po' con Stulic, l'uscita adesso da parte di Falcone, però insomma il giocatore non è che abbia risposto. Poi ricordiamo che il Lecce ha uno dei talenti più importanti del calcio italiano, sia Camarda, che da qualche settimana è rientrato nel gruppo squadra classe 2008 scuola Milan. Un infortunio gli ha fatto saltare buona parte della stagione, però insomma si può fare molto affidamento su un giocatore come Camarda.
1: Indubbiamente lo vedremo probabilmente come a Pisa anche nel secondo tempo, proprio lì peraltro era riuscito anche a segnare il terzo gol del Lecce annullato per fuorigioco, ma sicuramente nel secondo tempo lo vedremo. Ci sarà solo da capire se Di Francesco lo sostituirà, lo farà entrare al posto di Khedira, oppure opterà, come è accaduto raramente, con un modulo a due punte.
0: Riparte la Juventus mentre il cronometro ci dice che siamo al 41esimo minuto. Lecce 0 Juventus 1, non dovrebbe esserci grosso recupero perché insomma non si è perso molto tempo, non ci sono state grosse interruzioni in questa partita. Il gol pronti via, l'esultanza della Juventus, poi però direi interruzioni normali, direi non più di un minuto, semmai ci sarà. Intanto la Juventus però sta cercando anche di recuperare energie, perché adesso vediamo che si fermano con il possesso palla, consci del fatto che il Lecce non va in pressing. Adesso però ci prova Yildiz sulla sinistra, punta il suo diretto avversario, Danilo Veiga, il tocco ancora all'indietro per Conminers per Locatelli di esterno per McKennie ancora per Yildiz, cambia che si sovrappone, arriva al lato corto ancora per Yildiz, fa girare bene il pallone la Juventus, palla per Locatelli che la mette direttamente in aria. Conceição non è il certo altissimo e quindi di testa non ci arriva, ci arriva invece Gallo, poi recupera il pallone Banda, tocca indietro per Gallo che rilancia ancora per Khedira che si fa scavalcare dal pallone, ritiene di essere stato spinto da Bremer ma per l'arbitro è tutto regolare, si rialza Khedira, il tocco ancora, mentre anche Di Francesco urla qualcosa al guardialine, il cross di, con Falcone che prima sembrava voler uscire, poi si è reso conto che nessuno poteva raggiungere il pallone e si è accontentato della rimessa dal fondo. 3 al 45esimo, Lecce 0, Juventus 1.
1: Sì, un cross tagliato, quello di Cambiaso, che se fosse entrato nello specchio poteva essere davvero pericoloso per Falcone, che forse aveva un po' sottovalutato la traiettoria.
0: Il Lecce che però adesso perde una palla in uscita, non un buon momento adesso per il Lecce. La Juventus potrebbe approfittarne in questo finale per sferrare il colpo presumibilmente del KO, il tocca indietro per Calulu, alza la testa Calulu, sfinge il cross, poi invece preferisce andare da Conceição, limite dell'area, Conceição incespica sul pallone, non c'è fallo, può ripartire Pierotti che lancia per Khedira, il Lecce ha rinunciato, Khedira batte le mani, però qui adesso il pubblico mugugna perché Pierotti, che abbiamo visto a Pisa avanzare palla al piede, questi numeri ce li ha, forse avrebbe potuto guadagnare qualche metro e poi cercare di liberare Khedira al tiro. Ha fatto un lancio prevedibile, Khedira non ci è arrivato, palla in fallo laterale.
1: Esattamente, un esterno certamente non dai piedi educati come si suol dire, e avrebbe potuto portare palla o scaricare un compagno vicino, anche perché poteva essere un buon contropiede.
0: Il rilancio ancora della Juventus, il tocco per Calulu troppo arretrato per Conceição che però di forza riesce a sradicare palla dai piedi di Banda, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Cambiaso ancora per Locatelli per McKennie, per Yildiz che punta l'area di rigore, Yildiz lo scambio con McKennie, Vlahovic dentro, chiusura del Lecce, un rimpallo che favorisce la presa bassa di Vladimiro Falcone, anche se insomma i difensori del Lecce erano un po' in qualche modo irretiti da questo controllo di palla veloce da parte della Juventus. Eusebio Di Francesco adesso si gira verso i suoi collaboratori, probabilmente nello spogliatoio qualcosa dovrà fare per cercare di cambiare, perché è chiaro che con la Juventus il pronostico non è dalle due parti, però siamo alla terz'ultima giornata e i punti devi raccoglierlo contro chiunque, rimessa con le mani in fuori della Juventus, che invece se vuole raggiungere quello che è l'obiettivo che hanno sempre detto dirigente staff tecnico della Juventus, ossia quello di piazzarsi tra le prime quattro e quindi andare in Champions, deve fare 9 punti per essere al sicuro nelle ultime 3 partite, non facili, non è facile quella di stasera a Lecce, non sarà facile la partita prossima con la Fiorentina, non sarà facile il derby con il Torino e poi Bisogna anche ovviamente sperare nelle disgrazie altrui, come ha anche fatto il Lecce, che insomma ha esultato lunedì sera quando la Cremonese, dopo essere andato in vantaggio con la Lazio, ha subito la rimonta e ha preso un gol proprio nei minuti di recupero. E anche nel post Pisa i giocatori del Lecce hanno detto: beh, in questo momento inutile fare troppo gli sportivi, bisogna anche tifare contro. E così è stato,
1: e così è stato, e pare che abbia funzionato. Qui in tanti hanno gufato in Salento ed in effetti il Lecce si è ritrovato a più 4 e ora ci sarà ancora un minuto da giocare, appena segnalato l'entità del recupero.
0: Perché confermiamo che non ci sono state grosse interruzioni nel corso del primo tempo. 45 secondi da giocare, Lecce 0 Juventus 1, gol, io ribadisco i miei 17 secondi, adesso nell'intervallo verificheremo il dato esatto sui secondi del gol di Vlahovic, insomma Juventus che si è subito portata in vantaggio, mentre noi stavamo raccontando le ultime battute dell'ennesimo successo di Jannik Sinner, questa volta agli Internazionali d'Italia, il suo debutto in questa edizione degli Internazionali d'Italia. Il retropassaggio ancora di Siebert per Falcone, pochi secondi, difficile che l'arbitro farà concretizzare questa azione del Lecce che parte da molto lontano. Juventus che aspetta, Banda 5 secondi alla termine, vediamo se finisce questa azione. Banda riesce ad andare via e poi però la Juventus gli fa carambolare la pallone sui piedi, rimessa dal fondo, e qui finirà il primo tempo. Il minuto è già passato e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo lo stadio Via del Mare, gara numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, Lecce 0 Juventus 1, dopo 17 secondi il gol di Vlahovic. Noi invece ci fermiamo per un po' di più, una decina di minuti circa, il tempo di ascoltare il GR1, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Ettore Giardiniero Via del Mare, ma anche con gli studi di Sabato Sport. A fra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, antivirus. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave Focolaio, saranno monitorate per 42 giorni. Anche in Italia il Ministero della Salute avvia la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile a Johannesburg si erano trovate sullo stesso aereo in cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese che in precedenza era stata sulla nave Ondius. Al via dunque gli accertamenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana, dove è in quarantena una donna fiorentina. Monia Monni è l'assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali.
5: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
4: Tentato femminicidio a Terni, l'aggressore da un mese aveva il braccialetto elettronico, la donna è gravissima. Luca Ginetto.
6: Presa a martellate su un autobus di linea dall'ex marito, l'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio all'altezza della piccola frazione di Santa Lucia nel comune ternano di Stroncone. Vittima una donna di 44 anni, originaria del Marocco, che lavora nella zona come badante. I due, sposati in Marocco con figli da precedenti relazioni, si erano lasciati e lui era andato a lavorare a Trieste. Un mese fa è tornato a Terni e ha iniziato a perseguitare la donna e a picchiarla. Così lei lo ha denunciato e dopo un processo per direttissima è scattato il provvedimento del braccialetto elettronico. Oggi l'ha seguita e una volta sull'autobus l'ha aggredita a martellate. L'autista del mezzo si è subito fermata e ha aperto le porte, consentendo così all'uomo di darsi alla fuga. I carabinieri hanno già recuperato il martello che aveva portato con sé. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo, coordinata dalla procura di Terni su tutto il territorio circostante. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari, ma si è reso necessario il trasferimento con l'elisoccorso Nibio all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è sottoposta a delicato intervento chirurgico.
4: Il delitto di Garlasco, i difensori di Sempio lavorano alle prossime mosse dopo la chiusura delle indagini.
3: I legali di Sempio studiano le carte e preparano la strategia difensiva. Per la procura le intercettazioni dell'indagato che parla da solo in auto sono una confessione che conferma l'ipotesi del movente, l'odio per il rifiuto dopo un approccio sessuale. Oltre agli scritti trovati sui diari e sulle agende di Sempio, l'impianto accusatorio si fonda sul DNA trovato sulle unghie di Chiara, compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio, ma è la stessa perita della procura a definire non attribuibile con certezza quel DNA, con l'incognita se sia frutto di un contatto diretto o indiretto. C'è poi la nota impronta 33 lungo la scala dove è stato trovato il corpo di Chiara, lasciata, secondo i magistrati pavesi, dalla mano destra dell'assassino, che corrisponderebbe per 15 minuzie alla mano di Sempio. Non ho ucciso Chiara Poggi, spero possa avere giustizia, le prime parole del 38enne dopo la chiusura delle nuove indagini che lo indicano come unico responsabile. Alberto Stasi, in carcere dal 2015, sarebbe dunque estraneo al delitto. Cercheremo di accelerare il più possibile la richiesta di revisione, le parole della sua avvocatessa Giada Bocellari, pronta a chiedere anche la scarcerazione di Stasi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
4: Medio Oriente, Donald Trump torna ad attaccare l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera accusa Roma di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. Intanto si aggrava la situazione in Libano, almeno 19 morti nei raid israeliani delle ultime 24 ore, ci sono anche 3 bambini. Shock anche in Cisgiordania, dove un video mostra coloni israeliani costringere palestinesi a riesumare un corpo appena sepolto. Israele intanto ha annunciato la scarcerazione dei 2 attivisti della Global Sumud flottiglia. Il conflitto in Ucraina, Vladimir Putin apre a negoziati con l'Unione Europea e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore, altrimenti scelgano loro un leader, dice il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump e afferma che il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine. Sul Golfo Persico Putin si dice fiducioso, nessuno vuole proseguire la guerra, un accordo è possibile. A Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
7: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini a Genova da ogni parte d'Italia.
8: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano,
9: Carpignano Sesia, provincia di Novara,
10: da Rocca Santa Maria,
11: provincia di
12: Teramo
7: e del mondo.
13: Da Ginevra,
14: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
7: Adunata numero 97, fino a domenica ogni strada, vicolo, caruggio punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. Attese 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
15: Ce l'hai nel cuore la donata.
16: È una grande meraviglia.
17: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
18: Si è a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
7: Genova, Oscar Puntel, GR1.
4: Internazionali di tennis, come avete sentito poco fa in Sabato Sport, esordio vincente per Sinner che batte l'austriaco Hofner per 6-3-6-4. Lunedì l'altoatesino affronterà il vincente del match tra Mensik, che lo aveva sconfitto a febbraio a Doha, e Popirin, che al Foro Italico ha mandato a casa Matteo Berrettini al primo turno. E ora la linea torna allo sport. Buon ascolto.
2: Verde, viaggiare informati.
19: Bentrovati alle 21:41, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dal raccordo Viterbo Terni, un incidente, tratto chiuso 3 chilometri prima dello svincolo Viterbo Nord in direzione proprio del raccordo di Viterbo. In questo momento uscita obbligatoria al chilometro 59 e 100, allo svincolo Viterbo Nord rampa per Siena. Andiamo in A4, lavori e rallentamenti tra Montebello e Montecchio verso Padova. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti, ancora traffico tra allacciamento tangenziale nord e svincolo Cam. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli, poi in A6 7 troviamo delle code per traffico allo svincolo di Assago in uscita verso Milano, in A3 code la viabilità esterna non riceve allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prima di chiudere sulla statale Adriatica, qui un incidente 3 km prima della stazione Fossa Cesia, siamo in direzione di Otranto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
2: In collaborazione con il CIS.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Via del Mare di Lecce. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Antonio Gnoni, l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo. Siamo nell'intervallo della gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Alla fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi, la situazione è la seguente: Lecce 0, Juventus 1. Il gol lo abbiamo ricalcolato dopo 13 secondi, messo a segno da Dusan Vlahovic. Ancora qualche minuto prima del secondo tempo. Tempo dunque, linea a Sabato Sport, studi di Roma, Saxa Rubra, Nico Forletti.
20: Bene, grazie Giuseppe Bisantis. Intanto si gioca anche nella Liga Spagnola, Real Sociedad Betis di Siviglia al 43esimo, il Betis in vantaggio 1-0. Sviluppi sulla vicenda Kenan Davis, che è stato fatto oggetto di insulti razzisti in campo da un giocatore del Cagliari, oggi in Cagliari Udinese, finita 0-2, insomma, il nome del giocatore del Cagliari che avrebbe dato della scimmia a Kenan Davis l'ha fatto lo stesso Davis con un post su Instagram in risposta a un post di Alberto Dossena. Davis ha scritto: questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita di oggi, spero che la Lega di Serie A prenda provvedimenti, ma saremo a vedere. E direi anche noi ribadiamo, saremo a vedere quel che accadrà. Cagliari-Udinese era la prima partita della giornata, Lazio-Inter la seconda, finita sempre con una vittoria in esterna 3-0. E allora Giorgio Germanò ha intervistato il tecnico dell'Inter, Christian Chivu.
21: C'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campioni d'Italia, ed è merito loro perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo per fare il meglio per quanto riguarda la continuità che dobbiamo dare in questa stagione e preparare al meglio il futuro.
22: La scelta dei due attaccanti ha premiato all'inizio, forse ha sorpreso gli osservatori. Non le chiedo se le rimangono dubbi adesso per la finale di Coppa Italia, però come ha scelto gli 11 per questo pomeriggio, con che criteri?
21: Quelli che meritano, quelli che erano le mie intuizioni, quelle che erano il fatto che qualcuno doveva un po' riposare perché ultimamente ha fatto tanto, ed è merito loro perché abbiamo un gruppo, una squadra competitiva, una squadra che ha un valore molto, molto simile, e chi rimpiazza chi, e non parlerei di turnover, dà sempre il meglio per questo gruppo.
22: Mkhitaryan, quando le partite sono importanti, c'è sempre un valore, non diciamo aggiunto perché lo avete avuto comunque sempre in stagione, sono questi gli uomini che hanno fatto grande l'Inter di questa stagione. Che dice?
1: Ma è tutta la squadra, la società stessa, i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio, l'ambiente che abbiamo creato nel fare sempre il meglio, nel fare risultati, il fatto che abbiamo dominato la stagione da dicembre, da novembre credo, che siamo in testa alla classifica, è tutto un merito di un gruppo fantastico di giocatori, di una società che ci ha sostenuto e dei tifosi che ci hanno dato molta energia. Ma noi stiamo bene mentalmente, è il mentale che fa la differenza.
20: Allora, mercoledì la finale di Coppa Italia, sempre all'Olimpico, Siri affronteranno Lazio e Inter. Allora sentiamo al microfono di Giovanni Scaramuzzino il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.
5: Mister Sarri, allora cominciamo col dire che è un 3-0 al passivo, ma possiamo dire che è un 3-0 maturato fuori casa, perché insomma giocare così per resumo non sia facile, cominciamo da qui.
12: No, facile non è, però allora il presupposto è che l'Inter è tecnicamente più forte di noi e questo implica che noi dobbiamo avere altri approcci alla partita.
5: Ecco,
12: siamo entrati in una
5: ma si può prendere con un gol così su rimessa laterale?
12: Ma a volte può succedere, però solitamente ti succede andando dentro l'area e ti venga 5-6 avversari. Noi sempre siamo con due avversari dentro la nostra area di rigore. Si può parlare di questo, ma si può parlare anche del secondo gol, frutto di mollezza difensiva, ma eravamo lo stesso anche nella fase offensiva, nessun movimento senza palla, eravamo una squadra senza energie mentali, senza energie nervose. Poi per assurdo andiamo in inferiorità numerica e facciamo 5 palle gol.
5: Ecco, l'abbiamo notato. E lì come si spiega? Non le dico da preparatore, da maestro del calcio, ma proprio psicologicamente, secondo lei?
12: Difficilmente spiegabile. A darti una risposta certa io farei veramente tanta fatica. Sicuramente l'ho detto, l'approccio al secondo tempo è stato diverso, però l'inferiorità numerica ci ha dato ancora qualcos'altro.
5: In vista della finale di Coppa Italia, che cosa deve cambiare nell'atteggiamento dei suoi ragazzi anzitutto?
12: Io penso che un altro tipo di atteggiamento sia naturale, che verrà con maggiori motivazioni molto probabilmente, però bisogna evitare che questa sconfitta ci metta in paura.
5: Ma lei se l'aspettava una serata così?
12: Che fosse una partita mentalmente difficile era piuttosto evidente. Io speravo di andare oltre e di fare una partita normale, però siccome questa mollezza mentale e fisica è venuta da parte di tutti i giocatori, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa anche noi.
20: La Liga Spagnola, intervallo, Real Sociedad Betis di Siviglia 0-1. Noi torniamo a Lecce per la ripresa di Lecce Juventus, Giuseppe Bisantis, Antonio Gnoni.
0: E allora il Lecce è rientrato in campo, direi con un certo anticipo rispetto alla Juventus, tant'è che adesso i giocatori salentini stanno facendo riscaldamento in campo. Vi possiamo dire che non ci saranno sostituzioni nella Lecce, almeno nella non finestra, quella dell'intervallo, perché vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 11, sì, sono tutti gli stessi 11 del primo tempo. Eccola che rientra la Juventus, possiamo anche vedere in tempo reale se ci saranno sostituzioni. Non credo, c'è Locatelli, c'è Calulu, c'è Kelly, c'è Bremer, c'è Di Gregorio, c'è Cambiaso, c'è Conminers, Conceição, 2, 5, 7, ne manca qualcuno, vediamo che c'è McKenny, poi c'è Dusan Vlahovic che sta salendo adesso le scalette che porta al terreno di gioco, c'è Yildiz e quindi confermiamo che non ci saranno sostituzioni. Credo, Antonio Gnoni, che i tecnici se le giocheranno anche per via dell'inevitabile calo fisico nel corso del secondo tempo, perché insomma nessun giocatore in questo momento andrebbe sostituito né da una parte né dall'altra.
23: Diciamo da metà secondo tempo in poi, come abitudine di Francesco, e Spalletti non aveva ragione per sostituire alcun giocatore, visto che la Juventus ha disputato un ottimo primo tempo.
0: E allora adesso ve le riepiloghiamo le formazioni, è tutto pronto, sarà il Lecce a dare il calcio d'avvio. Lecce che in questa ripresa attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione divisa tradizionale, con la maglia a strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi. Cambiano i nomi sulle maglie, che lo ripetiamo in onore alla festa della mamma che sarà domani. Ogni giocatore ha al posto del suo cognome il nome di battesimo delle rispettive mamme. Eccolo il calcio d'avvio della Lecce, 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco, Falcone la portiere, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Ramadani in gomma a centrocampo, Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, l'unica punta è Khedira, completo carta da zucchero per la Juventus, mentre adesso il Lecce ci fornisce la data ufficiale sugli spettatori, che sono 20 27.000 6.383, 22.000 gli abbonati, 5.000 i paganti, abbiamo detto 350 tifosi ospiti perché c'è una limitazione, ma sono tantissimi tifosi della Juventus che vediamo negli altri settori dello stadio. Dicevamo, completo carta da zucchero per la Juventus di Luciano Spalletti, stesso schema 4-2-3-1 della Lecce di Gregorio e la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo, Conte, Sao, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta è Dusan Vlahovic. Ripetiamo ancora, nell'intervallo abbiamo cronometrato il gol, e tra i 12 e i 13 più 13 e quindi 13 secondi per sbloccare la partita, davvero un gol lampo per la Juventus. In nero gli arbitri che sono guidati da Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale e Dario Cecconi, i due guardalinea, il quarto ufficiale Paride Tremolada, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni dalla VAR, centro VAR di Lissone Monza Brianza, praticamente inoperoso nel corso del primo tempo, così come i cartellini sono rimasti nel taschino dell'arbitro. Nessuno ha monito in una partita dal ritmo alto, soprattutto all'inizio, però essenzialmente corretta.
23: Molto corretta, ci sono stati anche pochi falli e non è un caso che ci sia stato un solo minuto di recupero, il gioco è stato raramente interrotto, si è giocato tanto.
0: Danilo Veiga, tra l'altro, diceva Nico Forletta nell'intervallo, rammentando l'episodio fastidioso di Cagliari Udinese, parlava, o meglio parlava anche David Davis di un possibile intervento della Lega Calcio. Beh, tra gli spettatori, che come abbiamo detto sono 27.383, c'è anche il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli, come mi ha fatto notare Antonio Gnoni, e quindi è qui per seguire la partita tra Lecce e Juventus, sarà coinvolto in questo episodio. Qualcuno ovviamente lo liquiderà come cose da campo, però insomma gli insulti razzisti oggi e mai dovrebbero esserci, soprattutto tra colleghi, tra ragazzi che fanno un lavoro meraviglioso come quello del calciatore, che hanno tante cose, insomma non è proprio il caso. Ancora la Juventus prova l'inserimento, la chiusura da parte di Danilo Veiga, che poi perde il pallone, tiro respinto male da Falcone, e poi al terzo tentativo la Juventus trova il gol del 2-0, ancora con Dusan Vlahovic in pratica. Nel primo tempo ci ha messo 12 secondi, nel secondo 2:40, ma qui direi, Antonio Gnoni, pasticciaccio brutto della difesa della Lecce, prima con Danilo Veiga, poi con un tiro potente ma centrale che Falcone ha respinto a mo' di bagger, parliamo di pallavolo, e poi la ribattuta da parte di Vlahovic che ha segnato il gol dello 0-2. Certo, gli approcci, come si dice adesso, per il Lecce sono da rivedere assolutamente.
23: Indubbiamente è anche la qualità delle giocate della retroguardia salentina, perché Thiago Gabriel era entrato in scivolata, aveva difeso bene il pallone, ma poi è stato ingenuo l'esterno portoghese Veiga a concedere la palla per la ripartenza della Juve, e poi c'è stato l'errore grave in questo caso di Falcone, che per un paio di volte ha respinto male riconcedendo il pallone a Vlahovic, che poi da quella posizione davvero non poteva fallire.
0: Allora c'è un consulto VAR, perché vediamo che l'arbitro ha messo il pallone al centro ma sta dicendo aspettiamo, io sinceramente irregolarità non le ho viste, e il gol infatti viene annullato, e quindi probabilmente c'è una posizione irregolare. Forse adesso c'è l'annuncio, vediamo se sentiamo qualcosa la intuiamo. Allora, il gol comunque è stato annullato, questa è la cosa più importante, non ha fatto il gesto del fuorigioco, ossia non ha alzato mani l'arbitro Colombo. Sinceramente Gnoni, io non avevo visto nulla di irregolare.
23: L'ipotesi per me potrebbe essere solo quella del fuorigioco, perché davvero non ci sono stati falli, il Vlahovic si è ritrovato il pallone e quindi sì, è fuorigioco.
0: E allora sì, confermato il fuorigioco, quindi dopo il pallone perso da Danilo Veiga, mentre continua il lancio di Bengala dalla curva nord, forse sul primo tiro di Vlahovic nessuno del Lecce ha protestato. Io vedevo che Di Francesco stava parlando con il guardaline e che Luciano Spalletti l'aveva un po' rimbrottato, e insomma quindi non c'è la doppietta da parte di Dusan Vlahovic, comunque giocatore fondamentale della Juventus, insomma un attaccante così, senza nulla togliere vari David Openda, la Juventus ne ha proprio bisogno.
23: E poi assolutamente concreto, fin qui ha avuto tre palle gol, due le aveva trasformate in gol, questa poi annullata per fuorigioco.
0: E quindi annullato il raddoppio della Juventus, si resta sull'1-0 in favore del Lecce, partita che si direbbe aperta se non fosse che la Juventus sta meritando nettamente veramente il successo. È stato solo un momento a metà del primo tempo con il Lecce, che però ricordiamo che subito dopo il gol subito alla terza ha avuto una palla colossale con Khedira, che da dentro l'area piccola ha calciato anche di prima intenzione anche bene su un centro di Banda dalla sinistra, e lì davvero c'è stato un intervento prodigioso da parte di Di Gregorio, che ha letteralmente tolto il pallone dal fondo della rete. Poi c'era stato questo raddoppio della Juventus, quindi annullato per posizione irregolare, hanno esultato i tifosi del Via del Mare, però è chiaro che il Lecce non può accontentarsi di questo, deve provare a tentarci di più, a creare più problemi dalle parti di Gregorio.
23: Sì, anche se ancora una volta è la Juve a tenere in mano il pallino del gioco e a provarci, evidentemente Spalletti chiede ai suoi il gol della sicurezza, il gol che metterebbe in cassaforte il risultato.
0: E Lecce che recupera palla ma la perde ancora, va a terra Koulibaly, fischia Colombo, calcio di punizione in favore della formazione salentina, si è rialzato Koulibaly, il fallo è stato di McKennie e quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallorossa leccese, con il pallone che viene posizionato dalle parti di Thiago Gabriel, che va a poi servire all'indietro per Falcone, che aveva sì respinto il primo tiro di Vlahovic, però l'aveva respinto un po' in stilisticamente in modo non impeccabile, l'aveva rimessa sul piede di Vlahovic, che poi al secondo tentativo aveva realizzato il gol poi vanificato. Adesso sono in sei i giocatori del Lecce che stanno facendo riscaldamento, dall'altra parte sono cinque giocatori della Juventus, con uno addirittura che è in campo, che sta letteralmente correndo in campo, la palla è da tutt'altra parte, quindi non viene richiamato, però insomma non si potrebbe. A terra un giocatore della Juve, Locatelli, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Recupera palla Ramadani, premiato inizio partita dal presidente del Lecce, Sticchi Damiani, con una targa per le 100 presenze in maglia giallorossa. Il retropassaggio ancora da parte di Falcone, poi per Gallo che stacca di testa, Locatelli la tiene in campo, palla per Calulu, Bremer di prima intenzione, sbagliato però il pallone del brasiliano per Francisco Conceição, che non potrebbe mai recuperare questo pallone, palla sul fondo, è abbastanza sconsolato Spalletti, che insomma vorrebbe il gioco con la palla a terra e non questi palloni alti, che insomma sono difficilissimi per il giocatore della squadra recuperarli, più facili per i difensori contrastarli in quanto sono palloni di facile lettura. Ancora Falcone, il rilancio per Koulibaly che tocca forse con un braccio, sì, se ne accorge l'arbitro, però l'arbitro vede un fallo su Koulibaly che è sbilanciato da McKennie, tocca con un braccio, ma l'arbitro ha visto prima il fallo, protesta Locatelli che va dall'arbitro, lui è il capitano, può parlare con le braccia larghe per dire insomma che fallo hai visto, però devo dire che Colombo era vicinissimo.
23: Sì, buona fin qui la direzione del direttore di gara di Como, perché anche in questo caso è sembrata corretta la decisione del direttore di gara.
0: E intanto viene confermata l'ipotesi fuori gioco, anche se l'arbitro lì per lì non ha alzato la mano, ha fatto l'annuncio che però sommerso un po' dai tifosi delle Via del Mare non abbiamo percepito, almeno abbiamo comunque solo percepito la cosa più importante, ossia gol annullato. In effetti è sul primo passaggio che Vlahovic è già in fuori gioco.
23: Esatto, era peraltro di pochi centimetri, forse uno scarpino, di mezzo scarpino rispetto al centrale difensivo del Lecce.
0: E beh, su questo non ci sono interpretazioni, fuori gioco è visto, è la tecnologia, su questo ovviamente non può essere confutata. Il rilancio, il pallone di Di Gregorio, il colpo di testa tentato da Siebert, che si fa anticipare da uno che non è altissimo ma di testa è uno dei migliori colpitori del campionato, ossia McKennie, che è riuscito a scegliere bene il tempo a precedere Siebert, che sarà almeno una quindicina di centimetri più alto di lui. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che viene recuperato da Bremer per la Juventus, che va allo scambio con Kelly, ancora Bremer per Kelly, lateralmente Kelly che avanza fino alla tre quarti campo, nessuno che lo contrasta, Kelly va ancora da Bremer, il tocco a destra per Locatelli, in piedi Eusebio Di Francesco a chiamare le marcature preventive dei suoi, poi Siebert arriva di testa, colpisce in modo un po' sbilenco e mette direttamente in faro laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus nel fronte di destra dell'attacco della formazione bianconera. Ripeto, questa sera incompleto, carta da zucchero con il lato corto corto dell'area di rigore, il passaggio ancora il controllo di Cambiaso, poi con Zaisao, l'inserimento di Calulo che la mette dentro, intervento basso non perfetto di Falcone ma efficace perché il Lecce ritorna in possesso palla, recupera però ancora la Juventus con Cambiaso che si è spostato adesso in questa fase a destra, cerca Yildiz la chiusura da parte di Danilo Veiga che può ripartire incitato dal pubblico delle vie del mare. Danilo Veiga in sovrapposizione, arriva Pierotti, duello di fisico con Kelly, Pierotti alla meglio, entra in aria e la tocca, la conclusione di Khedira, sporca, e ancora una volta la palla buona è capitata sul piede di Khedira che forse l'avrebbe voluto un po' più corta, un po' più bassa, e se l'è trovata sotto, ha calciato di prima intenzione, l'ha un po' diciamo svirgolata.
23: Si è un po' già abbattato questa conclusione, ma davvero notevole lo spunto di Pierotti che ha difeso con tenacia, con caparbietà quella palla sulla destra, è entrato in aria, ha guardato i compagni e ha servito un pallone forse un filo forte, però da un attaccante ci si aspetta di sicuro conclusioni migliori.
0: Eh sì, insomma la posizione era buona, poi forse troppo sotto, in questi casi magari l'attaccante dovrebbe provare ad andare incontro al pallone, poi sì, come hai fatto notare tu, credo che il passaggio di Pierotti non fosse proprio morbido, era abbastanza teso, e quindi da qui la conclusione sporca da parte di Khedira. Comunque insomma la dimostrazione è che Lecce poche volte si affaccia nell'area di rigore della Juventus, ma ogni volta che lo fa qualche preoccupazione la difesa la crea, e quindi o difesa della Juventus che non è impeccabile, o Lecce che ha insomma qualche inserimento interessante, quindi visto che il vantaggio è minimo 1-0 per la Juventus dopo 11 minuti, nel panni di Spalletti insomma c'è il rischio di abbassare la tensione, quindi non bisogna, perché il Lecce è ancora in partita.
23: Sì, è ancora vivo come ha dimostrato nell'ultima occasione, ma del resto la Juve sta provando ad addormentare la partita, sta provando ad avere sempre il controllo del gioco, ma il Lecce quando parte sa essere pericoloso.
0: Attenzione perché c'è McKennie che entra in aria, il pallone al centro, Thiago Gabriel che allontana, poi fa carambolare il pallone su Locatelli, il Lecce. C'è pronto il primo cambio nel Lecce, vediamo se sarà un cambio multiplo o un solo cambio. Mi pare che il giocatore che entrerà è o il numero 16 Gundelman oppure il numero 18 Gabijan, difensore francese, confermo il 18, e quindi Gabijan che è un difensore che si è comportato bene nella partita di Verona, poi è entrato nel finale nella partita di Pisa, ancora indicazioni per lui da parte di un componente dello staff di Eusebio Di Francesco, e vediamo, forse c'è qualche giocatore in difesa che ha bisogno del cambio, oppure non mi sembra che possa essere un cambio tattico,
23: oppure a Pisa lo ha fatto entrare anche per passare una difesa a 3 e avere maggiore ampiezza di gioco. Ora vedremo, in quel caso lì l'ingresso di Jean è coinciso con l'ingresso anche di Camarda e con una formazione a due punte ma con una difesa a 3. Vedremo quello che farà.
0: Guarda, erano in 6 che si scaldavano, adesso 5 si stanno ancora scaldando, uno è pronto in divisa da gioco, quindi credo che non sfrutterà il cambio multiplo Eusebio Di Francesco, ma effettuerà il primo cambio nella prima finestra. Sì, è proprio Jean che entrerà in campo, curiosi per sapere chi gli lascerà il posto. Intanto il cronometro ci dice che siamo al 13° della ripresa qui a Via del Mare, la Juventus è sempre in vantaggio sulla Lecce per 1-0 dopo 13 secondi, il gol di Vlahovic che aveva segnato anche inizio ripresa, gol poi annullato dopo essere stato convalidato dall'arbitro Colombo e anche dal guardaline che opera sotto la nostra postazione. Cross al centro, il raddoppio della Juventus con deviazione di Piatto sotto porta di Calulu, e quindi il difensore che si porta avanti, e qui cambiano i piani del Lecce, stava per effettuare questo cambio ma adesso sei sotto per 0-2, azione lineare, cross dalla sinistra, Calulu di Piatto che gira di prima intenzione e segna anche lui, 13° minuto, Lecce 0 Juventus 2.
23: Raddoppio meritato della Juventus che in questi quasi 14 minuti ha letteralmente dominato, concedendo solo una ripartenza al Lecce, ma ha sempre avuto in mano pienamente il controllo del gioco, e poi gli inserimenti, gli sganciamenti come in questo caso dei difensori, l'inserimento perfetto davanti a Falcone che non ha potuto fare nulla per evitare il raddoppio bianconero.
0: E quindi Lecce 0 Juventus 2, questa volta non ci sono dubbi, il cambio rimane quello, vediamo che intenzioni ha Eusebio Di Francesco che però adesso appare abbastanza sconsolato. Jean con la maglia numero 18 8, esattamente Gabi Jean che va a prendere il posto, la Vagnetta che rimane ancora giù. Vediamo se c'è ancora in questo caso un consulto VAR, non mi pare sinceramente, l'arbitro sta solo aspettando il cambio che però non si concretizza, perché evidentemente nessun giocatore del Lecce si avvicina per essere sostituito. Credo che ci sia anche in questo caso un consulto VAR, forse per la posizione di Kalulu che è andato a battere di prima intenzione. Vediamo l'arbitro Colombo che sta parlando con Locatelli, sta parlando con Ramadani, e beh, insomma, è stato richiamato anche qui, era stato chiaro nell'indicare il cerchio di centrocampo. Chissà che anche in questo caso Kalulu non sia al di là dei difensori, e anche in questo caso, anzi questa volta, va a vedere l'arbitro, e quindi non si tratta di fuorigioco, perché se fosse fuorigioco, ovviamente con il fuorigioco semiautomatico ci sarebbe la definizione, come è stata in occasione del gol di Vlahovic, sulla posizione regolare. Bisogna solamente valutare se il giocatore in fuorigioco entra nell'azione. Sul cross Kalulu mi sembra in posizione regolare, ma l'arbitro non può vedere il fuorigioco, sta forse valutando se McKenny, che entra nell'azione, eccolo che torna. Vediamo se sentiamo, se riusciamo a sentire le parole dell'arbitro Colombo. Fuori gioco e annullato anche questo, e ancora una volta Vlahovic in fuori gioco. Allora vi spiego che cosa è successo. La posizione di Kalulu era regolarissima sul cross dalla sinistra, però in partenza di azione c'è un pallone che arriva a Vlahovic che tocca sì il pallone. Perché l'arbitro va a guardare, visto che il fuori gioco semiautomatico non dovrebbe necessitare dell'intervento arbitrale, per capire se Vlahovic impatta nell'azione. Lo abbiamo sentito grazie al nostro Mauro Lorenzo, che ci ha proposto ovviamente la voce del l'arbitro, ha detto impatta sull'azione, secondo gol annullato alla Juventus, ancora una volta per Vlahovic in fuorigioco.
23: In pratica quello che viene contestato al serbo è di aver interferito con l'azione di Siber, che stava liberando, provando a liberare il pallone, e di aver sbilanciato il giocatore partendo da una posizione fuori gioco, quindi in una fase iniziale rispetto all'azione poi sviluppatasi con il raddoppio della Juventus annullato.
0: Ma tra l'altro Antonio Agnoni tocca il pallone Vlahovic, quindi insomma l'azione è quella, quindi insomma impatta o non impatta, se uno tocca il pallone entra nell'azione, quindi si resta sull'1-0, Lecce 0 Juventus 1. Io ovviamente condivido quanto hai detto tu, la Juventus sta

0: Quando vedi che due gol convalidati vengono poi annullati dal VAR dopo che la palla è già stata messa al centro del campo, puoi anche pensare, chissà, in questo momento mi gira bene.
1: E infatti Spalletti è nervosissimo, passeggia nervosamente davanti alla sua panchina e ricorderà sicuramente la partita dell'andata in cui strameritò e produsse, come in questa occasione, una montagna di azioni, ma poi la partita finì 1-1 per il gol di Banda.
0: E allora siamo al 17esimo, quindi abbiamo ampiamente superato l'ora di gioco e Lecce batte il primo angolo della sua partita, che tra l'altro il primo complessivo della ripresa. 5 ne ha battuti la Juventus, colpo di testa tentato dal giocatore che si è portato in avanti, proprio il nuovo entrato Jean, che quindi tocca il suo primo pallone mettendolo di a lato, insomma non di poco, però insomma è riuscito a precedere gli altri giocatori della Juventus. E quindi alla fine, comunque, Jean è entrato in campo e nel valutare quanto visto dal VAR mi sono perso il giocatore che è uscito. Allora Siebert, Danilo Veiga c'è, Thiago Silva c'è, Gallo c'è, potrebbe essere uscito un Gom, non lo so, potrebbe essere uscito un Gom, è uscito un Gom, quindi un difensore, e infatti sta giocando su nei difensori al posto di un centrocampista, credo che cambi, non sarà più ovviamente il 4-2-3-1, ma a questo punto Koulibaly con Ramadani e Pierotti forma il centrocampo, che dire, Banda sono avanzati, sì, confermiamo, è uscito un Gom, noi eravamo tutti presi a valutare la posizione irregolare e quindi c'è stata questa sostituzione nel frattempo, che è la prima della partita, e quindi questo il cambio. Sì, vediamo che tutti gli altri davanti ci sono, Pierotti che è in possesso palla, Banda che dira, recupera palla ancora la Juventus, il tocco per McKennie a terra, un giocatore del Lecce a palla lontana commette fallo il Lecce e c'è quindi calcio di punizione in favore della Juventus, che non riesce a scrollarsi di dosso il Lecce, rimane un vantaggio minimo quello della Juventus, seppur meritato, però ripeto, in questo secondo tempo due gol sono stati annullati per fuorigioco, problemi per il giocatore della Lecce che rimane a terra, palla lontana, e vedremo se sarà necessario un secondo cambio, credo si tratti proprio di Khedira, se non ho visto male.
1: Esatto, è proprio lui, e intanto siamo sul Di Francesco che ha totalmente cambiato modulo, passando un 5-3-2 come ricordavi tu, con Banda non più sulla fascia ma affiancato a Khedira, e poi con Pierotti allineato su in mezzo al campo a Koulibaly e Ramadani, quindi un Lecce più coperto dietro e che prova ad agire più centralmente e meno sulle fasce.
0: E allora sì, ha cambiato proprio assetto, infatti per questo sembrava strano che entrasse un difensore, non mi sembrava che nessuno avesse problemi. La partita di Ngom, beh, nel primo tempo ha provato qualche spunto, però forse direi una sufficienza striminzita.
1: Sì, ha perso molti palloni in fase di ripartenza, non ha dato il suo solito contributo nella costruzione della manovra, ma del resto ha dovuto fronteggiare anche la qualità dei centrocampisti della Juve, quella soprattutto di Locatelli, che gli ha tolto spazio e gli ha dato la possibilità di manovrare.
0: E quindi primo cambio della partita lo ha effettuato il Lecce, mentre si è ripreso a giocare Khedira al momento è a bordo campo, quindi il Lecce in 10 uomini, però rientra in questo momento, quindi nessun problema per l'attaccante marocchino. Riparte la Juventus con Bremer, il tocco all'indietro ancora per Kelly a sinistra per Combiners, il controllo da parte di Yildiz, il retropassaggio a Combiners ancora per Bremer che tiene il pallone all'altezza del limite della propria area di rigore, se ne libera poi per Di Gregorio, chiamato in causa una sola volta ma provvidenziale, paratissima dopo 3 minuti su un tiro da 3 metri, non di più, di Khedira, calciato anche bene, quindi insomma il classico tiro a botta sicura in cui il portiere fa una prodezza, troppo lungo per Banda, palla sul termine, però dalla panchina della Lecce applaudono.
1: E sì, anche perché era una buona incursione di Banda, forse un po' troppo lunga, e lo Zambiano, se ci fosse arrivato, era a tu per tu con un avversario e poteva proiettarsi verso l'area di rigore juventina.
0: Riparte la Juventus con questa rimessa con le mani, Kalulu che aveva esultato a lungo per il gol del raddoppio, lui era in posizione regolare, chi gli fornisce l'assist, Yildiz, era in posizione regolare, era in fuorigioco invece in partenza d'azione Dusan Vlahovic. Il rilancio, il colpo di testa, il controllo di Vlahovic, chiede un fallo che non c'è, Khedira controlla, Khedira, due uomini su di lui, protegge bene il pallone, Gallo sulla sinistra, Bremer da terra che combatte, Gallo che tocca per ultimo, sì, ragione Bremer, ha ragione l'arbitro che assegna la rimessa alla Juve, Gallo protesta, protestavano anche i componenti, la panchina del Lecce, soprattutto i giocatori che si stanno scaldando. Valdando, che chiedevano una rimessa in loro favore, invece noi eravamo

0: a imperfetto asse con l'episodio, e abbiamo visto che il tocco netto era stato di Gallo, mentre c'è un giocatore del Lecce al momento torso nudo, quindi deve indossare la divisa da gioco. Vediamo chi sarà il giocatore che entra in campo. Si tratta del numero 14, esattamente Helgason, e quindi un centrocampista pronto a entrare in campo.
1: Sì, prova ad aggiungere un po' di qualità e forse a dare un po' di brillantezza alla manovra del Lecce, che finora in fase offensiva, di proiezione offensiva più che altro, non ha prodotto alcunché in questo secondo tempo.
0: C'è adesso il Lecce, la Juventus che recupera palla con Conceição lateralmente per Conminers, indicazioni per Helgason, il tocco ancora a sinistra per il tentativo da parte della Juventus con Yildiz che va allo scambio ancora con Locatelli con Bremer. Continuano a scaldarsi i giocatori della Juve, ma Spalletti non ha ancora alle viste alcun cambio, e siamo al 23esimo della ripresa. Ripetiamo ancora, Lecce 0 Juventus 1, con due gol annullati dal VAR alla Juventus, e in entrambi i casi fuori gioco di Vlahovic. In uno segna proprio Vlahovic, in un altro invece segna Kalulu. Qua il Lecce si porta il pallone lontano, Gallo pressato da Kalulu stesso, che gli recupera il pallone ancora con Seisau, lo tiene in campo, palla per McKennie per Locatelli, ancora per McKennie quasi da fermo, va a servire Locatelli di prima intenzione, ancora il pallone che arriva con Seisau, poi un po' morbido Kalulu in questa circostanza, ancora McKennie, ancora con Seisau che entra in rigore, lo scarico, la conclusione, il pallone che termina al lato, direi abbastanza tiro dritto per dritto da parte di Emanuele Locatelli, che è il pallone che termina sul fondo, ed eccolo il cambio. Helgason va a prendere il posto del numero 17 Danilo Veiga, e beh, adesso rimette un po' un cambio ruolo, un centrocampista per un difensore.
1: È possibile che a questo punto Pierotti scenda sulla linea dei difensori e lui vada a giocare a centrocampo, perché considerando le caratteristiche di Helgason difficilmente può fare il laterale destro, più probabile sia l'argentino a garantire copertura alla manovra giallorossa.
0: E quindi Helgason, giocatore islandese, in campo con la maglia numero 14, due cambi, due finestre per Di Francesco, che quindi se vuole arrivare a 5 dovrà effettuare un triplo cambio nell'ultima finestra a disposizione. Resta a 0 ancora Luciano Spalletti, che in panchina oltre ai portieri Perino e Pinzoglio ha Holm, Gattiz, Grova, Boga, attenzione Lecce che avanza, ma c'è la chiusura ottima da parte della difesa juventina, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. La ripartenza da parte della Juve, sbaglia tutto, Gallo recupera il pallone, non è velocissimo però a mettersi in movimento, da palla a Koulibaly che avanza, limite dell'area, Koulibaly, lo scarico per Banda che entra in area di rigore, Banda la mette lì dietro, conclusione sporca, non riesce a metterci il piede Koulibaly sul tiro proprio di Helgason. I nuovi entrati, prima Jen, poi Helgason, al primo pallone toccato hanno creato un problema, perché qui Helgason tira un tiro debolissimo che Di Gregorio para, ma il pericolo qual era? Che sulla traiettoria c'era Koulibaly, che era, credo, in posizione regolare. Se il giocatore avesse girato in porta, insomma, era un tiro da dentro l'area piccola.
1: Sì, indubbiamente posizione tutta da valutare, ma sicuramente se fosse riuscito a intervenire avrebbe potuto creare grattacapi a Di Gregorio.
0: Ancora Juventus che prova a spingere con Yildiz, palla dentro, attenzione alla chiusura provvidenziale da parte di Jean, prova a ripartire la Juventus, il Lecce che va a rilanciare, ancora Banda è veloce, deve tenerlo a bada Kalulu, deve arrivare Bremer, ancora che dira il colpo di testa di Locatelli. Adesso è chiaro che le squadre sono un po' allungate, non ci sono più quelle giocate che nel primo tempo sono state da una parte all'altra molto molto precise, però insomma il ritmo rimane sicuramente alto. Conceição punta l'area di rigore, supera, lascia sul posto un avversario, la rimette al centro, deviazione, ma diventa un passaggio per il portiere Falcone, che poi rilancia di prima intenzione. Sul pallone c'è Kelly che arriva intelligentemente con il petto, la recupera però Khedira, ancora Kelly, fallo su Khedira, calcio di punizione, protesta Spalletti, 27 minuti nella ripresa, Lecce 0 Juventus 2. Sarà un doppio cambio nel Lecce, perché vediamo con la maglia numero 22 Camarda, e questo ce lo aspettavamo, e l'altro dovrebbe essere Ndri che entra in campo, e credo che si fermerà qui Di Francesco.
1: Sì, e non credo, anche perché sarebbe il terzo slot e non potrebbe fare ulteriori cambi, e in ogni caso non dovrebbe più cambiare l'assetto, perché verosimilmente farà entrare Camarda al posto di Khedira e probabilmente Ndri al posto di uno dei due esterni.
0: Calcio di punizione battuto dal Lecce, all'indietro si sbracciano dalla panchina del Lecce a chiamare il doppio cambio, si fermerà a 4 perché non vedo altri giocatori pronti, tra l'altro quelli che si scaldavano sono tornati in panchina e quindi evidentemente, a parte i portieri Fruktl e Samoia, Daba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchinski e Kovac non dovrebbero far parte di questa partita. Di solito l'israeliano Gandelman viene schierato, infatti pensavo che potesse entrare in campo, ma attenzione Juve, Vlahovic si allunga il pallone, interviene Thiago Gabriel, fallo di fondo, calcio d'angolo, è il primo della ripresa per la Juventus, 6 complessivi, 6-1, regola non scritta del gioco del calcio, mai effettuare i cambi prima di un calcio d'angolo o un calcio di punizione, e così è, perché Di Francesco ha detto Andrì e Camarda aspettate, vediamo come va a finire il calcio d'angolo e poi subito dopo faremo il cambio. Bandierina di destra, porta la nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, vanno due giocatori a battere, si tratta di Conceição che poi la mette dentro, colpo di testa a liberare, ancora Juventus, Bremer, tiro rimpallato e fortunata quella Juventus perché poteva ripartire il Lecce, però il rimpallo ha favorito Bremer che si è ritrovato il pallone sui piedi, ancora Conceição, bravo a sfruttare un intervento di Helgason non preciso, Helgason rimedia rinvenendo sul portoghese recuperando palla, Lecce che prova a uscire con Koulibaly, buona questa manovra del Lecce, ma Gallo corre e non si accorge che il pallone è lì vicino a lui e qui c'è stato un brusio di disapprovazione da parte dei tifosi del Via del Mare. Ancora il tocco per McKennie per Locatelli ancora per Conceição che entra in area di rigore, Conceição va a servire all'indietro per Locatelli, limite dell'area, palla per Kommeiners, abbastanza oscuro direi il lavoro dell'olandese, si è visto pochissimo, ancora il dribbling da parte di Yidiz che la mette dentro, tiro murato, può ripartire il Lecce, ancora Camarda e Ndri non riescono a entrare perché il gioco non si interrompe, può ripartire allora il Lecce con questo pallone basso proprio servito per Khedira, qui lancia Banda che è in fuori gioco, sbaglia tutto, è inutile, è fuori gioco netto, la bandierina resta giù, il tiro parato e poi si alza la bandierina perché, caro Antonio Gnoni, lo fuori gioco era di almeno 10 metri.
1: Sì, era evidentissimo, in questi casi ci si chiede sempre perché non si intervenga subito.
0: Ma la regola a disposizione è questa perché poi magari, però questo era veramente clamoroso. E allora, Camarda Ndri, confermato Khedira, e l'altro che lascia il posto è il numero 19 Banda, che ha avuto questa occasione inutile perché era in chiaro fuori gioco, avrebbe potuto forse disinteressarsi dell'azione e favorire l'intervento di Santiago Pierotti, però diciamo che cambia praticamente il fronte d'attacco, Khedira e Banda, dentro Ndri e Camarda.
1: E sì, nuova linfa all'attacco giallorosso che qualcosina ha prodotto, è riuscita a raccogliere un po' le briciole di quello che la Juventus ha concesso in questo secondo tempo. Juventus superiore nel possesso, nel palleggio, ma qualcosa ha concesso il Lecce nel paio di occasioni non è riuscito a concretizzare.
0: Allora, quando abbiamo superato la mezz'ora della ripresa c'è questa situazione un po' particolare che il Lecce ha esaurito i cambi, seppur ne ha fatti 4, attenzione Vlahovic, rimpallo che lo favorisce, il tiro alto sopra la traversa, occasione per Vlahovic che calcia alto sopra la traversa da posizione buona, sì, sempre in relazione ed eccolo il primo, ed esce proprio Vlahovic, attenzione Vlahovic esce, l'uomo che fino a decide la partita, entra Holm, io credo, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia verso la panchina del Lecce, chissà che cosa è successo, non lo sapremo mai, esce Vlahovic, credo forse perché è un discorso di tenuta fisica, oggi era dal primo minuto dopo tanto tempo e quindi lo ha visto stanco, però insomma i due gol annullati con lui in fuorigioco, però ha segnato, ha avuto le occasioni, c'è un abbraccio addirittura di Spalletti per Dusan Vlahovic, direi che la partita di Vlahovic è assolutamente più che positiva.
1: Autore del gol fin qui partita, ha davvero svariato il fronte offensivo realizzando un'altra rete, di sicuro il più positivo tra i suoi.
0: E quindi entra lo svedese Holm che è un esterno, un laterale, esce Vlahovic e quindi in questo momento si sta ripetendo una situazione che abbiamo visto in qualche partita quando insomma, attenzione, errore, Ndri, tiro fuori, si dispera di Francesco, prima occasione per Endri che è entrato in area di rigore e si conferma. Tre sostituzioni, Jean Helgason, Endri, tre occasioni per i nuovi entrati, ma questa non dico clamorosa ma enorme per il Lecce, perché Endri aveva vinto un rimpallo, bravo a inserirsi, anziché calciare col destro ha calciato con il sinistro, l'ha messa sull'esterno della rete.
1: Gigantesca la palla gol per il Lecce, davvero enorme l'occasione sprecata da Endri, che peraltro era anche fresco, ha avuto tutto il tempo di mirare, ha mirato all'angolino basso alla sinistra di Gregorio ma non ha preso la porta.
0: Forse troppo, perché evidentemente non era ancora entrato nel clima partita, ma qui davvero grande brivido per la Juventus, la rete si è mossa però la palla è entrata dalla parte sbagliata. Intanto c'è un calcio d'angolo per la Juventus, esattamente il numero 7, quindi quattro cambi e tre finestre per il Lecce, un cambio, una finestra per la Juventus, che adesso è in campo Holm, probabilmente per tamponare proprio la spinta di giocatori come Endri che sono entrati in campo e che come abbiamo visto possono creare problemi. Ma qui davvero la disperazione di Eusebio Di Francesco per il Lecce, che in una partita in cui insomma tanto sofferto la Juventus l'avrebbe potuta addirittura rimettere in parità. Seguiamo questo calcio d'angolo per la Juventus, bandiera di destra, porta la nostra destra, colpo di testa proprio di Holm da posizione buona, perché era dentro l'area piccola, ha girato sul primo palo colpevolmente, lasciato libero di colpire dei difensori del Lecce, palla fuori di poco. Insomma il destino di questa partita è subentrati al primo pallone toccato in un'occasione.
1: Sì, peraltro anche in questo caso occasione enorme, perché Holm ha avuto tutto il tempo di staccare e colpire davvero solo e poteva inquadrare lo specchio, palla che ha sibilato alla sinistra del palo di Falcone.
0: Lecce 0 Juventus 1, 33 minuti nel corso della ripresa, Juventus pallone calciato in avanti, no, prima dell'occasione di Endri, mi sono fermato su un concetto che stavo esprimendo, stavo dicendo che stiamo rivedendo una situazione che la Juventus ha adottato nelle scorse partite per necessità, quando proprio mancava l'attaccante di ruolo, ossia McKennie, giocatore duttile, adorato dagli allenatori perché dove lo metti sta, lui in un'intervista ha detto giocherei anche in porta, insomma adesso sta facendo il centravanti tattico, quindi non c'è più una punta perché Yildiz rimane largo a sinistra, Conceição rimane largo a destra, adesso si prende il giallo, il primo della partita, Conceição per aver inseguito Koulibaly, protesta pure Conceição ma non sappiamo che motivo abbia di protestare, questa è una ammonizione sacrosanta.
1: E beh, ha inseguito Koulibaly, il maliano lo ha trattenuto e gli ha impedito di ripartire, per tre volte ha fatto fallo, era un giallo inevitabile.
0: Sì, non si è capito che ha protestato, forse si è voluto uno un po' caricare, però questa è una cosa positiva, quando mancano poco più di 10 minuti al 90esimo è il primo ammonito della partita, che segnaliamo quindi al 79esimo, e si tratta di Francisco Conceição, che di solito a un certo punto viene sostituito, non rimane in campo per tutta la partita, finora lo tiene in campo, vediamo che cosa succederà. Lancio e chiede scusa per questo lancio Siebert, che calibra male il colpo sul pallone che termina direttamente tra le braccia di Gregorio, palla per Kalulu che mette il pallone a terra, poi lo scambio con Bremer, Di Francesco chiede ai suoi di aggredire e soprattutto a Camarda, hai la bellezza di 18 anni, sei entrato in campo, hai questo opportunità, insomma non stare lì ad aspettare il pallone, questo insomma credo che sia il pensiero di Eusebio Di Francesco. Ancora Lecce che si guadagna un fallo laterale in fase di attacco, il tocco all'indietro per il rilancio con le mani, si difesa 3 adesso per il Lecce, Thiago Gabriel va da Gabi Jean, il pallone del francese per Koulibaly costretto a retrocedere, Koulibaly tiene palla nella metà campo della Juventus, è calata la Juventus in questa ripresa anche dal punto di vista psicologico, hai segnato 2 gol, te li hanno convalidati, poi te li ha annullati il VAR, prova la conclusione da fuori, ci mette le mani Di Gregorio su un tiro da lontano, mi è parso di Santiago Pierotti che ha caricato il destro e qui difesa della Juventus che non è stata affatto reattiva. Attenzione giallo adesso per Jean che è andato a battibeccare con Kalulu, ammonito quindi Jean.
1: Ma davvero clamorosa l'occasione per Pierotti, che è stato lasciato libero di colpire dal limite dell'area, ha caricato il suo destro, ha fatto partire un bolide che Di Gregorio ha respinto con qualche apprensione.
0: E quindi ammonito uno dei nuovi entrati della partita, Gabi Jean, Lecce 0, Juventus 1, movimenti sulla panchina della Juventus, vediamo che Spalletti dà indicazioni al team manager Matteo Fabris che sta digitando il cambio, c'è anche il delegato della Lega Calcio che sta controllando per comunicare ovviamente agli addetti al sito il cambio in tempo reale, ma non si effettua subito perché la Juventus ha rilanciato con Di Gregorio, palla cash e Spalletti dice sì, facciamolo questo cambio e vediamo chi entra. Entra il giocatore con la maglia numero 11 Zegrova, fermato da un palo clamoroso nel recupero partita con la Juventus, ed esce Yildiz che in effetti Antonio Agnoni nel secondo tempo era parecchio calato.
1: Era totalmente sparito dal campo, non è più entrato nel vivo dell'azione, è stato anche poco servito dai compagni e quindi giusto così, ma saranno ben tre i cambi della Juventus.
0: Eh beh, perché vediamo che si inserisce anche con la maglia numero 30 David, che va a prendere il posto di Cambiaso, anche lui un po' calato dopo un ottimo primo tempo. David per Cambiaso e poi vediamo con la maglia numero 13 Boga, che credo prenderà il posto di Conceição, e infatti esce Conceição che era stato pure ammonito. Insomma, Conceição una partita intera non la fa mai, quindi Juventus che sale a 4 cambi, 2 finestre, ne avrebbe ancora una a disposizione.
1: Eh sì, ma Juventus che prova a cambiare il fronte offensivo, prova a ridare nuova energia alla spinta bianconera che è calata molto in questo finale di partita, e il Lecce ha saputo approfittarne andando vicino anche al raddoppio.
0: Attenzione Juventus, area di rigore, tocco all'indietro, carica la conclusione che forse no, c'era anche una fuorigioco, quindi insomma la situazione è assolutamente fermata dal direttore di gara, ci sarà un calcio di punizione per il Lecce, mentre il cronometro ci dice che sono 38 e mezzo i minuti nel corso della ripresa. Lecce 0 Juventus 1, pensate un gol dopo 13 secondi, poi insomma la partita è stata viva, le occasioni ci sono state ma non si è segnato più, eppure dopo i primi minuti sembrava questa partita potesse finire a goleada non solo per la Juventus ma anche Lecce ha avuto una clamorosa occasione come poi l'ha avuta nel secondo tempo con Dri. Ecco David che tocca il primo pallone della sua partita, Jonathan David viene però portato via dall'area di rigore del Lecce che gli sradica il pallone dei piedi, ecco Helgason che controlla palla, il rilancio conquistato però da Holm, palla per Zegrova, primo pallone toccato anche per lui, Zegrova sbagliato completamente il tentativo della Juventus con Kalulu, prova a ripartire il Lecce, palla per Ndri, prova ad aggredirlo la Juventus, Ndri alza un pallonetto ottimo, l'intervento in chiusura da parte della Juve che quindi può ripartire con questa giocata da parte di Manuel Locatelli, il capitano della Juve che poi si libera della sfera a beneficio ancora del compagno che Kelly, poi ancora Locatelli, il tocco per Bremer, ancora movimenti sulla panchina Juventus, quindi Spalletti non ne aveva fatto uno per quasi 75 minuti, poi ha spezzettato poi il gioco con tre cambi, tre finestre cambi ravvicinate con cinque giocatori che entrano in campo. C'è Turam, però Turam è ancora col fratino e quindi non credo che sia lui il giocatore che entrerà, entra Gatti, e a questo punto Spalletti da uomo di grande esperienza ha capito che queste partite a tratti dominate puoi anche non vincerle.
1: Eh sì, e quindi prova a rinforzare anche il reparto arretrato, prova a non concedere nulla ai giallorossi che negli ultimi minuti si sono fatti un po' più intraprendenti.
0: Decisamente sì, anche se l'occasione di Ndri andava sfruttata decisamente meglio, perché Ndri è riuscito a entrare in area di rigore e in pratica davanti era solo il portiere, fallo in attacco da parte della Juve, calcio di punizione, Gatti va a prendere il posto con la maglia numero 4 di McKenny, e quindi a questo punto c'è l'attaccante David e quindi Gatti per McKenny, questo cambio all'85esimo minuto ed è l'ultima sostituzione della partita per la Juventus, che in questo caso ha esaurito quindi le sostituzioni, un primo cambio con Vlahovic che ha lasciato il campo, un triplo cambio e poi Gatti che va a prendere il posto di McKenny che ha corso tanto, quindi insomma cammina un po' a fatica, ma credo che sia solo per stanchezza, non credo che abbia accusato problemi il texano, che insomma sarà uno dei protagonisti della sua nazionale agli ormai imminenti prossimi mondiali di calcio che si disputeranno proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Recupera palla Camarda, primo pallone toccato per Francesco Camarda. Helgason non servito benissimo, va a terra Holm, l'intervento di Koulibaly, poi Ramadani, palla per Pierotti, Pierotti l'inserimento, il cross Tesoma direttamente sul portiere, e qui diciamo che il pallone è terminato sul piede sbagliato, quello di Siebert.
1: Sì, che è un centrale difensivo, non certo un terzino, in proiezione offensiva ha fatto quello che ha potuto, ma la palla è stata davvero calibrata male e per Di Gregorio non ci sono stati problemi.
0: Allora, esaurite quindi le sostituzioni in questa partita, c'è adesso il rilancio, mentre qualcuno già sta sfollando, sappiamo ci sono dei lavori nella zona dello stadio di Via del Bare, sia nello stadio sia nelle strade, quindi insomma qualcuno, visto il grande pubblico presente, vorrà evitare di rimanere imbottigliato nel traffico, ma insomma la partita ancora deve dire la sua ultima parola. 3 al 90esimo, Lecce 0 Juventus 1, e devo dire che cambi a parte e interventi VAR che devo dire che tutto sommato sono stati rapidi, con la decisione arbitrale che non si è dilungata più di troppo. Anche in questo caso non credo un recupero fiume, credo 4 massimo 5 recupero, 5 minuti di recupero per questa partita. Deciderà e ce lo farà sapere a brevissimo Colombo, ma adesso è la Juventus che tiene il pallone, sbagliato il lancio per Zegrova che lo mette in fallo laterale, e adesso dalla panchina del Lecce tutti avanti.
1: Eh sì, perché mancano 2 minuti più recupero e il Lecce ci prova, ci crede, un solo gol di ritardo e la partita è ancora in equilibrio.
0: Stavo infatti annotando le sostituzioni per fare il riepilogo, cambi che possiamo fare in questo momento, anzi no, perché la Juventus recupera il pallone con Zegrova, se ne va via sulla destra, Zegrova lascia rimbalzare il pallone 2 volte, entra di rigore, da lì ha preso palo col Verona, Zegrova poi si ferma, è costretto a retrocedere, lo pressano quelli delle Lecce, devo dire che però al di là delle poche occasioni, però l'atteggiamento delle Lecce mi sembra quello giusto.
1: Sì, aggressivo al punto giusto contro una Juventus che ha cambiato pelle, ha cambiato gli interpreti e non ha più la verve né del primo tempo né dell'inizio del secondo tempo.
0: Cartello cambi esauriti, Gabi Jean, Helgason, Ndri e Camarda nella Lecce hanno preso il posto rispettivamente di Ngom, Danilo Veiga, Khedira e Banda, nella Juventus Holm, Zegrova, David, Bogea e Gatti per Vlahovic, Yildiz, McKennie, Cambiaso e Conceição. Non ci saranno più cambi, poco più di un minuto al 90esimo. Lecce 0, Juventus 1. Ancora il Juventus che sbaglia clamorosamente con David, uno stop che insomma dalla nostra postazione sembrava abbastanza agevole, soprattutto per i giocatori di questa caratura, però insomma può capitare. Ancora il Lecce che recupera palla, ultime possibilità per la formazione salentina, poi ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sul quarto ufficiale Paride Tremolada, che ci segnalerà quanto recupero ha deciso il primo arbitro. Andrea Colombo, palla per Ndri, esce Di Gregorio, non se la sente di recuperare il pallone con le mani, pur essendo in vantaggio su Ndri e dentro l'area di rigore, preferisce scaraventare il pallone nella gradinata di fronte a quella dove vi stiamo parlando. Meno di 30 secondi e conosceremo il recupero. 1-0 per la Juventus su Lecce, Lecce che prova gli ultimi assalti, il tocco all'indietro, il tentativo di Shen, ammonito così come nella Juve ammonito e poi sostituito con Sao Helgason, sbaglia completamente, eppure sarebbe fresco, insomma ha stoppato il pallone, poi proprio questo direi, Antonio Agnoni, è un errore tecnico.
1: Sì, un basilare di... sì. Mancano i fondamentali evidentemente.
0: E intanto 90esimo, 5 minuti di recupero, avevo pensato 4-5 minuti, sì, diciamo che ha influito il doppio intervento VAR, che ripeto è stato valido, credo che l'arbitro non ha perso più di un minuto né da nel primo gol di Vlahovic né in quello di Kalulu, entrambi annullati per fuorigioco, Vlahovic entrambi prima convalidati dall'arbitro e poi annullati dalla VAR, quindi si giocherà fino al 95esimo più un minuto di recupero il primo tempo, 96 minuti per questo Lecce-Juventus che vede la Juventus avanti per 1-0, 96 minuti ma sono bastati 13 secondi a Vlahovic per segnare.
1: Sì, Juventus che adesso è tutta raccolta in attesa che Lecce sviluppi la sua manovra offensiva, non ha più l'energia energia di inizio partita, e quindi è il Lecce che prova a imbastire le ultime azioni.
0: Con Koulibaly la Juventus si è abbassata, ha messo anche un difensore di grande esperienza e di grande presenza, ossia Federico Gatti. Adesso i tifosi del Lecce chiedono ai giallorossi di non mollare mai. Certo, c'è un tentativo di Ndri adesso sulla destra, Ndri che viene falciato, segnalazione del guardialine, attenzione, punizione a Lecce da posizione interessante, siamo nei pressi della linea del foro laterale, però a metà del lato corto dell'area di rigore, quindi gli alti del Lecce che vanno in aria. È la fotografia che vi mandiamo qui da Via del Mare, molti tifosi che proprio per evitare il traffico stavano lasciando lo stadio si sono fermati sui gradini per assistere a questa punizione in favore del Lecce. È andato via un minuto e mezzo dei 5 di recupero nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio ma sta chiudendo in affanno, passeggia nervosamente Spalletti, sa che subire un gol sarebbe una mazzata per la Juventus. Domani la Roma, che insegue a un punto, giocherà a Parma contro una squadra che non regalerà ovviamente niente, ma già salva. Conclusione di Koulibaly da dentro l'area di rigore, assolutamente sballata su una punizione che era stata catturata alla Juventus, e qui adesso anche quelli che si erano fermati se ne stanno andando.
1: Eh sì, perché è sembrato davvero un epilogo triste quello del Lecce, con una conclusione totalmente fuori misura, quella di Koulibaly che ha spinto il pallone verso la bandierina.
0: C'è la rimessa dal fondo, via 2 dei 5 minuti di recupero, dalla panchina della Juventus indicazioni su come Di Gregorio dovrà effettuare il rilancio, infatti i giocatori si spostano tutti dalle parti delle panchine, infatti il rilancio è tutto spostato verso destra, lo recupera al volo Gallo, poi ancora Helgason, il pallone è messo giù ancora una volta Helgason, non un fulmine di guerra diciamo così, su un passaggio che non era preciso, ecco, andiamo anche a spezzare una lancia in favore dell'islandese, però insomma è scattato con un po' di ritardo. La rimessa con le mani di Olmo, che ha avuto sulla testa un'occasione per raddoppiare pochi minuti fa, ancora Lecce che prova a combattere con Pierotti che riesce a venire fuori, poi con Ndri, i due si ostacolano un po', infatti Pierotti dice qualcosa a Ndri che forse non doveva trovarsi lì. Può ripartire la Juventus con questo tentativo di Boga, primo pallone toccato da parte dell'ivoriano, prova ad andarsene via, è fresco ma non riesce a superare l'avversario, e riparte il Lecce, via 3 dei 5 minuti di recupero, Lecce 0 Juventus 1. Sbagliato questo appoggio di Ramadani per Ndri, che però prova a creare problemi a Kelly, non ci riesce, e adesso grandi spazi per la Juventus per ripartire. David però è solo, preferisce tenere palla piuttosto che avventurarsi verso la porta avversaria, il tocco ancora a sinistra, il passaggio per Combiners, ancora il retropassaggio per Kelly poi per Gatti, fa in tempo a toccare il pallone, urlano dalla panchina del Lecce, pressateli perché la Juventus fa scorrere così il cronometro che dice che mancano meno di 90 secondi al termine. Gallo prova a far fallo su Zegrova che lancia male, regalando il pallone a Falcone, quindi consentendo a Lecce di poter sviluppare ancora un'occasione con il rilancio di Falcone, il pallone che arriva dalle parti, adesso addirittura il difensore centrale Gabriel Silva sta facendo l'attaccante, qui Gallo sbaglia completamente l'impatto con il pallone, si rialza, no era ancora Helgason, chiedo scusa, era ancora Helgason con Thiago Gabriel che fa l'attaccante, diciamo che l'islandese ci prova ma insomma tecnicamente deve molto migliorare.
1: I risultati sono pessimi anche in questo caso, ha provato un cross ma la palla era totalmente sbilenca ed è andata direttamente sul fondo.
0: Se ne stanno andando tutti, adesso non ci credono più, 30 secondi al termine, la Juventus sta per raggiungere l'obiettivo, 3 punti che la manterrebbero anche per questa giornata dentro la Champions League, dentro i primi 4 posti, sperando ovviamente in scivoloni da parte delle altre squadre, ma attenzione Juventus che la può chiudere, pallone messo in avanti, la parata su Boga da parte di Falcone, ancora Juventus, la conclusione ancora Falcone che insomma fa il Falcone e con due parate evita un passivo più pesante, il 50esimo, vediamo se scocca, vediamo se l'arbitro farà battere l'angolo, credo di no perché l'arbitro sta volgendo le spalle al giocatore incaricato della battuta e dice che la partita finisce qui, la Juventus batte il Lecce per una rete a 0. Di Francesco va a salutare Luciano Spalletti, Lecce che adesso deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese che domani ospita il già retrocesso Pisa, che però, e Lecce ne sa qualcosa, sta onorando il campionato, però insomma la prestazione c'è per il Lecce, la Juventus l'ha decisa con una gol di Vlahovic, il commento è di Antonio Gnoni.
1: Sì, e l'ha vinta con merito la Juventus, capitalizzando al meglio il gol dopo 13 secondi di Vlahovic, poi tante palle gol gol soprattutto nel primo tempo, in cui la Juventus avrebbe potuto raddoppiare, e anche in apertura di ripresa ben due le reti realizzate, ma entrambe annullate per fuorigioco, una a Vlahovic, l'altra a Kalulu. E poi è venuto fuori il Lecce alla distanza, che pure ha avuto le sue buone occasioni da gol, non solo quella al terzo del primo tempo con Khedira e la respinta clamorosa di Gregorio, ma poi nel secondo tempo le occasioni di Ndri e quella in rapida successione di Pierotti. Il Lecce avrebbe potuto anche pareggiare, ma forse non avrebbe meritato questo punto, perché la Juventus ha dominato in lungo e in largo.
0: E ricordiamo anche due gol annullati alla Juventus su visione VAR, su fuorigiochi che c'erano e quindi giustamente annullati. Vanno a ringraziare i tifosi della Juventus arrivati qui a Via del Mare, e quindi riepiloghiamo che nella partita numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, la terz'ultima, allo stadio Via del Mare Ettore Giardiniero di Lecce, la Juventus ha battuto il Lecce per 1-0, gol dopo 13 secondi di Dusan Vlahovic. Juventus che quindi rimane al quarto posto in classifica, mentre per quella che riguarda il Lecce è al quart'ultimo posto e deve sperare in una non vittoria della Cremonese, che battendo il Pisa si porterebbe a meno 1, tenendo ancora aperto. Però per i giocatori del Lecce sono applausi, vengono chiamati sotto la curva, la prestazione indubbiamente c'è stata. Abbiamo raccontato questa partita con Antonio Gnoni e con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo, adesso andremo a proporvi le interviste del post partita. Nel frattempo rimanete sulle onde di Radio 1 Sabato Sport fino alle 23.30 con Nico Forletta, Giuseppe Bisantis dallo stadio Via del Mare. Ricorda il finale, Lecce 0, Juventus 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Sabato Sport.
3: 22:44 minuti, Umberto Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Intanto quarto italiano su 4 a passare il turno nel tabellone maschile oggi agli internazionali di tennis a Roma, perché è passato anche Andrea Pellegrino, che ha battuto per ritiro il francese Fils. Nel primo set si era sul punteggio parziale di 4-0 per Pellegrino e Fils poi si è ritirato. Saluto Sebino Nela. Ciao Sebino, ben trovato.
4: Tutti.
3: Ciao. E anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
5: Buonasera Nico, buonasera Sebino, buonasera a tutti.
4: Ciao Filippo.
3: Allora, prima di riandare sugli internazionali di tennis, perché ascolteremo tra qualche minuto l'intervista che Emilio Mancuso ha realizzato con Jannik Sinner, che a sua volta ha battuto 2-7-0, 6-3-6-4 l'austriaco Hofner. Sebino e Filippo, una valutazione su questa Lecce Juventus 0-1. Certo è che Spalletti, che poi magari dopo sentiremo, non può passare una serata tranquilla, perché la Juve va in gol subito, addirittura dopo una manciata di secondi, però le partite proprio non le chiude. Sebino.
4: Sì, poteva sembrare fin dai primi secondi una serata molto tranquilla, così non è stato, c'è stato da soffrire per tutta la gara. Alla fine però la Juventus la sua partita l'ha vinta, il suo l'ha fatto, adesso la palla aspetta, per quello che riguarda naturalmente un posto Champions, la palla passa appunto a Roma e Como, e vedremo come si comporteranno loro.
3: Domani Verona-Como alle 12:30, ci sarebbe pure il Milan a dire il vero, perché la Juventus l'ha scavalcato,
4: c'è
3: Milan-Atalanta. Sì, domani sera a chiudere, Milan, esatto. E poi prima di Milan-Atalanta, che andrà a chiudere, c'è Parma-Roma. Potremmo chiudere questo turno, il 36esimo, con una sorta di sconvolgimento lì nella corsa per la qualificazione alla Champions. Filippo Grassia, la vittoria di misura della Juve in gol dopo pochi secondi, e poi per 95 minuti e passa non è riuscita a chiudere, e merito anche a Lecce, che bene o male è riuscito a rimanere in partita fino alla fine.
5: Sì, Spalletti credo che avrà qualcosa da ridire ai suoi, perché non hanno concretizzato quelle 4-5 occasioni che si erano propiziati, e questo al netto dei tuoi gol annullati alla squadra bianconera in entrambi i casi per fuorigioco di Vlahovic. Resta una vittoria che pesa, pesa tantissimo, perché la squadra bianconera si pone a 2 lunghezze dal Napoli con un punto di vantaggio sul Milan, 4 sulla Roma, 6 sul Como, e quindi insomma mette pressioni alle rivali che si contendono gli ultimi posti a disposizione in Champions League. E poi mi sembra che dalla partita di stasera si è visto che il vero centravanti della Juventus è Vlahovic, che però a dispetto di quanto si era pensato fino alla scorsa settimana non sembra particolarmente propensa a rinnovare il contratto con la Juve stessa.
3: Allora, intanto agli internazionali di tennis qui a Roma, in campo la Bencic e la Kalinskaya per quanto riguarda il tabellone femminile, che oggi ha visto l'eliminazione di Jasmine Paolini ad opera della belga Mertens in 3 set, dopo che la Paolini aveva avuto addirittura a disposizione 3 match ball. Ebbene, comanda 6-4 nel primo set la Kalinskaya, e si sta giocando il secondo set, che potrebbe anche essere decisivo, perché la Kalinskaya avanti 4-2, sta servendo e ha 2 palle per andare sul 5-2. Filippo, ricordo i numeri: 335-699-2949, sms e whatsapp, 8000, 5000 e poi 1 per intervenire in diretta. Hai citato le 2 reti annullate alla Juventus per fuorigioco, quindi necessariamente la moviola c'è su questa partita, e lascio a te l'analisi degli episodi.
5: E allora parliamo di questi 2 episodi che si sono verificati nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Primo episodio: al 48esimo la Juve già in vantaggio per 1-0, come abbiamo più volte ricordato, segna proprio con Vlahovic, che al secondo tentativo insacca dopo il tiro di Cambiaso respinto da Falcone, ma il serbo è oltre Gallo, ultimo difensore del Lecce, nel momento in cui Cambiaso va al tiro. Secondo episodio: siamo al 59esimo e Kalulu sfrutta il cross basso di Cambiaso, 2-0, ma che poco prima Vlahovic in fuorigioco prende parte all'azione ostacolando il disimpegno di Sibert. Per l'arbitro posizione attiva, l'arbitro è Colombo, valutazione corretta, ma se prima il fuorigioco era evidente, qui ci troviamo di fronte a un massimo di 2-3 centimetri, davvero davvero un soffio, e comunque il salto sotto questo aspetto non fa sconti. Il fuorigioco semiautomatico, ecco.
3: Certo. Allora, dicevamo, oggi siete tutte e due appassionati di tennis. So che Sebino Nela è un non qualificato, però un grande giocatore, vero Sebino?
4: La mia sfortuna è che sono appassionato di molti sport. Faccio una fatica terribile a seguirli tutti.
3: Vero. Allora, Bellucci è passato nel tabellone maschile, 2-7-1 in rimonta su Eceverri, 5-7-6-2-6-3. Poi Cobolli su Atman, 2-7-0, 7-6-6-3. Poi Pellegrino, abbiamo detto, per ritiro di Fis poco fa, quindi anche Pellegrino va avanti, e Jannik Sinner al suo debutto ha avuto la meglio senza troppi patemi dell'austriaco Hofner, 6-3, 6-4. Ascoltiamo Sinner al microfono di Emilio Mancuso.
6: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
7: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
6: Ricordiamo 6-3-6-4 all'Austriaco Hofner, buona la prima, una serata sicuramente importante per Jannik Sinner. Ha vinto tra l'altro oggi anche Cobolli, e vi siete allenati insieme in queste giornate.
7: Sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco, per oggi dell'allenamento. Sai, credo che le partite si vincono prima, con tutto il lavoro che fai prima, no? Partendo di rialzare l'intensità in allenamento e quindi niente, sai, è sempre un gran piacere allenarmi con Flavio e con tutti gli altri italiani, no? E forse c'è anche un po' di competizione, no? Perché comunque proviamo a spingerci al massimo e quindi è sempre un grande onore.
3: Allora, domani gli appuntamenti degli italiani: Musetti alle 15 contro Serundolo, sempre nel tabellone maschile, non prima delle 17:30 Darderi con lo statunitense Paul, e poi a chiudere Arnaldi contro lo spagnolo Yodar Serundolo argentino, mentre nel tabellone femminile la Cocciaretto contro la polacca Swiatek. Forse questo è l'impegno più gravoso. Torniamo in questo scambio tra tennis e calcio, ritorniamo al calcio. Sebino Nela, quest'oggi, questo sabato, insomma, tre vittorie esterne: quella dell'Udinese sul campo del Cagliari, questa della Juventus sul campo del Lecce, e poi l'anticipo, l'antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio-Inter, è finita 0-3. Insomma, sul campo, Sebino, in vista della finale di Coppa Italia, sembra non esserci partita per mercoledì. Troppo ampio il divario tra Lazio e Inter?
4: Ma non credo, sai. La Lazio, tra l'altro, stava attraversando un buonissimo momento. Una squadra che sta bene a livello fisico. Oh, è chiaro che non... vista anche la classifica per quello che riguarda il mondo Lazio, insomma, la partita vera è quella di Coppa Italia, possibilmente giocata con i migliori giocatori a disposizione, con quelli che stanno meglio, e secondo me sarà una gara completamente differente da quella che abbiamo visto oggi. Sicuro rimane il fatto che l'Inter certamente è più forte, ma il calcio è meraviglioso proprio per questi motivi. Non sempre le più forti riescono a vincere, e quindi aspettiamoci una gara molto diversa per chi ha visto appunto la partita oggi dell'Olimpico.
3: Filippo, c'è anche qualche ascoltatore che ci scrive al 335-699-2949, credo siano sostanzialmente tifosi dell'Inter, che vi chiedono se tante volte il rischio è che la facile vittoria di oggi poi vada a causare una sorta di rilassamento in vista della finale di Coppa Italia da parte dell'Inter. Tu cosa ne pensi?
5: Ma non credo che questo sia un problema per l'Inter, che oggi per esempio all'Olimpico, in una partita che sul piano della classifica valeva poco, è scesa in campo con la determinazione di vincere e infatti l'ha portata a casa. L'aspetto più paradossale si è verificato dopo il quarto d'ora della ripresa, in seguito all'espulsione di Romagnoli, quando la Lazio, in inferiorità numerica, finalmente ha messo paura all'Inter, sfiorando il 2-1 in ben 4 occasioni, di cui 3 con Isaksen. E la Lazio non è la prima volta che, quando si trova con uno e addirittura due uomini in meno, riesce a esprimersi alla grande. Quanto al quesito che è fatto a Sebino, ogni partita fa storia, sì, però sicuramente l'Inter parte con i favori del pronostico, perché è sicuramente più forte, e credo che la classifica lo dimostri ampiamente.
3: Allora, da Sebino voglio sentire l'opinione sul fatto se l'Inter possa essere più rilassata, meno attenta, diciamo, dopo questa larga vittoria 3-0 in campionato mercoledì in Coppa Italia nella finale.
4: Perché dovrebbe essere rilassata?
3: Così, te lo chiedo.
4: C'è un trofeo. c'è un trofeo. Vincere aiuta a vincere, c'è un trofeo in palio, e i giocatori vogliono sempre vincere. No, rilassata per niente. Insomma, in una stagione vincere campionato, Coppa Italia, non è per niente male. Quindi non voglio pensare e non credo a un Inter appunto mercoledì rilassata per questa gara, no, assolutamente no.
3: Sebino, ma se ai tuoi tempi qualcuno ti avrebbe detto, no, ipotizzando il futuro, che in un futuro non tanto prossimo, insomma abbastanza remoto, il quarto posto in campionato sarebbe diventato un obiettivo sportivo, tu cosa avresti risposto?
4: Avrei avrei giocato sempre per il quarto posto senza dannarmi l'anima per arrivare primo. No, vabbè, dai, oggi è così. Ragazzi, oggi è la fortuna di molti club, perché molti club, soprattutto qua in Italia, con la penuria che abbiamo di denaro, le nostre squadre riescono a salvarsi. Non sono più gli anni 80 dove ci potevamo permettere tutti i migliori giocatori che giravano per il mondo. Oggi i tempi sono cambiati e per i nostri club arrivare nelle prime quattro è di vitale importanza.
3: Sì, per spendere poi bisogna vedere come li spendi.
4: Però credo anche una cosa, credo che quando ti porti dietro un nome come Juventus, Milan, Inter, insomma le squadre più importanti, devi in qualche modo partecipare per arrivare primo. Non ci si può accontentare di un posto che ti dà la possibilità di giocare la Champions. E poi dovremmo parlare anche della Champions, dovremmo parlare, perché comunque vuoi o non vuoi, una volta andata e ritorno, se perdevi andavi fuori. Qua invece adesso ci sono tutti questi gironi, mamma mia, ti danno la possibilità
3: Una volta soprattutto era la Coppa dei Campioni e partecipava a chi era veramente campione proprio paese. Allora,
4: adesso si è tutto un po' ammorbidito, è diventato tutto un po' troppo facile, però dai, con questa competizione si
3: d'altronde l'interesse bisognerà pure mantenerlo vivo, no? Se vuoi vendere un prodotto, dico, perché ormai è tutto commercializzato, si tratta solo di vendere.
4: Anche qua ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo parlato, tutti affascinati da questa partita di Paris Saint-Germain-Bayern. La Superliga era quella, esatto. Alla fine la gente vuole vedere queste gare perché si diverte con queste partite, con questi campioni.
3: Ah, ma certo, guarda che la Superlega poi ha abortito sul nascere, ma questa Champions qui tanto gli assomiglia, no Filippo?
5: Beh, dai quarti di finale in poi c'è poco da dire, si tratta di un torneo che somiglia moltissimo alla Superlega. Pensavo a quanto diceva poco fa Sebino, ricordando una frase che aveva detto l'avvocato Agnelli, dice: arrivare secondi è la sconfitta più bruciante. Chissà se anche oggi la penserebbe allo stesso modo.
3: Bah, forse sì, forse no, chi
5: forse
3: può dire.
5: Sì,
3: sì, adesso andiamo al GR1, poi torna Sabato Sport con l'ultima parte, parleremo anche naturalmente del Giro d'Italia. Linea al GR1, noi ci sentiamo tra pochissimo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
10: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
11: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, antivirus. Il Ministero della Salute dispone la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile in Sudafrica erano state, sebbene per pochi minuti, sullo stesso aereo di una delle vittime del focolaio della nave Ondius. Per loro quarantena, accertamenti clinici e screening dei contatti nelle rispettive regioni, Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Al momento non hanno sintomi. Domani la Ondius è attesa al largo delle Canarie per iniziare lo sbarco dei circa 140 passeggeri ancora a bordo. L'OMS rassicura, il rischio è basso, il contagio interumano è raro, non è un altro Covid. Ascoltiamo il professor Massimo Andreoni, infettivologo e componente del Consiglio Superiore di Sanità.
3: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
2: Tentato femminicidio a Stroncone, vicino a Terni. Una donna di 44 anni è in gravi condizioni dopo essere stata colpita a martellate dal marito a bordo di un autobus. L'uomo, un 43enne marocchino, aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito nelle campagne vicine ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata in elicottero in ospedale. Oggi la giornata per le vittime del terrorismo. A Roma il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Via social Giorgia Meloni omaggia anche la memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia sempre 48 anni fa, e del magistrato Rosario Livatino, proclamato beato nel 2021. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, scrive la Premier. Il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Il presidente Mattarella ha anche partecipato alla commemorazione in Senato.
4: Ci sono ancora tante cose che non sono state chiarite, riferite al periodo degli anni di piombo. È una ricerca che deve continuare.
5: Roberto Della Rocca è il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Insieme a lui, nell'aula del Senato, accanto al presidente Mattarella, c'era chi ha subito un lutto a causa delle stragi, dagli anni di piombo a quelle di matrice jihadista, del nonno magistrato ucciso dai neofascisti di Ordine Nuovo 50 anni fa. Vittorio Corzio porta lo stesso nome.
6: Che cosa chiede allo Stato?
7: Di impegnarsi a ricordare soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, far sì che quando i familiari non ci saranno più, queste storie saranno portate avanti e ricordate.
5: Anche Massimo Coco rimase orfano nel 76, quando le Brigate Rosse rivendicarono l'uccisione di suo padre Francesco, procuratore a Genova. I responsabili dell'attentato, in cui morirono anche i due carabinieri della scorta, non furono mai accertati.
8: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui troppe volte invece manca, e siamo stati accusati di lucrare col mestiere della vittima. Pretendere la verità è un accanimento lecito. In questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
5: Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Vladimir Putin apre a un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore. Altrimenti scelgano loro una figura di fiducia, afferma il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ancora ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump, ribadendo che il conflitto in Ucraina sarebbe vicino alla conclusione. Sul Golfo Persico Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire la guerra, un'intesa, conclude, può essere raggiunta. Medio Oriente, siamo appunto al Medio Oriente. Il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere verso il Golfo Persico, un posizionamento in previsione di una missione multinazionale a guida franco-britannica per la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, missione da lanciare una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti. Intanto Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale terminal per l'esportazione di greggio.
0: Le rimostranze di Donald Trump verso l'Italia sono sempre le medesime, immutate, affidate, sempre al Corriere della Sera. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e anche il mio paese. Il presidente insiste nel rimproverare all'Italia il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni di non aver sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana. E a Washington si attende ancora una risposta da Teheran sul memorandum d'intesa, l'ultima offerta negoziale degli Stati Uniti. Alcuni funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che Teheran potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense. Le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano, afferma Araghchi, i sospetti sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: Vaticano. Papa Leone, incontrando una delegazione della comunità musulmana del Senegal, ha condannato ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici. Il pontefice ha invitato a respingere discriminazioni e persecuzioni basate su razza e religione e ad alzare la voce in difesa delle minoranze perseguitate. Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000, la crescita rispetto al 2024 è del 10%, fin dal mattino lunghe file, il padiglione della Russia, dopo le polemiche dei giorni scorsi, resterà però chiuso fino al termine dell'esposizione il 22 novembre, in aumento anche gli accreditati all'evento. E così è tutto, prossimo giornale Radio Mezzanotte.
1: America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
6: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
9: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
6: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
10: Sabato Sport.
11: 23:07:30, ben ritrovati, ultima parte di Sabato Sport con Ombretta Conti in regia, Max Gambino alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Gli internazionali d'Italia a Roma di tennis, la Kalinskaya ha battuto la Bencic 6-4 6-3, in corso l'ultimo match, l'ultimo incontro odierno tra Popirin e Mensik, con Popirin che conduce 3-2 nel primo set, ma con un break a favore, adesso va a servire per allungare sul 4-2. Con noi sempre Sebino Nela, ben ritrovato Sebino.
12: Eccoci, grazie.
11: E Filippo Grassia. Filippo.
13: Ciao Nico.
11: Allora, arrivano messaggi al 335-699-2949 sulla prova di Vlahovic, un inevitabile paragone con gli altri due, con le altre due punte della Juventus che l'hanno sostituito poi nel corso della stagione, nella stragrande maggioranza del succedersi della stagione per il grave infortunio di Vlahovic. Insomma, si dividono un po' questi commenti, Sebino e Filippo, perché c'è chi dice, ecco la faccia dei detrattori di Vlahovic, che ricordiamo ha risolto questa Lecce-Juventus con una rete dopo appena 13 secondi, salvo ulteriori calcoli sul tempo passato dopo il calcio d'avvio, però c'è
13: io
11: anche...
13: Io ne ho contati 10, quando il pallone è entrato dentro...
11: Erano 10 secondi, allora posso dire che quello che dice Filippo Grassia è legge, per cui resettiamo tutto...
12: Nulla di quello che dice.
11: Quindi resettiamo il tutto. Prima però di chiedervi un'opinione

0: Da Grazia, però è stato approssimativo in un altro paio di occasioni dove con un minimo di precisione avrebbe potuto raddoppiare. Però credo che ci sia Giuseppe Bisantis che ci chiama da Lecce. Giuseppe.
1: Eccoci qua, sì, ci siamo, perché nel momento in cui andava il giornale radio abbiamo avuto modo di intervistare l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco. Intanto sui secondi pensa che io in diretta avevo visto 17, quindi me l'ho tenuto largo. Poi c'è stato un dibattito tra 12 e 13, però se Filippo dice 10 allora sono 10.
0: No, se quindi... Filippo dice 10 sono 10 e se passiamo un'altra mezz'ora potrebbero anche diventare 7, vai.
1: Perché pare che da 21 anni la Juventus non segnava un gol così rapido. Allora, Mauro Lorenzo... Possiamo mandare la registrazione a Eusebio Di Francesco. Eusebio Di Francesco, lei ieri in conferenza stampa ha chiesto la prestazione, quella indubbiamente c'è stata, tant'è che alla fine la curva vi ha chiamato sotto per un saluto.
2: Peccato aver preso veramente gol all'inizio, dopo 18 secondi, ma la cosa bella è che sapevamo che loro muovevano questa palla avanti sul calcio d'inizio, eravamo anche un po' preparata ad andarla a difendere immediatamente. Siamo stati un po' ingenui noi, bravi loro, però abbiamo giocato contro una grande squadra e devo dire che abbiamo dal mio punto di vista fornito un'ottima prestazione dal punto di vista della motivazione e della determinazione. Potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello tecnico.
1: Non era facile subito un gol con una squadra che in Lecce, insomma, come in tutto questo campionato ha avuto un po' difficoltà ad andare a segno. Poi però vi siete riorganizzati, c'era stata l'occasione di Khedira dopo 3 minuti, una parata strepitosa di Gregorio, ma nel secondo tempo Ndria appena in campo ha avuto la palla del pareggio e l'ha sciupata.
2: Sì, secondo me abbiamo fatto dal punto di vista di squadra un po' meglio nel secondo tempo, come anche come aggressività, come voglia di andarle a prendere, insomma, nella gestione dei momenti. Nel primo tempo è ovvio che dopo che hanno fatto gol siamo stati bravi a reagire, ma sai, quando porti una squadra del genere in vantaggio di un gol gli dà anche la forza nel palleggio, dove loro sono veramente bravi, però abbiamo secondo me retto alla grande, reagito e fornito un'ottima prova di carattere. Peccato per il risultato.
1: In attesa della Cremonese c'è però da dire una cosa di questo Lecce, che l'atteggiamento per salvarsi, da quanto visto stasera, è quello giusto.
2: Sì, questa squadra da questo punto di vista non ha tradito mai. Possiamo forse, può essere una partita, un paio di partite al di sotto di questa stagione da questo punto di vista, però i ragazzi in campo danno veramente tutto.
1: Grazie mister, grazie mille. Intanto, mentre ascoltavamo Di Francesco, ci ha raggiunto Khedira, attaccante del Lecce, possiamo ascoltare in diretta se lo ritieni, Nico Forletta. Allora, a Khedira chiedo subito quell'episodio dopo 3 minuti, un tiro a botta sicura, tutti abbiamo visto gol di Gregorio, non si sa come l'ha presa.
3: Peccato, sì, abbiamo fatto un'ottima azione con l'Amec Banda sulla fascia, io avevo visto lo spazio lì, mi ci sono fiondato, l'ho presa veramente troppo bene, non so neanche io come abbia fatto a prenderla, però così è il calcio, andiamo avanti, guardiamo avanti, pensiamo già alla prossima.
1: Lo dicevamo anche col mister, bravi a reagire dopo aver preso un gol dopo 12 secondi, oppure quanti sono stati, insomma, contro la Juventus, alla fine... pur ovviamente soffrendo la partita, però le occasioni le avete avute, la tua, quella di Ndri, se Lecce alla fine avesse pareggiato, insomma, ci poteva anche stare.
3: Sì, assolutamente, la prova è stata una prova di carattere, di grandissimo atteggiamento, nonostante siamo andati sotto subito, ci siamo messi lì a giocare, a riprovare a riprenderla, peccato sì, alla fine anche un pareggio ci sarebbe potuto stare, ma dobbiamo accettare quello che è il verdetto finale.
1: Così come è stato dopo Pisa, si augurava che la Cremonese non facesse punti con la Lazio, adesso bisogna augurare che non faccia punti col Pisa, però avete sempre 4 punti in più e 2 partite da giocare, certo fino all'ultimo bisogna soffrire.
3: Ma noi non guardiamo gli altri, noi pensiamo a noi stessi, noi dobbiamo fare queste ultime 2 gare al massimo, cercare di vincere tutte e due, perché poi se vinci tu non devi neanche pensare agli altri, quindi daremo sempre il massimo come sempre abbiamo fatto e cercheremo di portare a questa gente, a questo stadio, a un popolo intero è il nostro obiettivo.
1: Una domanda per Khedira, se volete da studio vi ascolto.
0: Filippo Grazia.
4: No, mi sono sorpreso del fatto che tu non sia partito spesso e volentieri titolare, perché ritengo che tu sia uno degli uomini più forti, più competitivi del Lecce.
3: Grazie mille, no, ma quelle sono poi scelte del mister, io accetto con grande piacere qualsiasi sia la scelta del mister, perché penso che le faccia sempre per il bene della squadra, come gioco dall'inizio, poi entro, cerco sempre di dare il mio contributo e il mio apporto alla squadra per il risultato, quindi sono contento.
1: Bravo, e grazie, e complimenti a Che Dire.
3: Grazie mille.

0: complimenti che dire. Allora, Giuseppe, grazie. Bisantis, sempre microfono aperto, però dico una cosa a te, a Nela, a Grazia e contemporaneamente a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Grazie anche al supporto di Andrea Boccia, ufficializziamo il gol di Vlahovic dopo 10 secondi, ma ha una valenza storica perché è il gol più veloce della Juventus nella storia della Serie A e batte il record che era di Vidal e 14 anni fa, quando in un Juve-Inter nel 2012 segnò dopo appena 18 secondi, poi finì 3-1 per l'Inter. Quindi questo gol di Vlahovic è record, 10 secondi, mai un bianconero aveva segnato in così poco tempo dopo il calcio d'avvio. Quindi complimenti a Filippo Grassia e al suo cronometro, ha beccato esattamente.
1: Ti ho mandato anche una foto, è sfocata anche, ma si vede chiaramente
0: adesso su WhatsApp. Adesso la
2: bene,
0: guardo.
2: Allora, nei pezzi per i giornali dirò 10 secondi.
0: Assolutamente, e sottolinea record perché ha battuto il record che era di Vidal. Sto guardando la foto che mi ha mandato Filippo Grassia, è sfocata, però 10 secondi si vede benissimo. Ok, complimenti. Allora,
1: senti, a proposito di record, posso fare una digressione?
0: Come no,
1: vediamo se il nostro amico Boccia ce la conferma o meno. Ma è successo che 7 italiani si qualificassero
0: dall'altra parte del vetro?
1: No, si qualificassero ai sedicesimi del torneo di Roma.
0: Internazionali, non lo vedo preparato. Non lo vedo, adesso studia e ce lo dice. Potrebbe anche essere un altro record, si potrebbe trattare di un altro record, come nel tabellone maschile, tu dici, non
1: sì, tra, sì, sì, nel tabellone maschile.
0: Guarda,
1: certo.
0: Fra poco soddisferemo la tua curiosità, grazie a Andrea Boccia che già si è messo al lavoro.
3: Che sono tutte queste voglie a quest'ora?
0: Ma che ne so, sono le 23:17, tra l'altro fra 3 minuti io vi saluto perché mandiamo in onda lo speciale sul Giro d'Italia dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Però prima di salutarci, allora continuiamo però sul tema Vlahovic. È il gol record, ha deciso la partita, però tanti che ci ascoltano ci scrivono: avrebbe potuto chiuderla prima la partita, al netto del gol annullato, Sebino?
3: Vlahovic lo conosciamo bene, è un buonissimo giocatore. A volte si fa prendere dalla troppa voglia di fare gol, di spaccare la porta, e perde naturalmente un po' di precisione. Però credo che sia il centravanti della Juventus.
0: Certo, Filippo,
3: centravanti della Juventus.
0: In confronto con Davide e Openda, tutta la vita Vlahovic, se il raffronto è davvero impietoso, no? Nei confronti degli altri due, gli attaccanti.
1: Sì. No, il nostro radioascoltatore ha ragione, nel senso che in un paio di occasioni lui poteva fare meglio, però insomma si è creato due situazioni, anche la rete che ha deciso la partita è anche frutto di una sua abilità tecnica. Certo che nella Juventus non è mai stato così forte, così competitivo come era ai tempi della Fiorentina, però mi pare che sia un valore certo della Juve. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, se lui rimarrà o meno. Io penso che se la Juventus si qualificherà in Champions, come sembra abbastanza probabile dopo il successo di stasera, io credo che lui possa rimanere a Torino.
0: Però tu prima hai detto che si fa più lontano il rinnovo. Allora, qui ci salutiamo. L'unica cosa che chiedo a Sebino: chi è che rischia di più di rimanere col cerino in mano nella corsa alla Champions, Sebino? Juve, Milan, Roma o Como?
3: In apertura abbiamo parlato di Juventus, Roma e Como, ma attenzione, perché il Milan deve fare assolutamente punti con l'Atalanta, perché sennò si complica e di molto il cammino anche dei rossoneri, quindi dobbiamo mettere anche dentro il Milan. Non lo so, il Milan secondo me rischia tanto, sentendo anche le voci che arrivano dallo spogliatoio, un po' di scontentezza. Credo che domani ci siano anche delle scelte da parte di Allegri sull'11 che andrà a cominciare la gara. Non sarà facile neanche per loro.
0: Allora, con Filippo ne parleremo domani, perché domani Filippo sarà con noi nel post Milan-Atalanta. Ne parleremo a ragion veduta. Grazie a Sabino Nela, grazie a Filippo Grassia. Adesso
1: un saluto a voi tutti.
0: Torniamo sul Giro d'Italia, seconda tappa, sempre in Bulgaria, lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
4: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
5: Giro in Bulgaria caratterizzato dalle cadute anche nella seconda tappa. Nel percorso che ha portato i corridori dal Mar Nero a Veliko Tarnovo, tante difficoltà e un meteo inclemente. Pioggia praticamente per tutta la gara. A poco più di 20 km dal traguardo, maxi caduta che coinvolge tanti big, a cominciare da Adam Yates, il capitano della UAE. In 30 vanno a terra. Gara neutralizzata per qualche chilometro, ambulanze ferme per curare i feriti e quindi bisogna aspettare. Vingegaard poi sulla salita finale lancia il suo attacco, Pellizzari risponde, si aggancia, Van Etvelt, ma i tre vengono ripresi in prossimità del traguardo con sprint vinto dall'uruguaiano Silva dell'Astana, primo corridore del suo paese a partecipare al Giro d'Italia, primo ovviamente a ottenere una vittoria di tappa e primo a indossare la maglia rosa. Lo sentiamo nel suo spagnolo al microfono di Manuel Codignoni.
6: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo ottenga il Giro d'Italia, conseguire una vittoria e portare la maglia rosa a inolvidabile, io credo, marcando una storia nel paese e, bueno, personalmente una soddisfazione enorme.
7: Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e hai trovato il punto giusto.
6: Sì, está claro, el equipo confió en mí en todo momento. Teníamos a Scaroni que también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico en el final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar, y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta, que solamente me tocó hacer mi sprint. Y muy contento de conseguir esta victoria.
7: ¿Cuánto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
6: Ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, y pero ahora esto es un sueño.
5: Giornata nera per la UAE Team Emirates, che perde due corridori. Mauro Gianetti, team principal della squadra emiratina, al microfono di Codignoni.
8: È una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. Peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
7: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
8: La strada era veramente molto scivolosa, è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
7: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
8: È molto insanguinato, con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa. È un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente, e speriamo che possa riprendersi, ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
7: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
8: No, si parla di sospette fratture alla spalla per Jaywan e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
5: Tra i protagonisti di giornata però c'è stato senz'altro Giulio Pellizzari, che diventa de facto capitano della Red Bull.
9: Le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e sono oltre.
7: Hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
9: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
7: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
9: No, puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine l'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi non siamo arrivati, ma siamo contenti così.
5: Domani ultima tappa in terra bulgara da Plovdiv a Sofia, 175 km con presumibile arrivo in volata e speriamo con Jonathan Milan protagonista, lo sentiamo.
10: È stata una giornata bella, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con in primi, ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che girare un po' le gambe.
11: E domani?
10: Domani è un altro giorno, domani si riprova. No? Dovrebbe essere buona, si vedrà. Tanto pensiamo a recuperare, a andarci a fare una bella doccia adesso e poi vediamo.
4: Le pagelle di Ghirotto.
12: Guillermo Silva, sventolano le bandiere in Uruguay, non per il calcio, stavolta è il ciclismo. Chi se lo aspettava? Forse nemmeno lui. Scarone, suo compagno di squadra, lo ha pilotato fino ai 200 metri, oggi quarto classificato. Poi ci ha pensato lui, vince di misura con un bel colpo di reni, manco fosse un pistardo. E poi c'è la maglia rosa che fa un'altra storia. Al giro c'è mamma e fratello, presenti per tutta l'intera gara. E ora arriveranno anche stampa e tifosi. Tutto questo in un solo giorno. Voto 10. Florian Storck, secondo classificato. Il tedesco della Tudor un po' di amaro in bocca ce l'avrà, battuto per pochi centimetri, ma si deve rassegnare e pensare quale potrà essere un'altra tappa buona per le sue caratteristiche. Voto 8. Giulio Ciccone, l'abruzzese c'è e si è visto. Oggi un ottimo terzo posto che tutto sommato gli fa comodo per il morale e per guardare avanti. Qualche tappa ancora, l'Abruzzo e il Blockhaus lo aspettano. Voto 7. Giulio Perizzari, ai meno 11 km dall'arrivo Vingegaard attacca. Chi gli risponde? Giulio. Personalità, talento, piace molto questo ragazzo dalla faccia d'angelo. Un quinto posto che dice poco rispetto a come ha gestito la parte finale della tappa. Quello che conta è sfidare il favorito Vingegaard e oggi lui lo ha fatto. Voto 7. Non ci sono bocciati da segnalare. La maxi caduta ha reso la tappa difficile e caotica. Ecco, forse da bocciare c'è il meteo, la pioggia. Ma si sa, al tempo non si comanda.
5: Grazie alla piccola e affiatata squadra di Radio Rai al Giro d'Italia in Bulgaria. Manuel Codignoni, Jacopo Teodoro, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti e Cristiano Piccinelli.
0: E allora, così chiudiamo la pagina dedicata al Giro d'Italia, al riassunto della tappa, la seconda domani, come diceva Cristiano Piccinelli, la terza e ultima tappa in Bulgaria, poi lunedì giorno di riposo e trasferimento in Italia, da dove la corsa in rosa ripartirà poi dalla Calabria. È terminata nella Liga Spagnola Real Sociedad Betis di Siviglia 2-2 dopo che il Betis conduceva 2-0 nel finale. La rimonta dei padroni di casa della Real Sociedad, e vi dobbiamo anche il risultato finale dell'ultima partita del Sei Nazioni al femminile in programma oggi. L'Irlanda ha battuto il Galles in casa 33-12. Ricordiamo come l'Italia, sempre in casa, abbia perso dall'Inghilterra 33-61. Domani c'è Domenica Sport. Adesso noi vi salutiamo, andiamo all'Onda Verde, ci si sente domani. Buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
13: Meteoradio. Nel corso della notte, nubi in rapido aumento, con piogge sparse sulla Sardegna e lungo i settori alpini, in estensione alle pianure del nord-ovest entro l'alba. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità. con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: RAI Radio 1 Sport.

0: sotto sorveglianza sanitaria, erano su un volo con una delle vittime. L'OMS: non è un altro Covid. L'esperto al GR1: vigiliamo ma senza grandi rischi. Sbarco alle Canarie dalla nave focolaio. Spiragli di luce in Ucraina. Putin: credo che il conflitto stia per finire. Il presidente russo pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo. Il delitto di Garlasco, nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Anomalie nella prima inchiesta, poi archiviata, verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi. Terni si strappa il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie a martellate su un autobus. La donna è gravissima. Un'ondata di penne nere. Genova accoglie la adunata degli alpini tra cori, ricordi e memorie. Giorgia Meloni sui social, un orgoglio del paese. Lino Banfi fa 90. Il popolare attore festeggia il compleanno con un'autobiografia, il racconto dell'uomo dietro il personaggio del nonno d'Italia. Calcio: la Juventus vince 1-0 a Lecce, tris dell'Inter contro la Lazio. Tennis: internazionale d'Italia, Sinner in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano i contagi da antivirus, attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri di un volo KLM.
1: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Ondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
2: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
1: Per quali ragioni?
2: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
1: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
2: Dobbiamo vigilare. Non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus, e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
1: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
2: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: A ribadire che non c'è alcun motivo di allarme per i 4 passeggeri ora sotto sorveglianza, anche Mara Campitiello, capo della prevenzione ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute.
3: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
0: Da Mosca nuove dichiarazioni di Putin dopo la parata per la festa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente russo si dice pronto a chiudere il conflitto in Ucraina. La corrispondente. Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa, in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
4: Dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro qatarino Al-Thani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Intanto Trump, parlando con il Corriere della Sera, torna a criticare il nostro paese. La corrispondente.
5: Torna ad attaccare l'Italia Donald Trump in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita del segretario di Stato Rubio a Roma per tentare di ricucire con il Vaticano e con il governo italiano. A una domanda sulla Premier Meloni il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non vuole fare commenti invece sullo spostamento di soldati americani dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi, parlando con un emittente francese, Trump, che vorrebbe chiudere al più presto il conflitto anche alla luce della sua prossima visita in Cina, dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va a Sterling in Virginia per partecipare ad un torneo di golf. Da New York, Laura Pepe, GR1.
4: In Israele si avvicina il rilascio degli attivisti della flottiglia per Gaza. Intanto pesante il bilancio degli ultimi attacchi in Libano.
6: Un palazzo che ospitava tre famiglie di sfollati a Saksakieh, nei pressi di Sidone, sud del Libano, l'ultimo bersaglio colpito dalle forze israeliane impegnate nei combattimenti contro Hezbollah. Si contano 7 morti, tra cui un neonato di 6 mesi, un bambino di 2 anni e un altro di 11, ma si scava tra le macerie alla ricerca di altre vittime. 23 morti nelle ultime ore nel sud del Libano, oltre 2700 dall'inizio di marzo. Israele continua a colpire Hezbollah nonostante la tregua, che la milizia alleata dell'Iran peraltro non ha mai riconosciuto. Intanto, secondo un'organizzazione non governativa, è vicino il rilascio dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, Santiago Avila e Saif Abu Keshk, fermati e interrogati con il sospetto di legami con i terroristi. Francesco Mincone, GR1.
4: E la crisi in Medio Oriente, il caro energia e l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la Premier Meloni restano al centro del confronto politico.
7: Il problema non è riappacificare Italia e Stati Uniti, ma far terminare i conflitti, afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto. Plaude l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio, Forza Italia. Tra Roma e Washington, assicura Antonio Tajani, alleanza indissolubile, un dialogo sempre franco. Sul fronte economico, la Lega sollecita nuove risorse da parte di Bruxelles contro il caro energia, insiste su una deroga al patto di stabilità e sullo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure del governo. Galeazzo Bignami.
8: Il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi, già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
7: Su tasse, caro benzina, sostegno alle imprese, riforme, guerra, esecutivo alla fase zero, e si sveglia troppo tardi dall'incantesimo americano, replica Giuseppe Conte. Italia umiliata da Trump, rincarano Verdi Sinistra. Azione con Carlo Calenda definisce il colloquio tra la Premier e Rubio inutile, e da Toronto per il Global Progress Action Summit la segretaria del PD Elly Schlein, incontrando l'ex presidente Obama e il Premier canadese Carney, guarda un nuovo

0: noi di ricostruire pace e restituire tranquillità.
1: Filippa Misano, GR1.
2: Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per la famiglia e a causa del caro energia.
3: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli aumenti che si sono visti negli ultimi due mesi a causa, come è noto, dell'impennata del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello Stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, avverte la CNA, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la maggiore spesa per la famiglia italiana sarà di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, aggiunge la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per scongiurare i rischi di speculazione e sostenere la trasparenza dei prezzi. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca. Il caso Garlasco, chiuse le indagini della Procura di Pavia, si aggrava la posizione di Andrea Sempio, mentre la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione del processo.
4: Nel complesso quadro dell'indagine della Procura di Pavia, che intende riscrivere il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Nella loro relazione i carabinieri parlano di atti sottratti e indagini su presunti irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente dei documenti della denuncia nei suoi confronti presentata dai difensori di Stasi. In un'altra intercettazione ambientale nel 2025 si sente invece Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che sempre nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti e il padre di Sempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. Sempre nel 2017, secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
5: Ogni giorno viene con 10-12 colleghi vostri.
4: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Tentato femminicidio a Stroncone alle porte di Terni, una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43 anni, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. A Palermo invece un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile Malaspina sostiene di avere reagito a presunte avance colpendo con un tubo di metallo l'uomo poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione legata all'orario del delitto e ad altri elementi emersi dai primi rilievi. Drammatico il bilancio dei morti sul lavoro. Diverse vittime in Calabria e in Veneto in un incidente stradale hanno perso la vita tre braccianti agricoli.
6: Erano in Italia per lavorare. In nove viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e due braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati tre morti sul lavoro in tre giorni. Poi in serata un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto

0: ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Genova, la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
2: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini, a Genova, da ogni parte d'Italia.
3: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
4: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
5: Da Rocca Santa Maria, provincia di Teramo.
2: E del mondo.
6: Da Ginevra,
7: Io sono il capogruppo del gruppo Alpine Scozia, sezione Gran Bretagna.
2: Adunata numero 97, ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
8: Ce l'hai nel cuore la donata.
9: È una grande meraviglia.
10: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
11: Sei a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
2: Genova, Oscar Puntel, GR1.
1: La vittoria di Jannik Sinner al debutto degli internazionali di tennis, di cui fra poco parleremo nella pagina sportiva. Il popolo dei tifosi lo celebra nella speranza che riporti in mani italiane dopo 50 anni il trofeo del Foro Italico.
12: Un terremoto di energia positiva che sta travolgendo non solo il tennis, ma tutto lo sport italiano, perché attorno a Jannik Sinner si è acceso un movimento contagioso che riempie i circoli, appassiona le famiglie e fa sognare migliaia di bambini con una racchetta in mano.
13: Giochi a tennis?
14: Sì.
13: Chi è il tuo campione preferito?
14: Sinner.
13: Campione preferito?
14: Sinner.
13: Cosa ti trasmette?
14: Di migliorare, forse. Ogni partita migliora, è quello che voglio fare anch'io.
13: È la prima volta?
15: Sì, prima volta. Preso i biglietti, cos'è, a Natale ce l'hanno regalati. Mia moglie non seguiva il tennis e adesso con Sinner vuole.
16: Appassionata anche. Assolutamente.
13: Pensi che possa essere lui il favorito?
14: Sì, ma lo è sempre.
12: Chiamala se vuoi Sinnermania, la passione trasversale e sincera per un fenomenale ragazzo italiano che ambisce a riportare a Roma, dopo mezzo secolo, il trofeo mancante.
17: È il più forte, non credo che in questo momento ci siano altri che lo possano battere. Poi è uscito Djokovic, non c'è Alcaraz. Prevedo lunga vita per Sinner e cerca sempre meglio vedere la competizione.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000. La crescita rispetto al 2024 è del 10%. Fin dal mattino lunghe file davanti ai padiglioni, dopo le polemiche dei giorni scorsi, chiuso lo spazio espositivo della Russia. Resterà così fino al termine della rassegna il 22 novembre, in aumento anche gli accrediti all'evento. E il prossimo 9 luglio Lino Banfi farà 90 anni e si appresta a festeggiare anche guardando indietro alla sua vita. Ecco dunque 90 non mi fai paura, la sua autobiografia.
18: È un regalo che fa al suo pubblico che lo ama e che lo ha amato in tanti diversi ruoli. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
19: Beh, ma lo stavo custodendo già da un po', da un anno e mezzo, due anni, a dire quando sto per arrivare ai 90 anni o quando ci arrivo, voglio fare una cosa che non ho mai pensato di fare, a far scrivere questo libro vero di sincerità della mia vita, senza che le fanno altri per me, ve le racconto io, perché io le so, io le ho passate.
20: Obsoleto! Obsoleto, ma detta a me.
19: Di solito si dice la paura fa 90. In effetti, proprio per dirla segretamente a voi che non lo dite a nessuno, un po' di paura ce l'ho.
18: A chi non
19: io
18: ce
19: faccio,
18: l'ha?
19: Faccio il comico di professione, allora tento di far sorridere sempre, però ogni tanto quando tossisco dico oddio, polmonite, okay. Polmonite doppia, morte. Sto per scivolare, oddio, adesso casco, si rompe il femore, mi portano all'ospedale
18: e poi muoio.
19: Morto. Prima non le pensavo tutte queste fesserie.
18: Aurelia Carafa, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva. Una buona notte da Sonia Oranges.
21: GR1 Sport.
6: Buonasera da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano, 36esima e terz'ultima giornata di Serie A con la Juventus che vince 1-0 a Lecce.
9: 12 secondi, tanto è bastato a Dusan Vlahovic per segnare il gol che ha deciso la partita di Lecce. Buona la prima delle ultime tre per i bianconeri che al momento scavalcano anche il Milan al terzo posto in classifica e consolidano la posizione Champions. È stata una partita che la Juventus ha subito aggredito, 10 minuti di puro dominio, altissimo ritmo, tutta un'altra cosa rispetto al pareggio con il Verona. Poi il Lecce ha avuto le sue occasioni, una dopo tre minuti con Khedira da dentro l'area piccola, provvidenziale di Gregorio, e poi la Juventus ha provato a gestire. Nel secondo tempo due gol della Juventus, entrambi convalidati dall'arbitro Colombo e poi annullati dal VAR per fuorigioco, in entrambi i casi di Vlahovic. Nel primo segna proprio il serbo, nel secondo segna Kalulu. Cala la Juventus nel finale e il Lecce ha le grandi occasioni per pareggiare, soprattutto con Dri da poco in campo che solo davanti a Di Gregorio calcia sull'esterno della rete. Alla fine per il Lecce la prestazione c'è stata e deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese. La Juventus ritrova il sorriso. Assistenza tecnica Mauro Lorenzo, Lecce Giuseppe Bisantis, GR1.
6: All'Olimpico l'Inter vince 3-0 contro la Lazio nell'antipasto di quella che sarà mercoledì la finale di Coppa Italia.
21: A qualche ora di distanza dal netto 3-0 a suo favore, i sunni interisti sembrano virare verso la serenità, ma non certo in funzione di quanto potrebbe avvenire mercoledì sera in finale di Coppa Italia. Intanto, contro la Lazio, gara di campionato, i segnali luminosi che Cristian Chivu cercava ci sono stati tutti, senza se e senza ma.
22: Ma ci mancherebbe altro, c'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia, ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo.
21: Da parte sua, Lazio davvero impalpabile in avvio. Da una rimessa laterale al sesto minuto con la difesa schierata, il gol di Lautaro Martinez, gol raddoppiato da un bel sinistro al giro dal limite di Sucic al 39esimo, poi nella ripresa Lazio in 10, rosso a Romagnoli e il 3-0 griffato Mkhitaryan. Con l'assistenza tecnica di Alessandro Campanella, Giovanni Scaramuzzino, GR1 Stadio Olimpico.
6: 2-0 dell'Udinese sul campo del Cagliari, il club friulano denuncia insulti razzisti all'attaccante Davis da parte di un giocatore avversario. Il programma di questa domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. E siamo al tennis, al Foro Italico avanzano al terzo turno altri 4 azzurri, esordio vincente per Sinner contro l'austriaco Hofner.
23: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
24: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
23: 6-3, 6-4 l'austriaco Hofner, buona la prima dunque per Jannik Sinner. Al terzo turno, come Bellucci, Pellegrino, si è ritirato Fils e Flavio Cobolli, versione gladiatore davanti alla sua gente. Cobolli:
25: giocare bene qui per noi è importante e giocare bene davanti a loro è importantissimo.
23: Brucia il KO di Jasmine Paolini contro la belga Mertens con 3 match point non sfruttati. Domenica, con tanta Italia in campo, Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
6: Ciclismo, seconda tappa al Giro d'Italia. In Bulgaria un'altra caduta e la prima volta dell'Uruguay con la vittoria di Guillermo Silva, uno dei nostri inviati.
26: I saliscendi, la pioggia, la grande paura, il dolore e la gioia. Una tappa che ha messo in mostra tutto o quasi il campionario di questo sport. Frazione caotica nel finale, quando ai meno 20 una paurosa caduta mette fuori gioco una trentina di corridori, tra cui big come Soler, Vine e Buitrago, costretti al ritiro, e altri attardati come Derek G e Adam Yates, giunto al traguardo dopo 20 minuti, lacero e sanguinante. Una scivolata in discesa a provocare l'Armageddon, uno sprint imperioso a sancire la gioia di Guillermo Silva, che a Velico Tarnovo si prende tappa in maglia, la prima nella storia dell'Uruguay.
27: Conseguire una vittoria e portare la maglia rossa, personalmente una soddisfazione enorme.
26: Dopo la caduta, la corsa è stata neutralizzata per qualche chilometro ed è vissuta sul tentativo di Jonas Vingegaard, il grande favorito, inseguito bene da Giulio Pellizzari, che non ha mai mollato la sua ruota fino al ricongiungimento poi con il resto del plotone. E oggi si arriva a Sofia, terza tappa che invita alla volata, ma con negli occhi le terribili immagini della caduta che ha falcidiato il team UAE, spiega il team principal Mauro Gianetti.
28: Sospette fratture alla spalla per J1 e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata.
26: Plovdiv con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
6: In chiusura la MotoGP, la gara sprint in Francia è vinta da Jorge Martin.
0: Tra i tre litiganti, il quarto gode. Jorge Martin domina la sprint francese nonostante l'ottava posizione al via, ma lo scatto dell'iridato 2024 è eccezionale. Poi completa l'opera alla prima chicane, dove dall'esterno sorpassa in un colpo solo tre avversari. Tre curve per portarsi in testa. Poi da lì martella un ritmo impossibile per tutti, come nell'anno del titolo. Non a caso torna il pilota più vincente di sempre nelle sprint. Lo accompagnano sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Pecco, dopo la pole, parte bene ed è bravo a sfruttare l'errore del riminese che a metà gara gli apre la porta che vale il secondo posto. Il Bez c'entra il primo podio sprint stagionale, ma cede 5 punti in classifica. Ora ne ha appena 6 di margine sul compagno di squadra. Giornata nera per Marc Marquez, autore di un gran high-side al penultimo giro quando era settimo. Per lui frattura il quinto metatarso del piede destro. Sarà operato e salterà il Gran Premio di Francia e quello di Catalunya della prossima settimana. Luca Cesaretti, GR1.
6: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti sul traffico e viabilità sulla tangenziale nord di Milano. Code un incidente tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione Milano Meda. Ci spostiamo in A7, ci sono code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, in uscita siamo verso Genova. Sulla statale 7 in pedana un incidente 12 km prima di Castel Raimondo in direzione Nocera Umbra, statale Flaminia. Sul raccordo Viterbo Terni, Prudenza, carreggiata chiusa, un incidente 3 km dopo lo svincolo Viterbo Nord e statale Cassia in direzione raccordo di Viterbo. Per chiudere sulla statale di fondo Valle d'Agri, qui un incidente sta creando.
2: Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Spiragli di luce in Ucraina. Vladimir Putin apre un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, si dice pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo per il presidente russo. Dunque la guerra in Ucraina sarebbe vicina alla conclusione. Sul Golfo Persico poi Putin si è mostrato ottimista. Nessuno ha interesse a proseguire il conflitto. Un'intesa può essere raggiunta. E dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio, l'inviato per il Medio Oriente Witkoff, hanno incontrato il primo ministro di Al-Qatar Haltani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Trump, intanto parlando con il Corriere della Sera, è tornato invece a criticare il nostro paese, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. E c'è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius a Tenerife, anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è altro Covid. 4 italiani intanto sotto sorveglianza sanitaria erano sul volo con una delle vittime. Ed è stata confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia. Secondo stime degli artigiani della CNA, se le quotazioni di petrolio e gas non si abbasseranno, l'incremento dei costi per luce, gas e carburanti e beni alimentari potrebbero tradursi in un aumento di spesa per le famiglie pari a 1.000 euro per il 2026. E vediamo la cronaca: attentato femminicidio a Stroncone, alle porte di Terni. Una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito. È tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata nell'elicottero in ospedale ed è gravissima. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile, ma la Spina sostiene di aver reagito a presunte avanze colpendo con un tubo di metallo l'uomo, poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione. Chiudiamo con il calcio: la Juventus vince 1-0 a Lecce, triste l'Inter contro la Lazio. Tennis internazionale d'Italia: Sinner debutto vincente in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

notte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I contagi da antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani di un volo KLM. Sono stati a contatto con una delle vittime. Intanto è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Hondius a Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime.